0: Hanno profumato talmente tanto che
1: Sì,
0: veramente.
1: è una pianta indispensabile sulle nostre mense
0: Sì.
1: per la salute. Stavi dicendo, Lilli? No,
0: No, no,
1: mi
0: stavo
1: sono.
0: guardando un attimo qua il messaggio ultimo, a questo punto di raccogliere l'origano. Altre novità, altre.
1: No, io spero solo un po' di pioggia per la
0: Infatti
1: raccolta.
0: Marino sta continuamente guardando fuori dalla porta.
1: Sì, è un po' un'invocazione al cielo che ci dia
0: Ma
1: un po'
0: certo, sì,
1: d'acqua.
0: anche perché c'è proprio bisogno di una bella lavata, guarda, per tutto.
1: Sì, anche perché picchi di calore così intenso ne abbiamo avuto pochi e forse siamo ad un record.
0: Sì, anche come ho detto prima, per il prolungamento del periodo di grande caldo, perché a volte venivano interrotti, dopo faceva caldo di nuovo,
1: Sì.
0: però intanto il caldo veniva un attimo spezzato per.
1: Sì, faceva la rinfrescata,
0: Sì.
1: dava acqua al territorio, insomma, e comunque è manipolato. Insomma, cioè, io penso che anche i più dubbiosi non abbiano più dubbi. Insomma, io ricordo nel 2000, quando comparivano le prime scie chimiche, io le nomi, cioè, poi andavo in internet chiaramente a informarmi. Guardavo il cielo e dicevo, sono scie chimiche, mi dicevano, vai a farti un
0: Sì,
1: lavaggio del
0: beh, mi ricordo
1: cervello.
0: anch'io perché abbiamo fatto una serata anche nella vecchia sede all'inizio proprio delle scie chimiche e c'era gente che diceva: ma quali scie
1: Sì.
0: chimiche?
1: E pensa che ho un amico su ingegnere, uno molto bravo, quando comparivano lui prendeva la macchina. Ancora nel 2000, non neanche il 2010, e andava fino al confine con l'Austria in alta montagna e vedeva che gli aerei arrivavano fino al confine e poi tornavano indietro. Allora c'era un motivo.
0: Vabbè, e poi adesso basta, cioè forse prima qualcuno poteva dire ve lo state sognando, ma adesso quei tappeti che ci sono nel cielo, quelle coperture che sembrano proprio dei quadrati
1: Se
0: praticamente, che non sono cose naturali.
1: no, sono a parte che non potrebbero perché vanno fuori rotta
0: Esatto.
1: e poi non hanno neanche la sigla identificativa.
0: Esatto, e
1: Allora,
0: poi.
1: il compito dei presidenti del governo, delle regioni e di quant'altro sarebbe quello, siccome nella Costituzione il primo dovere dei presidenti è quello di proteggere il popolo, il
0: Eh
1: territorio e
0: sì.
1: i cieli, andare a verificare che cosa c'è nei cieli. Non volete mandare sui caccia militari? Beh, intercettateli in qualche modo.
0: Beh, ma guarda che c'è stato qui, beh, a parte Gino De Paoli che ne parlava appunto, ma il suo amico Enrico Giannini gli è costata cara perché lui
1: Mamma
0: lavorava alla
1: mia.
0: Malpensa, ha fatto delle ricerche non in Italia, in Francia, ma gli è costata cara questa cosa. Cioè proprio ti metti contro, vai veramente fuori, fai andare la gente
1: Ti
0: completamente.
1: metti contro il governo occulto,
0: Certo,
1: di
0: perché.
1: cui tutti i governi istituzionali riconosciuti sono
0: Sì.
1: sottomessi.
0: Sottomessi, le scie di condensa di un aereo non sono così lunghe, non durano, anche perché dopo lo puoi controllare, perché passa un aereo di linea, vedi la scia dietro che si scioglie immediatamente,
1: Eh sì, cioè,
0: non sono durature così.
1: il fatto è che ormai è risaputo da tutti che non è nata, però tutti tacciono
0: Per
1: e
0: forza.
1: io mi faccio meraviglia di quei piloti che poi saranno piloti militari
0: Vabbè,
1: perché vanno,
0: chiaro.
1: saltano giù dal caccia e vanno sull'aereo delle scie chimiche, che per un mega stipendio, non so, hanno detto che prendono 18-20 mila euro al mese, una roba, vanno ad avvelenare i loro figli.
0: Sì, esatto, così, beh, gente malata proprio di soldi. Allora c'è questo messaggio della Nadia che dice: buongiorno a voi Marino e Lilli, sempre grazie per i vostri preziosi consigli, diciamo quelli di Marino. Desideravo chiedere a Marino cosa sia successo alla mia pianta di basilico e adesso del rosmarino, si è seccato tutte, ma non perché non li innaffio. Ho trattato anche con olio di neem. Aspetta che se n'è andato. Ma con scarso successo, sempre grazie. Nadia da Padova, a me è successo anche col rosmarino adesso e con la salvia.
1: È che con questi marchingegni della ARP stanno togliendo i filtri solari
0: Sì.
1: e il sole non scalda, brucia, arriva sulle foglie e bianca, avete notato delle foglioline bianche? È una bruciatura.
0: Sì, sembra proprio bruciata, soprattutto la salvia e anche il rosmarino, che ha quelle foglioline sottili aghiformi, diciamo, quasi, cioè tutte bruciacchiate le punte.
1: È quello. Io un anno su una coltivazione di finocchio, che so, allora il finocchio messo giù a file ha cominciato, cioè ha uno sviluppo alto, poi sulle sommità fa i fiori a ombrella e fa i semi. Ecco, da questo, con queste calure ha sviluppato foglie nel gambo sottostante, si sono bruciate tutte le cime e non ho raccolto quello che desideravo. Questo la dice lunga, insomma, sulla manipolazione del clima.
0: Infatti c'è Lucia che dice immediatamente: ma secondo me imputare il grande caldo agli scarichi degli aerei mi sembrano sciocchezze.
1: No, stanno togliendo i filtri solari. I filtri...
0: Se questa Lucia, che non so chi è convinta di questo, vuol dire o non ascolta la radio e la sta ascoltando per caso, che si è spiegato bene di che cosa si tratta.
1: Cioè, ma non riescono a fare solo questo, se vogliono ci fanno friggere come le sardine.
0: Ma certamente sì. Comunque è arrivato avviso anche il dottor Gennaro Muscari, che farà la trasmissione dopo di noi, e vediamo adesso. Ma allora per favore spiegatemi, secondo voi, perché mai qualcuno dovrebbe scaldare il pianeta con le scie? A che pro, visto che il global warming danneggia tutti? Questo è anche vero, però loro si saranno in qualche modo tutelati. E poi me lo dici quando manca poco alla fine della trasmissione, va bene.
1: No, ma io voglio rispondere, certo. Non voglio parlare di queste cose. Non voglio rispondere a domande su quali sono le intenzioni e il perché e il per come fanno queste cose. Mi soffermo a dire: fanno queste cose.
0: E lei dice che sono sciocchezze. Secondo me sono sciocchezze quelle che dici tu. Va bene, vediamo. Ciao Lilli e Marino. In primavera ho comprato da Marino la tisana depurativa, ma non l'ho finita e ora ha le farfalline. Posso usarla ugualmente in autunno? Grazie mille, Stefania.
1: Stefania, io ti avrò detto, o nel foglietto o in un foglietto che faccio fotografare quando vi do quella tisana, che bisogna tenerla in frigo. Se le farfalline non sono così tante, te la prendi, te la setacci e te la metti in frigo. Puoi utilizzarla, sì. Però se ormai è divorata dalle farfalline, la devi buttare. Poi non ha senso neanche conservarla, è una depurativa di primavera, quindi va usata in primavera.
0: Marino, come sono i cieli in Africa, Sud America, puliti?
1: Ma anche ci andrò e poi vi saprò dire.
0: Poi ci saprai dire. No, che allora ci trasferiamo invece di venire a Feltre, apri un bed and breakfast lì e veniamo lì.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Sarebbe bello davvero per me. Vabbè, ma anche i sogni sono fatti per essere realizzati.
0: Beh, certo, almeno ci si impegna perché succeda questo, eh? Beh, certamente. Adesso abbiamo... Oh, mamma mia. Buongiorno, siete il nostro sole. I fritti e soffritti ben vengano col meraviglioso burro ghee di Marino. Aspetta, attenzione anime belle, l'oscurità è sempre dietro l'angolo, ma per noi il mondo è bellissimo cerchio. Un abbraccio di luce, Mary.
1: Un abbraccio a te, Mary. Forte e stretto.
0: Allora c'è Mariano che mi Mariano, nostro Mariano dei libri. Lilli, il mio messaggio lo hai letto, che non ho sentito? Mariano, certo che l'ho letto tutto.
1: Hai avuto anche la risposta, sai, Mariano.
0: Sì. perché mi hai scritto dopo che mi hai detto il messaggio, perché mi avevo detto il messaggio è molto lungo, e lui mi ha scritto giustamente: Lilli, un messaggio corto e privo di sostanza, Mariano. Poi dipende da quello che vuoi chiedere, perché se devi chiedergli come trattare la salvia non occorre scrivere un romanzo, penso, Marino lo capisce al volo. Per questo poi tu mi hai risposto: Mariano, se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video a mio avviso interessante di questa opzione. Riascolterò, grazie. Beh, questo è un problema tuo se devi riascoltare. Comunque io l'ho letto perché ci hai anche risposto.
1: No, ma io la risposta te la posso fare, tanto è breve. Guarda, sono abbastanza documentato su quello che mi hai proposto, quindi non occorre che mi mandi il video. Magari qui in un'occasione, quando ci troveremo o qui in trasmissione o al gas, ne parliamo, sì, ecco, tranquillamente.
0: Va bene. E poi, ma non è in corso una raccolta firme contro le scie chimiche, Gabriele di Limena? Mi sembra di sì.
1: Beh, ci saranno tante iniziative, però sono tutte oscurate. Sarebbe comunque una grande cosa liberare il cielo dai veleni.
0: Eh sì.
1: È nato, già nel 2003 qualcosa c'era in corso, però lì è stato ufficializzato l'accordo preso fra Silvio Berlusconi e George Bush, che hanno sottoscritto insieme, cioè Berlusconi ha autorizzato con quella firma l'utilizzo dei cieli d'Italia per lo sviluppo delle tecnologie climatiche. Andatevelo a vedere perché gira in internet. Ecco, anche per gli scettici che prendono l'argomento alla leggera.
0: Sì, ecco.
1: Andatevelo a vedere.
0: Adamo, santo subito.
1: Adamo?
0: Quello che mi ha mandato prima le storie di Silvio,
1: sì,
0: e di andare lì a Milanello, ecco.
1: Ecco, quello è uno dei danni di Silvio Berlusconi, ecco, che probabilmente ha firmato anche contro volontà, o comunque visto l'incarico che aveva nell'Italia doveva firmare, perché sappiamo benissimo che non comandano i nostri, c'è un potere occulto che gestisce tutto.
0: È precipitata la temperatura, 24 gradi mi dà fuori.
1: Messaggi adesso. Sei preoccupata per casa, Lilli?
0: No, dopo, quando
1: tanto in 5 minuti.
0: 10 minuti usciamo e chiamo mio nipote, se è a casa lui che chiuda tutto, perché non so se è andato anche lui a scuola di suo fratello lì allo scientifico per sentire come sta andando. Mamma mia, aiuto.
1: Oggi anche senza Ettore, che un po' mi dispiace non averlo qui, però abbiamo fatto mezzogiorno, insomma, abbastanza impegnati nella trasmissione.
0: Sì, diciamo che è mancato, ci sei mancato,
1: ecco,
0: Ettore.
1: Sì, ci sei mancato.
0: Vediamo,
1: sì,
0: cosa ci manda Roby l'Alpin. Allora, care anime, vi dedico Tsunami, speriamo di no. Seduto sotto un grande albero che mi fa da ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo, che fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo. Ben vedi, ecco sempre risposta, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua che ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu, e se solo volesse, come uno tsunami sul divano si alza su, un fresco abbraccio anche a Fabio 883 che ha la mamma in cielo, Roby l'Alpin. Grazie Roby, ci associamo anche a te, un abbraccio al nostro Fabio, come ho detto prima all'inizio della trasmissione.
1: Sì.
0: Buongiorno. Volevo chiedere, sì, a Marino se può spiegare meglio in che casi è meglio conservare le sue tisane in frigo. Io pensavo non si potesse proprio. Grazie mille, Luigina.
1: No, è come un alimento, Luigina. La radice che ti ho dato ha degli zuccheri che attirano le farfalline. Quindi è mia premura consigliarvi di tenerla in frigo, e poi ve lo ripeto, c'è scritto anche nel foglietto che vi faccio fare le foto. Ci sono erbe che sono attratte e in genere ve lo dico, raramente mi dimentico di darvi questi dettagli, e ci sono erbe invece che potete tranquillamente tenere dove vi pare piace, cioè insomma dove vi pare piace, lontano dall'umidità e dalla luce, quello sempre.
0: Ah sì, beh, al momento vediamo qui. Vediamo se riesco. Se può spiegare meglio. Sì, questo qua l'ho già letto, per cui adesso li abbiamo letti tutti.
1: È così.
0: Qualche messaggino in chiusura, vuoi Marino?
1: No, io rinnovo i nostri appuntamenti di settembre, che sono, adesso non mi ricordo più, il 12 e il 19 mi sembra, qui in radio, quindi
0: e agosto abbiamo fatto il calendario, il mese di giugno,
1: e agosto ci troviamo
0: in trasmissione il 5 agosto.
1: Vi rilascio il mio cellulare per WhatsApp se qualcuno ha necessità di contattarmi, e niente, quelli sono gli appuntamenti che ho. Molto probabilmente sarò impegnato, va bene, gli appuntamenti di agosto li dirò ad agosto, è inutile dirli adesso.
0: Ah sì, beh, perché noi ci vediamo.
1: Sì, ho un appuntamento il 18 luglio che vi ho detto prima a Farra di Mel per una serata particolare, molto bella. E basta, cioè qui non abbiamo iniziative in radio in cui sono coinvolto. E va bene, vi rilascio il mio numero di cellulare, sì, che è 346-033-6531. Ecco, questo è tutto.
0: Ecco, e dopo noi invece ti auguriamo una buona estate con un buon lavoro che non ti mancherà di sicuro.
1: No, quello mai.
0: Ecco, adesso dopo quando vado fuori bevo un bicchiere d'acqua.
1: E ti faccio una richiesta. Mi metti Battiato?
0: È già Battiato.
1: è il nostro cantautore.
0: Eh sì, e anche la canzone forse è quella che, una che piace a te.
1: Va bene. Ci congediamo così?
0: Se no, aspettiamo ancora un secondo. Intanto se vuole entrare l'amico Gennaro, che si prepara le sue cose.
1: Ecco, sì.
0: Non ha sentito, forse il telefono di là non è, cioè la radio non è accesa di là. Comunque.
1: Era bassa, adesso non so io se sono, però lo sentivo bassa la radio.
0: Sì, non ci ho neanche pensato ad alzarla, tant'è vero che faccio tante cose strane ultimamente, compreso parlare per mezz'ora senza alzare i microfoni. Fortuna c'è sempre la Tiziana che è molto attenta, mamma mia, bravissima, guai se non ci fosse la Tiziana, veramente.
1: La nostra presidente.
0: È la nostra presidente, è una gran bella persona, veramente. E con più la conosci più la apprezzi, perché veramente merita. Bene, adesso i signori conduttori che sono all'ascolto, eventualmente ho messo fuori le liste per le ferie, mettetevi per iscritto le ferie che farete, non avvisatemi il giorno prima, perché è una cosa abbastanza antipatica. Ci arrivano notizie, Lungare, Vicenza Est, temporale amici fa paura.
1: Mamma mia, sì, li avevano messi.
0: Li avevano annunciati comunque che i temporali, sì. Ma anche un po' logico che se finisce, se arriva questo tempo abbastanza pesante per tanti giorni dopo il temporale, è di quelli che fanno danni più che altro.
1: Sì, c'è uno scontro di correnti d'aria e insomma non è mai simpatico.
0: Sì, assolutamente. Vabbè. Abbiamo ancora qualche momentino. Tu hai dato appuntamento già per il 5, mercoledì 5?
1: Per mercoledì 5 siamo qui in trasmissione e poi il 12, mercoledì 5 agosto. Il 18 luglio, retrocedendo, il 18 luglio sono a Farra di Mel con questa bella manifestazione serale, E poi il 12 e il 19 settembre ci troviamo nella ripresa di gas di Radio Gamma, nei nostri soliti appuntamenti.
0: Noi invece, per quanto riguarda me, ci troviamo mercoledì prossimo qui alle 10 con Gianni Stoppa, il nostro amico delle api, e che avrà anche lui tante cosine con questo cambiamento da raccontarci. E poi ci sarà anche Ettore, perché Ettore ci ha assicurato che viene Bisonti per me, dovrebbe essere presente. Allora vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, e con Marino appunto mercoledì
1: 5 agosto.
0: Buona estate a tutti quanti, mi raccomando, prima di uscire, se dovete andare da qualche parte, chiudete bene in casa, che perché mi sembra che qua stia arrivando qualcosa. Un abbraccio a tutti, Marino, grazie, grazie sempre di cuore.
1: Grazie a voi e a tutta la radio.
0: Facciamo parte un gruppetto un po' fiatato, ecco, tanto per dire. Un abbraccio a tutti di nuovo e ciao e a presto, e ascoltatevi questa canzone di Franco Battiato su gentile richiesta del nostro Marino.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il primo luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua allora se dici. Vediamo. Prova, se, prova, prova. Scusate, ma... Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. Dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere. Però, come prima cosa stamattina, volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina perché col gas, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Lilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90288, lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti

0: concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi, ancora, Cinegamma 5 presenta Snowden. Ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente, esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi, creazione del gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e/o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp. 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334-320-1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna, energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era attizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi pediatrici più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y 08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, cioè lo ripeto il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. Per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrà un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi, sono
0: perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non è freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui.
1: Siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo sì, due magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5:30 sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e passeggiavo.
0: Chissà che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba, che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo, era una cosa incredibile, e faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su, perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite, E non c'era più che la temperatura fresca, e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo, e ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui insomma mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto: è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5 ed è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande. Ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo, tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese, che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi, se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori, perché secondo le indicazioni è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do, e invece tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca, e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione, cosa impossibile nell'essiccazione, perché a fioritura inoltrata l'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria, che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio, capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni. in un, che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'epilobio angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella, alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella, però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te Lilli in una nostra occasione ed eri d'accordo con me, abbiamo bisogno di qualcuno che continui la le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché, comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario, e la sto essiccando, il tempo mi aiuta. Ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, cioè, l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le erbe le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
0: Due volte praticamente?
1: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
0: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
1: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che, non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, come, però mi stanno bene questi ritmi.
0: Eh beh certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi e...
1: Sì, io sto bene con questi e questo, e poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Achillea e ho raccolto sotto 40 gradi, perché cioè io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
0: Pensate un po'.
1: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo, cioè il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi, quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma girando per i prati e comunque cioè, ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone, perché o la smettono con il clima o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima è sempre più evidente.
0: Vabbè, chiaro.
1: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
0: Sì, perché siamo in troppi, vero?
1: Siamo in troppi a dividerci la torta, e neanche più le briciole vogliono perderci.
0: No, assolutamente
1: di questa torta.
0: No, ci mandano i robottini poi invece degli esseri umani.
1: Comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono e io non do acqua. Vuol dire che sotto
0: hanno le loro risorse praticamente.
1: Sì, hanno le, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo del, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta a cominciare dalla canna tende a affievolirsi, non a appassire ma a indebolirsi, quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione e quindi avremo un raccolto di mais per me, insomma, o un raccolto e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi criminali che manipolano il clima quale sono, quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
0: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche, anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto molto importanti. Ascolta, ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Ghesena erba contro il caldo?
1: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali una volta. Allora, se noi dovremo parlare dell'enne, che è quello che tinge i capelli, tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare questa parola.
0: Sì.
1: E comunque si facevano i caschetti di enne perché mantiene fresco la testa. Ah. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo, poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
0: Aiuto, è una botta di vita,
1: Sì, e poi c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi, considerando anche i frutti tropicali, potrei fare delle deduzioni. I manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi, quindi grassi saturi tipo quelli che ci sono nello strutto animale, però di derivazione vegetale, quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
0: Cioè prodotti tropicali che vanno bene?
1: Sì, lì mangiano carne a dismisura,
0: sì.
1: Però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
0: Certo.
1: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondicio è più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso un po' più calorico. Abbiamo qualcuno? E queste sono le indicazioni che vi posso dare.
0: Sì, volevo chiederti una cosa, questi prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso, una volta portati in Europa hanno, o in Italia diciamo così, in Europa hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà durante il volo, durante...
1: Ma vengono, bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
0: Marino, scusami un attimo.
1: Vai pure, vuoi mettere una canzone, Lillin?
0: No, vai pure avanti.
1: No, bisogna vedere come sono conservati, come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane che vengono, la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono stivate, vengono raccolte crude e poi stivate e in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana, che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
0: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sì, ai tropici vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa, non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
1: Neanche io, purtroppo, quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
0: Sì, sempre roba tropicale.
1: La polvere di, nel chaat masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io la inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
0: Beh, certo, sì, non era per demonizzare e la roba portata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto come avviene, quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
1: Infatti.
0: È il gusto che per me non è lo stesso, capito?
1: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
0: sì,
1: poche,
0: anche a Cuba ci sono il bananito,
1: cioè non c'è paragone con le banane che
0: sì,
1: arrivano,
0: esatto,
1: qui
0: sì.
1: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della strada,
0: sì. Le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
1: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano in mezzo alle macchine.
0: Ma aiuto.
1: Mi sono così divertito.
0: È una meraviglia vedere queste cose qua. Sì.
1: Infatti la mia vecchiaia sarà lì arriverà.
0: Forse Marino ha visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo leggerti qualche messaggio.
1: È arrivato
0: un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
1: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Vabbè, certamente sì, anche perché è notte lì, caspita, vediamo.
1: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
0: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
1: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino, Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
0: È perché nel banchetto delle tue erbe.
1: No, non ce le ho queste spezie.
0: Giusto per saperlo.
1: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
0: Ah, ecco, sì.
1: Poi per queste spezie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio
0: altro
1: DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
0: Sì, sì,
1: più
0: sì,
1: 67.
0: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo che
1: se c'è qualche messaggio, sì. Lilli, ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti, quindi.
0: Certo. Buongiorno Lilli e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
1: Grazie.
0: Grazie, soprattutto Marino. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
1: Grazie Andrea.
0: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
1: Sì, puoi aromatizzarlo.
0: Sì, ecco.
1: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
0: Ecco, bravi, sì, che così almeno divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
1: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
0: Sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
1: No? Sì, qualcosa in più dell'inverno. Sì. Scusate.
0: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri
1: no,
0: di acqua al giorno,
1: no.
0: Io non riesco mica a bere 2 litri di acqua al giorno.
1: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. c'è già una, c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
0: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
1: arrivo a casa, mi faccio, io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete. Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
0: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo. Ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300, 127 anni è più dell'Inter.
1: Sì.
0: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
1: Beh, insomma, non è male, dai.
0: Ma appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
1: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
0: sì, sì, sì,
1: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca, e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti, se noi osserviamo il nostro organismo, d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione. Quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
0: Ah, ecco, vedi. Che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così,
1: sì.
0: Non sarei mai capace di...
1: È già un bel passo verso il nostro ambiente è un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi
0: ma
1: per il nostro
0: sì.
1: modo
0: Hanno
1: di vivere.
0: Hanno ammazzato tutta quello che era i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva due chiacchiere, ti dava sempre le stesse, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone.
1: È stato un disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare.
0: Certamente
1: per
0: sì.
1: Certo. Infatti quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui a mattina e se ne va alla sera.
0: Se ne va la sera, perché si dice c'è un certo movimento, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. Quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino alla
1: sera,
0: sì. Praticamente, vedi gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina, e dopo tornano qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente...
1: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via e ho mezzo banco messo via.
0: Ecco, beh, succede anche questo. Però anche il fatto di stare qua, si pranza e col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
1: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
0: Ah sì, sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo.
1: Le salsette, sì. Il budino, sì, sì. Queste cose qua.
0: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
1: Grazie a te Paola.
0: La tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
1: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
0: Sì, sì, e dopo...
1: Come succede sempre con ognuno.
0: Naturalmente, sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
1: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto. Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia, io ho detto vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti, e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e la scopro adesso.
0: Beh certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando, voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato un...
0: No, questa si chiama Carla di Bassano.
1: Allora io prima...
0: Poi che no, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene.
1: Sì, facciamo, la chiamiamo, allora Roberta ti chiamo io dopo la pubblicità.
0: Adesso provo a sentire comunque se funziona, no, ho smesso di chiamare, che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere, aspetta che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere brevissimi. No.
1: Sì. O la chiamo io come eravamo d'accordo.
0: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
1: Bravo.
0: Beppi è a Cortina.
1: Ah, eh. Ma no, scappa da lì.
0: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
1: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri posti.
0: Ci saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
1: Ma alla mattina, sai, alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
0: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
1: Mi faccio meraviglia di Cortina.
0: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano?
1: L'Ampezzano, sì. È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne,
0: sì,
1: è bello tutto, però...
0: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua la è un po' maleducata forse anche a approfittarmi di voi altri.
0: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità, io abitualmente.
2: Niente.
0: Chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino, che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
0: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo.
2: Salute.
0: Puoi farlo anche dopo la pubblicità, eh? Va bene?
1: È andata, va bene.
0: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini. Grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo perché sì. Sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
1: Ma sì, ero d'accordo. La chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
0: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
1: Ma per evitare inconvenienti, sì, perché, che ne discutevamo,
0: sì,
1: posso chiamare anche col mio cellulare, ecco, lo metto davanti il microfono.
0: Sì, lo appoggia qua, perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni, lo mette così, no, dove viene fuori la voce, insomma.
1: Sì. Va bene.
0: Comunque ci proviamo, di sì. Sicuro, se, finché siamo in diretta con questa persona, può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona. Ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco, allora. Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita sì. La pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
1: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fra tutte queste operazioni... Il cellulare sembra semplice.
0: Sì, ma quante... non, in effetti non è che lo sia molto.
1: Quante operazioni si fa?
0: Perché dopo ci sono delle...
1: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
0: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
1: Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente, e lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo, insomma. Tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
1: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Io... Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
1: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il Ruscus e il Viburnum, mi pare di leggere.
1: Sì, hai letto bene.
3: Corretto.
1: Hai letto bene. Sì, il ruscus, che è ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia, era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
1: Sì, sì, è la corteccia del Viburnum lantana. Mi fa tanto piacere, Roberta, che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla, e questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
1: È magia, Roberta. Grazie della tua testimonianza.
0: Grazie,
1: un abbraccio. E
3: grazie mille a voi.
1: A presto, Roberta.
3: Alla
1: ciao.
3: Prossima.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Roberta, grazie. Ciao, ciao, ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
1: Suona così, sì.
0: Ma veramente, veramente.
1: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
0: Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il C puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti. Ciao Lilli.
1: Beh, io ho smesso da tempo.
0: Sì, esatto, non è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
1: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza. Punto.
0: Esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma: sì. A Cortina, lui è a Cortina.
1: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
0: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
1: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
0: Ecco, sì, la zona volevo dire di Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
1: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
0: Bene, bene, non sai perché sto te, perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica, che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto: guarda lì, li prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era semitrasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come... e come qualcuno la sua comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
1: Sì, e poi corre sotto.
0: E poi corre sotto, sì.
1: Sì, anzi.
0: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo...
1: Sì. E metterla giù, a massetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
0: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente, per cui ho detto adesso la divido, metto un po' qua, ho fatto un mazzo unico, però adesso sto visto che è bella fresca, speriamo che duri, dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
1: Sì, è comodo e poi è dissetante, poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne...

0: quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
1: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno.
0: Sì.
1: Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
0: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi, perché
1: 3 minuti in acqua e poi...
0: Mamma mia, aiuto! Allora qua adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
1: E chi è? Chi?
0: Andrea Sceriffo da Verona.
1: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
0: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo, credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
1: Beh, che sì, che abbia
0: Andrea.
1: Che abbia essenza non lo so, non credo che vada alambiccato, forse sì, insomma si fa dell'acqua lambiccata, può essere. Ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
0: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
1: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
0: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
1: Sì, scegli un brano così.
0: Tu hai qualche preferenza?
1: Ma qualcosa di rilassante, c'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
0: Oddio, adesso...
1: Evanescence, dirò. No?
0: Allora, Adrian,
1: fai tu, non voglio farti...
0: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato su lastico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti su lastico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
1: Fai tu Lili.
0: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
1: Ah, bello, bello, sì.
0: Questa qua è una canzone, e allora mettiamo questa, dopo se mi dici basta, perché sai Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
1: No, mi piace Battisti.
0: Sì, va bene.
1: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
0: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
1: Va benissimo.
2: In un mondo che
1: è appropriata.
0: Ed è anche...

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva: i mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni. È meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can. Capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetil salicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico. Ecco, la combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso, non chimico, esatto, associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice La corteccia di Viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo e anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
0: Certo.
1: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
0: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
1: Sì, raccolgo, preparo, anzi voglio, cioè amplio, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Seren del Grappa poi anche quelli, i festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso, e
0: giusto, caspita,
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: Sì, certamente. Perché insomma bisogna pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue.
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa. Sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, in realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: è facile anche inciampare o fa...
1: Sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora quindi ci sono anche degli inconvenienti, cioè a me queste cose piacciono anche perché
0: il dolore.
1: Mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano le loro utilità.
1: Sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì.
1: Prima allora ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia, poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate. La parte aerea prima della comparsa del fiore. E insomma, cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè potrei raccogliere erbe 360 giorni all'anno volendo. Poi insomma è un po' impegnativo l'estate, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture. E qualcosa mi scappa sempre.
0: Assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle. E essiccarle bene.
0: A che qualità arrivano le erbe di Marino?
1: È tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e mezzo, sì. Ecco, forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, non è che dice beh lì ci sono, le raccolgo e via, se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria, sì. per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Esatto, poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta, perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto.
1: E poi devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi, non è che siano, è che sia finita lì. Per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Eh sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da mettere via. No, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, se è vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè, non è che hanno una scadenza. Hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: La camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Wow, quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou. Da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Beh, immagino. Sai perché a me la camomilla fa un effetto strano,
1: È buono.
0: Come la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì. Altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione, la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti, che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire.
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma, fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma, e per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone. Chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo. Potrei farla? Grazie, mille saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice, infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas...
0: A settembre ormai porti un
1: settembre,
0: po' di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre, trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe che in casi come questi sono utili anch'io, però è tutto l'insieme qui, e lo dicevo prima che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino, eh?
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio, buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello. Venite a trovarci.
0: Eh sì, intanto segnatevi bene quello che, di cui avete bisogno, perché il Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non è mai una bella cosa.
0: Eh beh, certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate, vi ascolta e cioè non è che dite dammi mezz'oetto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no, non è nelle mie modalità.
0: Da ridere, vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
0: ecco, esatto.
1: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Pur se non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino, tento il momento di infilarmi dentro magari per far due chiacchiere tra noi.
1: Sì.
0: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza in questo caso, ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini, sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi, ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto.
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio: ma il Dakota non è in America?
1: Sì, quindi dovrebbe essere 6 ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Allora non sta dormendo.
0: Sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
0: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
1: E poi faccio delle indagini. Internet è utile a questo punto di vista, eh?
0: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è. Allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas? Giusi.
1: Giusi, io me ne sto a casa e gironzolo per le montagne intorno.
0: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
1: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, assolutamente.
0: Ho buttato lì scherzando, mamma mia, aiuto.
1: Si può fare tutto a questo mondo, che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura, che poi è il banco delle erbe, che è la mia vita, ma senza niente in tasca.
0: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le prendi, come le... cioè... E un bed and breakfast, lì ci vuole il numerino, però, secondo me.
1: sì.
0: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore, c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie, Rosanna.
1: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so, io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, pare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
0: Ah beh, certo, certamente sì.
1: Frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
0: Assolutamente sì, che ti si può aiutare, perché... l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora, non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
1: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano.
0: No.
1: Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata. Alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di dormire.
0: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca, morta, chissà domani dormirò starò a letto per 3 giorni, la schiena, perché il mio problema è la schiena, e invece no, tranquilla. Forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
1: ti rigenerano.
0: Io penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
1: Beh, sicuramente comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io, io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia positiva che si sta diffondendo ovunque.
0: Io spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe, in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare, di...
1: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, cioè non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico, e io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui a disposizione, questo, e poi ci pensa l'energia di tutti noi, ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante energetico.
0: Beh, certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
1: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte, poi vado su a San Vito a Funghi e non vado più, e poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma, cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto, è meraviglioso, a un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno, dici io sono in un paradiso, poi arrivi a Cortina, ti fai il Falzarego e arrivi sul Giau, il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire, è l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox, cioè questo è l'essere umano, andatevene a piedi, lasciate la macchina da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina Falzare, sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali, e attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima, e sono arrivato, e poi sul Falzare ho cosa fatto? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti e sandali.
0: Non ci sono serpenti, cinghiali, orsi?
1: Ci sono le vipere, c'erano.
0: Le vipere?
1: Sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi, io non vado perché c'è una vipera, cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla, anzi se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra, anche sul grappa, io vado, mi inginocchio a mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella, c'è una vipera. E però insomma sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché sai fai un sussulto e se ti morde sono, insomma è amaro la conseguenza, però degli orsi sì, che chi li ha portati qui c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
0: Esatto.
1: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco con la peluria che ha.
0: Ah beh, sì.
1: I lupi invece sono magnifici. Ne ho visto uno in fianco alla strada, era lì tranquillo, vicino a casa mia. Avevamo lì la sovrappopolazione di cervi. Addirittura ne hanno contati 16 in 1000 metri che devastavano le coltivazioni.
0: Perché fanno danni?
1: Forse fanno danni. Io una mattina mi sono svegliato, ho trovato il mio campo di mais che sembrava passato con una falciatrice, con un rasaerba. Sono arrivati i lupi e hanno dato un ridimensionamento anche a tutti questi recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo niente.
0: Ah, beh, chiaro.
1: Hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però è così, e i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, cioè sono pacifici e sanno cacciare. Quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. E vederli in fianco alla strada che ti guardano così tranquillamente non è, insomma, no, no, non mettono inquietudine.
0: Ci sono ancora messaggi? Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei tabari.
1: Cosa intende per tabari?
0: No, Neno dei tabari è un personaggio che frequenta che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del padovano soprattutto.
1: Ah, sì.
0: Ecco, e però si chiama Neno dei tabari, lui ha scritto Meno dei tabari, non è che vedi meno tabari perché adesso sei caldo, però Neno dei tabari. Poi vai su a Funghi per chi Puzza?
1: No.
0: Cos'è chi appuzza? Che non si
1: so.
0: Lava?
1: Non lo so.
0: Allora, facciamo un po'.
1: Ci andavo Beppi tanti anni fa.
0: Allora, Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie Luca.
1: No, io non li metto mai. Perché vanno sulla pelle, non li metto mai pantaloni corti ad andare erbe e raramente anche ad andare in giro.
0: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua per parlare, prova vai 9998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
1: Vuole parlarci? Se vuole.
0: No, non c'entriamo niente né io né te.
1: Ah, ok.
0: E non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio. Con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità. Uno o due, non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio uno al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
1: Grazie a te, Maurizio. Anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di lavorare.
0: Ecco, a noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo, che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
1: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nel Lagordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dal Lagordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il Passo Giau. Se faccio il Giau vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
0: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi messaggi che sono dei poemi, dopo lo leggerò subito perché riguarda Marino, da quello che capisco, però messaggi magari se fossero un po' più ridotti. Allora, buongiorno a tutti, una domanda: è vero che l'iperico è uno dei più potenti antidepressivi naturali, ne sento sempre parlare, o ci sono anche altre piante con effetti simili? Un grande grazie a Marino per il suo impegno e divulgazione. Max.
1: Max, l'iperico è accertata la sua condotta antidepressiva, che sia il più grande non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori.
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. Non vorrei sbagliarmi, ma in un farmaco ad azione psicotica ho trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi. Tanti anni fa non così, leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
0: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, e dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai
1: andiamo con la pubblicità.
0: Torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea Sceriffo dice: io sono alla ricerca di un vecchio tabarro. Marino, se apri un B&B, sempre Andrea Sceriffo, mi prenoto già. Accettiamo le prenotazioni non da subito, lasciamo passare l'estate, vediamo, e dopo se diamo una mano a Marino per un posto. Il posto è favoloso, comunque quella zona lì ci si può pensare.
1: Eh sì, case belle da farlo ce ne sono, datemi un finanziamento.
0: Ecco, dopo facciamo tutto.
1: e poi si fa.
0: E dopo prendiamo anche i numerini, quelli del supermercato. Anzi no, vado a fregare in qualche supermercato.
1: Guarda, la prima macchinetta che imparerò a usare sarà quella dei numeri. Sì. Spingi il bottone.
0: Sì, ecco, quelle cose lì. E poi c'è Marino, cioè Mariano, che Mariano, il nostro Mariano dei libri, che ci manda un messaggio. Allora, buongiorno Lilli e Marino. In un video un erborista consiglia la macerazione delle erbe a freddo, mettere in acqua tiepida, lasciarle riposare tutta la notte e poi bere. Facendo così si riescono a preservare le mucillagini, che sono dei polisaccaridi con proprietà filmogene, protettive, cicatrizzanti. Queste molecole sono sensibili al bollore e si danneggiano, mentre bollendo le erbe si estraggono i flavonoidi e i tannini, gli antociani, che contribuiscono come antinfiammatori e antiossidanti. Quindi si consiglia di prendere le erbe estratte a freddo e poi farle bollire, così ne assimili tutte le proprietà. Mariano. Se Marino ha WhatsApp, potrei mandargli il video, a mio avviso interessante questa operazione. Mariano.
1: Sì, Mariano, cioè queste cose non occorre che mi mandi il video, sono abbastanza documentato su queste cose. Infatti quando consiglio delle erbe gli dico sempre i metodi di preparazione ottimali per tutto quanto. Poi è inutile mettere a macero un'erba e poi toglierla per estrarre altre cose, ci fai un miscuglio, e quelle erbe che vanno messe a macerazione acquosa le separi, le altre che vanno bollite sono, cioè, le dai già separate, ecco, a priori. E questo è il mio modo di operare. Se poi uno vuole da un'erba estrarre tutto, dubito che da una foglia verde venga estratto un antocianide, perché sono i pigmenti colorati, altre sostanze sì. Comunque il mio metodo è questo: erbe mucillaginose, macerazione acquosa. Altre erbe, erbe che hanno quercetina, che hanno antocianidi, che hanno tutte quelle sostanze che hai nominato anche tu, tannini, vanno usate in infusione o in decozione, ecco, a seconda.
0: Ecco, sì, va bene. Ecco, adesso andiamo avanti ancora con messaggi non ne abbiamo più per adesso. Se devi comunicare altre cose.
1: No, che guardate, luglio e agosto raccolgo erbe e ho c'è una bella serata che ti avevo proposto, se vuoi venirci, è un sabato sera, il 18 luglio, con Ettore. Sono invitato col banco a Farra di Mel c'è una serata con un'arpa e un soprano che fanno musica in un bosco all'aperto.
0: Ah, che bello, che meraviglia. Sì. È bella la musica nel bosco, come abbiamo fatto quando siamo stati su lì,
1: esatto,
0: a casa di Marco Scapin.
1: Sì, questa è più elaborata, non sembra neanche di essere nel bosco.
0: Un'arpa, caspita.
1: Sì, un'arpa, un suonatore di arpa e una donna soprano che fa l'altra, che fanno questa musica in questa località, in mezzo, cioè non in mezzo alle agli alberi, è una radura con bella casa di un amico che mi ha invitato. È un gruppo Telegram, si chiama Il Sogno di Serenella. Ed è anche una donna che viene qui al nostro gas di Radio Gamma. Poi c'è una mia amica botanico che ha studiato scienze forestali, insomma è un bel gruppo di persone.
0: Sì.
1: E l'altro anno c'era un pianoforte e in un'altra serata c'erano dei fiati, dei flauti particolari, due bellissime serate.
0: Certo che un flauto e una chitarra, diciamo, portarli nel bosco non è un problema, il pianoforte e l'arpa sono strumenti
1: importanti.
0: Sì.
1: Cioè, se volete venire su, io ci sono.
0: Ripeti la data?
1: Il 18 luglio, sabato 18 luglio alla sera. Ecco, è l'unico impegno che ho nel mese di luglio. Per il resto vado a Erbe e sono uccel di bosco. Se qualcuno ha bisogno di qualche cosa, mi mandi un WhatsApp.
0: Sì.
1: E poi do appuntamento per venire a casa mia, ma di più non posso fare.
0: Ti porti il telefonino quando vai in giro a raccogliere le erbe?
1: Lo lascio in macchina, può essere sempre utile, perché
0: certo, non si sa mai.
1: Mi è successo ancora di trovarmi in montagna, l'ho detto prima, con un ginocchio dolorante.
0: Sì, per quello ti dico. Hai detto che viene anche Ettore a questa serata?
1: No, io gliel'avevo proposto, se viene su, se venite su,
0: sì,
1: passiamo.
0: Se viene su Ettore, sempre se non è attaccato dalle cose, era un bisonte.
1: E poi portatevi un bel maglioncino, perché l'altro anno a luglio io ho sofferto il freddo.
0: Beh, perché è tanto alto sto posto.
1: No, non è alto, è a 300-400 metri forse. Però le sera, cioè, incontri, può capitare anche la serata fresca, ma abituati a temperature così si sente il freddo. Io soffrivo, tremavo.
0: Certo, perché sono sbalzi di temperatura per il nostro corpo, andare da 40, 38, 37 gradi a dopo a 19-20.
1: Se ti ricordi, io sono in Val di Faonta, avevo la camicia d'inverno.
0: Sì. No, io sempre no. Già che anche a Venezia avevo la camicia, che dopo, vabbè, era di cotone, però Venezia, insomma, c'era l'aria, ma la motonave non è che faccia come un motoscafo quella velocità lì incredibile, per cui si stava bene, faceva caldo.
1: Ah no, lì gli sbalzi termici sono importanti su da noi,
0: Vediamo. Può gentilmente dare il luogo che hai detto adesso?
1: Farra di Mel, poi non so come potete contattarli, però se magari potete mettermi un WhatsApp, vi mando la locandina, non so come passarvi l'informazione. E poi non so neanche se è ristretto per amici, perché, cioè, va bene, è un prato grande, ma è l'unico appuntamento. Ma io penso che sia proprio aperto, perché è un prato grande
0: sì,
1: dove.
0: Sì, cioè non è dentro un palazzetto dello sport, ecco.
1: No, esatto. Dicevi, Lilli, ho visto la tua espressione stupita, c'è un messaggio importante.
0: Molto importante, molto importante. Messaggio del nostro Adamo. Adamo, va bene, salve ragazzi, per favore dite alla signorina Lilli che sto partendo con la moto Caballero, che vengo a prenderla e lei monta di dietro come le femmine di una volta, che andiamo a Villa San Martino per festeggiare il compleanno, per festeggiare il nostro caro Silvio. Dopo il ricevimento sarà consegnata a tutti la bandiera del Milan, che ci tiene tanto. Adamo, non so se ci tiene tanto il nostro Silvio o se ci tiene tanto la Lilli, ma la Lilli credo proprio di no. Ecco, sì, però io io non vado via con le moto, ho paura.
1: E poi sai, con una bandiera rosso nera
0: ancora peggio. Pensa che quando andavo su, che ero una ragazzina praticamente, andavo su sempre tra Como e Varese, che avevo tutti i miei parenti lì, loro avevano le moto, e quando mi portavano via con la moto, le poche volte che ho deciso di salire, sono stati loro a rifiutarsi poi di portarmi via con la moto o con la macchina o niente.
1: Perché avevi paura?
0: Perché ero, mi dicevano: Lilli, sei talmente terrorizzata e sei talmente pericolosa in moto che sei più complicata del cane, perché magari andavano a caccia, avevano il cane dietro qualche volta, il cane si adattava a fare le curve, io facevo l'effetto contrario per paura di cadere, perché non so, questo con la moto si dice che si fa così, anche perché lì c'erano tornanti, noi andavamo su in un lago artificiale sopra il lago Maggiore che si chiama il lago d'Elio, che è un lago artificiale, da lì vedi proprio anche tutto il lago Maggiore, e andavamo su, c'erano anche i gruppi di moto che andavano su, la moto ho detto mai più, terrorizzato, tornanti con le moto.
1: A me non è mai stata simpatica la moto. Poi
0: mi è ancora da pensare, loro comunque, io mi rifiutavo ad andare con la moto, loro si rifiutavano di portarmi su con la moto, con noi basta, ma proprio perché ero, e perciò Adamo, trovati qualche altra persona che venga con te a fare la festa di Silvio, e io sto pure a casa, oppure vado da Piano Gentile, ecco.
1: Sì, no, Milanello.
0: Sì, vado a Piano Gentile, che è più comodo per me, perché i miei parenti che abitano vicino a Olgiate Comasco, e Olgiate Comasco prima c'è sì, prima c'è Piano Gentile quando esci dall'autostrada praticamente,
1: che è anche vicino alla frontiera, no?
0: Eh?
1: È vicino alla Svizzera.
0: Sì, sì, sì, beh, c'è la strada, che c'è l'autostrada, quella la A8 che fa Milano Como. Perché c'è
1: l'autostrada dei laghi, no?
0: Quella dei laghi, c'è la A9 che dopo va a Varese, c'è quella, e la A8, io esco a Lomazzo, che è un nome che è tutto un programma, un paese si chiama Lomazzo, esco a Lomazzo e occupo subito, diceva qualcuno, e passi davanti a Piano Gentile e dopo Olgiate Comasco e dopo c'è dove abita mia cugina. Qualcuno mi chiede, Marino, quale WhatsApp, se vuoi dare il tuo numero.
1: Allora, carta e penna, se siete pronti vi lascio il mio numero, e poi mi mandate un messaggio, aspetta, era per la locandina, vabbè, vi giro la locandina, se avete bisogno di me mi mandate un WhatsApp il giorno prima che ritenete di essere liberi.
0: La puoi mandare anche a me allora via WhatsApp, la locandina?
1: Sì, te la mando.
0: Faccio vedere anche al nostro Ettore quando torna.
1: Ok,
0: allora. Te permettendo.
1: Sì, è anche bella, eh. E sì. Poi, allora, vi lascio il mio numero, 346-033-6531, e questo è il mio numero. Adesso ti mando la locandina.
0: Grazie.
1: Anche a te, Lilli, se la trovo, perché... dove l'ho mandata? Devi lasciarmela trovare, niente, dopo con calma, altrimenti sì, impegno sì, il sì. Mio tempo con questo elettrodomestico.
0: Sì, perché devi dare il numero tuo?
1: No, perché non so dove è la locandina.
0: Questa ti chiede quale WhatsApp, perché probabilmente voleva mandare un WhatsApp a te, non
1: sì
0: so.
1: Sì, la manda pure a me, poi io giro.
0: Ma se vuoi eventualmente chiamarmi anche pomeriggio per avere il numero, io so dare i numeri benissimo, ultimamente. No, non ultimamente, è sempre stato un mio dono di natura,
1: anche il mio, non sono mai stato nella normalità. Anzi, siamo bravi in matematica, diamo i numeri.
0: Sì, sì, sì. Guarda, mi ricordo che anche quando ero una ragazzina andavo in giro, facevano le feste così, eravamo minorenni, si facevano le feste nelle case così, e si facevano questi gruppetti. A me non piaceva ballare, la musica mi piace molto, ed ero una delle poche a cui piaceva in quel periodo anche la musica classica. Però diciamo che non mi piaceva ballare, non so, non mi è mai piaciuto andare a feste, discoteche e altre cose, anche no. Perciò mi mettevano in un angolo a mettere su i dischi, perché c'era il famoso giradischi, con i 45 giri, mi mettevano lì, per favore puoi mettere su questo, mettere su quello. Ecco, adesso ti hanno mandato un messaggio, poi che facciamo un piccolo intervallo musicale?
1: Ma se vuoi, sì.
0: Sì, altrimenti no, perché abbiamo una mezz'oretta, poco più.
1: Ma ci stanno 2-3 minuti di musica.
0: Bene.
1: Io ricordo
0: sempre musica.
1: Eh?
0: Musica italiana, eh?
1: Sì, sì.

0: No, non è successo niente, non ho aperto i microfoni dopo la pubblicità, eccomi qua. Scusami, grazie, grazie sempre Tiziana, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Stavo
0: non avevo aperto i microfoni.
1: E quindi?
0: Ripetiamo.
1: L'ultimo tratto questo
0: sì,
1: qui?
0: Sì, questo, no, prima è andato bene tutto quanto.
1: Ah, beh, perfetto.
0: 10 minuti di, che è andata la canzone, forse la canzone si è sentita. E dopo non ho alzato i microfoni.
1: No, stavo dicendo che sto recuperando il modo di coltivare che avevano i miei nonni, che era un modo per sfruttare, non sfruttare nel senso sfibrare, sfruttare il piccolo pezzo di terra e nello stesso tempo arricchire il terreno. Ossia, intanto ho allargato la distanza fra fila e fila, in modo da poter, perché io avevo ormai un campo, i primi tempi che me lo lavorava un trattore me l'hanno infestato di sorgheta o sorghella, noi la chiamiamo sorghella, quindi è anche difficile estirpare, e ci sto riuscendo a mano con questa metodologia. Allargo, passo col motozappa fra le file e passo a mano sì, sulla sì. fila. Poi sulla fila ci metto i pomodorini selvatici, le zucche, i cetrioli, che una volta mi ricordo andavo a raccogliere il mais e c'erano i cetrioli per terra, ti prendevi un cetriolo te lo mangiavi, ti prendevi un pomodoro te lo mangiavi.
0: Ma è nato spontaneamente così?
1: Poi nascono spontaneamente anche. Nasce, cioè, i pomodorini selvatici grandi così, che io ci facevo la salsa
0: sì.
1: quando è sì, decenni fa si può dire, che adesso sono quasi spariti, sto cercando di recuperarli, e nascono spontanei perché non ci riesci mai a raccoglierli tutti.
0: Vabbè, dopo cadono, sì, rimangono,
1: qualcuno scappa sempre dalla raccolta,
0: certo.
1: Poi le zucche e poi i fagioli fra fila, cioè lungo i piante di mais, lungo le piante di mais ci metto i fagioli rampicanti, quindi c'è una piccola biodiversità e tutte mirate a seconda della zona dove li metto, perché ovviamente bisogna anche conoscere il proprio pezzo di terra e cerca di arricchire il terreno. Togliere la sorghetta non è una cosa semplice. Io mi sono passato il mese di giugno dalla mattina alle 5 fino alle 10 3-4 volte, l'altro anno 4 volte, 4 passaggi a toglierla al mano. Quest'anno in due passaggi e mezzo, dove era più cospicua, sono passato un'altra volta dove era più densa, e comunque si riesce anche a liberare il terreno dalla sorgheta avendo costanza, insomma,
0: sì,
1: è impegnativo,
0: certo.
1: Però si riesce. Se adesso venisse un temporale mi dà una grande mano, se non viene un temporale tutto questo lavoro, insomma, ho lavorato tanto per poco e niente.
0: Sì. Anche perché credo che un periodo così lungo caldo c'è sempre stato in estate, soprattutto qua in Pianura Padana, come dicevo prima, però tanto tempo così senza un goccio d'acqua, cioè senza una pioggia o qualcosa, è un po' dura,
1: sì.
0: E quando viene, chissà cosa viene giù, speriamo bene,
1: esatto.
0: Ma veramente, perché le finestre sono l'ultimo dei miei pensieri.
1: Anzi, magari a finestre aperte non si rompono i vetri dalle grandinate,
0: esatto, sì.
1: Beh, succederà anche questo andando avanti.
0: I tetti. Sì. Senti, buongiorno, in giardino ho l'origano, qual è il momento migliore per raccoglierlo? Grazie Katia.
1: Adesso se è in fiore raccoglilo, cioè quando è in fiore raccoglilo, pure
0: cioè,
1: quando
0: lo raccogli e dopo lo metti,
1: lo distendi, ci fai anche i mazzetti se vuoi, però i mazzetti hanno un inconveniente, che dove stringi lo spago e lo stringi a pianta fresca, dentro può produrre delle muffe, perché la pianta per essere ben essiccata ha bisogno di ventilazione, e dove stringi il mazzetto lì non c'è passaggio di aria.
0: È vero.
1: E quello è
0: stenderli.
1: Stenderli,
0: li porti via.
1: Sì, esatto, stenderli è sempre la miglior cosa.
0: Ecco, sì.
1: guarda bene se è in fiore, se è in fiore te lo puoi raccogliere, poi vedi l'avanzamento perché te lo puoi lasciare anche per usarlo fresco, e quindi qualche pianta lasciala per poterla utilizzare fresca durante l'estate.
0: Che buono l'origano, profuma talmente tanto che veramente...
1: Sì. È una pianta indispensabile sulle nostre mense per la salute. Stavi dicendo, Lilli? No.
0: No, stavo guardando un attimo qua il messaggio ultimo, questo appunto di raccogliere l'origano. Altre novità, altre...
1: No, io spero solo un po' di pioggia per la raccolta.
0: Infatti Marino sta continuamente guardando fuori dalla porta.
1: Sì, è un po' un'invocazione al cielo che ci dia un po' d'acqua.
0: Sì. Anche perché c'è proprio bisogno di una bella lavata, guarda, per tutto.
1: Anche perché picchi di calore così intenso ne abbiamo avuto pochi e forse siamo ad un record.
0: Sì, anche per come ho detto prima, per il prolungamento del periodo di grande caldo, perché a volte venivano interrotti, dopo faceva caldo di nuovo, sì. Però intanto il caldo veniva un attimo spezzato per...
1: Sì, faceva la rinfrescata, dava acqua al territorio, insomma... E comunque è manipolato, cioè io penso che anche i più dubbiosi non abbiano più dubbi, insomma io ricordo nel 2000 quando comparivano le prime scie chimiche, io le nomi, cioè poi andavo in internet chiaramente a informarmi, guardavo il cielo e dicevo sono scie chimiche, mi dicevano vai a farti un lavaggio del cervello.
0: Io perché abbiamo fatto una serata anche nella vecchia sede all'inizio proprio delle scie chimiche e c'era gente che diceva ma quali scie chimiche?
1: E pensa che ho un amico su ingegnere, uno molto bravo, quando comparivano lui prendeva la macchina ancora nel 2000 e non neanche il 2010 e andava fino al confine con l'Austria in alta montagna e vedeva che gli aerei arrivavano fino al confine e poi tornavano indietro. Allora c'era un motivo.
0: Vabbè. E poi adesso basta, cioè forse prima qualcuno poteva dire ve lo state sognando, ma adesso quei tappeti che ci sono nel cielo, quelle coperture che sembrano proprio dei quadrati praticamente, sì. Che non sono cose naturali.
1: No, sono a parte che non potrebbero perché vanno fuori rotta.
0: Esatto.
1: E poi non hanno neanche la sigla identificativa.
0: Esatto.
1: Allora, poi... il compito dei presidenti del governo, delle regioni e di quant'altro sarebbe quello, siccome nella Costituzione il primo dovere dei presidenti è quello di proteggere il popolo, il territorio e i cieli, andare a verificare che cosa c'è nei cieli. Non volete mandare sui caccia militari? Beh, intercettateli in qualche modo.
0: Beh, ma guarda che c'è stato qui, a parte Gino De Paoli che ne parlava appunto, ma il suo amico Enrico Giannini gli è costata cara perché lui la Malpensa, ha fatto delle ricerche non in Italia, in Francia, ma gli è costata cara questa cosa, cioè proprio ti metti contro, vai veramente fuori, fai andare la gente completamente.
1: Ti metti contro il governo occulto, certo, di cui tutti i governi istituzionali riconosciuti sono sottomessi.
0: Le scie di condensa di un aereo non sono così lunghe, non durano, anche perché dopo lo puoi controllare, perché passa un aereo di linea, vedi la scia dietro che si scioglie immediatamente. Non sono durature così.
1: Cioè, il fatto è che ormai è risaputo da tutti che non è, però tutti tacciono.
0: Per forza.
1: E io mi faccio meraviglia di quei piloti che poi saranno piloti militari perché saltano giù dal caccia e vanno sull'aereo delle scie chimiche, che per un mega stipendio, non so, hanno detto che prendono 18-20 mila euro al mese, una roba, vanno ad avvelenare i loro figli.
0: Sì, esatto, così, gente malata proprio di soldi. Allora c'è questo messaggio della Nadia che dice: buongiorno a voi Marino e Lilli, sempre grazie per i vostri preziosi consigli, diciamo quelli di Marino. Desideravo chiedere a Marino cosa sia successo alla mia pianta di basilico e adesso del rosmarino, si è seccato tutte, ma non perché non li innaffio. Ho trattato anche con olio di neem. Aspetta che se n'è andato. ma con scarso successo. Sempre grazie, Nadia da Padova. A me è successo anche con rosmarino adesso e con la salvia.
1: È che con questi marchingegni della ARP stanno togliendo i filtri solari,
0: sì.
1: e il sole non scalda, brucia, arriva sulle foglie e le sbianca. Avete notato delle foglioline bianche? È una bruciatura.
0: Sì, sembra proprio bruciata, soprattutto la salvia e anche il rosmarino, che ha quelle foglioline sottili sottili, aghiformi diciamo quasi, cioè tutte bruciacchiate le punte.
1: È quello. Io un anno su una coltivazione di finocchio che so, allora il finocchio messo giù a file ha cominciato, cioè ha uno sviluppo alto, poi sulle sommità fa i fiori a ombrella e fa i semi. Ecco, da questo, con queste calure ha sviluppato foglie nel gambo sottostante, si sono bruciate tutte le cime e non ho raccolto quello che desideravo. Questo la dice lunga, insomma, sulla manipolazione del clima.
0: Infatti c'è Lucia che dice immediatamente: ma secondo me imputare il grande caldo agli scarichi degli aerei mi sembrano sciocchezze.
1: No, stanno togliendo i filtri solari.
0: Se questa Lucia, che non so chi è convinta di questo, vuol dire o non ascolta la radio e la sta ascoltando per caso, che si è spiegato bene di che cosa si tratta.
1: Cioè, ma non riescono a fare solo questo, se vogliono ci fanno friggere come le sardine.
0: Ma certamente sì. Comunque è arrivato avviso anche il dottor Gennaro Muscari, che farà la trasmissione dopo di noi, e vediamo adesso. Ma allora per favore spiegatemi, secondo voi, perché mai qualcuno dovrebbe scaldare il pianeta con le scie? A che pro, visto che il global warming danneggia tutti? Questo è anche vero, però loro si saranno in qualche modo tutelati. E poi me lo dici quando manca poco alla fine della trasmissione, va bene.
1: No, ma io voglio rispondere,
0: certo.
1: Non voglio parlare di queste cose, non voglio rispondere a domande su quali sono le intenzioni e il perché, il per come fanno queste cose. Mi soffermo a dire: fanno queste cose.
0: E lei dice che sono sciocchezze, secondo me sono sciocchezze quelle che dici tu. Va bene, vediamo. Ciao Lilli e Marino, in primavera ho comprato da Marino la tisana depurativa, ma non l'ho finita e ora ha le farfalline. Posso usarla ugualmente in autunno? Grazie mille, Stefania.
1: Stefania, io ti avrò detto, o nel foglietto o in un foglietto che faccio fotografare quando vi do quella tisana, che bisogna tenerla in frigo. Se le farfalline non sono così tante, te la prendi, te la setacci e te la metti in frigo. Puoi utilizzarla, sì. Però se ormai è divorata dalle farfalline, la devi buttare. Poi non ha senso neanche conservarla, è una depurativa di primavera, quindi va usata in primavera.
0: Marino, come sono i cieli in Africa, Sud America, puliti?
1: Ma anche ci andrò e poi vi saprò dire.
0: Poi ci saprai dire. No, che allora ci trasferiamo invece di venire a Feltre, apri un bed and breakfast lì e veniamo lì.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Sarebbe bello davvero per me. Vabbè, ma anche i sogni sono fatti per essere realizzati.
0: Beh, certo, almeno ci si impegna perché succeda questo, Beh, certamente. Adesso abbiamo... Oh, mamma mia. Buongiorno, siete il nostro sole. I fritti e soffritti ben vengano col meraviglioso burro gay di Marino. Aspetta, attenzione anime belle, l'oscurità è sempre dietro l'angolo, ma per noi il mondo è bellissimo cerchio. Un abbraccio di luce, Mary.
1: Un abbraccio a te, Mary. Forte e stretto.
0: Allora c'è Mariano, nostro Mariano dei libri. Lilli, il mio messaggio lo hai letto, che non ho sentito? Mariano, certo che l'ho letto tutto.
1: Hai avuto anche la risposta, sai, Mariano.
0: Sì. perché mi hai scritto dopo che mi hai detto il messaggio, perché mi avevo detto il messaggio è molto lungo, e lui mi ha scritto giustamente: Lilli, un messaggio corto e privo di sostanza, Mariano. Poi dipende da quello che vuoi chiedere, perché se devi chiedergli come trattare la salvia non occorre scrivere un romanzo, penso, Marino lo capisce al volo. Per questo poi tu mi hai risposto: Mariano, se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video, a mio avviso interessante, di questa opzione. Riascolterò, grazie. Beh, questo è un problema tuo se devi riascoltare. Comunque io l'ho letto perché ci hai anche risposto.
1: No, ma io la risposta te la posso fare, tanto è breve. Guarda, sono abbastanza documentato su quello che mi hai proposto, quindi non occorre che mi mandi il video. Magari qui in un'occasione, quando ci troveremo o qui in trasmissione o al gas, ne parliamo, sì, ecco, tranquillamente.
0: Va bene. E poi, ma non è in corso una raccolta firme contro le scie chimiche, Gabriele di Limena? Mi sembra di sì.
1: Beh, ci saranno tante iniziative, però sono tutte oscurate. Sarebbe comunque una grande cosa liberare il cielo dai veleni.
0: Eh sì.
1: È nato, beh, già nel 2003 qualcosa c'era in corso, però lì è stato ufficializzato l'accordo preso fra Silvio Berlusconi e George Bush, che hanno sottoscritto insieme, cioè Berlusconi ha autorizzato con quella firma l'utilizzo dei cieli d'Italia per lo sviluppo delle tecnologie climatiche. Andatevelo a vedere perché gira in internet. Ecco, anche per gli scettici che prendono l'argomento alla leggera.
0: Sì, ecco.
1: Andatevelo a vedere.
0: Adamo, santo subito.
1: Adamo?
0: Quello che mi ha mandato prima le storie di Silvio,
1: sì,
0: e di andare lì a Milanello, ecco.
1: Ecco, quello è uno dei danni di Silvio Berlusconi, ecco, che probabilmente ha firmato anche contro volontà, o comunque visto l'incarico che aveva nell'Italia doveva firmare, perché sappiamo benissimo che non comandano i nostri, c'è un potere occulto che gestisce tutto.
0: È precipitata la temperatura, 24 gradi mi dà fuori.
1: Sei preoccupata per casa, Lilli?
0: No, dopo, quando
1: tanto in 5 minuti.
0: 10 minuti usciamo e chiamo mio nipote, se è a casa lui, che chiuda tutto, perché non so se è andato anche lui a scuola di suo fratello lì, allo scientifico, per sentire come sta andando. Mamma mia, aiuto.
1: Oggi anche senza Ettore, che un po' mi dispiace non averlo qui, però abbiamo fatto mezzogiorno, insomma, abbastanza impegnati nella trasmissione.
0: Sì, diciamo che è mancato, ci sei mancato,
1: ecco,
0: Ettore.
1: Sì, ci sei mancato.
0: Vediamo,
1: sì,
0: cosa ci manda Roby L'Alpin. Allora, care anime, vi dedico Tsunami, speriamo di no. Seduto sotto un grande albero che mi fa da ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo, che fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo. Ben vedi, ecco sempre la risposta, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua che ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu, e se solo volesse, come uno tsunami sul divano si alza su, un fresco abbraccio anche a Fabio 883 che ha la mamma in cielo, Roby L'Alpin. Grazie Roby, ci associamo anche a te, un abbraccio al nostro Fabio, come ho detto prima all'inizio della trasmissione.
1: Sì.
0: Buongiorno. Volevo chiedere, sì, a Marino se può spiegare meglio in che casi è meglio conservare le sue tisane in frigo. Io pensavo non si potesse proprio. Grazie mille, Luigina.
1: No, è come un alimento, Luigina. La radice che ti ho dato ha degli zuccheri che attirano le farfalline. Quindi è mia premura consigliarvi di tenerle in frigo, e poi ve lo ripeto, c'è scritto anche nel foglietto che vi faccio fare le foto. Ci sono erbe che sono attratte e in genere ve lo dico, raramente mi dimentico di darvi questi dettagli, e ci sono erbe invece che potete tranquillamente tenere dove vi pare piace, cioè insomma dove vi pare piace, lontano dall'umidità e dalla luce, quello sempre.
0: Ma sì, bel momento, vediamo qui. Se può spiegare meglio, sì, questo qua l'ho già letto, per cui adesso li abbiamo letti tutti.
1: È così.
0: Qualche messaggino in chiusura, vuoi Marino?
1: No, io rinnovo i nostri appuntamenti di settembre, che sono, adesso non mi ricordo più, il 12 e il 19 mi sembra, qui in radio, quindi...
0: Sabato, perché c'è anche
1: la giugno, e agosto.
0: Agosto abbiamo fatto il calendario, il mese di giugno,
1: e agosto ci troviamo il,
0: puoi tirarlo via se vuoi,
1: il 5, e ci troviamo in trasmissione il 5 agosto,
0: sì,
1: per
0: 5 agosto.
1: Vi rilascio il mio cellulare per WhatsApp se qualcuno ha necessità di contattarmi. E niente, quelli sono gli appuntamenti che ho. Molto probabilmente sarò impegnato, va bene, gli appuntamenti di agosto li dirò ad agosto, è inutile dirli adesso.
0: Ah sì, beh, perché noi ci vediamo.
1: Sì, ho un appuntamento il 18 luglio che vi ho detto prima a Farra di Mel per una serata,
0: sì,
1: per una serata particolare, molto bella. E basta, che, cioè, qui non abbiamo iniziative in radio in cui sono coinvolto. E va bene, vi rilascio il mio numero di cellulare,
0: sì,
1: che è 346 033 6531. Ecco, questo è tutto.
0: Ecco, e dopo noi invece ti auguriamo una buona estate con un buon lavoro che non ti mancherà di sicuro.
1: No, quello mai.
0: Ecco, adesso dopo, quando vado fuori, bevo un bicchiere d'acqua
1: e ti faccio una richiesta: mi metti Battiato?
0: È già Battiato.
1: è il nostro cantautore.
0: Eh sì, e anche la canzone forse è quella che, una che piace a te.
1: Va bene, ci congediamo così?
0: Se no, aspettiamo ancora un secondo, intanto se vuole entrare l'amico Gennaro che si prepara le sue cose.
1: Ecco, sì.
0: Non ha sentito, forse il telefono di là non è, cioè la radio non è accesa di là. Comunque.
1: Era bassa, adesso non so io se sono, però lo sentivo bassa la radio.
0: Sì, non ci ho neanche pensato ad alzarla, tant'è vero che faccio tante cose strane ultimamente, compreso parlare per mezz'ora senza alzare i microfoni. Fortuna c'è sempre la Tiziana che è molto attenta, mamma mia, bravissima, guai se non ci fosse la Tiziana, veramente.
1: La nostra presidente.
0: È la nostra presidente, è una gran bella persona, veramente. E con più la conosci, più la apprezzi, perché veramente merita. Bene, adesso i signori conduttori che sono all'ascolto, eventualmente ho messo fuori le liste per le ferie, mettetevi per iscritto le ferie che farete, non avvisatemi il giorno prima, perché è una cosa abbastanza antipatica. Cioè, arrivano notizie, Longare, Vicenza Est, temporale, amici, fa paura.
1: Mamma mia, sì, li avevano messi.
0: Li avevano annunciati comunque che i,
1: sì,
0: temporali, ma anche un po' logico che se finisce, se arriva questo tempo abbastanza pesante per tanti giorni dopo il temporale, è di quelli che fa,
1: sì,
0: che fanno danni più che altro.
1: Sì, c'è uno scontro di correnti d'aria e insomma non è mai simpatico.
0: Sì, assolutamente.
1: Vabbè.
0: Abbiamo ancora qualche momentino. Tu hai dato appuntamento già per il 5, mercoledì 5?
1: Per mercoledì 5 siamo qui in trasmissione, e poi il 12, mercoledì 5 agosto. Il,
0: sì,
1: 18 luglio, retrocedendo, il 18 luglio sono a Farra di Mel con questa bella manifestazione,
0: sì,
1: serale, E poi il 12 e il 19 settembre ci troviamo nella ripresa dei gas di Radio Gamma, nei nostri soliti appuntamenti.
0: Noi invece, per quanto riguarda me, ci troviamo mercoledì prossimo qui alle 10 con Gianni Stoppa, il nostro amico delle api, e che avrà anche lui tante cosine, questo cambiamento da raccontarci. E poi ci sarà anche Ettore, perché Ettore ci ha assicurato che viene Bisonti permettendo, dovrebbe essere presente. Allora, vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, e con Marino, appunto, mercoledì
1: 5 agosto.
0: Buona estate a tutti quanti, mi raccomando, prima di uscire, se dovete andare da qualche parte, chiudete bene in casa, che perché mi sembra che qua stia arrivando qualcosa. Un abbraccio a tutti, Marino, grazie, grazie sempre di cuore.
1: Grazie a voi e a tutta la radio.
0: Facciamo parte un gruppetto un po' fiatato, ecco, tanto per dire. Un abbraccio a tutti di nuovo e ciao e a presto, e ascoltatevi questa canzone di Franco Battiato su gentile richiesta del nostro Marino.
1: Poeta.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il primo luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua allora se dici. Vediamo. Prova, se, prova, prova. Scusate, ma... Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io ti in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. Dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere. Però, come prima cosa stamattina, volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina perché col gas, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Lilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di gamma 5. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente, esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334-320-1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, lo ripeto, il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. Per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrò un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi, sono
0: perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non è freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui...
1: siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo sì, due magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5:30 sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e passeggiavo.
0: Chissà che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba, che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo, era una cosa incredibile, e faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su, perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite, E non c'era più che la temperatura fresca e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo, e ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui insomma mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto: è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5 ed è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande. Ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo, tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della

invece, tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione. Cosa impossibile nell'essiccazione perché a fioritura inoltrata l'epilobio quando viene essiccato produce una peluria che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. Ah. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni. Che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'epilobio angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere Epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella. Alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella. Però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te, Lilli, in una nostra occasione ed eri d'accordo con me. Abbiamo bisogno di qualcuno che continui le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché. Comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario e la sto essiccando. Il tempo mi aiuta, ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, che l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore, l'ho messa

0: sopra.
1: Due volte praticamente.
0: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
1: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
0: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, però mi stanno bene questi ritmi.
1: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi.
0: Sì, io sto bene con questi. E questo, e poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Aquileia e ho raccolto sotto 40 gradi perché, cioè, io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa, che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi. E
1: Pensate un po'.
0: ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo, cioè il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi, quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma, girando per i prati e comunque, cioè, ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone perché o la smettono con il clima o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima, è sempre più
1: Vabbè,
0: evidente.
1: chiaro.
0: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
1: Sì, perché siamo in troppi, vero?
0: Siamo in troppi a dividerci la torta e neanche più le briciole vogliono
1: No, no,
0: perderci di questa
1: assolutamente no.
0: torta.
1: Ci mandano i robottini poi invece degli esseri umani. Ma
0: Comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono e io non do acqua. Vuol dire che
1: hanno
0: sotto
1: le loro risorse praticamente.
0: sì, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta, a cominciare dalla canna, tende a affievolirsi, non a appassire, ma a indebolirsi. Quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione. E quindi avremo un raccolto di mais, per me insomma, o un raccolto, e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi
1: Sì.
0: criminali che manipolano il clima quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque, quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
1: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto molto importanti. Ascolta, ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Gesena erba contro il caldo?
0: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali, una volta. Allora, se noi dovremo parlare dell'ennè, che è quello che tinge i capelli,
1: Ah sì.
0: tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora
1: Vabbè, ma certo.
0: radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, del ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare questa parola.
1: Sì.
0: E comunque si facevano i caschetti di henné perché mantiene fresco la testa.
1: Ah.
0: E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo, poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
1: Aiuto, è ecco. Una botta di vita, eh?
0: Sì, e poi c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi considerando anche i frutti tropicali potrei fare delle deduzioni, i manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi, quindi grassi saturi tipo quelli che ci sono nello strutto animale però di derivazione vegetale, quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
1: Cioè prodotti tropicali che vanno bene?
0: Sì, lì mangiano carne a dismisura,
1: sì.
0: Però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
1: Certo.
0: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondiccio è più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso un po' più calorico. Abbiamo qualcuno? E queste sono le indicazioni che vi posso dare.
1: Sì, volevo chiederti una cosa, questi prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso. Una volta portati in Europa, o in Italia, diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà durante il volo?
0: Bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
1: Marino, scusami un attimo.
0: Vai pure, vuoi mettere una canzone, Lillin?
1: No, vai pure avanti.
0: No, bisogna vedere come sono conservati come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane che vengono... la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono raccolte crude e poi stivate in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana, che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
1: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sia i tropici, vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa. Non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
0: Neanche io, purtroppo, quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
1: Sì, sempre roba tropicale.
0: La polvere di, nel chaat masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io lo inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
1: Beh, certo, sì, non era per demonizzare la roba portata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto, come avviene quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
0: Infatti,
1: è il gusto che per me non è lo stesso, capito?
0: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
1: sì, anche
0: poche,
1: a Cuba ci sono il bananito,
0: cioè non c'è paragone con le banane che,
1: sì,
0: arrivano,
1: esatto,
0: qui,
1: sì.
0: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della,
1: sì,
0: strada,
1: sì, sì. Poi le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
0: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano, no, in mezzo alle macchine.
1: Ma aiuto!
0: Mi sono così divertito.
1: È una meraviglia vedere queste cose qua. Sì.
0: Infatti la mia vecchiaia sarà lì e arriverà.
1: Forse, Marino, ho visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo, ecco, leggerti qualche messaggio.
0: Sì,
1: è arrivato,
0: sì,
1: un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
0: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
1: Vabbè, certamente sì, anche perché è notte lì,
0: sì.
1: Caspita, vediamo.
0: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
1: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
0: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino, Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
1: È perché nel banchetto delle tue erbe.
0: No, non ce le ho queste,
1: ecco,
0: spezie.
1: Giusto per saperlo.
0: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
1: Ah, ecco, sì.
0: Poi per queste spezie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio altro DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
1: Sì, sì, sì.
0: Più
1: sì,
0: 67.
1: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo.
0: Se c'è qualche messaggio, sì. Lilli, ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti, quindi.
1: Certo. Buongiorno Lili e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
0: Grazie.
1: Grazie, soprattutto Marino. Ecco. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
0: Grazie Andrea.
1: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
0: Sì, puoi aromatizzarlo.
1: Sì, ecco.
0: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
1: Ecco, bravi, sì, che così almeno la divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
0: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
1: Della sete, sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
0: Non... Beh, sì, ma sì, qualcosa in più dell'inverno. Qualcosa in più dell'inverno, sì, scusate.
1: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri
0: no,
1: di acqua al
0: no,
1: giorno,
0: no.
1: Io non riesco mica a bere 2 litri no. di acqua al giorno.
0: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. C'è già c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
1: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
0: arrivo a casa, mi faccio. Io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete.
1: Chiaro. Sì.
0: Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
1: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo. Ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300, 127 anni è più dell'Inter.
0: Sì.
1: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
0: Beh, insomma, non è male, dai.
1: Appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il nome? No, no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
0: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
1: sì, sì, sì,
0: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti se noi osserviamo il nostro organismo d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione, quindi e quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
1: Ah, ecco, vedi, che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così, sì. Non sarei mai capace di...
0: è già un bel passo verso il nostro ambiente e un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi
1: ma
0: per il nostro
1: sì.
0: modo
1: hanno
0: di vivere.
1: Hanno ammazzato tutta quello che era la i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva due chiacchiere, ti dava sempre le stesse cose, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone.
0: È stato un disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare,
1: certamente
0: per tutto.
1: Sì,
0: certo. Infatti quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui a mattina e se ne va la sera
1: perché si dice c'è un certo movimento, ci vedo, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. E quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino alla sera
0: sì.
1: Praticamente vedi questa gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina e dopo tornano
0: poi
1: qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente...
0: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via e ho mezzo banco messo via.
1: Ecco, beh, succede anche questo. Però anche il fatto di stare qua, si pranza e... col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
0: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
1: Ah sì, sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo.
0: Le salsette, il budino,
1: sì, sì.
0: Queste cose qua.
1: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
0: Grazie a te Paola.
1: La tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
0: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
1: Sì, e dopo...
0: Come succede sempre con ognuno.
1: Naturalmente sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
0: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto. Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio e mi ritrovo qui... a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia. Io ho detto, vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti, e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e la scopro adesso.
1: Beh, certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando. Voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
0: Sì,
1: però.
0: Sì. Allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato una.
1: No, questa si chiama Carla di Bassano.
0: Allora, io prima...
1: Vuoi che provo? No, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene.
0: Sì, facciamo, la chiamiamo. Allora, Roberta, ti chiamo io dopo la pubblicità.
1: Adesso provo a sentire comunque se funziona. No, ho smesso di chiamare. Che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere. Aspetta che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere brevissimi. No.
0: Sì. O la chiamo io come
1: voglio
0: eravamo d'accordo.
1: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
0: Bravo.
1: Beppi, è a Cortina.
0: Ah, no, scappa da lì.
1: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
0: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri posti.
1: Ce ne saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
0: Ma la mattina, sai, c'era... Alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
1: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
0: Mi faccio meraviglia di Cortina.
1: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano.
0: L'Ampezzano, sì. È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne, tutto,
1: Cortina,
0: però...
1: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua, là in poco, un po' maleducata forse anche, approfittarmi devo gli altri.
1: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità, io abitualmente...
2: Niente.
1: Chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino, che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
1: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo.
2: Salute.
1: Puoi farlo anche dopo la pubblicità, sì. Va bene?
0: È andata, va bene.
1: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini, grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo perché sì. Sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
0: Ma sì, ero d'accordo. La chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
1: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
0: Ma per evitare inconvenienti,
1: sì, perché...
0: che ne discutevamo,
1: sì.
0: Posso chiamare anche col mio cellulare, lo metto davanti il microfono.
1: Sì, lo appoggia qua, perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni, lo mette così, no, dove viene fuori la voce, insomma.
0: Sì. Va bene.
1: Comunque ci proviamo di sicuro, finché siamo in diretta con questa persona può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona, ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco, allora. Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
0: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fa tutte queste operazioni. Il cellulare sembra semplice.
1: Sì, ma non, in effetti non è che lo sia molto.
0: Quante operazioni si fa?
1: Perché dopo ci sono delle...
0: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
1: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
0: Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente, e lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo, insomma. Tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
0: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza, solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
0: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il Ruscus e il Viburnum, mi pare di leggere.
0: Sì.
3: Leggi tu?
0: No, hai letto bene.
3: Corretto.
0: Hai letto bene. Sì, il Ruscus, che è Ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
0: Sì, è la corteccia del Viburnum lantana. Mi fa tanto piacere Roberta che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla. E questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
0: È magia, Roberta. Grazie della tua testimonianza.
1: Grazie,
0: un
1: veramente.
0: Abbraccio e
3: grazie mille a voi.
0: A presto, Roberta.
3: Alla
0: ciao.
3: Prossima.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Roberta, grazie. Ciao, ciao, ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
0: suona così, sì.
1: Ma veramente, veramente.
0: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
1: Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
0: Beh, io ho smesso da tempo.
1: Sì, esatto, non di... è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
0: Sto applicando una regola, non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza, punto.
1: Esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma, sì. A Cortina, lui è a Cortina.
0: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
1: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
0: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
1: Ecco sì, la zona volevo dire di sì. Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
0: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e cacci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
1: Bene, bene, non sai perché perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica, che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto, guarda, li prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era un semitrasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come... E come qualcuno lassù comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
0: Sì, e poi corre sotto.
1: E poi corre sotto, sì.
0: Sì, anzi.
1: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo.
0: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
1: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. Per cui ho detto adesso la divido, metto un po' qua, ho fatto un mazzo unico, però adesso visto che è bella fresca, speriamo che duri, dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
0: Sì, è comodo e poi è dissetante, poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne va.
1: Allora, vi saluto cordialmente, noi da domani saremo a Levico, così se avrò caldo mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
0: Forza Inter.
1: Sempre, lui è un interista da sempre, ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, ma sì, il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
0: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno.
1: Sì.
0: Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
1: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi perché...
0: 3 minuti in acqua e poi...
1: Mamma mia, aiuto. Allora qua adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
0: E chi è?
1: Andrea Sceriffo da Verona.
0: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
1: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo. credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
0: Beh, che sì, che abbia
1: Andrea.
0: Che abbia essenza non lo so, non credo che vada lambiccato, forse sì, insomma si fa dell'acqua lambiccata, può essere. E ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
1: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
0: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
1: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
0: Sì, scegli un brano così.
1: Tu hai qualche preferenza?
0: Ma qualcosa di rilassante. C'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
1: Oddio, adesso
0: Evanescence, dirò.
1: Allora, no, Adrian,
0: fai tu, non voglio farti.
1: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato sull'astico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti sull'astico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
0: Fai tu, Lili.
1: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
0: Ah, bello, bello, sì.
1: Questa qua è una canzone, e allora mettiamo questa, dopo se mi dici basta, perché sai, Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
0: No, no, mi piace Battisti.
1: Sì, sì, va bene.
0: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
1: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
0: Va benissimo.
4: In un mondo che
0: è appropriata.
4: Non ci vuole più.
1: Avanti di quanti anni questa canzone?
4: Il mio canto libero.
0: Sì.

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva. I mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni è meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can, capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetilsalicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico. Ecco, la combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso, non chimico, esatto, associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice La corteccia di Viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo e anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
0: Certo.
1: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
0: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
1: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Seren del Grappa poi anche quelli festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso, e anche
0: giusto, caspita,
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: Sì, certamente. Perché sì, insomma, bisogna pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue.
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa. Sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, in realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: è facile anche inciampare o fa?
1: Eh sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti, cioè a me queste cose piacciono anche perché mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano
1: sì,
0: le loro utilità.
1: Sì, sì. Sì, sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì, sì.
1: Prima allora ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia, poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere

0: al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture, eh sì. E qualcosa mi scappa sempre.
1: Beh, assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
0: No, bisogna essiccarle e essiccarle bene.
1: Pensate, ho detto qualità, a che qualità arrivano le erbe di Marino.
0: È tutto lì, è tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e mezzo, sì, sì, sì. Ecco, forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta, e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
1: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, non è che dice beh lì ci sono, le raccolgo e via, se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
0: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
1: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
0: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria, sì, per 3-4 giorni con queste temperature.
1: Beh, esatto, poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto...
0: E poi devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi, non è che siano, è che sia finita lì, per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
1: Eh sì.
0: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da mettere via, no, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
1: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
0: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
1: Mamma mia, aiuto, sei vero.
0: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè non è che hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci anzi vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
1: La camomilla
0: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
1: Quella attiva

0: Cioè quella che porti tu, tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou, da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Beh, immagino, sai, perché a me la camomilla fa un effetto strano,
1: è
0: come la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì, altrimenti per il resto se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire?
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma. E per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone, chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo, potrei farla? Grazie, mille saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice, infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas
0: a settembre, ormai porto
1: a
0: un
1: settembre,
0: po' di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre, trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui, e lo dicevo prima che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino,
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio, buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello. Venite a trovarci.
0: Sì, intanto segnatevi bene quello che, di cui avete bisogno, perché Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non è mai una bella cosa.
0: Certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate, vi ascolta e cioè non è che dite dammi mezz'oetto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no, non è nelle mie modalità.
0: Mi fa da ridere vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini. Ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti, ecco, esatto. Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Pur se non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino, tento il momento di infilarmi dentro, magari per fare due chiacchiere tra noi, sì. Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza, in questo caso ovviamente perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo a, eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini, sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi, ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto.
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me, prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio. Ma Dakota non è in America.
1: Sì, quindi dovrebbe essere sei ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Allora non sta dormendo.
0: Non sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
0: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
1: E poi faccio delle indagini, internet è utile a questo punto di vista, eh?
0: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte. Marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è... Allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas, Giusy?
1: Giusy, io me ne sto a casa, gironzolo per le montagne intorno.
0: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
1: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, eh? Assolutamente.
0: Ho buttato lì scherzando, mamma mia, aiuto.
1: Si può fare tutto a questo mondo, che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura che poi è il banco e le erbe, che è la mia vita, ma senza niente in tasca.
0: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le prendi, come le... cioè. E un bed and breakfast lì ci vuole il numerino, però secondo me.
1: sì.
0: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore, c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie, Rosanna.
1: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so, io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, fare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
0: Ah beh, certo, certamente sì. Perché...
1: Frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
0: Assolutamente sì, che ti si può aiutare, perché... l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora, non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
1: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano.
0: No.
1: Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata. Alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di dormire.
0: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca, morta, chissà domani dormirò per tre, starò a letto per tre giorni, la schiena, perché è il mio problema la schiena, e invece no, tranquilla. Forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
1: ti rigenerano.
0: Io penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
1: Beh, sicuramente, comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia positiva che si sta diffondendo ovunque.
0: Io spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe, in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare.
1: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi faccio, cioè, mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, cioè non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico. Io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui a disposizione. Questo, e poi ci pensa l'energia di tutti noi. Ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante, energetico.
0: Eh beh, certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
1: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte, poi vado su a San Vito a Funghi e non vado più, e poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma, cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto, è meraviglioso. A un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno, dici io sono in un paradiso, poi arrivi a Cortina, ti fai il Falzarego, ma guarda, e arrivi sul Giau, il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire, è l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox, cioè questo è l'essere umano, andatevene a piedi. Lasciate la macchina da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina Falzare, o sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali,
0: no?
1: E attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima, e sono arrivato, e poi sul Falzare ho cosa fatto? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti e sandali.
0: Non ci sono Serpenti, cinghiali, orsi.
1: Ci sono le vipere, c'erano.
0: Le vipere?
1: Sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi di io non vado perché c'è una vipera. Cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla. Anzi, se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna, insomma, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra. Anche sul grappa, io vado, mi inginocchio a mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella, c'è una vipera. E però insomma sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché sai, fai un sussulto e se ti morde sono, insomma, è amaro la conseguenza. Però degli orsi sì, che chi li ha portati qui c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
0: Esatto.
1: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco con la peluria che ha.
0: Ah beh, sì.
1: I lupi invece sono magnifici. Ne ho visto uno in fianco alla strada, era lì tranquillo vicino a casa mia. Avevamo lì la sovrappopolazione di cervi. Addirittura ne hanno contati 16 in 1000 metri che devastavano le coltivazioni.
0: Ah, perché fanno danni?
1: Forse fanno danni.
0: Sì.
1: Io una mattina mi sono svegliato, ho trovato il mio campo di mais che sembrava passato con una falciatrice, con un rasaerba. Sono arrivati i lupi e hanno dato un ridimensionamento anche a tutti questi recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo niente.
0: Ah, beh, chiaro.
1: Hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però è così. E i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, cioè sono pacifici e sanno cacciare. Quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. Vederli in fianco alla strada che ti guardano così tranquillamente non è, insomma, non mettono inquietudine.
0: Ci sono ancora messaggi? Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei tabari.
1: E cosa intende per tabari?
0: No, Neno dei tabari è un personaggio che frequenta che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del padovano soprattutto.
1: Ah, sì.
0: Ecco, e però si chiama Neno dei tabari, lui ha scritto Meno dei tabari, non è che vedi meno tabari perché adesso è caldo, però Neno dei tabari. Poi vai su a funghi per chi puzza?
1: No.
0: Cos'è chi appuzza? Chi
1: non lo
0: si
1: so.
0: Lava?
1: Non lo so.
0: Allora, facciamo un po'.
1: Ci andavo, Beppi, tanti anni fa.
0: Allora, Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie, Luca.
1: No, io non li metto mai. Perché vanno sulla pelle, non li metto mai pantaloni corti ad andare erbe e raramente anche ad andare in giro.
0: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua per parlare, prova vai 9998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
1: Vuole parlarci? Se vuole.
0: No, non c'entriamo niente né io né te.
1: Ah, ok.
0: E non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio. Con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità. Uno o due, non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio uno al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
1: Grazie a te, Maurizio. anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di lavorare.
0: Ecco, a noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
1: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nell'Agordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dall'Agordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il Passo Giau. Se faccio il Giau vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
0: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi i messaggi che sono dei poemi, dopo lo leggerò subito perché riguarda Marino, da quello che capisco, però messaggi magari se fossero un po' più ridotti. Allora, buongiorno a tutti, una domanda: è vero che l'iperico è uno dei più potenti antidepressivi naturali, ne sento sempre parlare, o ci sono anche altre piante con effetti simili? Un grande grazie a Marino per il suo impegno e divulgazione. Max.
1: Max, l'iperico è accertata la sua condotta antidepressiva, che sia il più grande non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori.
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. Non vorrei sbagliarmi, ma in un farmaco ad azione psicotica avevo trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi. Tanti anni fa, così leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
0: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai
1: andiamo con la pubblicità.
0: Torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea

Ale, erano 300, erano giovani e forti e si sono interrotti. Uso la sua stessa parodia, quella di Beppi 300, che dice: hai inter trattino rotto la Lilli, ase brutta questa, non c'è l'uccellino di Oriano, bastardo. Ormai tra me e il profeta de Verona diventa estrasse da Besinaro. Caro Beppi 300, non ho interrotto assolutamente nulla, ho aspettato che annunciassero la pubblicità, subito dopo la pubblicità dovevano ripartire, invece che far ripartire loro sono partito io. Naturalmente io sono sempre molto educato e rispettoso delle cose e delle situazioni e delle trasmissioni e delle registrazioni. Comunque, caro Beppi, siete voi un caffè per interromperti meno, lo possiamo anche bere insieme quando vuoi, quando giri da questa parte, diciamo, quando scendi dalla montagna, il tuo uccellino e vieni a trovarci. Comunque, intanto, buongiorno, buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 megahertz di Radiogamma Stellari International 5, sito in via Antoniana 66, Contrada-Banno, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Quindi al libero stato di Gammana anche per questo oggi GVD 2 luglio 2026, vi beccate, sì, ve lo beccate proprio completamente, interamente, dalle 7 alle 10, il vostro barbato Orian. Sì.

Uè, Ciccio, guarda che io non sono milanista, eh. Io sono arrighista. Sacchista. Dice, ma lui era milanista, no, ha allenato anche il Real Madrid, ha allenato anche il Parma, cioè, e diciamo che il mio spunto professionale calcistico, sportivo, atletico, viene dal sacchismo. Una rigue de sac, praticamente. Comunque, che gioia, che felicità in questa giornata qua avere il Beppi 300 che mi si appalesa con il suo smessaggiamento al 334-7102-672. Con i WhatsApp voi scriveteli, io vedrò se riuscirò a leggerli, perché c'è stata una problematica, c'è una problematica dovuto naturalmente a chi prima di me mi precede o nel pomeriggio tardo del giorno precedente o nella sera notte tarda sempre del giorno precedente, quindi puntualmente era un po' che di GVD arrivavo e non mi ritrovavo qualche sbolognama in do. Vabbè, comunque la vita è bella perché è diversificata, eh?

Uccellin che svola de qua e de anche de GVD. Buongiorno a te, caro Riansi, a tutti i people tigro. Un abbraccio dalla Lucia, che immancabilmente viene, ascolta e poi se ne va. Non se ne va più via, no? Se ne va anche via, se ne va più via. Purcell, te pare il modo di scomiciare la trasmissione? E il mio se scappa già da mo, buongiorno. Benzina, a strassa il benzinaro, tesoro. Caro profeta di Verona, ex sceriffo oramai, che ci volevi fare? Questa è la nostra consuetudine. Comunque questa mattina, Asdrubale, per favore, dai, ghetto, fatto la spiritual... malta cementizia. Sì, Oriano, l'ho fatta, l'ho preparata. Ecco, ho detto, messo tutti gli ingredienti che serve. Sì, certo, Oriano, l'ho fatto. Ecco, ora adesso, per favore, passami a Cassoia, il fraton che goda a sistemare qua, perché te vedi come che sia la situazione. Va bene, Oriano, te la passo subito. Grazie, Asdrubale, grazie, grazie di cuore. Sì, no, diciamo Asdrubale, ma praticamente è il capomastro dei servizi segreti angelici, è super specializzato nel rendere consistente e praticamente cementato e solido qualsiasi forma, diciamo così, è spiritual, quantistico, eterica, in maniera tale da consolidare tutte le situazioni che noi andiamo a vivere nel nostro quotidiano. E ho dovuto interpellare Asdrubale, cioè se c'è Maria Asdrubahel praticamente, perché sei un arcangelo, però mio chiamo in confidenza Asdrubale, sei appunto il capomastro, il muraro per eccellenza proprio, sei quello che fa malta spirituale edilizica. E dopo si va a tamponare tutti quei che sei busi che si crea, e siccome dobbiamo tamponare tanti buchi qui in regia spiritualmente e quantisticamente etericamente parlando, stamattina ho interpellato, ho detto senti, vieni domani mattina te me dai una mano, perché così te me fai prepari un po' di spiritual malta e andiamo a consolidare e a cementare ben bene tutti i busi che si crea, perché sembra un groviera spiritualmente parlando ormai sta regia, e quindi dovremo sistemare il tutto. Come non te trovi a Cassoia e il fraton? Come faccio ora a spalmare tutto quanto e tappare i busi? Oriano, guarda, adesso mi darò da fare, vedo se riesco naturalmente a rendere tutto molto più semplice. Ecco, sì, no, per rendere più semplice non sta a farla troppo dura, perché sennò fa so fatica a fratonarla, ma neanche troppo morbida. Non ti preoccupare, ha una sua capacità di solidamento in pochi nani secondi. Va bene, grazie a Asdrubale. Quindi questa mattina, se non mi sentirete per un po', è perché devo appunto darmi da fare de cassola e de fraton per sistemare tutti i busiton spiritual energetico. Sì, tutti i busi spirituali, energetici e filosofici, sociali, radiofonici, che ti sabarratta camagna, che casino. Sì. Sì. Sì.

praticamente siamo passati dalla tarantella del nonno al funerale dell'uccellino della comare. Questo, caro profeta di Verona, per dimostrarti la mia duttilità, capacità onirica, quantistica e spirituale, omnicomprensiva a 380 gradi. Ecco, quindi non so se mi sono spiegato me stesso medesimo uguale identico. Beppi, una domanda, ma là dove vussi fasi ancora i dolci buoni come ti facevi con te ieri alle parti di Treviso, o te ghetto da qualche altro mestiere per casa? Comunque sia, a prescindere, che Dio la benedica, figliolo, lei, la Lucia, il profeta di Verona e tutti quelli che insomma in questa mattinata decideranno di compartecipare al 334-7102-672, ma anche quelli che decideranno di non compartecipare, di rimanere semplicemente in ascolto. Anche perché, cioè, ragazzi, ragazze, cari tigrotti e tigrotte, gamani e gamane, le dura seguirmi, le dura. Bisogna avere una predisposizione alla pazienza, alla misericordia e alla forza e al coraggio incredibili proprio a livello auricolare oltre che neuronale per seguirmi. Comunque vabbè, a chi avrà forza e coraggio di seguirmi naturalmente. E ora ghetto srubale, mi ha detto, oh bravo, finalmente mi ha procurato casseola e il frattone. Allora vi lascio qualche secondo che devo frattonare e cosare un fiatin de busi eterici spirituali qua in regia, e dopo se sentiamo, un attimo.

No, voi sapete che io non faccio mai a caso le cose, perché stamattina mi è venuto da frattonare De Cassoe e De Malta, cementizio spiritual, la regia. Perché c'erano dei buchi appunto da chiudere. Guarda caso, stamattina quasi mai è successo in tanti anni di transmission, e il Beppi 300 si è fatto vivo. Vabbè, è una coincidenza, ma che anche il mitico Alex Zedek, poeta, scrittore, conosciuto come Sandro, naturalmente Sandrino 05 da Treviso, vero, mi sia palesa. Quindi vuol dire che abbiamo un ben tappato a Srubale. Sì, felice, perché stiamo tappando veramente molto bene i buchi, così da ripristinare al massimo del compendio l'energia spirituale eterico-quantistica della radio. Va bene, Oriana, non so se devo ringraziare i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici, io comunque sai che sto facendo come capomastro angelico il mio lavoro, il mio dovere. D'accordo, Asdrubale, Asdrubale è il suo vero nome, no? Perché è giusto che lo sappiate, ma mi in confidenza, sai che ho una certa confidenza con i servizi segreti angelici, tutti i compendiani attaccati, no? E quindi diciamo Asdrubale perché mi viene più facile, se no Asdrubale, no, la forza che viene da Asdruba, ciò che sei. Buongiorno super mega galattico Orinidi Onidi, un mega abbraccio, appunto buongiornatore a te e a quasi tutti da Alex Zed. Ciao Alex Sandrino, la mestia ben Sandrino. Un buongiorno Oriano Asdrubale, un nuovo angelo, buona giornata. No, non sei un nuovo angelo, sei un arcangelo, sei l'arcangelo dell'edilizia, sei il capomastro, e ti ho capito, la consolidazione, consolidamento e solidificazione dei buchi eterici e spirituali che ci sono in giro per il mondo. Possono essere localizzati in una stanza, oppure in una località, in una città. Ecco, io sono il capomastro e interviene io de Cassola e de Fraton, e va a chiudere i busi eterici in modo che l'oscurità non penetri e tenerla fuori, hai capito come? Perché come fa l'oscurità a entrare? Che se i busi da cui entra, allora sentite, tappi i busi, non entra più, no? Mi dice, ma di solito non è la luce che entra nei buchi, no? Sì, ma te capissi che spiritualmente è esattamente l'opposto, no? Che se solo luce e bisogna tappare i busi all'oscurità, ovviamente. Giusto, Sdrubale, ha parlato bene. Sì, è vero, Oriano, hai parlato benissimo, e quindi io ti ringrazio perché stai dando un senso lì dove il Padre Celeste già me l'aveva dato, ma stai dando veramente anche ulteriormente a livello umano un senso al mio lavoro di operaio, muratore, nonché capomastro. Ecco appunto. Vabbè dai, sono riuscito a cassulare, a frattonare, adesso vediamo, speriamo che dura. Sicuramente Oriano durerà, perché tu lo sai che quando io faccio di Malta è una Malta eterna. Ecco appunto, allora saremo eternamente protetti, diciamo così, da ulteriori buchi neri. Capite, no? I buchi neri, come se chi si chiude qua Malta cementizia de Asdrubale, che se è naturalmente angelico, spiritual, eterna, e però bisogna lavorare de Cassula e de Fraton, cioè. Buongiorno Locco, un salutone da un tuo simile Ocio, pianco e offese. Perché se tu sei un mio simile in senso di allocco, mi dispiace. Allocchi come me non ce n'è. Tu sarai un allocco, ma sei un allocco di seconda, terza, quarta categoria. Io sono in assoluto l'allocco di primissima categoria, unico e solo, neanche raro, unico e solo. Quindi non ti azzardare a paragonarti alla mia allocchicità. Tienti la locacità tua, che io mi tengo la mia. Casomai potrai così salire nei gradini del percorso e della quantificazione e della gradazione
graduazione, anzi, e quindi da allocco di quarta, terza, seconda categoria. Un giorno forse potrei aspirare a essere allocco di prima categoria come me, ma quando tu sarai arrivato ad essere un allocco di prima categoria, io sarò da super super alloccato, te capi? Non per niente sono Rian Sibarbato.

0: Buondì Oriana, oggi Cazzuola e Malta. Allora, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, gammani e gammane. Riuscirò ad ascoltarti per poco oggi, causa forza maggiore. Arianna da Vigonza Vigonzà, che i tramezzini chissà quando me li porterà. Guarda che ho fatto un pass speciale per te, perché vi ho detto che... Vista la mia acquisita praticamente grazie alla rasatura di domenica, a una bellezza esteriore e interiore molto più elevata di prima, questo potrebbe causare dei forti innamoramenti da parte di chi viene a trovarmi. Ho detto non venite più a trovarmi fino almeno ad ottobre, che poi faremo un mese praticamente da giubileo e festin veramente eccezionale. Però, diciamo, ci sono le eccezioni, come nel caso che mi ha fatto venire la colina in bocca quando mi ha detto io che volevo portarti i miei tramezzini fatti con tonno, cipolline, e allora per te, eccezionalmente parlando, cara Arianna da Vigonza Vigonzà, la radio Gamma ti aspetta qua col barbato Oriana di Lini di GVD, tranquillo, tu hai il pass.
1: Sono proprio il vero
0: mi ormai so pass da tanto tempo so pass, comunque aspetto.
1: Qui c'è un semidio che è perfetto, spero davvero che tu apprezzi.
0: Ma lei, signora Sdrubale, che sedeva a destra di Annibale sugli elefanti, ora siede sulla destra di Oriano sempre su elefanti, o ha cambiato animale? E occhio a Sdrubale, puoi chiudere tutti i buchi ma non i miei. Sei un mito, Oriano. Alex Z. Guarda che a Sdrubale può chiudere tutti i buchi, tutti. Destra, sinistra, in alto, in basso, a nord, a sud, a est, a ovest, al centro, tutti. Dopo, se qualcuno si ritrova con tutti i busi, sarai, non so come che farà a liberarsi, però

0: i tatuaggi perché?
1: E fai i dolci col gasolio e il Beppi Paste Mars. Cioè no, col gasolio.
0: Conferma!
1: Olio, petrolio, benzina naturale per fare paste che metto Beppi 300 col gasolio naturale. Mi fanno capottare da ridere, cioè, sono certe persone, no, che mi chiamano, allora io non rispondo mai al telefono, però qualche volta per educazione, che magari qualcuno ha bisogno di un'informazione, cose di questo genere, qualche volta quando sono in trasmissione magari privatamente prendo la telefonata. Ma voi come fa a capottare da ridere? Se che magari sei convinto di andare in diretta, no, e cioffecare chissà cosa, adesso non dico che sia il caso sempre del genere, però lo capisco, perché come prendo in mano il telefono e dico pronto, pronto, tan, te senti che mette so. E allora 60 minuti fa un'ora.

0: gnocco. Gnocco, Oriano, sei un gran gnocco.
1: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Grazie chiunque l'abbia detto, ma effettivamente è così. Sono un grandissimo gnocco.

Mino Gol Tramesin Pass, volevo venire a trovarti anche a me un bel dì, ne parleremo al giubileo d'ottobre, un caro saluto da Tiz. Ma a ti Tiz te dago il pass de, come sai che si dice, de anzianità, sì, perché ormai è una vita che ci sentiamo radiofonicamente eccetera, per cui a te posso dare il pass, anzi facciamo così, dai, mi sono rotto i maroni con questa storia, venite pure a trovarmi, oh, so affari vostri, se vi innamorerete perdutamente di me, io non so cosa fare, ma capisco che non posso togliere, non posso anzi porre il veto a venirmi a trovare e portarmi i ricchi premi cotillons, bonbon sim, bonbon so eccetera, perché altrimenti andiamo fuori di testa tutti quanti, correremo sto rischio, anzi voi lo correrete nel venire qua a trovarmi, e se vi innamorerete pazienza, cercherò di alimentare o disalimentare il vostro affetto nei miei confronti, va bene? Vedrò di fare in modo di... Ah, ecco, a Sdrubale. Sì, Oriano, dimmi. Per caso, essendo capomastro a livello spirituale eterico, no? E cementizio, ma puoi tappare anche i busi, nel senso che se per caso, no? Che se qualcuno che ha delle emozioni, sentimenti particolari di un certo livello, di una certa forza, eccetera, spalmando col fraton fiatin de malta eterica, se riesce a bloccare. Sì, sai che se è possibile fare questo e anche molte altre cose, la nostra è una malta speciale e quindi possiamo fare anche questo. Ecco, allora facciamo così, te me spalmi una bea quantità di malta tra me e la regia e anche insomma te me spalmetti in maniera tale che chi che viene a trovarmi non vaga fuori di testa eccetera, vista la mia bellezza interiore ed esteriore. Guarda Oriano, non ce n'è bisogno, perché effettivamente tu sei in grado di autoregolamentare qualsiasi forma emotiva, affettiva che possa venire vuoi dalla tua interiorità e esteriorità, ma anche dall'interiorità e dall'esteriorità delle altre persone. Sei in grado di regolare proprio come se tu avessi una manopola dell'acqua calda, l'acqua fredda, puoi raffreddare o riscaldare gli animi a seconda di come tu sei intenzionato a fare andare le cose. Addirittura, questa non so, amica, lo so, ma effettivamente prima di venire da te mi sono informato questa mattina e il capo, il paron, lui direttamente, proprio io, sì effettivamente proprio il capo dei capi ha detto: guarda, c'è una cosa che Oriansi non sa, tu digli questa cosa, perché so già cosa ti chiederà, cosa ti farà fare eccetera, cosa ti chiederà anche in supporto maggiore di fare, ma tu digli questa cosa e vedrai che lui capirà perfettamente. Ah, adesso capio, mi tocca chiamarti a Sdrubahel allora, no? Perché sei troppo confidenziale così, quasi ad esempio da operai, no? A Sdrubale. Guarda Oriano, puoi chiamarmi come vuoi, tanto non cambia la, come dire, la totalità del mio essere, la mia capacità, quello che io sono, sono e rimarrò, quindi non è cambiandomi il nome affettuosamente o meno che possano cambiare le mie funzionalità, il mio modo di essere, quello che il Padre Celeste ha deciso naturalmente di darmi come compito in questa vita terrena e celeste ed eterna. Credo che più il piccolo come che si esprime, eh? Vabbè. Oh, grazie, ringrazia, dopo che penso mica, dopo che, cioè in che senso dopo ci pensi tu? No, è perché te sei

0: e umana, in maniera tale che non veniate troppo illuminati, capito, affettivamente o spiritualmente, da sì tanta bellezza, e quindi potete venire tranquillamente, adesso che mi ho gadito, però scusami Asdrubale, non so come fare per innescarlo. E il capo mi ha detto anche questo, ha detto che non c'è bisogno che tu ci pensi, basta solo che tu faccia, tu decida e vedrai che automaticamente questa è una cosa che avverrà, perché molto di quello che tu fai avviene sempre in forma automatica. Troppo spesso le cose che invece non vanno, quando tu le fai le dici, perché ci pensi troppo, vorresti dare una connotazione più umana, più razionale, oppure magari fantasiosa e creativa, ma in realtà quando agisci d'istinto, di puro istinto, lo spirito che in te ti parla e ti porta ad agire nella giusta maniera, nel giusto modo, con le giuste parole. Ho capito Asdrubale. cioè, tutto questo... Sì, così mi ha detto il capo questa mattina, e quindi io questo ti riferisco chiaramente. Vabbè, quindi venite tranquillamente, dai, togliamo sto veto che anche a me mi pesava un po', vero? Perché sennò... Ma visto che sta così la situazione, posso andare tranquillo perché autoregolamenterò me stesso in maniera tale che non siate troppo sconvolti, che non vi si mascagna i capelli, e te cova in drio... Come un colpo di vento. The sun, the sky. Hey, it's okay, it's okay. You're welcome. È facile dire gnocco, Oriano, ma sei un gnocco di patate, riso, melanzana, ricotta, semolino, facci sapere così saliamo con che sappiamo con che entità gnoccosa ci stiamo interfacciando. Almeno so con che sugo posso condividere i messaggi. Ciò, non vorrei che rischi di fare gnocchi di melanzana alla matriciana. Allora vedi Zed, caro Alex, mo non hai capito una mazza, picchio, come si suol dire. Qua non cioè, tu sei ancora nella visione umana delle cose, quindi tu sei là che diversifichi, sarà di riso, sarà di questo, sarà di quell'altro. Non hai capito che io sono gnocco in assoluto, a 380 gradi, e sono gnocco a seconda di quanta gnocchitudine ognuno di voi richiede da me. Volete che io sia per voi singolarmente un gnocco di riso? Sarò un gnocco di riso. Mi volete gnocco di patate? Sarò gnocco di patate. Gnocco di melanzana? Gnocco di melanzana. Gnocco di zucca? Gnocco di zucca. Voi potrete avere e vedere in me qualsiasi gnocchitudine voi vogliate. E io naturalmente mi esprimerò secondo quello che è il vostro vedere e il vostro sentire. Omnicomprensivo, omnitotalitario, capito? Di gnocchitudine son nato e di gnocchitudine eterna io morirò. Quando sarà il momento? Bah, e poi quando sarà il momento? Chissà, chi lo sa. Tanto durerò per l'eternità.
1: L'acqua segna un confine nascosto, oltre cui non mi spingo, il mio mondo è tutto qua.
0: Ciao Oriano, guarda che a Malta lei nel Mediterraneo, te vuoi bene, Mauro del Grappa. Del Grappa, del Grana, del Garda, vabbè, insomma, un Mauro laghistico. Salutami la Doris. Laghisti tutte e due, non leghisti, laghisti, perché vivono in riva al lago, quindi sono laghisti chiaramente.
1: Troverò il posto adatto.
0: E che poi Malta, sì, in mezzo al Mediterraneo, quello è un problema geografico vostro. La Malta di cui parliamo neanche, mia Asdrubale, è cioè una Malta cementizia, spirituale, divino, eterico, angelica, quindi è tutta un'altra roba. Ma un dubbio, anche gli uomini etero potrebbero cadere in tentazione con Oriano il figo? Cioè, ti ho godito Tiff, da bosco e da riviera. E l'omnicomprensività vuol dire che io piaccio agli animali, piaccio al mondo vegetale, al mondo appunto animale, al mondo minerale, al mondo, a tutta l'umanità, non fa distinzione. La bellezza quando è assoluta, appunto. Dai, Tiz, dai, te devo spiegare ancora ste robe a 70 anni, andiamo a...

Mamma mia, mi sono voglia far merendina. E invece che merendina vi muto sulla musichina, vero? Una musichina che faccia da, come dire, un po' da interpass, che faccia un po' da passaggio obbligato da tutta quella che è, diciamo, la cazzeggiamento iniziale ad ogni mia trasmissione. Poi c'è il momento in cui parlo seriamente, o perlomeno ci provo, in cui faccio dei pipponi, delle omelie, di quei sermoni che penso che ne avrete due orecchie così oramai, dopo tanti anni, oppure magari un po' di musica, che è musica che a volte piace, a volte non piace, a volte di su, a volte di giù, un po' di questo, un po' di quello, insomma, dai, andiamo, vai, su. Oh. Sarebbe una tentazione spirituale e non carnale, quindi tutto compreso, tutto. Non c'è differenza, non potete distinguere e dividere lo spirito dalla carne, perché un giorno, anche per voi, come già è successo a me, spirito e carne diventeranno un tutt'uno. Io purtroppo è già successo.

Alex, ormai con tutti i libri che ti hai scritto ti sarei diventato miliardario in euro, o no? Chissà, magari anche. Beh, dici che Asdrubale in questo caso praticamente sarebbe non è il fratello di Annibale, che mica anche sapevo che Asdrubale è il fratello di Annibale. Vabbè, Annibale e Asdrubale, ma lei mi è il grandioso condottiero carta enginese. Ciao, Italian, dai, catania, ma che io. Ai, ti ho tocchi, tanti, cantata, ma che tai, antica, la lande, ciao, ciao, tanga, ti ho una canti, cadante. E questo carta cinese, carta cinese, scusami. E mi inchino dinanzi alla sua eccelsa grandezza. Grazie, caro. È l'unica cosa che puoi fare, naturalmente. Sì, tanta grandezza, non ci si può che inchinare. Mamma mia, stamattina, come che l'ha. Dunque, e ora se non te vei in ferie spirituali, vengo a trovarti in agosto. Ah, ma no, mi non so in ferie. Assolutamente, tra me, Asdrubale e tutti quei che sono i servizi segreti angelici e i servizi segretissimi divini, figurati se andiamo in ferie, a che ne abbiamo da fare? Guarda, siccome sia luglio, tra l'altro, luglio col bene che ti voglio, vedrai che capiterà, gna gna gna gna. Quindi tra luglio e agosto, quanto bene io ti vosto, chissà quante belle robe magari che da capitare, da succedere. Intanto stamattina sei un po' più freschetto rispetto all'ultima giornata che abbiamo sentito, cioè l'inni discorso. Per cui, e anche per Kai, vediamo come che l'andrà. Ti vien con te voi oramai all'inni e al GVD e mi so chi è un caffettino se lo beviamo, ok? Ho tolto il veto e visto che anche Asdrubale mi ha dato sta dritta e non c'è problema, riuscirò a contenere sì tanta luce e bellezza in maniera tale da non sconvolgervi troppo. Però questa mattina c'è, a proposito di no, ma ne avevo anche già parlato l'altro giorno, però magari allargo un attimino il concetto, la differenza tra sole giallo e sole nero. Sole

Sì, perché c'è differenza tra sole giallo e sole nero. Il sole giallo illumina, riscalda, però bisogna anche dosarlo perché sennò brucia. Il sole nero invece, cioè già la parola sole nero, se è nero, cioè dice tutto da solo, no? Ah, Santa Dio, Santa Maria. Oh, Oriano, se dovessi mangiare con le vendite di libri, mi trovo in stazione con la chitarra e un cartello con scritto ho fame, 300 figli, dare a me un aiuto, grazie, conto corrente, il numero di IBAN, eccetera. Beh, se sai suonare bene la chitarra, guarda che ci sono tantissimi artisti di strada. Tra l'altro, hanno, dopo tanti anni che fino a, ci sono sti ragazzi, ste ragazze, sti signori, ste signore, perché c'è anche gente di una certa età che per libera scelta, e non perché siano di Barbun naturalmente, ma per libera scelta hanno proprio deciso di fare gli artisti di strada. Ebbene, da già 2-3-4 anni mi pare la Rai manda in onda una trasmissione che si chiama Dalla strada al palco, che all'inizio lo conduceva Neck, poi adesso mi pare che ci siano degli altri conduttori, ma proprio andavano a pescare in tutta Italia, un po' anche all'estero, insomma, poi c'era chi si proponeva, artisti di vario tipo, di vario genere, musicisti, ballerini, acrobati, comici, insomma, praticamente una parterre incredibile di persone che appunto fanno della loro arte, ne fanno un lavoro per strada. E quindi se sai suonare bene la chitarra e un minimo di voce ce l'hai, guarda che magari non si dice che te guadagni una bea, cioè perlomeno da svangare a giornata, pagare un affitto se ti ok, e avere un po' di soldini per farti un bagno ogni tanto, eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera. Bisogna prenotare, dici Tiz? No, venite, basta solo che qualcosa voi portiate, venite in gamma a trovar l'Orian, sì. E adesso vi metto sta musica, chi?

0: recuperata apposta per voi, vero no? Musica
1: gli occhi tuoi brillano
0: contemporanea di ultimo stampo e fabbricazione.

0: Ole! Cosa ne pensi di Antonio Conti in nazionale? Non ne penso niente, mi porteria Ranieri in nazionale, se lo merita. Gli aveva già chiesto quando che ha preso Gattuso, perché se andava via, gli manda via, se ha dimesso Spalletti, no? E gli aveva chiesto e gli ha pensato un attimino, ma siccome che aveva già sto lavoro con qua a Roma, e dopo te che visto come si finì a Poareto, io che caccia via. Vabbè, o se ha dimesso io anche da Roma. Però io personalmente, per il carattere che ha, per le capacità che ha, per l'esperienza che ha, anche se ha 70 anni ormai, eccetera, tanto Berzotti a 70 anni ha vinto i mondiali, quindi io per i prossimi 4 anni gli darei in mano la nazionale a Claudio Ranieri, sinceramente. E dopo, se Varda se valuta nel frattempo, magari Ancelotti finisce il suo percorso con il Brasil, oppure magari viene avanti qualcun altriu, oppure magari si fa più forte Baldini e magari passa lui alla nazionale maggiore, o viene fuori un selezionatore federale, che ne so cosa può accadere. Però per i prossimi 4 anni, quindi europei del 28 e mondiali del 30, io darei in mano la nazionale pari pari, secco secco, caro Tiz, a Claudio Ranieri. Ma a me mi piace come persona, cosa ho avuto che te dica, anche se nelle vicende romane sono venute fuori un po' tante versioni, diciamo così, no? Che riguardano lui, riguardava la proprietà, riguardava Gasperini, eccetera. A me non mi interessa. Io lo guardo nell'arco della sua vita, come si è comportato, quello che ha fatto. Tra l'altro non ha avuto grandissime soddisfazioni, diciamo, da un punto di vista di trofei. Però quello che ha fatto con l'Leicester e quello che ha fatto poi con il Cagliari qualche anno prima o un anno o due prima di andare alla Roma, e quello che ha fatto con la Roma quando poi l'ha presa in mano e l'ha portata quasi a livello di Champions, comunque nelle coppe se non ricordo male, io se fossi Malagò direi: beh, c'ha ragione il barbato Oriano, in questo caso Oriano per via della... siamo nella professione, siamo nella come dire, categoria grammatical plural semplicistica, oppure l'Oriancy Barbato lo ascolterei se fosse Malagò, e andrei a prendermi e portarmi a casa fino al 2030 signor mister caro Claudio Ranieri.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio ore 20:30 in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Stern, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari. E per chi lo vorrà, si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: la morale è sempre quella, canta, far merenda con la musica diversa e bella.
1: Più, no, mai più, l'ho fatto solo per provare ciò che provi tu, ma il profumo di lei mi incanta.
0: Buongiorno Oriensi al Ping, un salutone a tutta la famiglia di Radio Gamma 5 e Fabristico dall'Est, caro, caro. Ma che strano miscuglio di musica e ritmi, strambo come ti si strambo ti, Oriensi, Lucia. Ti hai messo tutti sti anni per capire che sono fiati in strano, Demo, vai. Mi sperà che te arrivassi prima, sinceramente.

0: me danzano.
1: Asdrubale, hai detto finì o defratonare? Sì, Oriano, appena concluso, siamo a posto. Adesso la regia di Radio Gamma 5 è perfettamente blindata da tutti i buchi neri. Oh, finalmente un po' di pace e tranquillità.

Ieri mi sono perso via 3 ore a guardare Avatar, la terza, Fuoco e Cenere, no? È la terza della trilogia di Avatar. E se mai ce n'era bisogno, si è visto per l'ennesima volta le ciofeche che l'umanità, gli esseri umani anzi, o una certa tipologia di esseri umani riescono a fare, veramente. Chi vince i mondiali, Francia, Argentina o Brasile? Per me non c'è importanza, tanto era per me. Oriano, non commentare. Ma dai, anche ieri sera Belgio Senegal, cioè il Senegal per 80 e passa minuti praticamente ha tenuto botta al Belgio eccetera, poi all'improvviso 2 fiammate, 2-2, poi il rigore, hanno vinto 3-2 il Belgio, cioè non, che vuoi che ti dica, Massimo a Campalto, non ci sono squadre che giocano a calcio, ma ci sono tantissime squadre che hanno tantissimi bravi giocatori che tirano calci al pallone, questo sì. Infatti, siccome si è perso il senso della squadra, di calcio, ecco che c'è sempre più bisogno, riflettevo ieri sera su una cosa, no? E praticamente adesso cercano tutte le società, i club e anche le nazionali, cercano i famosi giocatori che riescano a saltare l'uomo in modo da inventarsi qualcosa, in modo da creare superiorità numerica, eccetera. Ma è possibile che nessuno ci sia ancora arrivato? Che se te ritrovi 20, praticamente quasi 22 giocatori, tutti in una metà campo, è chiaro che, scusatemi, che gli spazi si facciano stretti, no? Allora, è possibile che nessuno gli insegni a sta gioventù che gioca a calcio e comunque anche a GE certe volte a muoversi senza palla? Il movimento senza palla è una delle, no, senza la palla intesa come pallone, è una delle principali caratteristiche per giocare a calcio. Se tu non fai movimento senza palla, te puoi fare quello che te vuoi, ragazzi, dai. Siamo andati sul divano. Di una noia sti mondiali, di una noia anche le partite che ho visto in questi ultimi anni, ma noiose in una maniera incredibile, perché non vedi una squadra che parta dall'inizio alla fine e che veramente vada, come dire, a cercare la vittoria, pressando l'avversario, stando che sempre sul col fiasso il coeon. Lo fanno così quando sono sotto magari di un gol o due, oppure quando gli gira ogni tanto, ma basta. A te, Riansio, buongiorno, sono un po' in ritardo, un abbraccio di cuore, Nadia da Padova, sempre grazie, ma te sei sempre in orario, non ti preoccupare ragazza, qualunque ora tu arrivi, mi sei sempre, sempre, sempre, mi sei sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, punto.

Comunque, cara Lucia, io pesco, hai capito, un po' ovunque, perché come sono così adibito, praticamente patentato, come Orian Sì Barbato, voi al sole giallo che al sole nero, io vado a pescare un po' da qua, un po' da là, un po' da destra, sinistra, su, esori, non mi faccio problemi. Un po' come sono il MacGyver dello spirito. Avete presente quella serie televisiva di MacGyver che con uno stuzzicadente è l'unico che al limite riesce a fermarti un carro armato, perché ogni volta si inventa delle robe utilizzando la conoscenza scientifica, chimica, fisica, eccetera, e trova sempre l'escamotage delle situazioni in cui si viene a trovare, sia nella prima versione di MacGyver, quello proprio vecchio di alcuni decenni, ma anche nella versione nuova, il nuovo ragazzo biondin, insomma castano chiaro, eccetera, che ultimamente fanno vedere nei canali televisivi. Ebbene, a livello musicale e spirituale io sono come un MacGyver, vado a pescare un po' di qua, un po' di là, tutto mi fa sì, tutto mi fa contributo a realizzare una trasmissione di lunedì, di GVD, in modo da tenervi compagnia, ma anche sul pezzo, perché

Signore e signori, siamo in attesa di arrivare alle ore 10 per dare poi messaggi, strumentazione e quant'altro in mano all'allegro e atletico Belluco e la sua allegra brigata. E poi a loro volta lascerà il tutto in mano al mitico e beato Paolo Girotto.

non ce l'ho Pietro Morandi stamattina, Massimo, mi dispiace, non te posso accontentare, mi dispiace tesoro. E secondo te, Ariano, perché l'Italia mondiale non sa fare il calcio che sapeva fare una volta? Calciatori troppo viziati dai soldi, con poca fame per i gol? No, no, no, è proprio... E ti do la mia versione, Alex Z. Non c'entra niente che siano viziati, eccetera, perché insomma tutti quanti, io penso, a meno che non io abbia i neuroni fuori a posto, ci tengono insomma a far bella figura o comunque a giocare bene, perché poi sanno che chi va male in nazionale dopo rischia anche nel proprio club di appartenenza, no? Ma secondo me è proprio una questione di insegnamento e di allenamento. Da quel che io so, negli anni, in questi ultimi decenni, praticamente questi ultimi 10 anni in particolare, sono cambiate completamente, totalmente le metodologie di allenamento, sia atletico che tecnico che tattico. Ti faccio un esempio. E a maggio sono andato a vedere il torneo internazionale che si svolge a Monte Ortona, praticamente di Abano Terme, ma nello stadio di Abano Terme, e sono coinvolte 16 squadre di ragazzi della categoria giovanissimi e che vengono un po' da tutto il mondo. E io ho osservato un po' quelle straniere, anche un po' quelle italiane, più o meno tutte giocano allo stesso modo, alla stessa maniera. Ebbene, parlando con lo speaker che presentava le partite, che poi dava le formazioni eccetera, che è uno che evidentemente deve aver allenato e saperne un po' di calcio, e senza che ci conoscessimo e senza neanche star là tanto a discutere, ci siamo trovati d'accordo su una cosa particolare che in questi ultimi 2, 3, 4 anni ormai sta avvenendo, cioè questa famosa partenza dal basso, no? delle squadre, cioè il portiere passa il pallone a 10 metri al difensore, che glielo ridà al portiere, il portiere lo dà dall'altra parte all'altro difensore, che glielo dà al portiere, e dopo fa un calcion lungo e dove che va? Va. E si chiama partenza dal basso. E mi ha detto: mi non so chi che se ha inventato sta roba, ma che dopo che sia sta un insieme di situazioni, lui ha usato anche termini un po' più forti, di persone che abbiano adottato questo sistema, evidentemente ne capisce poco del calcio, oppure vogliono sempre e comunque creare delle mode. E questo lo si vede poi riportato anche da quelle che sono le squadre, non solo le nazionali, ma anche le squadre di club. Poi c'è tutto sto

Ad esempio per le squadre della Premier inglese o per le squadre spagnole o anche per quelle tedesche o per quelle, vediamo, cioè, sì, sono i 4-5 campionati più importanti d'Europa, c'è cioè lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, l'italiano e poi mi pare che sia il portoghese, vengono considerati, e il francese, la Ligue 1, no? Vengono considerati i 5 o 6 campionati più importanti d'Europa. E purtroppo lì è proprio questo, quando poi sento, è come se a te Alex, che sei abituato e strutturato a scrivere magari le tue poesie, i tuoi racconti eccetera in un certo modo, a un certo punto qualcuno ti dicesse perché va di moda di cominciare a strutturare i tuoi scritti in maniera diversa, per moda, perché va così, togliendo praticamente una buona dose, una buona parte della tua spontaneità, della tua creatività, della tua capacità di scrittura e di eloquenza. E capisci bene che quando si instaura un'abitudine, dopo se fa fatica a sradicarla. E se invece fossero omnicomprensivi calcisticamente chi insegna calcio e chi allena a 380 gradi, farebbero in modo di fare una cosa che ho sentito con le mie orecchie solo da due personaggi. Uno era il Sacchi Arrigo, che cercava l'uomo quando lui andava a pescare, famoso mercati in cui vai a prendere i giocatori, lui cercava prima gli uomini, perché diceva, ha sempre detto, perché l'uomo non lo puoi strutturare e costruire, cioè l'uomo in senso come essere umano che abbia determinate caratteristiche, capacità eccetera, l'atleta io lo posso costruire con gli allenamenti eccetera, ma non posso cambiare la struttura e quella che è l'insieme, no? Della parte umana, mentale, affettiva, emotiva eccetera di un essere umano, quindi li vado a cercare che siano da un punto di vista umano come penso io debba essere un essere umano tradotto e poi messo nello sport e in questo caso il calcio, e poi con gli allenamenti gli porto e lo arricchisco di quegli elementi tecnici e tattici necessari perché giochino nella squadra come voglio io. E se no, è inutile l'attore uno perché è bravo, il dribblaggio, capito? E fa tutte le schincaroe qua e là, e dopo, e magari se uno che va a Fiedo 3 di notte in discoteca a divertirsi e a mattina o al giorno stesso dopo una partita importante. Ecco, adesso ho fatto un esempio eclatante, proprio un'iperbole di esempio. Però più o meno le cose stanno così. L'altro è Baldini, che è l'attuale allenatore selezionatore dell'Under 21. Anche lui va in cerca dei ragazzi che abbiano determinate caratteristiche umane, di carattere appunto, di personalità, perché sa che poi con gli allenamenti lui riesce a portare dei cambiamenti. Ad esempio un cambiamento che magari per qualcuno si metterà anche a ridere, cosa fa lui durante i suoi allenamenti, Silvio Baldini, che è l'allenatore dell'Under 21, e fa fare certi esercizi bendando un occhio, prima l'occhio destro e poi l'occhio sinistro, o viceversa, prima il sinistro e poi il destro, bendando un occhio ai suoi ragazzi, e gli fa fare un certo lavoro tecnico e anche atletico proprio con un occhio bendato, perché in questo modo aumenta e sviluppa maggiormente la concentrazione, l'attenzione e la capacità, capito? Perché quando tu sei tra virgolette menomato in una determinata cosa, ti viene più spontaneo, no? Poi alimentare e migliorare l'altra parte. Infatti io quando da ragazzino a 14-15 anni che ancora non ero pattitissimo, anzi ne avevo 13 forse, vabbè, insomma un paio d'anni, un anno o due prima di iniziare il mio percorso calcistico, per andare a ciavare Amui su un albero avevo scarpe con il suo de cuoio sono scivolato, pensati che cretino, e cadendo per terra sono scivolato dritto come un pero, ma mettendo il piede a terra ho preso una storta al ginocchio sinistro che mi si era gonfiato come un meon, dopodiché mega portà a Vittoria, che sarebbe mia mamma, mega portà in ospedale, dove mega siringà
e mega tira fuori a do siringone da 20-30 centimetri, quasi del 20-25 centimetri, beh, cicciotto grosso, no? Con un ago di quei che pareva più una stecca da biliardo che un ago, e mega tira fuori a do siringhe e mezzo di acqua, sangue liquido sinoviale. E mi ha messo una bella stecca per 15 giorni, mi pare di aver portato una stecca, un semigesso praticamente per 15 giorni, perché era solo una distorsione, non ho avuto problemi di rottura di legamenti o d'altro. Ebbene, poi quando una volta rimesso in forza, in auge la gambetta, il ginocchietto sinistro, avvicinandomi a quello che era poi l'inizio della mia carriera calcistica, cosa che facevo? Io tutto quello che l'allenatore mi chiedeva di fare col pallone lo facevo con il sinistro. Così l'ho riabituato, no? Il destro già lo sapevo usare più o meno, e quindi ecco che allora io in campo sapevo calciare sia di sinistro che di destro. Ma perché? Perché mi mettevo là sul muretto, oppure palleggiavo, oppure facevo tutti gli esercizi magari tra i birilli eccetera, sempre solo col sinistro. E l'allenatore mi guardava anche un fiatino, ma diceva: ciao, ti che a fare l'esercizio come ti dico? Mi dico: sì mister, però siccome ho avuto problemi col sinistro voglio potenziarlo e dai un po' di agilità che magari ho perso a causa dell'insteccatura, della semi-ingessatura che ho avuto negli anni fa. Ecco, questo per dire che quando è il momento di allenare sti ragazzi o ste persone, invece che fare intensivo un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, scommessi a fare un bel allenamento ad ora e mezza, tre, dal punto di vista atletico. E poi, sempre nell'arco della stessa giornata, ci metti altri due o tre ore di allenamento tecnico-tattico, che così non vai a inficiare né l'una né l'altra, perché oggi come oggi c'è sta abitudine, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, ma a farla grandissima due ore di allenamento complessivo, cioè quella parte atletica, la parte tecnica, la parte tattica. Oh, più dopo te che metti il riscaldamento, più dopo te che mettere il defaticamento, cioè come effetto su un'ora e tre quarti do, e te credo che dopo i se rompi i muscoli di qua e di là, te credo che dopo così a metà o dopo 10 minuti del secondo tempo cominci a andare via con qua lingua di fora, te credo per forza. Manca la sostanza, no? A sdrubale mi sa che te manderò te anche in giro per il mondo a livello calcistico a cementare un po' sti busi eterici. Vabbè, a queste ho risposto, vediamo se c'è, perché i WhatsApp purtroppo mi arrivano sì sul monitor, ma non ho la possibilità, quindi devo andare ogni volta a cercarli. Ecco qua, ecco fatto. Vabbè, allora adesso facciamo un po' anche quello che è il minimo sindacale di dovere radiofonico, oltre che il cazzeggiamento e il mio piacere personale, ricordandovi che adesso potete versare il 5 per 1000 nella denuncia dei redditi dopo 50 anni che tiro sto fiavra veramente. C'è il codice fiscale per poter dare il 5 per 1000 alla mitica Radio Gamma Stellari International 5. Numerazione di questo codice fiscale è codesta 01 59 80 90 288 288. E così, senza tirar fuori schei né niente, di agevolarci. Oppure per sostenere la cooperativa Gamma 5 si può fare anche un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure un bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, Libano. Trovate il nostro sito www.radiogamma5.it, o portando direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Esempio, domani è il 3 di luglio, anzi di luglio, c'è una conferenza qui sulle costellazioni familiari domani sera con la dottoressa Lupano, non so se si chiama Silvia, comunque la dottoressa Lupano e il beato Paolo Girotto. Quindi se venite, visto che
a gratis la conferenza, però se volete venire e portare un

noi in radio a partire dall'ultimo GVD di settembre, ricordatelo, quindi l'agosto si blocca tutto. Cine Gamma 5 qua bisogna che veni, tosat mie, questo dovevi vederlo, perché ne ho parlato una vita intera di sto film e bisogna che venia a vederlo, perché veramente vedise tutto quello che c'è da saper in sto periodo qua de magra, de luce e invece de accentuazione de oscurità. Snowden è il ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica legato da un impegno di massima segretezza, Edward Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani e chiaramente non solo normali cittadini americani. Vi ricordo che stanno in tutti i comuni, hanno costruito e stanno continuando a costruire i famosi data server, che sono degli armadioni di dove vengono immagazzinati miliardi di dati. Comunque, disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Storia vera, storia che è documentata e scritta, mi pare che sia accaduto nel 2006 questa cosa, nel 2013-16, insomma, qualche anno fa è stato fatto anche il film, e vi racconta, vi dice tutto quello che realmente non solo è accaduto e sta accadendo, ma che andranno anche maggiormente a sviluppare grazie all'intelligenza asininico artificiale artigianal. Martedì 7 luglio alle ore 21:30 in sede radio, martedì 7 luglio finalmente. Io e anche altre persone ve ne abbiamo parlato tantissime volte, finalmente viene anche qui da noi proiettato questo film Snowden, martedì 7 luglio dalle 21:30 in sede radio. Se venite verso le 19:30 puoi anche mangiare qualcosetta e bere anche qualcosetta de bon prima, così prima riempite lo stomacchino e poi riempite il vostro spirito, la vostra anima. Creazione gruppo editoriale per edizione Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizione Radio Gamma 5. Vi annuncio già che non so quando sarà il momento, probabilmente un qualche 38 di agosto di un qualche anno uscirà anche il libro che naturalmente farò scrivere su quelle che sono le mie, non le mie prigioni come Silvio Pellico, ma le mie testimonianze e anche le mie conoscenze e sapienze. Attenzione che prima o poi arriverà anche il libro dell'Orianon. Comunque, nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazione, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, cioè interviste, presentazioni, opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico, organizzazione amministrativa, volontari, si cercano, non pensare che capio, ecco che se sborsi. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a in piccolino a turinfabio@hotmail.it, oppure inviare un messaggio o chiamare attraverso WhatsApp il numero 347 71 59 717. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50-400 al mese. Per informazione chiamate Frango, per

dare informazioni in questo senso, Franco al 334 32 01 392, 334 320 1392. Poi le vibrazioni del sapere, che organizza Viaggi Esperienziali 2026, uno le Zanda, ormai è anche a concludersi quasi, alle piramidi bosniache, quella dal 27 giugno al 4 luglio, ma ce n'è una seconda che verrà fatta dal 22 al 29 di agosto, e poi ci sarà anche la Sardegna energetica esoterica dal 5 al 12 di settembre 2026. È un'occasione unica per vivere determinate esperienze, no? Di crescita personale, frequentando luoghi ricchi di storia, energia, mistero. Comunque tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Oppure, se volete informarvi e prenotare, Valentino 349 77 80 167. C'è sto ragazzo Michele Lavorato, che esedrio vivere veramente era, cioè pur avendo il certificato medico rilasciato dal medico di base, pur essendo tutto in regola eccetera, e yoga sospeso quando ieri mo sotto Covid, perché non si era vaccinato, perché gli era esenta, viste le problematiche personali, aveva il certificato medico rilasciato regolarmente al medico di base, che diceva che non poteva, era meglio non essere vaccinato. Lui infatti non si è vaccinato, però è stato denunciato, e quindi adesso ha fatto tutto quello che poteva e anche continuerà a fare. Però anche qua qualche scheletro in più, se può arrivare meglio, perché si sta una prima istanza in cui ha assolto e ha ragione, ma ha fatto ricorso i cattivi di turno, capito? Per cui adesso si trova a dover riaffrontare altre tribunalistiche situazioni. Quindi, se volete comunque saperne di più, dargli una manina eventualmente, basta che andiate a, ecco, Michele Levo, piccolino tutto attaccato, michelelevo72@gmail.com, michelelevo tutto attaccato 72@gmail.com, oppure telefonando o mandando un messaggio al 348 92 34 852, e lui vi dirà quali sono le indicazioni per dargli una mano, se vorrete, dal punto di vista anche economico, e così anche da un punto di vista economico e non solo. Ciao bei.org, Radio Gamma 5 collaborano, stanno insieme, ovvero Sierri, grande novità in tutti i settori, in tutti i campi. Sapete volerne voi di più? E allora www.ciaobei.org, oppure info@ciaobei.org. Qua Riccardo Rossi, che è laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, cerca lavoro e si considera una persona di fiducia, dalla mentalità aperta, ha varie disponibilità in vari ruoli, è disposto anche a trasferirsi nelle varie province del Veneto, Verona, Vicenza, Padova e Treviso, e comunque, se volete contattarlo, saperne un po' di più su di lui, le sue capacità, e offrirgli qualcosa, quello che è, sempre professionalmente parlando, lo potete fare al 349 408 8260, oppure l'indirizzo mail in piccolo, cioè comunque non in maiuscolo, ricardo.rossi 65210 chiocciola ricardo.rossi 65210 chiocciola. Dopo vi dirò, vi do le caratteristiche di Romanato, se volete aiutarlo. Vi ricordo che domani, tra l'altro, in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, sala Regoni esterna, al primo piano con ingresso libero, ci sarà una conferenza con Daniele Trabuco e l'Allegro Belluco,
Trabuco e Belluco, Trabuco e Belluco, non ti duco, non ti duco, cosa verrà fuori, dove parleranno di profili di illegittimità costituzionale di questo disegno di legge AS 978 del 2023 che parla di pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Quindi per saperne di più, domani sera, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolo a Padova, Sala Rigoni Stern, primo piano, ingresso libero, e per ulteriori informazioni 346 36 14 469. Vediamo se c'è qualcos'altro. No, allora di Fabio Romanato però prenderò in mano dopo, in modo preparate carta e penna, che così se volete dargli una mano sarete già agevolati quando tra poco ve lo andrò a leggere di che si tratta. Ecco la voce qua andando. Voglio, ho capito. Mo mi sta molto bene, mi sta molto bene, benissimo. Segui la tua saggezza delle banane, sei illuminato, sei forte. Sono bananato casomai, più che illuminato, Massimo Campaltino, vero o no che sono bananato più che altro? Dunque, vediamo. Io ad esempio quando mi andavo ad allenare, aspetta che lo apro di qua, mamma mia che lunghissimo. Io ad esempio quando mi andavo ad allenare alla Muay Thai, il maestro quando mi ha visto come tiravo, anche perché non è, ero, oh, cioè non eri un neofita, ecco, ho iniziato le elementari con lo Shotokan, cioè, se avessi scominciato con lo Ryanokan sarebbe stato meglio, perché così te allenavi meglio, invece che lo Shotokan con lo Ryanokan o il Barbato Kan, credimi, te andavi meglio. Vabbè, comunque ognuno fa. Poi con il Wing Chun alle medie, qua siamo ragazzi ai livelli di Bruce Lee proprio. E un brevissimo periodo di boxe, ma non mi piaceva perché non potevo usare le gambe. Poi sono passato alla Muay Thai e ha detto: ok, di destro sei forte, sia sopra che sotto. Ora alleniamo la parte sinistra, che così come rallenta il destro, quindi per me chi si allena per essere sia destro che sinistro ha un vantaggio più anche mentale. Quando sali per fare la tua partita, se è calcio o match, se è arti marziali o d'altro. Pensa che se io fossi allenatore di... per dirti, no? Se io fossi un allenatore di tennis, tu vedi come giocatori mancini o destrorsi che siano, come giocano, come si comportano. Ecco, io allenerei sin da piccoli i bambini, se fossi un allenatore di tennis, e sì che non me ne intendo assolutamente di tennis, però io allenerei sin da piccoli sia i bambini che le bambine a racchettare di destro e anche di sinistro, perché guarda caso io come ho imparato a usare il sinistro in quel modo là, pensa che la chitarra io la suono da sinistro orso, cioè da mancino invece che da destro. Io che sono un destro orso, la chitarra mi viene a suonarla da mancino, e anche il sinistro riesco ad usarlo abbastanza bene, anzi volendo potrei fare un po' di pesistica per rinforzarlo un po' di più, e potrei utilizzare finalmente anche il braccio sinistro come la gamba e come tutto il resto. E una cosa non mi sono ancora esercitato, ma là è un po' più complicato, perché le palline non sono una destra e una sinistra. Sì, c'è Ernesto e c'è anche Evaristo. No, c'è Ernesto il pallino destro e c'è Evaristo il pallino sinistro, ma non è proprio così, perché a volte si sormontano, a volte si mescolano, passano da una parte all'altra. Quindi lì allenare il pallino sinistro, il pallino destro è un po' più difficile. Però con il braccio, con la gamba e anche con i neuroni, con l'emisfero sinistro e destro, il cervello, là ci si può fare. Se può arrivare, sì.
Vorrei parlarvi di altro. Oriansì, speriamo che con Trabucco l'allegro Belluco non si intrabuchi. È vero, Fustino, caro Fustino, ma quanto bene ti voglio, Fustino. E adesso, non a te in particolare, ma in generale, perché in particolare invece la vado a dedicare alla Antok, che tanto lo so che ha Selacco e Ricci che attende per vedere se arrivo a farlo, e mi lo faccio. Non per dispetto, ma per amore. Lo faccio, lo dico e lo metto pure su.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Ti annuncio in anteprima, caro Orian C, che anch'io ho iniziato a scrivere un libro sulle mie più grandi imprese realizzate nella mia vita, da me medesimo uguale identico se stesso. A memoria dei posteri, lo sto scrivendo a puntate su vari rotoli di carta igienica, puoi benissimo immaginare che tenore e portata siano le mie imprese. C'ho anche il titolo, se vuoi, La cagata secondo lo sceriffo di Verona. Ti piace come titolo? Venderebbe una orba di robe, sai quante copie andrebbe via? La cagata secondo lo sceriffo di Verona. Male che vada, tutti gli autotrasportatori lo comprerebbero. Ciao, bel giovanotto, grazie, ti voglio sempre bene, sì, perché te metto a canzone, perché se non te mettessi a canzone, ti neanche te fai viva, Anto, occhio che te tegno d'occhio, eh.

Oriana Barbato è ufficialmente il nuovo preparatore atletico di tutti i giocatori di calcio, enciclopedico, medico calcistico, Max 58. Vussi che ve ne intendi. Te lo dico senza musica. Caro Max 58, Vussi che ve ne intendi. Proprio. Te lo dice Lorian C. Vu ve ne intendi.

Dici, sceriffo, le cagate? Che no, la cagata, perché è come Checco Zalone, no, lui non dice le cagate, la cagata è una sola, enorme, che rappresenta tutta la tua vita, e quindi dentro ci sono tutte le tue varie imprese.

stipendio da definire. Ma guarda, Max, lo farei anche a gratis. No, lo farei, lo faccio a gratis, perché così potrei riempire l'universo calcistico con tutto il mio sapere.

musica irlandese una volta al giorno toglie il medico di torna. Che vi fa muore così, perché dice bisogna fare attività fisica. Allora mettete su una bella strombazzata di musica irlandese tipo questa, no? E vedrete che muorete le ciappette, che dopo alla fine già ho fatto movimento fisico per un mese intero, vero?

E a chi ciao mi dice, io rispondo a riciao. Anzi, a chi mi whatsappa con il ciao, io rispondo a riciao.

stemma gemmela frato ettare sandara tatta. Ciao Riani, cosa ne pensi dello scisma che si sta verificando da ieri nella Chiesa Cattolica Diego and Family? Non penso assolutamente niente, perché per me la Chiesa di Cristo rimane una sola e unica. E puoi fare tutto quello che vuoi, chiunque voglia, ma per me rimane sempre e una sola mente, la Chiesa Cattolica Cristiana, comunque quella di Cristo. Ecco, che ti ho capito. Chi fa seguo chi vuoi, ognuno, chi se ne frega, chi se ne importa. Queste cose vanno bene a chi vuol far lavorare i neuroni, ok? Che sia dell'emisfero destro, emisfero sinistro o in maniera sinaptica, tutte e due è sempre roba che riguarda i neuroni. Ma chi scende nel proprio cuore, nella scintilla divina, nel Cristo che ognuno di noi, capirà che la via, la strada e la vita, anzi, la vita, la verità e la via è una e sempre sola. Quella di Gesù Cristo. Oh là. Quindi chi fa quello chi vuoi, alla fine faremo il conteggio, si dice, no? Allora, vi avevo detto prima di procurarvi carta e penna, perché c'è da dare una manina, anche non solo metaforica, ma anche in maniera portofilistica, cioè da mettere mano al portafogli, a Fabio Romanato. Fabio Romanato, di anni 57, questo me ne ha passato tutti i colori, piccini, a carico moglie e due figli, ha un problema fisico non indifferente che ha già affrontato con due interventi, chemioterapia e radioterapia. Probabilmente con un terzo intervento si riuscirà a fermare, a sconfiggere questo tumore, però in Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve andare all'estero, nello specifico a Malaga, in Spagna. Le sue possibilità economiche purtroppo non riescono a coprire naturalmente la spesa sproporzionata rispetto alle sue possibilità. Chiede un aiuto, lo si può dare utilizzando la Banca Credito Cooperativo di Roma, con filiale a Pionca di Vigonza, quindi ripeto, Banca Credito Cooperativo di Roma, però con filiale a Pionca di Vigonza. Quindi nome e cognome Fabio Romanato, l'IBAN è questo: IT, Imola Torino, IT, tutto in maiuscolo, mi raccomando, IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 0 0 0 0 0 0 0 7 volte 0 80 15 15. Quindi IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 80 15 15. Banca Credito Cooperativo di Roma, con filiale a Pionca di Vigonza. Dove sta la Bradipa, la mitica, o più o meno, l'Arianna di Vigonza. Hola. Bene, detto questo, anche questo l'abbiamo fatto, ma pade sì, tralala lì, via con sto WhatsApp. Stipendio, max 58, ecco, te lo ridico, no, non è da definire lo stipendio, lo farei a gratis, perché riuscendo finalmente a far sì che venga data una svolta nel mondo calcistico, quello sarebbe il mio compenso, altissimo compenso, perché per giocare a calcio come io giocavo nel mio piccolo e come allenavo sempre nel mio piccolo, bisogna crescere soprattutto e anzi tempo e anzitutto come persone, cioè prima è la persona che viene coinvolta nel rettangolo di gioco, dopodiché se c'è la persona
ripeto, l'atleta lo costruisci. Perché, vabbè, dopo ognuno si fa le pippe che vuole, naturalmente. Io la pippa mia me la son fatta calcisticamente. Per me il rettangolo di gioco della, del calcio, per me era proprio una rappresentazione della vita stessa, perché lì c'è coinvolta l'individualità, la collettività, i vari imprevisti che puoi incontrare, gli ostacoli e degli avversari che a volte ti rendono impossibile il raggiungimento dei tuoi obiettivi, che è proprio l'uguale, identico, medesimo a quello che avviene tutti i giorni nella vita. Ok? Perché pensate, ragionate un attimo, quando si dice che l'essere umano ha il libero arbitrio, ok? Cioè è libero di decidere, di scegliere. Ma quando mai una scelta, una decisione di un essere umano, per quanto si consideri o voglia essere libero o libera questa persona, ma quando mai le cose vanno in porto senza che comunque siano coinvolte altre situazioni, quindi altre persone? Quindi, dove che sei tutto sto libero arbitrio? Ti, in buona fede, te puoi decidere e scegliere in un modo, ma te c'è sempre qualcosa, qualcuno che te viene là o che te spinge in avanti, che te dà una manina o che te dà una stramusa in te il naso per fermarti. Quindi, per quanto liberamente tu puoi scegliere o decidere, alla fin fine bisogna andare nel profondo di ognuno di noi, alla sapienza divina, alla scintilla divina, al Cristo che è in noi, perché così poi saprete perché troverete persone che vi spingeranno e vi daranno una mano e altri invece che vi darà una spatoiada, una sbaiada in tel muso. Ecco che allora diventa sì a quel punto consapevolmente libera la decisione e la scelta, perché allora tu saprai a priori come andranno le cose, saprai a priori cosa e chi affronterai, e nonostante questo, per rimanere nel progetto divino che il buon Padre Celeste ha per ognuno di noi, tu deciderai liberamente se portarlo avanti oppure no, perché il nostro destino è uno e solo, ricordatevelo. Tante scelte, decisioni, deviazioni, ma l'inizio della nostra incarnazione e andando verso la fine della nostra incarnazione, quindi la morte fisica, ma non certo la morte definitiva, tutto quel percorso lo si può vedere, visualizzare, capire e comprendere solo e esclusivamente se scenderete nella scintilla divina, nel Cristo che è in voi, perché vi dirà, magari in maniera, vi rilascerà in maniera omeopatica e a lento rilascio le informazioni, i dati che vi serviranno, ma di sicuro, sicuramente vi terrà sul pezzo e vi terrà sempre sulla giusta via, perché solamente Lui, il Cristo Gesù, è la via, la verità e la vita. Toccia palà, tralala lero, tralala, che te dice Lorian C anche in stamattina qua, da Radio Gamma.

0: No, mi viene in mente, sapete cosa, a proposito di ciofeche e quant'altro? Oh, buongiorno, che me sei in anticipo stamattina, signor? È arrivata l'allegra brigata del Belluco che insieme a Trabuco domani sera, sai che buco che ti fanno nei neuroni per risvegliarti, mo anche i maroni. Comunque la trasmissione me la fai dalle 10 alle 12? C'è anche il Baldo Stefano?
1: No.
0: Già letto. Sì, sì, caro.
1: Aggiungi.
0: Cosa aggiungi?
1: Federazione Europea per la Giustizia.
0: Cos'è? La?
1: Aderente alla Federazione.
0: Aspetta, disioti là, dai, aspetta un attimo. Cosa, che numero seo qui? Che numero seo? Guarda, guarda. Cos'è scritto? Vale. Anca Orbole. Cos'è scritto?
1: Regia 2,
0: vai, dillo là.
2: Allora, amici, vi aspetto tutti domani sera alle 20:30 in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, dove ci sarà un convegno dal titolo Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice in base al disegno di legge 978-2023. Profili di illegittimità costituzionale. Sarà presente naturalmente io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, e Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Mi raccomando, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30. L'ingresso è libero, quindi vi aspetto tutti. Ecco, chi non può arrivare perché è in difficoltà per la distanza o per altri motivi, faccio anche la diretta Facebook, quindi potete vederla e soprattutto condividerla con i vostri amici. Grazie.
0: Prego, grazie a voi, caro. Appuntamento fra mezz'ora allora, va bene? Oh, vamonos! Sierra, sierra.

chitarra. No, dicevo, mi sovviene da ridere perché all'inizio, quando è stato il 28 di febbraio, è iniziata la guerra tra USA, Israele, Iran, eccetera, no? E i commenti che uscivano sul televideo della RAI da parte di Trump era che dopo 4-5 giorni aveva praticamente decimato l'apparato bellico, il materiale, l'apparato bellico iraniano, diceva, e continuava, e è andato avanti per giorni e giorni, settimane e settimane. In questi ultimi giorni addirittura tanta è la distruzione e tanto è la riduzione che è riuscito a fare dell'insieme bellico e armaiolo dell'Iran, gli Stati Uniti, che i vari capi dell'Iran dicono: anzi, beh, visto che Azenda così, come adesivo altri, intanto per Hormuz non che passa più a gratisuz, cioè basta a gratis. Da oggi in poi adesso stabiliamo che chi che vuole passare paga pegno. Ma come? Ma se ti aveva messi praticamente distrutto tutto l'insieme apparato bellico iraniano, questi si permette anche di dire, allora ciofè che ne vengono dette e sparate da una parte e dall'altra, naturalmente. Per evitare voi, cari gamani e gamane, che rimaniate intrappolati, no, in tutte ste ciofeche, o da una parte o dall'altra, o de su o de so, de destra e sinistra che sia, non importa, vi conviene mettere un attimino le orecchie indietro e le mani avanti, perché così non vi fate intortare, perché altrimenti va a finire che ci credete o all'uno o agli altri, oppure dice però sarebbe meglio non credere a nessuno. Ecco, non credete, fate così, non credete né all'uno né agli altri, ma a nessuno in generale. Dice: ma allora neanche a Radio Gamma 5 dobbiamo credere, a Lorenzi, al Belluco, questo, quell'altro, il Beato Girotto. No, voi poi tenete presente che qui in questa emittente c'è una specie di stamattina è arrivato Asdrubale, che ha tampinato e chiuso tutti i buchi neri che c'erano in regia, quindi andate tranquilli, che a parte qualche così esagerazione, però qui si rimane sulla via della verità, della via e della vita, mi raccomando, è molto importante. Tada, sei catassana, sottura parina, satiro danna.

Perché mi sto dilettando nel cercare nel mio CD qua, mio CD, qualche canzone è proprio un po', come dire, che vada, che spinga, spinga un po'. Spinga, spinga, voglio, che se vuoi spingere, spingiamo, vai, attole, sambara mino, sambara bo, viva, viva l'andarlo, tattore, rodittore, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni, donni,

Ciao Riano, Ghetto il Morbidin, un fresco saluto dalla Savina Pesarina, sempre dentro in cusina. Anca stamattina. E brava la Savina Pesarina.

Quindi, cari fratelli e care sorelle, mi raccomando, da oggi in poi vedete di stare ben lontani con i vostri neuroni, voi quelli presenti nel cervello, ma anche quelli presenti nel cuore, perché mi pare sia stata proprio una ricercatrice, dottoressa, professoressa, ricercatrice di Montreal, a stabilire praticamente che nel nostro cuore ci sono migliaia e migliaia di neuroni uguali identiche a quelle del cervellone nostro. Quindi capite che se nel cuore c'è il travaso, no? Circolatorio e respiratorio, e ci sono sti neuroni, vuol dire che a partire da sotto, proprio dallo spirito che è in noi, perché ricordatevi che l'ombelico, non l'ombelico del mondo, famosa canzone di Jovanotti eccetera, ma sotto l'ombelico ci sta lo spiritito, te capì? Lo spiriticco, ci sta lo spirito lì, o la l'anima poi ad altezza del petto, sì, perché c'è un cordone ombelicale interiore che tiene collegato proprio quello che è lo spirito, la scintilla divina che è in noi, proprio sotto, ben radicato sotto l'ombelico, come località, come posizione. Dice, ma te chi te l'ha detto? Ma nessuno, così mi ha so inventa mia adesso. E quindi poi risale al cuore, all'altezza del centro del petto, dove c'è la nostra anima, dove hanno visto, fotografato questo fumetto che esce, no? Quando qualcuno muore, così si racconta, così si dice, e poi si arriva all'alto del cervello, quindi della parte neuronale, destra o sinistra che sia, ed è tutto un unico collegamento. Per cui ciò che viene dallo spirito divino che è in noi passa attraverso il nostro cuore, quindi è la nostra anima che lo trasmuta e lo manda poi a livello cosciente o razionalmente o intuitivamente, perché l'intuizione è un qualcosa di cosciente che c'è dentro di noi e che ci permette di percepire le cose. Ma la parte razionale del nostro cervello, così come la parte creativa, non è la nostra anima, e anche quando dovessero lavorare insieme non compensano, non sono neanche lontanamente parenti dell'anima nostra, che è sempre comunque collegata al Cristo che è in noi. Papparapè, piparapò.

Ah, che meraviglia, proprio ogni tanto ho bisogno di farmi un'insufflagata veramente di musica irlandese. Sarà perché, tra l'altro, devo dire che vado a memoria, spesso e volentieri quelli sono i filmati che riguardano la musica irlandese, la musica celtica, ti rimandano delle immagini, anche se voi prendete ad esempio dei CD di quel tipo di musica, spesso e volentieri, se è musica strumentale o musica di un certo tipo, insomma di quella nazionalità, di quella appartenenza, spesso nelle copertine o anche nei video appaiono delle figure proprio che sono avatariane da un punto di vista cinematografico. Cioè, se voi avete visto una delle tre film della trilogia di Avatar, e ci sono queste figure così mitiche, no? questi giganti blu che hanno sta coda che poi si collega a Aiwa, la grande madre, oppure quando cavalcano questi enormi simil draghi, una cosa del genere, uccelloni incredibili, molto ricorda in maniera più eclatante, più cicciosa, il mondo così fiabesco dell'Irlanda, con i gnomi, i folletti, le fate, queste figure un po' così eteriche, no? E quindi ogni qualvolta, ecco, ieri io, guardando Avatar, evidentemente Avatar la Terra, te stai un bravo contadin e non te farei mai problema de farti da mangiare se te andrei Avatar la Terra, no, Avatar, quindi sì, che mi ha preso lo sbrigolo e stamattina mi sono procurato tutte le mie belle canzonette verro non hollywoodiane, ma appunto mistico irlandesiane, mistico irlandesiane. Sapete che siamo quasi arrivati praticamente di punto in bianco o di bianco in punto, ma comunque come un'unica linea, tanti punti, di punto in punto siamo arrivati al punto finale.

Manca poco ormai, quindi mi sono già preparato la sigla Intellettore CD, mi sono già preparato quelle che sono le benedizioni, le preghiere finali, e mi permetto già di anticiparvi in qualche modo che noi ci si risenda, a Dio piacendo, quando? Lunedì che ne avremo sei luglio. Ecco il bene che ti voglio. E quindi praticamente siamo passati. Aspetta, perché mi sa che dopo. Allora, c'era l'annuncio del libro. Anteprima del libro, fammi vedere. Ma non posso aprirlo perché non. Cioè, mi appare sul monitor dei messaggi, mi appare il WhatsApp. Ma c'è un problema tecnico che mi impedisce di aprirlo. Io ci provo anche, ma. Vediamo, ecco, vedi. No, niente, no. No, non c'è niente da fare, mi dispiace. Non so che dirti, caro amico mio. Non so che dirti, non saprei come fa, trallalalero, trallalala, vediamo, oh yes, io ci provo, magari sai che, no, niente, no, non me la dà, mi dispiace, non riesco, infatti ho contattato il nostro mitico Tomariello questa mattina per risolvere questo problema, ma purtroppo impegnato esso è, lo risolverà, speriamo, questa sera. Quindi per il momento sappiate, adesso lo dirò anche ai miei colleghi, che si possono leggere i WhatsApp, perché arrivano sul, come lettura sullo stesso monitor dei messaggi, quindi se si fa un po' attenzione, siccome escono i messaggi bisogna aprirli, mentre i WhatsApp arrivano interi, basta solo farli scorrere e poi naturalmente piano piano cancellarli uno alla volta, perché sennò non c'è lo spazio per poterli leggere tutti. E quindi abbiate pazienza, per stamattina è così, come vi stavo dicendo, vedrò di avvisare adesso sia l'Allegro Belluco che il Beato Girotto quando arriverà, per fare in modo che comunque i vostri WhatsApp siano leggibili ma non apribili. Quindi se mandate immagini, foto, canzoni eccetera, almeno per il momento il sottoscritto non lo sa come fa. Me farò insegnare dal mitico nostro Tomariello appena avrà la possibilità, perché adesso è impegnato in cose importanti e quindi non poteva. Pensate, gli ho mandato un messaggio piccini stamattina, che ieri è 6:30, E mi ha risposto praticamente subito, perché stava preparando per andare a lavorare, fare quello che deve fare come insegnante in questo periodo agli esami, e quindi appunto mi ha detto, come già sapevo, che potevo leggerli ma che appunto non abbiamo la possibilità di aprirlo su quello che è il, vediamo, no, niente, è come prima. Niente, vabbè, lascio il tutto in mano a lui. Allora, vediamo se c'è qualcosa che vi posso proporre velocemente. Ah.

Ho capito adesso finalmente, grazie, perché attraverso il messaggio mi è arrivata l'immagine della copertina del tuo libro. Ma siccome la copertina è fatta dalla pagina anteriore e della pagina posteriore, allora davanti ci mettiamo questa, no? Che è il rotolo di carta igienica, e dietro cosa ci mettiamo? Un bel par di ciappette all'aria con il rotolo incluso, cosa dici?

Certo che comunque quelli che hanno sceneggiato, quello che hanno costruito, tutte quelle che sono poi le sequenze di immagini di Avatar, sono dei geni, perché ragazzi c'è una scenografia, ci sono di quei disegni, di quelle cose, quei colori veramente incredibili. Dice, ma hanno utilizzato l'intelligenza artificiale. Va bene, se la utilizzano là mi sta anche bene per dare risalto a una certa scenografia. Certo che quando cominciano a volerla usare per fare domande, per farlo diventare un amico o un'amica con cui condividere la giornata, o per sostituire lavorativamente qualcuno o qualcuna, quella no. Del resto neanche una pistola spara se qualcuno non preme il grilletto, giusto? Quindi anche le intelligenze artigianali artificiali sarebbero innocue se qualcuno non le utilizzasse col sole nero.

Orbene, or quindi è il momento che io me ne vindi, cioè me ne vada veramente. Ebbene, sarete molto contenti, capisco, felicioni, felicissimi voi tutti di poter apprendere che finalmente è giunta l'ora che volge il desio, per cui me ne vado pure io. Allora, ringraziando Asdrubale, questa mattina mi ha aiutato, coadiuvato con Casciuola e Fraton a chiudere tutti i buchi neri spiritual, animico, quantistici e filosofici che si erano aperti volontariamente e involontariamente, anche le crepe, non solo i buchi ma anche le crepe. Abbiamo ben cementato tutto con la malta cementizio spiritual divina. Ecco che allora non mi resta che dirvi naturalmente che a Dio piacendo, come ho detto poc'anzi, ci risentiremo lunedì dalle 8 a mezzodì, cioè nella versione XL. E quindi, cari fanciulli, sappiate che vi amo tutti, quelli buoni e anche quelli, cioè, qua dicono brutti, ma io non intendo brutto o brutti da un punto di vista fisico, perché non esiste il bello e il brutto fisicamente parlando, ma esistono i buoni e i meno buoni, diciamo così, no? E quindi vi amo tutti indistintamente, che Dio ci benedica tutti, tutti, tutti, veramente. Ogni istante della nostra vita, passata, presente e futura. E quindi, partendo come son solito fare dal nonno, ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E diamo una bella botta eterica di cementazione al lavoro di Casciuola e Fraton con le parole del sacerdote Ghislain Rouanon, che seria Rua, ma insomma. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen.

E sulle note Dio ci benedirà di Bocelli arrivano le cinque benedizioni di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi. Cammini davanti a noi per guidarci. Stia dietro di noi per proteggerci. Dimori dentro di noi per custodirci. Sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Vi saluto dandovi così una chicca, un consiglio, un suggerimento. Non abbracciate l'oscurità, visto che sicuramente non sapete di che cosa si tratta. Infatti, qualcuno disse fortunatamente più di 2000 anni fa: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ve lo dice Barbato Oriano. Di rimando. Ciao a tutti, buon fine settimana, buon weekend e a Dio piacendo. Ci risentiremo lunedì 6 luglio 2026.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Ster, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellugo, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata, da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: Buongiorno a tutti, sono Alfredo Belluco, sono le 10:08 e giovedì 2 luglio 2027 e vi mando un caro saluto da Radio Gamma 5 in diretta. Cosa devo dirvi? Devo dirvi principalmente che domani sera 3 luglio alle ore 20:30 in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò ci sarà, a ingresso libero, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Questo è il tema della serata. Ci sarà il professor Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Mi fermo un attimo perché devo salutare un'amica che si chiama Lili.
1: Ciao Alfredo, buongiorno a tutti.
0: Ciao, saluta.
1: Sì, ho salutati anche
0: io. Va bene, ragazza, allora è Lili, se li va a salutare e a darmi un basetto come al solito. Ciao Lili, molto graditi i tuoi baci, molto graditi i tuoi baci. Bene, allora, come stavo dicendo, non dovete mancare per un semplice motivo, perché il professor Daniele Trabucco, come ho detto, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, farà il pelo e contropelo del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto prima, la riscossione diretta da parte degli avvocati dei crediti da ieri fino a 30.000 euro, fino al 30 giugno era fino a 10.000, dal 1 luglio è fino a 30.000. quindi immaginate la mole di crediti interessati a questo disegno di legge con tutti gli aggettivi possibili e immaginabili. Io venerdì scorso sono stato ospite della trasmissione Match di TV7 Triveneta e ho rilasciato un'intervista all'interno della quale è stato mandato in onda un servizio che è veramente notevole dal punto di vista giornalistico. Adesso vi faccio ascoltare perché merita veramente di essere ascoltato. Allora,
2: bene, eccoci qua per un ulteriore spazio del Memento Hermano. Questa sera abbiamo un ulteriore spazio che dedichiamo a un disegno di legge per la precisione il numero 978 per il recupero crediti senza giudice. È un'iniziativa che, diciamo, tra virgolette mira, nell'intenzione del legislatore, a velocizzare quello che può essere un recupero crediti.
3: Sì,
2: che non
3: perché sempre... normalmente il recupero crediti ci vogliono anni e naturalmente non sempre poi si riesce a mettere le mani su quello che è il credito, perché nel frattempo la società o l'individuo è fallito e di conseguenza il recupero del credito diventa sempre una cosa abbastanza impropria. Il problema è adesso con questa legge cosa si vuol fare, cioè si dà la maggiore rapidità nel chiedere l'indennizzo delle cifre naturalmente di credito, e questo avviene naturalmente, c'è un disegno di legge, ma questo disegno di legge viene applicato in maniera parziale, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che sarà applicato solo alle società o chi ha le partite IVA e non a tutti i creditori. Quindi se un privato che non ha partite IVA è creditore di, per un motivo qualsiasi, di 1 milione di euro, non avrà possibilità di agevolarsi, dovrà fare il percorso del tribunale attraverso il giudice e non direttamente come è previsto dalla legge, da questo progetto di legge, che sarà l'avvocato che fa immediatamente l'ingiunzione di pagamento e quindi renderà attiva la possibilità di escutere il debito. E con noi abbiamo il nostro solito ospite che di queste cose si preoccupa molto e cercherà di spiegare ai nostri telespettatori come può riuscire ad arrivare a un'applicazione di questo progetto di legge nella maniera più positiva. E abbiamo con noi
4: Alfredo Bellucco. Buonasera Bellucco. Buonasera. Grazie per essere qui con noi, che è presidente veneto dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Allora qui questo disegno di legge è un disegno di legge che sembra voglia migliorare le cose, ma non è detto che questo avvenga.
5: Assolutamente. Cercano di raddrizzare un attimo il tiro, parlo della proposta di legge, come avete detto voi, 978-2023, a prima firma della senatrice avvocato vicentina della Lega, Erika Stefani, e su sollecitazione dell'avvocato senatore della Lega, viceministro di Padova, Andrea Ostellari, viceministro della giustizia, che sono circa 8 anni che tenta di far approvare questa legge, che io definisco con tutti gli aggettivi negativi possibili.
0: Ne ho già detto prima.
5: Ma che voi potete immaginare, folle, ignobile, eccetera. Ma quello che noi diciamo è che intanto è stato fatto mezzo passo avanti, perché hanno tolto i consumatori da questa proposta di legge, perché il testo approvato il 18 settembre 2025 parlava chiaro e diceva il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro anche a persone che non esercitano tale attività, quindi erano compresi dentro tutti. Ora qui siamo di fronte veramente a una a un tentativo di fare una legge che interessa solo una parte della popolazione. Cioè, quando mai si può fare una legge che interessa solo, stiamo parlando di 4 milioni e 200 mila partite IVA che hanno circa 18 milioni di dipendenti. Come si fa? Cioè, basta solo leggersi l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo vari articoli della Costituzione, il 24 poi sul diritto alla difesa, il 111 sul giusto processo, ma noi abbiamo veramente la sensazione che vogliono tirare dritto e andare fino in fondo su una legge, tra l'altro senza nessuna opposizione, lo voglio sottolineare qui davanti alle telecamere, non c'è opposizione su questa legge, non c'è opposizione di sinistra, non c'è opposizione di destra, non c'è opposizione dall'alto, non c'è opposizione dal basso, neanche in maniera extraparlamentare, cioè non c'è nessuno che dica qualcosa a riguardo, nessuno, cioè praticamente vuol dire che sono tutti d'accordo per poterla fare. Un'unica interrogazione parlamentare è stata fatta su questa legge in dicembre e ha risposto dal vice ministro, l'altro vice ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha detto che noi la legge la approveremo perché è una cosa che fa bene alle piccole aziende per recuperare i crediti. Non è così, Non è assolutamente così. La legge non andrà verso questa direzione, andrà verso un far west dove gli avvocati la fanno da padroni senza praticamente la possibilità di difendersi. La difesa è a posteriori, senza un filtro di un giudice. Che difesa può esserci?
4: Ma spieghiamo nel dettaglio che cosa prevede questo disegno di legge, perché altrimenti non si capisce.
5: Il dettaglio è molto, molto semplice.
6: No, parliamo, mettiamo in onda il contributo, spieghiamo ai telespettatori, poi proseguiamo.
4: In Italia recuperare un credito può richiedere mesi, a volte anni, e per questo il governo ha presentato il disegno di legge numero 978 del 2023, una riforma che punta a velocizzare le procedure e alleggerire il lavoro dei tribunali. Ma cosa cambierebbe in sostanza? Quali sarebbero gli effetti per cittadini e imprese? Oggi, quando un creditore vuole recuperare una somma non pagata, deve rivolgersi al giudice e chiedere un decreto ingiuntivo. Il magistrato esamina i documenti, valuta la fondatezza del credito e, se tutto è in regola, emette il decreto. Solo dopo questo passaggio il creditore può procedere con il pignoramento, a meno che il debitore non presenti opposizione. Con il nuovo disegno di legge, invece, la procedura si accorcerebbe in modo significativo, perché a emettere l'intimazione di pagamento non sarebbe più il giudice, ma l'avvocato del creditore. L'atto verrebbe notificato insieme ai documenti che giustificano il credito, e qui sta la novità più rilevante: se il debitore non contesta la richiesta entro 40 giorni, l'atto diventa automaticamente un titolo esecutivo. In pratica si può procedere al pignoramento senza attendere la firma di un magistrato. Un sistema più veloce, insomma, che secondo i promotori potrebbe rendere l'Italia anche più attrattiva e competitiva rispetto ad altri paesi europei. Ma non è tutto oro quel che luccica. Quali sarebbero gli effetti per i debitori? Le associazioni dei consumatori e alcuni giuristi hanno già sollevato più di una preoccupazione. La principale riguarda le garanzie di difesa. L'assenza di un vaglio preliminare del giudice potrebbe facilitare errori, contestazioni tardive o situazioni di squilibrio, soprattutto per chi non ha immediata capacità di reagire o non può permettersi assistenza legale. Il rischio è che un atto ingiusto o inesatto possa diventare esecutivo semplicemente per mancata opposizione nei tempi, anche quando il debitore è in buona fede o in difficoltà. Restano poi da chiarire le responsabilità degli avvocati, che si troverebbero a certificare crediti con un valore giuridico molto più forte rispetto a oggi, un ruolo che richiede trasparenza, rigore e un quadro normativo ben definito per evitare abusi. Da questa nuova procedura, infine, restano esclusi i crediti di origine bancaria e quelli ceduti alle società di recupero crediti. Il disegno di legge 978 non è ancora legge, potrebbe subire modifiche nel percorso parlamentare. Quel che è certo è che la riforma apre un dibattito importante: come conciliare la necessità di rendere più efficiente il recupero crediti con la tutela dei diritti dei cittadini? Una sfida che tocca da vicino famiglie, professioni e imprese.
6: Allora, prego. Quindi spiega bene come si può modificare questa legge, che altrimenti diventa una specie di diritto solo per taluni e non per tutti, e certo, soprattutto tutelare il creditore, ma tutelare anche il debitore.
7: Ecco, ma il problema è questo. Intanto, secondo me, la questione è molto più vasta, perché per esempio i crediti di natura bancaria dichiarano i promotori che non c'entrano, e invece bisogna andarsi a leggere i lavori della commissione, si fa per dire lavori della commissione. Qui ho in mano l'articolo 656 bis, che è quello che è proprio l'oggetto del contendere. Intimazione di pagamento: il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro. Cosa vuol dire i merci e di denaro? Vuol dire anche i crediti bancari, e i crediti bancari sappiamo tutti, lo so io perché ormai sono
5: 30 anni che faccio questa cosa qui, che non sono né certi né liquidi né esigibili, e quindi quando uno li chiede l'80% delle volte sono contestabili per tutta una serie di illeciti civili e anche penali, ma lasciamo stare l'aspetto penale: truffe, anatocismi, usure, giochi di valuta, commissioni non dovute non lecitamente pattuite. Questo succede. Se danno in mano uno strumento del genere a 233.000 avvocati, ma lo sapete cosa succede? Succede che questi qui mettono all'asta mezza Italia e non c'è nessuno che li contrasta. Poi tra l'altro ci sono studi legali che hanno anche 3, 4, 500 avvocati, e naturalmente all'interno c'è l'ultra ottantenne che non ha nulla di intestato, non ha niente da perdere, anche se gli succede chissà che cosa, non succede niente. È un'altra cosa ancora più grave, che non hanno la responsabilità penale, hanno lo scudo penale nell'esercizio di questa legge. Hanno lo scudo penale, rischiano solo dal punto di vista civile e disciplinare. Ma sapete cosa significa? Significa nulla, nulla, vuol dire creare veramente una giungla all'interno del diritto in questo paese. Le persone fragili e indifese si troveranno praticamente a perdere tutto senza che nessuno li possa difendere. Perché stiamo parlando anche di crediti minimali da 0 a 30.000 euro, perché adesso loro dicono che lo vogliono fare solo per le partite IVA, ma io non ci credo, perché poi naturalmente ci sarà la Commissione Affari Costituzionali che dirà: guardate signori che state facendo una cosa che non regge dal punto di vista costituzionale, e allora erga omnes, valido per tutti.
8: Certo, va bene, di questo ne parleremo progressivamente, ma voi avete una assemblea, una riunione in questi giorni.
5: Sì, io ne ho fatte parecchie, perché naturalmente questa cosa qui mi sta a cuore, ne ho fatte una in provincia di Venezia, una a Padova, un'altra a Ponte San Nicolò, e la settimana prossima ne farò un'altra a Ponte San Nicolò, venerdì 3 luglio alle ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, Sala Rigoni Stern, come ho detto, a Ponte San Nicolò, e vi aspetto perché c'è il professor Daniele Trabucco che farà il punto sugli aspetti di illegittimità costituzionale di questo folle, funesto, nefasto, eccetera, disegno di legge. Grazie.
9: Grazie, grazie, grazie. Grazie ad Alfredo Bellucco per essere stato con noi. Grazie, e ovviamente chi ha interesse e vuole capire di più, appunto, l'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle...
0: Ecco qua. Allora, intanto devo ringraziare l'emittente TV7 Triveneta, i due giornalisti che mi hanno intervistato, Tullio Trivellato e Ermanno Casen, che oltre ad avermi intervistato mi hanno anche invitato, ben sapendo naturalmente di cosa si parlava, e anche del fatto che stanno divulgando una cosa che non ne parla nessuno. Amici di Radio Gamma 5, chi ascolta me, chi ascolta, per esempio ieri sera sono stato intervistato da Moreno Ferrari, e Paolo Girotto ne ha parlato nella sua trasmissione, nel suo spazio radiofonico qui a Radio Gamma 5. Abbiamo fatto una serata il 19 dicembre 2025 a Radio Gamma 5, e io non perdo occasione per parlarne, ma non c'è nessuno che ne parli, nessuno. Ecco, aggiungo rispetto all'intervista, che è stata anche breve e purtroppo alcune cose non le ho potuto dire, che qui non si parla, non si tratta di tempi della giustizia, che poi tra l'altro i tempi della giustizia sono determinati dal numero di persone che ci lavora, giudici, personale giudiziario, eccetera. Si parla dei tempi di intimazione del creditore, del debitore, i tempi di intimazione del debitore. E quindi stiamo rasentando la follia pura. Il vero problema, sapete qual è? Che gli avvocati sono alla fame, con l'intelligenza artificiale non avranno neanche più ragione di esistere certi lavori che fanno loro. La questione dell'intimazione è una cosa che viene fatta in automatico, inserisci i dati e l'intelligenza artificiale ti passa tutto. E questo lo può fare benissimo una segretaria. Poi c'è un'altra cosa da dire. Gli avvocati, i grossi studi che faranno queste cose qui, ma anche i piccoli studi, avranno un avvocato a fine carriera, magari un ultra ottantenne, che non ha intestato nulla dal punto di vista personale, di immobili eccetera, magari che avrà una pensioncina al di sotto dei 1.000 euro, quindi neanche pignorabile, e quindi questo qui potrà firmare 1.000, 2.000, 5.000, 500.000 intimazioni di pagamento senza rischiare nulla. Chiaro? Stiamo parlando di milioni e milioni di, anche decine di milioni di micro crediti, perché c'è dentro tutto, dalle bollette alle spese condominiali alle fatture non pagate, c'è dentro di tutto. Ma io non sono qui a dire che non devono essere pagate, chiaro? Io non sono qui a dire che non devono essere, devono essere pagate secondo il criterio previsto dal codice di procedura civile. Come vi dirà domani sera il professor Trabucco, che come ho già detto, chi non potrà essere presente o non vorrà, perché a un certo momento la stanza piene un centinaio di posti, potrà benissimo, comodamente da casa sua, guardarselo e ascoltarselo in diretta Facebook sulla mia pagina Alfredo Belluco. Sulla mia pagina Alfredo Belluco, e invito tutti gli ascoltatori che non potranno venire, gli ascoltatori di Radio Gamma 5 naturalmente, a sintonizzarsi, diciamo, sulla mia pagina Facebook e condividere questa serata, che secondo me sarà memorabile. Perché prevalentemente non ne parla nessuno. Non ne parla nessuno. Io ho avuto l'onore, anche ieri, di essere invitato per la terza volta su questo tema anche da Canale Italia, dall'amico Massimo Martire, che anche lui si rende conto della gravità di questa questione. Prima vi dicevo che gli avvocati italiani sono alla fame, e vi spiego anche per quale motivo. Per fare un raffronto con la Francia, per esempio, noi abbiamo adesso, in questo momento, in Italia ci sono 233.000 avvocati. La Francia ne ha 60.000, con una popolazione addirittura di 8 milioni più di noi. È chiara la cosa? Vedo Andrea che dice: registrate il video della serata così da poterla diffondere anche dopo più volte. Certamente è registrato il video, poi lo metterò anche sul mio sito internet, e quindi sarà visibile a tutti. Durerà un paio d'ore, perché naturalmente paio d'ore lo facciamo durare, però sarà a futura memoria per chi vorrà farcelo, vorrà vederlo. Tornando alla questione degli avvocati, gli avvocati in Francia, come ho detto, sono 60.000, con 8 milioni di abitanti più di noi, siamo 60 milioni solo, e noi abbiamo, come ho detto, 233.000 avvocati, ma abbiamo toccato il picco nel 2019 con 244.000 avvocati. Io li chiamo avvocoltoi, però insomma un quarto avvocati e tre quarti avvoltoi, per dare un'idea di come la penso io sugli avvocati. Ma nel 1985 gli avvocati in Italia erano 48.000, 48.000, che erano all'incirca uno ogni 1.100-1.200 abitanti all'epoca. Va bene. Lo sapete quanti abitanti ci sono adesso in Italia per ogni avvocato? Basta fare un semplice calcolo, si fa 60 milioni diviso 233.000, che sono gli avvocati, e viene fuori un numero che è 257 avvocati. 257 abitanti per ogni avvocato. E in Francia, facendo lo stesso calcolo, si fa 60.000, che sono gli avvocati, va bene. Anzi, 68 milioni gli abitanti diviso 60.000, e fa, sapete quanto fa? 1.135 abitanti per ogni avvocato. Cosa significa? Significa chiaramente che in Francia hanno una proporzione logica di abitanti per ogni avvocato. In Italia 257 abitanti per ogni avvocato significa che si stanno rubando la clientela l'uno con l'altro, stanno facendo carte, hanno dato ordine alla loro lobby all'interno del Parlamento, anzi i loro rappresentanti all'interno del Parlamento, per fare gli interessi della loro lobby, degli avvocati, per approvare questa legge, come ho detto, con tutti gli aggettivi negativi possibili e immaginabili, per fare in modo di dargli un po' da mangiare, perché questo è l'obiettivo di questa legge. Sappiate che per ogni intimazione di pagamento, perché qui il problema è dell'intimazione di pagamento, non dei tempi della giustizia. I tempi della giustizia sono un'altra cosa, si parla di intimazione di pagamento, che invece di farla il giudice vorrebbero che lo facesse l'avvocato. I tempi di intimazione a Padova, Torino, Napoli e anche Catania sono dell'ordine che vanno dai 15 ai 25 giorni, quindi sono un tempo fisiologico. Se invece loro dicono ma i tempi sono farraginosi perché c'è Prato vicino Firenze che ci vuole un anno per ottenere un tempo, un decreto ingiuntivo, signori del Ministero della Giustizia, del Parlamento italiano, della Commissione Giustizia, che come sapete, amici di Radio Gamma 5, io chiamo Commissione Ingiustizia, composta da 25 senatori di cui 18 sono avvocati, 16 di maggioranza e 9 di opposizione, io la chiamo opofinzione perché fanno finta di farla. Come ho detto, se il problema sono i tempi di intimazione, dovete assumere giudici di pace, dovete assumere personale giudiziario, non dare in mano uno strumento di questa natura, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, in mano a 233.000 avvocati, che qui lo dico e qui lo confermo, un buon 5-6, forse anche 8% è in mano alla criminalità più o meno organizzata. No signori, niente da fare, qui non mi risulta che ci siano quattro poteri dello Stato: il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario e anche il potere degli avvocati. No, il potere degli avvocati in Costituzione non c'è scritto. Qui, se passa questa legge, verrà di fatto istituito il potere degli avvocati in Costituzione, perché questo stanno facendo questo, amici di Radio Gamma 5, rendetevi conto che stanno facendo questo, stanno demandando. Dando in mano, ecco il termine esatto, dando in mano a uno schieramento enorme di avvocati uno strumento di questa natura che metterà all'asta mezza Italia, forse anche più di mezza, perché naturalmente gli avvocati hanno solo un obiettivo, uno, quello di fare gli interessi del proprio cliente; due, quello di massimizzare il profitto. Massimizzare il profitto, perché non gliene frega niente del poveraccio che magari gli arriva un'intimazione da 1000 euro e non sa da che parte girarsi perché non li ha i 1000 euro. Non gli va a dire, per esempio, che c'è la cosiddetta conversione del pignoramento prevista dal nostro codice di procedura civile. Non vi dico l'articolo, immaginate. Il nostro codice di procedura civile, ve lo dico, l'articolo 495 prevede la conversione del pignoramento. Se ti arriva, per ipotesi, per fare una cosa semplice, un'intimazione di pagamento di 6.000 euro e sono dovuti, io ho il diritto, in base, come ho detto, al codice di procedura civile, di dilazionare nel tempo questo pagamento un sesto subito, quindi 1000 euro,

fanno biscotto, fanno i fa acquaia, si mettono d'accordo per fregare il cliente, che sia tuo, cioè si mettono quasi sempre d'accordo per fregare il cliente, perché poi alla fine chi paga il conto è sempre il poveraccio che si trova in mezzo all'industria, perché questa si chiama, è un'industria, una vera e propria industria della giustizia, anzi dell'ingiustizia in questo paese. Ma tornando un attimo, perché magari qualcuno è stato distratto, l'articolo approvato il 18 settembre 2025, il cosiddetto 656 bis del codice di procedura civile, prevede questo. Ve lo leggo tutto, così vi rendete conto di cosa stiamo parlando. Allora, Senato della Repubblica, del procedimento di intimazione di pagamento, articolo 656 bis. Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro, attenzione alla parola denaro, nonché per prestazione di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività. Quindi, con questa righetta aggiunta da una manina chissà quale, rientriamo dentro tutti, ripeto, anche a persone che non esercitano tale attività. Vado avanti, fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634, il cui ammontare rientra nei limiti della competenza del valore dei giudici di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta nei confronti del debitore un'intimazione di pagamento della somma dovuta. E poi, naturalmente, negli articoli successivi approvati, è previsto che chi non si oppone entro 40 giorni o non paga entro 40 giorni, il titolo di... L'hanno detto anche nel servizio che è andato in onda prima, il titolo diventa assolutamente esecutivo e diventa valido come un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza passata in giudicato. Vi rendete conto cosa sta succedendo in questo paese? 233.000 avvocati che potranno intimare il debitore e decorsi 40 giorni pignorarlo di ogni suo bene, compresa naturalmente la prima abitazione. E non dice naturalmente nulla nessuno. Allora, un attimo che prendo un po' di documenti e ve li voglio leggere, perché alcune cose sembrano addirittura impossibili che siano avvenute. Perché veramente sembra impossibile. Perché 33 giorni dopo, 33 giorni dopo l'approvazione di questo, con tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, disegno di legge 978-2023, ma non c'è nessuno, amici, che mi scrive, che mi dice qualcosa, non so. Ah, sì, c'è Andrea che scrive. Allora, l'analisi che hai fatto ora di dar da mangiare agli avvocati non tiene conto di realtà come Fininte o di progetti di espropriazione delle case private che fanno gola da anni a fondi internazionali e chi li muove, oltre al fastidio che danno le case di proprietà per altri progetti di asservimento della popolazione, giusto? Ma certo, ma c'è solo la Fininte, bisogna dirlo, la Fininte ha sede

0: Conegliano Veneto, in via Alfieri numero 1. La Fininte non è altro che l'azienda madre, chiamiamola così, la finanza internazionale, vuol dire Finint Finanza Internazionale, ma che raccoglie centinaia e centinaia di società di recupero crediti con capitale spesso a 10.000 euro, che detengono crediti anche per decine di miliardi di euro, va bene? Decine, se non addirittura centinaia di miliardi di euro. Questo hanno permesso, ha permesso la nostra legge, chiamiamola pure così, hanno permesso questo. E vi voglio, come ho detto, leggere i resoconti del Senato della Repubblica nel fascicolo 978. Dopo aver, intanto, come vi ho detto prima, che non c'è nessuno che si oppone. Non c'è nessuno che si oppone, signori. Non c'è nessuno che si oppone, perché per esempio, ci sono due senatrici del Movimento 5 Stelle che si chiamano, una Ada Lopreiato, avvocato, capogruppo in Commissione Giustizia del Senato del Movimento 5 Stelle, e Anna Bilotti, avvocato, sempre del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto dei, chiamiamoli, emendamenti, si chiamano emendamenti con la N, ma io li chiamo emendamenti, senza nessun rispetto, che sono all'acqua di rose rispetto a quello che avrebbero dovuto e potuto fare. Ve ne leggo uno, sempre sull'articolo 656 bis, e dice: sostituire le parole, virgolettato, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, con le seguenti: di ammontare non superiore a 10.000 euro. Va bene? Ecco, questo è uno degli emendamenti che hanno proposto queste due senatrici, avvocati del Movimento 5 Stelle, Ada Lopreiato e Anna Bilotti. Va bene? Ecco, e vado avanti, non mi voglio divulgare molto, ma questo vi dà l'idea che non c'è stata opposizione da parte di queste due senatrici. Poi ci sono, qui i nomi non ve li so dire, però i cognomi sì. Allora, De Cristoforo, Magni e soprattutto Ilaria Cucchi. Va bene? Ilaria Cucchi, che è anche vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, che hanno fatto un altro emendamento al 656 bis che ho letto prima, che dice: sostituire le parole al primo comma ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con le seguenti parole: alle copie dei documenti giustificativi del credito certificate conformi agli originali dell'avvocato. Beh, questo è un emendamento fatto da, non so se siano uomini o donne, comunque Ilaria Cucchi sicuramente, De Cristoforo e Magni, di Alleanza Verdi Sinistra. Vado avanti. Poi c'è l'opposizione del Partito Democratico, ovvero l'opposizione del Partito Democratico, dei senatori Verini, Rossomando, Mirabelli e Alfredo Bazzoli. Alfredo Bazzoli me lo ricordo perché si chiama come me, quindi vabbè. Ecco, Alfredo Bazzoli, per inciso è, fa parte di una famiglia molto importante a Brescia, con nonni, zii, genitori eccetera, che sono una potenza all'interno della città di Brescia, che hanno fatto anche loro il loro emerdamento. Ed eccolo qua, articolo 656 bis, quello che ho citato prima. Dopo il terzo comma, inserire il seguente testo: nell'atto di intimazione sono indicate le parti, l'oggetto, le ragioni di fatto e di diritto della domanda, l'importo intimato e la sottoscrizione dell'avvocato munito di mandato professionale, nonché l'indicazione delle prove che si producono. Vabbè, lasciamo stare quelli di maggioranza, che di maggioranza di governo, di governo Branca Meloni, sottolineo Branca Meloni, e della Lega, che hanno proposto questo con tutti gli aggettivi negativi che ho detto prima: folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso, ma soprattutto anticostituzionale disegno di legge. Questi qui, e naturalmente hanno votato a favore, soprattutto il senatore, avvocato della Lega, Padovano, ora vice ministro della giustizia, Andrea Ostellari, segnatevi questo nome se avete capito male, Andrea Ostellari di Padova, e la senatrice, avvocato della Lega di Vicenza, anzi di Trissino in provincia di Vicenza, bellissimo paese tra l'altro, Erika Stefani, che sostengono a spada tratta questo disegno di legge. Allora, vi ho detto a grandi linee come stanno le cose, ma 33 giorni dopo aver votato questa schifezza, lo dico con il cuore, ovvero 33 giorni vuol dire il 21 ottobre 2025, la seconda commissione permanente giustizia, martedì 21 ottobre, si è riunita. Interviene il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto. La seduta inizia alle ore 15.05. La senatrice Erika Stefani della Lega, eccetera, prima firmataria del disegno di legge 978, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito, non so se mi spiego, questi fanno apparire come stessero facendo una cosa buona, osserva che sembra essersi cristallizzata, attenzione, guardate che sto leggendo ai resoconti, i resoconti dei lavori, si fa per dire, della commissione in giustizia del Senato del 21 ottobre 2025. Allora, osserva che sembra essersi cristallizzata nell'opinione pubblica e in alcune associazioni di settore, di settore significa di credo, insomma, di consumatori, una percezione errata in ordine ai reali intenti sottesi al testo. In ragione di ciò, dato che l'iter non è ancora concluso, reputa opportuno che la commissione riesamini il testo al fine di precisare alcuni elementi, come l'esclusione dei consumatori dalla sua applicazione. Beh, signori, io ve l'ho letto prima il testo. Vi pare che ci sia l'esclusione dei consumatori dal testo? Ve lo rileggo. Allora, Articolo 656 bis, intimazione di pagamento. Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività. Vuol dire dentro tutti. Chiaro? Non che noi abbiamo capito male, abbiamo avuto una percezione errata, come dice la senatrice Erika Stefani. Qua, ripeto, perché sembra che siamo noi che non capiamo un cazzo, invece è lei che sono loro che volevano farci passare per fessi noi. Sono loro, la commissione in giustizia del Senato, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, 16 di maggioranza e 9 di opposizione. Ve lo leggo di nuovo. Sul disegno di legge 978, la senatrice Stefani, prima firmataria del disegno di legge 978, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito, osserva che sembra, attenzione, essersi cristallizzata nell'opinione pubblica e in alcune associazioni di settore una percezione errata in ordine ai reali intenti sottesi al testo. In ragione di ciò, dato che l'iter non è ancora concluso, reputa opportuno che la Commissione riesamini il testo al fine di precisare alcuni elementi, come l'esclusione dei consumatori dalla sua applicazione. Questi ci vogliono fare fessi, ci vogliono prendere per il culo, ci vogliono prendere esattamente per il culo, e io, anche se ho fatto solo la terza media, non ho nessuna intenzione di farmi prendere per il culo da nessuno, tantomeno dalla commissione in giustizia del Senato. Pronto? Pronto? Niente, c'era una telefonata, ha cambiato idea. Leggo un messaggio. Buongiorno, ma nelle altre regioni d'Italia come siamo messi? Cioè, c'è informazione diffusa su questa I.N.F. non so cosa significa proposta di legge? No, non è firmato e quindi non so cosa sia. Richiama tu che avevi telefonato. No, non c'è informazione. Non c'è nessuna informazione, ma non nelle altre regioni d'Italia. Non c'è informazione da nessuna parte. Io ho avuto modo, amico che hai chiamato col 2420 finale, ho avuto modo di parlare con Sara Menafra, vice direttrice del settimanale Open, con Tonia Mastrobuoni, editorialista di Repubblica, e Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, che ha scritto un libro, La Casta, che ha venduto 3 milioni di copie, che io li ho interpellati nella trasmissione Prima Pagina a Radio 3 la mattina, in 3 occasioni diverse ovviamente. Nessuno dei 3 sapeva nulla del folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso e soprattutto incostituzionale disegno di legge 978. Va bene? È chiaro, amici? È chiara sta cosa? Nessuno sapeva nulla. Cosa vuol dire? Che loro hanno messo la sordina su queste schifezze e pensavano di farla franca. E invece franca non l'hanno fatta, perché almeno in Veneto lo sanno, in Veneto è stato fatto qualcosa, i consiglieri Lovat e Smuschi hanno fatto un comunicato stampa, hanno fatto qualcosina, poco, ma è stato fatto. Fuori Veneto non è stato fatto niente. Quindi, amici, vi aspetto nella seconda parte, perché vado avanti con la spiegazione di questa cosa qui. Ricordo naturalmente domani sera alle 20:30 Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, provincia di Padova. Grazie, vi aspetto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: là, eccomi qua, rieccomi qua, amici. Allora, stavo naturalmente parlando di quello che è il convegno di domani sera, che naturalmente vi aspetto tutti, venerdì 3 luglio, ore 20:30, Piazza Liberazione 1, attenzione, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, l'ingresso libero, che ci sarà questo convegno sul disegno di legge 978-2023, pignoramenti il lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di illegittimità costituzionale. Ci sarà naturalmente il professor Daniele Trabucco, che adesso vi farò sentire in viva voce, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. E ci sarò io, naturalmente, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, e mando il contributo che mi ha mandato il gol. Ecco, all'inizio dice: se non avete altri impegni, vi aspetto tutti in un posto. Siccome ha sbagliato indirizzo, non lo mando per non creare confusione. Eccolo qua.
1: Gli amici dell'Associazione Sacra Casa e dell'Associazione Sacra Famiglia, in collaborazione con Radio Gamma 5, hanno organizzato un incontro, un seminario di studi. Io ho il piacere e l'onore di essere ospite relatore, inerente al disegno di legge Atti Senato numero 978, cioè si tratta di una proposta, adesso vedremo di che cosa parla, che attualmente è in discussione a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, uno dei due rami del Parlamento. Io vorrei ringraziare di cuore l'amico Alfredo Belluco per aver organizzato questo incontro su un tema che so che per lui è particolarmente delicato, su cui è sensibile. Noi oggi sappiamo, quindi entriamo un po' nel merito del problema, che quando c'è da recuperare un credito, quindi c'è un creditore, la parte attiva, c'è un debitore, la parte passiva. Bene, quando il creditore deve recuperare un credito, lo fa attraverso un atto che prende il nome tecnico di decreto ingiuntivo. Però questo decreto ingiuntivo passa attraverso una figura terza ed imparziale, cioè passa attraverso la figura del giudice. Noi abbiamo gli articoli dal 633 e seguenti del vigente codice italiano di procedura civile che prevedono che il creditore, cioè chi vanta un credito nei confronti del debitore, presenti, depositi un ricorso, il giudice ovviamente verifica i presupposti, quindi la fondatezza di questo ricorso, in particolare bisognerà esibire la prova del credito, cioè bisognerà dimostrare di essere creditore verso un determinato debitore, e alla fine emette un provvedimento, un decreto ingiuntivo, con cui si va a intimare il debitore di pagare. A questo punto il debitore riceve il decreto, gli viene notificato, cioè gli viene comunicato, e può fare opposizione, può anche non farla, è una facoltà, cioè può opporsi al decreto, normalmente entro 40 giorni, sempre secondo una procedura prevista dal vigente codice di procedura civile. Questo a grandissime linee. Che cosa fa però il disegno di legge Atti Senato numero 978 del 2023? Ma che attualmente in discussione, perché siamo ancora a 19esima legislatura in corso, vuole introdurre un nuovo, ma a mio avviso pericoloso, procedimento di intimazione di crediti liquidi di denaro entro la competenza del giudice di pace, quindi non per tutti i crediti, ma entro la competenza del giudice di pace. Cioè, in questo caso si vuole modificare la norma e stabilire che l'avvocato del creditore possa notificare direttamente al debitore il decreto ingiuntivo, cioè la intimazione di pagamento. Non c'è più però il controllo previo, cioè preventivo del giudice. Quindi se il debitore non si oppone, l'atto a questo punto diventa la base per l'esecuzione forzata. Non c'è più un controllo sui presupposti del credito. E questo diventa importante perché il controllo è una forma di garanzia per il debitore. Capite che da un punto di vista costituzionale ci sono delle criticità. Perché? Perché prima di andare a incidere sul patrimonio di una persona, per quanto il credito sia fondato, attenzione, non metto in dubbio questo, però è importante che ci sia un soggetto terzo e imparziale che verifichi prima di andare a toccare il patrimonio. Qui invece il filtro non c'è più il giudice, ma è affidato al difensore di parte, cioè al difensore del creditore. Ci sono problemi sul diritto di difesa, quindi l'articolo 24 della Costituzione, con l'articolo 111, il giusto processo, quindi ci sono tutta una serie di profili di ordine costituzionale, articolo 101, articolo 102, insomma i motivi di illegittimità costituzionale sono tanti che potranno eventualmente essere sollevati davanti alla Corte, quindi il diritto di difesa, il giudice naturale, la funzione giurisdizionale, il giusto processo, io vi ho citato alcuni dei profili più rilevanti, più importanti. Ci sono poi anche dei problemi di natura filosofica, ma io vi aspetto venerdì 3 luglio 2026 alle 20:30 dal Vignasego,
0: piazza Rigoni. Piano. Allora mi fermo perché il professore ha invertito, insomma, due località. Comunque confermo questo convegno organizzato, attenzione amici, da me, con l'invito al professor Trabucco, da Radio Gamma 5. Ecco, voi non lo vedete, ma qui ho il logo grande sulla locandina, che se voi entrate sulla mia pagina Facebook lo potete vedere, perché l'ha condiviso anche il professor Trabucco, ricordo, professore stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ecco il logo di Radio Gamma 5, che naturalmente deve essere diffuso il più possibile, perché un'informazione così diffusa e capillare come ci permette di fare Radio Gamma 5, non ce la permette nessuno. È chiara sta cosa qui? Non ce la permette nessuno. Bene? È chiaro? Quindi venite domani sera in Piazza Liberazione 1 alle 20:30 a Ponte San Nicolò. Se non potete venire, io faccio la diretta a Facebook. Amici mi hanno già chiesto, insomma, gente, o che deve fare il badante, addirittura uno mi ha detto: guarda che devo fare il badante a mia mamma, se riesci a fare la diretta mi fai un favore, perché me lo vedo magari con una birra in fianco, e lo farò. L'ho già fatto negli altri tre incontri che ho avuto, uno a Salzano in provincia di Venezia, uno a Padova al centro culturale 140 in via Piovese 140, e uno la settimana scorsa con l'avvocato Carmelita Cosentino nella stessa location che faccio quello di domani sera. Va bene? Ecco, e naturalmente l'avvocato Carmelita Cosentino, un avvocato di fama nazionale, cassazionista, che naturalmente ha detto che è una follia, questa cosa qui, e va bene, però non c'è nessuno che neanche lei non sapeva nulla, attenzione, non sapeva nulla neanche lei, il professore sì che lo sapeva e addirittura aveva rilasciato un'intervista ancora in ottobre, per esattezza il 21 ottobre alla televisione BioBlu, ma non aveva avuto quella giusta risonanza che avrebbe dovuto avere una notizia di questo genere. Beh, allora andiamo con ordine. Allora, vi ho letto finora quello che sono stati i lavori fino al 21 ottobre del 2025. Il 29 ottobre 2025 due parlamentari del Partito Democratico, Marco Furfaro e Stefano Vaccari, hanno fatto un'interrogazione parlamentare la cui risposta è stata fornita il 2 dicembre del 2025. Io ce l'ho sotto mano, ve la voglio leggere tutta perché è giusto che voi sappiate cosa succede nelle stanze del Parlamento italiano. Va bene? Allora, naturalmente la interrogazione che io non ho, che comunque immaginate, è una interrogazione preoccupata della, di quello che potranno essere gli effetti di questo disegno di legge. E il Presidente parla, il Presidente della Camera, che non so chi sia in questo momento, comunque il Presidente della Camera dichiara, leggo virgolettato, ecco, quelli che sono i lavori della Camera dei Deputati, 19ª legislatura, seduta di martedì 2 dicembre 2025. Allora, elementi e iniziative anche normative in merito alla riforma del procedimento per decreto ingiuntivo. Presidente, passiamo alle interrogazioni Vaccari e Furfaro. Il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto ha facoltà di rispondere, le lasciamo volentieri la parola. Tra parentesi, Francesco Paolo Sisto è l'altro vice ministro della giustizia, anzi c'è scritto vice ministro della giustizia di Bari, avvocato, tra parentesi è stato anche l'avvocato di Berlusconi. Allora leggo, Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia. Grazie Presidente, ringrazio come sempre gli interroganti, sono lieto di rispondere ai quesiti posti perché mi offrono l'occasione di fornire alcuni chiarimenti in merito alla ratio ispiratrice del disegno di legge a cui si fa riferimento e di sfatare alcune preoccupazioni che si vanno diffondendo. Si tratta, come evidenziato, del disegno di legge Atti Senato numero 978, rubricato modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito, punto. Il suo obiettivo non è affatto quello di ridurre le garanzie di giustizia dei cittadini, al contrario, con la presentazione di questa proposta si è inteso riconoscere alle aziende spesso in difficoltà nel recupero dei propri crediti un ulteriore strumento di tutela, lasciando impregiudicato i poteri di difesa del debitore, che potrà reagire all'iniziativa del creditore con il tradizionale rimedio dell'opposizione. Ora faccio un inciso su questa cosa qui. Il vice ministro Sisto dice che questa è una cosa a favore dei piccoli creditori, e invece poi leggiamo che è una cosa che interessa le società di recupero crediti nei confronti dei piccoli imprenditori, perché questo vogliono fare, questo vogliono fare, ho tutti i documenti in mano, vi sto leggendo. Allora, l'intervento dell'autorità giudiziaria è quindi soltanto rimandato a una fase del tutto eventuale che sarà attivata su impulso dell'ingiunto, io aggiungo presunto debitore. Vado avanti. Del resto, già da tempo il legislatore nazionale, su impulso di quello unionale, tra parentesi europeo, ha ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria. Non è vero. Vabbè. Mi riferisco ad esempio al recepimento della direttiva UE 2014/2017 concernente i mutui immobiliari, che non c'entrano nulla. I mutui immobiliari hanno valore esecutivo di per se stessi, avendo l'ipoteca hanno un valore esecutivo, non serve l'intimazione, non serve il decreto ingiuntivo, chiaro? Ecco, quindi non c'entra assolutamente nulla. Si tratta quindi di rendere più flessibile e funzionale il procedimento di realizzazione del credito e in particolare dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese. Nel corso dell'iter in commissione sarà infatti chiarito che la misura non si applicherà nei confronti dei consumatori. Chiaro? Nel corso dell'iter in commissione sarà infatti chiarito che la misura non si applicherà nei confronti dei consumatori. Ma loro l'hanno già approvata? L'avevano già approvata? Chiaro? L'avevano già approvata? Inoltre, a maggiore garanzia del debitore, il disegno di legge prevede che siano posti a carico del difensore, che accerta la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'intimazione di pagamento, precisi obblighi di verifica preventiva a pena di responsabilità civile e disciplinare del medesimo professionista. Ora, voi avete capito che nel caso di un avvocato, nel esercizio di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale e soprattutto anticostituzionale disegno di legge, commetta un reato, con dolo, colpa grave, risponde solo, leggo, precisi obblighi di verifica preventiva a pena di responsabilità civile e disciplinare del medesimo professionista. Ora voi capite che dopo che hanno messo all'asta mezza Italia, noi debitori e anche non debitori, perché i crediti di natura bancaria sono molto spesso circa l'80% contestabili, noi dovremmo avere la forza fisica, psicologica, ma soprattutto economica, di fare causa all'avvocato che ci ha rovinato, con le possibilità che ho detto prima, che gli studi di avvocati magari ne scelgono uno che non ha nulla di intestato, ultra ottantenne, che non ha la possibilità di essere attaccato. Praticamente tu rimani con un cerino in mano, hai perso la famiglia, hai perso la casa, hai perso il conto corrente, ti hanno bloccato un quinto dello stipendio, della pensione, eccetera, e tu dovresti far causa a un avvocato che non ha niente. Questo stanno facendo, signori, questo stanno facendo qua il Parlamento e la Commissione Ingiustizia del Senato, composta da 18 senatori su 25, va bene? Ecco, vado avanti. Va avanti sempre il senatore avvocato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia. Si è così inteso enfatizzare un principio di autoresponsabilità dell'avvocato del creditore, pensati, da cui non si poteva prescindere in un procedimento che prevede l'emissione di un provvedimento monitorio senza contraddittorio e senza passare attraverso il giudice. L'obiettivo è, lo ribadisco, quello di favorire il recupero di crediti senza spendita però dei poteri pubblicistici come quelli connessi alla concessione della provvisoria esecutività, per l'appunto, nella procedura immaginata con questo disegno di legge, non è prevista nella fase gestita dal difensore del creditore. Nessuna perdita di garanzie di difesa per il debitore, quindi le sue tutele processuali restano assolutamente intatte. Ma che film ha visto questo qui? Vado avanti. Soltanto un'implementazione degli strumenti a difesa del creditore che porterà con sé tre importanti benefici: la riduzione dei costi del contenzioso civile, accelerazione dei tempi per l'ottenimento di un provvedimento monitorio, snellimento dell'arretrato pendente presso i giudici civili. E qui finisce il senatore avvocato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto di Bari, vice ministro della giustizia. Il presidente prende la parola e dice: il deputato Vaccari del PD ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione, e risponde l'onorevole Vaccari del PD: grazie presidente, no, non sono affatto soddisfatto della risposta del vice ministro Sisto in ordine a al disegno di legge 978, che otterrà il risultato opposto a quello previsto dai suoi estensori. E non lo dice Vaccari e Furfaro, cioè gli interroganti, con l'interrogazione che abbiamo presentato, ma lo dicono alcune associazioni, compresa la Federazione Europea per la Giustizia, di cui faccio parte io. In sostanza, quello che questo disegno di legge produrrà è un'accelerazione degli sfratti, e io aggiungo degli sgomberi più che degli sfratti, degli sgomberi, perché con l'oggetto sacrosanto di rispondere ai ritardi di alcuni tribunali produrrà invece molto probabilmente l'effetto opposto, in sostanza quello che il disegno di legge andrà ad accelerare è una difficoltà che hanno soprattutto le persone più deboli, quello che dico sempre io, legata all'aumento del costo delle bollette, qui dice degli affitti, che in questo provvedimento non c'entrano nulla, va bene, che si ritroverebbero in una condizione di non poter adire alla nuova disposizione di legge e quindi sarebbero le più penalizzate. Va avanti l'onorevole Cucchi, l'onorevole Vaccari del PD. C'è un dato fondamentale, ossia, attenzione, che il 20% delle esecuzioni immobiliari sulle prime case sono ormai richieste dei condomini, in cui spesso agisce una collaborazione tra amministrazioni di condominio e studi legali, ripeto, in cui spesso agisce una collaborazione tra amministratori di condominio e studi legali e avvocati, chiaro? Ecco, vado avanti, che va a peggiorare la condizione delle morosità condominiali spesso legate, come ho precisato, al rialzo delle bollette energetiche e ad altri fattori anche di temporanea difficoltà economica. Il rischio è che davvero, con la scusa della semplificazione dei ritardi causati dalla carenza di assunzioni e dalla precarietà del lavoro dei giudici di pace, che sono delegati a trattare le cause di importo fino a 10.000 euro, ma da ieri sono diventati 30.000, tra parentesi, questo governo arrivi a cancellare, qui è l'oggetto del contendere vero, che questo governo arrivi a cancellare tutte le garanzie di giustizia e di difesa dei cittadini impoveriti. Per noi rimane un provvedimento sul quale la maggioranza potrebbe ritornare. Non a caso al Senato la collega Erika Stefani, la vicentina che ha presentato il disegno di legge, ha presentato un emendamento correttivo alla legge di bilancio e quindi al disegno di legge, che interverrebbe proprio in questa direzione. La collega Stefani fa parte della maggioranza e vuole molto probabilmente, come noi, evitare una pericolosa scorciatoia che questo disegno di legge introdurrebbe, con il rischio di trasformare la giustizia civile in un terreno di caccia per chi ha più potere economico e legale, e qui è tutto condivisibile. Ci sono stati, non lo diciamo noi, ma torno a ribadire, lo dice la Consulta Nazionale Antiusura, eccetera, degli abusi clamorosi, dove sono stati chiesti fallimenti su debiti inesistenti, e questo naturalmente l'hanno fatto gli avvocati, tra parentesi. Il caso più eclatante si è verificato a Palinuro, se non sbaglio in Sardegna, senza il vaglio dei magistrati. Questi episodi rischiano di moltiplicarsi, colpendo soprattutto famiglie, piccoli proprietari e persone fragili. Ci stiamo avvicinando al dato che prima richiamavo, che del 20% delle esecuzioni, qui dice giusto, non degli sfratti, delle esecuzioni che riguardano le prime case pignorate per debiti condominiali, fenomeno questo in fortissima crescita per l'aumento di costi di gestione, metto tra parentesi, dei condomini. Togliere il filtro del giudice significa spianare la strada a un sistema ormai consolidato, attenzione, di predatori a caccia di prede. Qui aggiungo io di avvocati, avvocoltoi, tre quarti avvoltoi e un quarto avvocati, predatori a caccia di prede. E finisco, chiediamo e facciamo un appello al governo perché sostenga invece e stabilizzi l'istituto dei giudici di pace, che sono stati ridotti da 8.000 a 6.000, e qui aggiungo io erano 10.000, quindi immaginate, sono diminuiti del 40%, è chiaro che non possono reggere 6.000 quando ce ne vorrebbero almeno circa il doppio. Vado avanti. Il governo non ha ancora definito le nuove piante organiche e quindi potrebbe ovviare a questa carenza con l'effettuazione di concorsi per recuperare queste risorse. Attenzione che qui c'è la svirgolata a favore del provvedimento. Parole del onorevole Stefano Vaccari del PD. Chiediamo, anche visto che la legge di bilancio è in discussione, di prendere in seria considerazione l'emendamento della collega Stefani. Cosa vuol dire? Vuol dire che si sono messi d'accordo, signori ascoltatori di Radio Gamma 5, la maggioranza di governo, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, del governo Meloni, che io chiamo Branca Meloni, l'opposizione di sinistra, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si sono messi d'accordo, o perlomeno quelli di pseudo-sinistra, di falsa sinistra, hanno dichiarato che hanno votato contro, anche se io non ho, è segreta la votazione in commissione, è segreta, non si sa. Mi hanno detto che i voti che vengono fatti in commissione non possono essere messi in pubblico. Vabbè, comunque io so per certo che c'è stata un'unica interrogazione parlamentare, ve l'ho letta tutta, ve l'ho letta dall'inizio alla fine, in modo tale che vi rendiate conto che non c'è stata opposizione, non c'è, perché altrimenti io ho avuto modo di parlare con la segreteria dell'onorevole Vaccari, Stefano Vaccari, e io ho detto: convocate una conferenza stampa, fate un comunicato stampa, fate un video, fate qualcosa, che io vengo a Roma, ci vediamo. No, prima deve venire in aula. Cosa significa? Significa che se vai in aula, amici di Radio Gamma 5, favorevole la maggioranza, favorevole il governo, il parco buoi vota e l'altro parco buoi vota contro, tutti hanno la coscienza a posto, perché quelli di maggioranza hanno votato di centrodestra, hanno votato a favore perché ce l'ha detto il governo, anzi ce l'ha detto la commissione in giustizia del Senato, e quindi noi siamo a posto dal punto di vista della coscienza, perché abbiamo fatto quello che ci hanno detto. Ecco, quelli di opposizione hanno votato contro e quindi hanno la coscienza tranquilla. Quelli che pagheranno il conto di questa follia, di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violento e di tutto e di più, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge, sarà il popolo italiano. Loro dicono solo le partite IVA, ma le partite IVA, la platea delle partite IVA non è quattro gatti, non sono quattro gatti, sono 4.200.000 soggetti con circa 18 milioni di dipendenti che dovranno subirsi una legge di questa natura, ecco, senza praticamente nessuna difesa. Ingaggiare una battaglia legale molto spesso per vedersi riconosciuto un debito che non c'è, e è quello che vogliono. I 233.000 avvocati ben rappresentati nel Senato della Repubblica, nella Camera dei Deputati e soprattutto nella Commissione Ingiustizia del Senato, di cui, come ho detto, 18 su 25 sono avvocati, quindi il 72% della Commissione Giustizia del Senato sono avvocati professionisti. Quindi si stanno facendo la legge per i cazzi loro, è chiaro, amici? Si stanno facendo la legge per i cazzi loro, e non c'è nessuno che dica qualcosa contro, né di destra né di sinistra né di centro né dell'alto né del basso, neanche a livello extraparlamentare. Io stamattina e non chiudo, perché dopo vi devo leggere anche una mail che mi ha mandato la senatrice Erika Stefani, la prima firmataria di questo disegno di legge. Allora vi voglio fare ascoltare un audio che ho girato, è un video, però ve lo faccio naturalmente ascoltare in audio, eccolo qua.
2: Generale Vannacci, c'è molto di più di quello che lei sta portando avanti in questi giorni da risolvere in questo benedetto bel paese, perché i problemi della gente sono ben altri. Il problema della casa, le case che hanno previsto di ristrutturare e costruire, sono insufficienti in questo paese, perché le case in affitto a 1.000-1.200 euro non se le può permettere nessuno, o meglio te le puoi permettere tu, generale, che prendi 5.700 euro al mese solo di pensione, è chiaro che te le puoi permettere, ma gli altri, quelli che vivono con 1.000-1.200-1.500-1.800 al mese, che sono la stragrande maggioranza dei cittadini, pensionati, operai e anche impiegati, non se lo può permettere nessuno. Ma il vero nodo, che io so che lei è sensibile a tutto quello di negativo viene fatto da questo governo, si chiama disegno di legge 978, ovvero quello che, se approvato, speriamo mai, permetterà agli avvocati, con lo scudo penale e senza il filtro del giudice, di pignorare direttamente il presunto debitore, compresa la prima abitazione. Dal primo di luglio il limite sono 30.000 euro, quindi la stragrande maggioranza dei microcrediti, se passa questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale legge, saranno gli avvocati, come ho detto, a riscuotere direttamente i crediti e pignorare, compresa naturalmente la prima abitazione. Generale, devi dire qualcosa su questa cosa qui. Io non sento nessuno che dica qualcosa, né di destra, né di sinistra, né di centro, né dell'alto, né del basso, né nell'ambito parlamentare, né nell'ambito extraparlamentare. Non c'è nessuno che dice niente, generale. Non c'è nessuno che dica nulla. E qui siamo avanti con i lavori della Commissione Ingiustizia del Senato, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, presieduta dalla senatrice avvocato della Lega Giulia Bongiorno, e vicepresidente si chiama Ilaria Cucchi, di Alleanza Verdi Sinistra. Alfredo Bellucco.
0: Ecco qua. Questo è un video che devo ancora diffondere, però lo diffondo nel pomeriggio. Ieri ho fatto un altro video che adesso vi voglio far ascoltare.

0: Matteo Salvini? Ma chi credi di prendere per il culo? Tu non tornerai al Viminale, ovvero al Ministero dell'Interno. Andrai al Vominale, perché quello è il posto che meriti, con quello che non hai fatto durante questa legislatura. Hai fatto tante promesse. E in più stai facendo insieme al senatore, avvocato della Lega, Padovano, vice ministro della giustizia, Andrea Ostellari, e alla senatrice, avvocato della Lega, vicentina, Erika Stefani, la legge più folle, funesta, nefasta, ignobile, violenta, infame, criminale, delinquenziale.
1: Oh, signore, un attimo, scusa, pubblicità.
0: Salta. Soprattutto anticostituzionale, che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati che, decorsi 40 giorni dall'intimazione, avranno la facoltà di pignorare direttamente il presunto debitore, compresa la prima abitazione. Il mio voto vuoi? Io non te l'ho mai dato, io sono di Padova, ma il mio voto non l'hai mai avuto, va bene, né alle amministrative né alle politiche. Figuriamoci adesso, Alfredo.
1: Eccolo qua. E questo è un video che ho mandato in onda ieri. Leggo un paio di messaggi. Beh, quello di Adamo non lo leggo perché messaggi violenti, mi spiace, ma non li leggo. Allora, mi sono appena collegato, ma sto bastardo disegno di legge è passato oppure no? Enrico, non è passato, perché adesso devo fare fuoco e fiamme. Ecco, approfitto per dirti che, se non l'hai sentito prima, Radio Gamma 5 organizza per domani sera un convegno a tema sul disegno di legge 978 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di illegittimità costituzionale. Ci sarà il professor Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Allora, ripeto, l'appuntamento è domani sera, venerdì 3 luglio, ore 20:30, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, questo è il numero mio personale, 3 4 6 3 6 1 4 4 6 9, ripeto, 3 4 6 3 6 1 4 4 6 9. Ecco, leggo un altro messaggio. Allora, ciao Alfredo, i signori si fa per dire che stanno in Parlamento, quindi ci sono tutti, destra, sinistra, centro, su, giù. Che attività fanno, a parte stare in panciole in quel luogo? La maggior parte sono avvocati, giuristi o ex. Perciò la risposta è presto data, Daniele. È chiaro, l'ho detto anche prima. Si stanno facendo la legge per i cazzi loro. Si stanno facendo la legge per i cazzi loro. E quelli che non sono avvocati, Daniele, amici di Radio Gamma 5, non è che si alzano in piedi a dire qualcosa, no, perché sono tutti un po', mangiano tutti un po' nella stessa squea, come si dice qua in Veneto, e mangiano tutti nella stessa scodella, va bene? Tutti mettono i tocia e il biscotto nella stessa squea, va bene? Tutti intingono il biscottino nella stessa scodella, chiaro, per chi non capisce il dialetto, va bene? Ecco, sono stato chiaro? Ecco, vabbè. Allora, leggo la risposta.

0: Sta che mi ha mandato predisposta, una risposta predisposta in riscontro alla sua nota da parte del responsabile legislativo della senatrice avvocato Erika Stefani e su indicazione della stessa, perché io l'ho sollecitata, gli ho mandato non so quanti lettere, e mi ha risposto in data 25 giugno alle 6 e 10 di mattina. Va bene? Ecco, leggo. Si riceve con particolare apprezzamento la richiesta, così da poter fornire dati corretti, utili anche per replicare a comunicazioni che purtroppo hanno riportato tramite social una ricostruzione distante dalla realtà, diffondendo erronee informazioni, anche giuridiche, prima ancora che politiche. Cogliamo pertanto lo spunto con questa risposta per delineare il reale stato di fatto in relazione al disegno di legge 978 e alle ulteriori iniziative legislative che la senatrice Erika Stefani, unitamente ad altri parlamentari della Lega per Salvini Premier, sta portando avanti per tutelare in particolare i consumatori e coloro che subiscono la cosiddetta morosità incolpevole. Leggo fino a un certo punto, perché poi si parla di altro, parlo fino a quando si riferisce al disegno di legge 978. Il disegno di legge 978, che pure muove dall'idea nata nella precedente legislatura, e qui aggiungo io col disegno di legge 755 2018, 7 agosto 2018, a firma dei senatori Andrea Ostellari, primo firmatario, Pellegrini, Candura, Pillon e Romeo, Massimiliano Romeo è l'attuale e precedente capogruppo al Senato della Lega. Va bene? Ecco, che muove. Allora, dunque, allora, ripeto, il disegno di legge 978, che pure muove dall'idea nata nella precedente legislatura di tutelare il piccolo creditore e artigiano e non certo i gruppi bancari, finanziari ed assicurativi, poi vado avanti, come testimoniano gli emendamenti presentati nella XVIII legislatura, cioè in quella precedente, è attualmente incardinato in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e non è ancora stato approvato, a differenza di quanto riferito in più sedi. Come ben noto, un disegno di legge non può dirsi approvato dalla Commissione se non viene esaurita la fase emendativa e votato il mandato al relatore affinché questo possa riferire in aula e, una volta concordato in conferenza capigruppo, procedersi alla discussione assembleare che prelude al successivo passaggio all'altra Camera legislativa, sempre previo esame della competente Commissione Giustizia di Montecitorio. Attualmente il disegno di legge 978 ha visto solo la votazione di alcuni emendamenti, tra cui quello del relatore Sallemi, Salvatore Sallemi, di Fratelli d'Italia, che ha sostanzialmente riscritto il testo e si è proceduto alla presentazione di ulteriori subemendamenti che in particolare sono stati diretti proprio per impulso della senatrice Stefani a limitare l'ampiezza dell'intimazione così da escludere il dubbio che la norma possa applicarsi a consumatori o rapporti tra imprese e consumatori, limitandola pertanto ai soli rapporti fra imprese. Questa proposta emendativa della senatrice Stefani, unitamente ad altre che volgono in tale direzione, risulta ufficialmente e formalmente depositata in Commissione Giustizia, che però al momento non ha calendarizzato ulteriori sedute per la discussione della proposta presentata. poiché la maggioranza politica ha ritenuto di procedere ad una riflessione e dare in modo al relatore di Fratelli d'Italia, Salvatore Sallemi, di approfondire la tematica. Quest'ultimo potrà ben essere coinvolto nella discussione. Allora, mi fermo qui. Finisco ultima riga. Pertanto il disegno di legge 978, come risulta dall'esposizione così sopra, è ben lungi dall'essere approvato. E mi fermo. Allora, intanto il senatore Sallemi, che io ho tentato in tutte le maniere di contattare, ho parlato con la sua segretaria, si chiama Giusi Arezia, anzi mi ha dato anche il suo numero di telefonino, perché in un primo momento, quando ho parlato con lei, sembrava entusiasta, sembrava anzi vuol venire a Roma a parlarne direttamente col senatore. Parlo del senatore Salvatore Sallemi, detto Salvo, di Vittoria, in provincia di Ragusa, di Fratelli d'Italia, che è relatore di questo disegno di legge dal 16 settembre 2025, e che naturalmente dopo un paio di mesi fa ha detto sì dai, parliamone col senatore, quando probabilmente si sono accorti che io sto facendo una battaglia strenua contro sto cosa, si sono negati dappertutto, mail, messaggi, telefonate al fisso, telefonate al mobile, zero, va bene? Mi ha dato alcune risposte evasive, poi dicendo riceveranno una telefonata dal senatore oggi pomeriggio, in pratica niente, zero assoluto, si è completamente eclissato, ripeto, uno che lavora molto sui social, Salvatore Sallemi, detto Salvo, avvocato di Fratelli d'Italia, che ha sostituito un altro avvocato, Giovanni Berrino di Imperia, avvocato anche lui naturalmente di Fratelli d'Italia, che era relatore fino al 15 settembre compreso 2025. Ecco, penso di avervi detto tutto, amici, quindi quelli che hanno ascoltato per intero questa trasmissione non hanno bisogno di venire domani sera, per quello che dirò io, per quello che dirà il professore. No, il professore, come ha detto Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, farà il pelo, contropelo e ricontropelo di quelli che sono gli aspetti di illegittimità costituzionale di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso e soprattutto incostituzionale disegno di legge. Ecco, mi fermo qui perché non ho più fiato. Leggo un altro messaggio, questo violento, no? Ciao, mi sono appena collegato, ma sto bastardo disegno di legge è passato oppure no? No, Enrico, non è passato il disegno di legge, io sto facendo una strenua battaglia, abbiamo già fatto 3 convegni nelle scorse settimane, uno il 25 maggio a Salzano in provincia di Venezia, uno il 28 maggio a Padova, uno l'abbiamo fatto la settimana scorsa il 26 giugno a Ponte San Nicolò, e domani sera sempre nello stesso luogo, Ponte San Nicolò, Piazza Liberazione 1, ne farò un altro, come ho detto, con il professor Daniele Trabucco, che vi esporrà con dovizia di particolare quelle che sono le criticità e soprattutto gli aspetti di illegittimità costituzionale di questa legge, che è difficile pensare che su 600 tra parlamentari e senatori nessuno si sia alzato in piedi a dire: signori, guardate che state facendo una cosa di incostituzionale, state facendo una cosa che è contro ogni logica del diritto civile e costituzionale. Nessuno, signori, nessuno, al di là di quei due che vi ho detto prima, che poi alla fine dell'interrogazione in pratica si è dichiarato l'onorevole Vaccari, si è dichiarato praticamente favorevole al fatto che venga esteso solo, si fa per dire, alla platea delle partite IVA. Ma stiamo parlando di 4 milioni e 200 mila soggetti che hanno alle loro dipendenze qualcosina come 18 milioni di dipendenti. Ma vi rendete conto cosa stanno combinando questi qui nelle segrete stanze di Palazzo Madama, ovvero la sede del Senato della Repubblica e anche naturalmente nel Parlamento della Camera dei Deputati? Vi rendete conto cosa stanno combinando? E non dice niente nessuno, non c'è un organo di stampa che ne parli, non c'è un giornalista di grido che abbia ripreso la cosa. Solo a livello locale ne abbiamo parlato, solo a livello locale e a livello nazionale con Canale Italia ne ho parlato già tre volte, e Massimo Martire mi ha detto che mi inviterà nei prossimi giorni a fare il resoconto di come è andata la serata. Ma al di là di questo io non ho, dicevo, io ho scatenato quello che c'era da scatenare su una cosa del genere e non sono stato contattato da nessuno. Ho scritto anche al ministro della giustizia onorevole Carlo Nordio, alla presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, alla presidente della commissione giustizia del senato senatrice della Lega di Palermo avvocato Giulia Bongiorno, e ho scritto a un certo onorevole Sergio Mattarella, presidente della Repubblica dello Stato italiano. Ora immaginate che nessuno mi ha risposto? Beh, insomma, nessuno mi ha risposto, ma non mi attendevo risposte. Io voglio i fatti, voglio che gli amici di Radio Gamma 5 inondino la casella di posta elettronica commissione2@senato.it, 2 di numero, dicendo che se lo devono ficcare in quel posto quel disegno di legge 978. Non così, dovete dire siete invitati a buttarlo nel cestino, ovvero metà nel cesso e metà nel cestino, questo disegno di legge. E io invito tutti gli amici di Radio Gamma 5 a mandare una mail a questa commissione giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, come sapete. Allora commissione2@senato.it. Vi ricordo ancora una volta per domani sera, e farò la diretta Facebook, quindi chi non può venire può essere da casa tranquillamente, guardarsela e ascoltarsela. Allora, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò. Ci sarà, come ho detto, il professor Trabucco, che farà il pelo contro pelo su questa follia giuridica, e naturalmente sarò presente io, Alfredo Belluco, che vi ringrazio della pazienza, dell'attenzione, e vi aspetto. E se guardate attraverso Facebook, mi raccomando, condividete con i vostri amici, perché questa cosa qui la devono sapere tutti, non può essere che la sappiamo solo noi. Grazie.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000. Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
13: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
14: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia, che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza.
0: Sì.
1: E in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un
0: energetico,
1: po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutti oppure no, con l'esperienza, con le cose, cioè,
0: sì, con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente,
1: esatto. E poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire,
1: esatto, poter però fare. Esatto, le persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose.
1: Sì, io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando avevo già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Così.
0: Puoi spegnerlo, tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che,
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire,
1: esatto,
0: cioè ne tirano hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio. Certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino e in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, mm-hmm, sì, con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. Fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato queste esperienze e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, mm-hmm, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la... cosa accade? Cioè cosa si muove? Tu sei riuscita a capirlo? Perché
1: sì,
0: no, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche, ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche, se vogliamo, sì, ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio, è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi,
1: esterno,
0: scusami,
1: a noi.
0: Potrebbe essere, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che il risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica individualista,
1: sì,
0: al massimo, no?
1: Sì.
0: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, dentro, sì, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti,
1: sì, sì,
0: ma noi ci illudiamo di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica,
1: sì,
0: ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no, col nostro ego basso, sì, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri,
1: sì,
0: riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che,
1: sì,
0: ci hanno messo in testa fin da bambini,
1: sì,
0: la legge di Darwin, che poi Darwin,
1: sì,
0: non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Sì. Oppure l'homo homini lupus,
0: sì,
1: oppure
0: tutte quelle stronzate lì, sì,
1: bravo,
0: che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale,
1: sì,
0: non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti,
1: sì,
0: agli occhi di tutti quanti. Quello,
1: sì,
0: che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni.
1: Sì, sì,
0: una,
1: sì,
0: cosa, una cosa terribile.
1: C'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si stanno aprendo, vuoi dire,
1: che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi, no?
0: Sì. Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario, quindi
1: grazie,
0: va bene
1: Dario,
0: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, certo. Ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso, certo.
0: E dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica gratuita, sei quella veloce, così è una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo, naturalmente
1: non te ne accorgi, perché per noi, te è giusta, no? Mentre la dici, cioè, ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo.
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci, loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, cose certo. Che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: hai maturato,
1: sì, sì.
0: E vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come
1: sì.
0: Se si vuole,
1: se uno desidera farlo.
0: Esatto.
1: Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è il
0: mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma però è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè certo. Ti sta a fare fermo e la gioia lì, è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
1: sì.
0: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì, esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito questa corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo di proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché enorme. Questo in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai potuto, avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. E lei praticamente ha fatto un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. Lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esaurimento nervoso, insomma, ha dichiarato delle cose abbastanza normali, vita, voglio dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esaurimento nervoso, visto le pressioni, no, di questa società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere, voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette.
0: Nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? Cos'è che ci sono alcune persone tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
0: Si può ritorcersi contro, perché determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima. Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax, comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo,
1: o magari sono già avanti prima, basta per l'importante,
0: sì, erano già avanti
1: che...
0: prima, esatto. Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo, erano già avanti prima sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro di alcune caselle, non so come.
1: Certo. È del tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: non
1: sono una...
0: poi tanto bene, vuoi dire,
1: non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no, proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorso quelli sì, ma qual è lo scopo della tua vita,
0: così leggeri, insomma, così.
1: Cioè di solito
0: ha vinto il Milan o l'Inter, più o meno così. Insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano a casa di richiesta, qua è una matta sicuramente.
1: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira, è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto. E lì inizia il difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
1: sì,
0: in cui si può andare avanti anche nella vita.
1: Certo.
0: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche per, proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì,
0: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo,
1: sì, sai,
0: ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco,
1: sì,
0: o no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non siamo formati, cioè nel senso è come se mancassero il libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde, è la relazione proprio di coppia, no? Che noi possiamo creare.
0: È proprio lì.
1: È lì che si gioca il tutto, tra,
0: certo,
1: l'altro, si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice: vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi, io mi sento disperato, è davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po' difficile, un po' complicatino per me.
0: E quindi così. Sai di cosa parli?
1: So bene di cosa parlo, e quindi è il lavoro che va fatto. Adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, mica, tanto voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità. Anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente, e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde e mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide, ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
0: il problema,
1: o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso, con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
0: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia, senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro, comunque, no? Perché ci si è fatti quindi dipende molto se riesce ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
1: Sì, allora è chiaro,
0: avere un aiuto
1: è come la macchina, no? Se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra ti rompe, cioè diventa, poi la riparazione diventa più complessa, certo. Però dal mio punto di vista non impossibile, nel senso che se anche hai proprio spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
0: sì,
1: che
0: nelle rotture.
1: Quando è rotto
0: loro ci mettono, esatto, l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
1: esatto,
0: che sia proprio oro.
1: E per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato diventa ancora più prezioso, perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè a creare felicità per noi e per l'altro. Perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è un, come dire, se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi, che
0: si può fare,
1: si può anche
0: in questo
1: vedere.
0: Senso la costellazione fa questo? Domanda,
1: ecco,
0: no, perché tornando alla
1: qui,
0: serata,
1: sì,
0: che abbiamo domani, insomma,
1: sì, allora per chi verrà quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto molto molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini, perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito, e La donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
0: come
1: un
0: merda.
1: Carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata a sé, proprio le sono arrivati addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa, capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi.

0: essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento. Nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle. Cioè, voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto di fuori. Che tu dici, vabbè, ma questa persona, questo essere umano, se l'umanità se non ce l'ha, cioè se l'ha messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare sulle cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo. Secondo me, pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi. Nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui, vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in quello che, in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque lavorato anche con i criminali più efferati, tipo, se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo, cos'è accaduto, cioè cos'è che fa sì che questo si comporti così, a quel punto lì quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti, antipatici.
1: Questa persona che hai avuto?
0: No, qui parlo di una mia esperienza personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo diciamo dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, e i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè invece di cosa mi sono accorta? A un certo punto, a son di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fosse svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra. Nel senso, ho detto, vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così, quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore, poi tutto ti accorgi che poi quella persona
1: erano
0: cambia.
1: Persone ferite comunque.
0: Sì, cambia. Ma anche nel giro di addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo. Perché a volte noi semplicemente diciamo: vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio, nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai, chiuso, butta fuori. Tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè proprio continuano a mandarsi a quel paese uno con l'altro, ma in maniera strepitosa. E questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. Invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
1: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per farlo.
0: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via la

0: altro che ti stai incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose qui che tu hai in te stesso, oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi, comunque su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione è nutrire te stesso con cose diverse. Io, per esempio, sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, scelgo, no? Libri di un certo tipo, scelgo, guardo per esempio anche video, cose, ma di formatori oppure di esperienze che raccontate, no?
1: Le selezioni.
0: Le seleziono, non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, di tutte le culture, tutte le religioni, eccetera. E cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? Considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni, e nel frattempo si sono guardati 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli.
1: Diciamo
0: Allora
1: che
0: questi mi fanno dei discorsi: ragazzi, ma siamo ancora noi? Cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto, come dire, è un negare l'umanità vera e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è
1: questa
0: pericolosa sta
1: è una
0: cosa.
1: regia occulta ben precisa, naturalmente, da parte ovviamente della disinformazione ufficiale.
0: Può essere, sì.
1: Casuale non è, figurati, anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo, cioè, sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi nel male, naturalmente, perché hanno abbracciato consapevolmente il male, e questo è il punto.
0: Esatto, però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprano la gioia, e pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
1: Non mandi
0: cambia
1: l'odio in
0: tutto.
1: giro, non mandi odio in
0: E gli
1: giro.
0: arriva, ascolta Paolo, io non te lo posso
1: Sì, ma ci credo,
0: dimostrare, ma te lo
1: magari.
0: potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano le tue preghiere. Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera Nam Myoho Renge Kyo, può fare l'Oponopono, può fare come gli pare, ma il potere immenso della preghiera esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente, no, cambiano le cose. Se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e
1: Sì,
0: sulla
1: anziché
0: guarigione.
1: solo su sentimenti negativi. Sì, chiaro, certo, è una grande, ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzum,
0: Va costruita dentro di sé.
1: devi
0: Sì.
1: prepararti gradatamente, è proprio per questo che, certamente.
0: Sì.
1: Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu, non so.
0: Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi, è il potere di queste cose che sembrano aria fritta a molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno: e vabbè, ma parole, parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure, non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, lui è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1.000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo.
1: Ma in
0: Prima
1: Italia stai parlando?
0: è venuto in Europa più volte, ma in Italia che io sappia ancora no.
1: Lui dove bazzica allora?
0: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5.000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico, essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste come dire, eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre 6 persone, quindi erano in 7 in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto gravi.
1: Questo che era in mezzo.
0: Sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore gravi, allergico, oppure che ne so, un'altra roba. Cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le 6 che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione, perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolte le persone
1: stesse.
0: Quindi
1: non dobbiamo parlarne, perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
0: Io in realtà adesso questo non te lo so dire cosa comporta.
1: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radiogramma 5.
1: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
1: Dimmi,
2: ma magari non,
1: è qua
2: non...
1: che ti ascolta, dimmi.
2: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
0: Certo,
1: va bene. Ascolta per radio, va bene?
2: Sì, grazie.
1: Ok, prego. Allora hai capito, no?
0: Sì. Allora, intanto ringrazio questa zia o nonna di aver messo nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte il cambiamento profondo di una persona influenza poi tutto il nucleo familiare.
1: Certo.
0: Quindi questa nostra ascoltatrice può valutare casomai se ce la fa e se la sente di venire venerdì, quindi domani.
1: Sì, anche domani sera. Esatto. Se questa signora può venire, può passare, intanto si rende conto di cosa stiamo parlando.
0: Esatto.
1: In modo più approfondito.
0: Esatto. Ed eventualmente si può appunto capire, mettere la dinamica in famiglia, che cos'è che sta creando una necessità di ribellione. E da lì vedere poi che cos'è, perché a volte può essere veramente qualsiasi cosa, nel senso, ora mi vengono in mente tante situazioni simili, però ogni situazione è diversa, quindi va chiaramente analizzata, va vista.
1: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20:40 qui in sede radio, noi ci troviamo con Silvia Lupano e un altro che mi scrive: è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti? Si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono? Vai, Silvia.
0: Sì. Allora, sì, il mio numero, in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
1: certo,
0: così si
1: dirlo.
0: Fa prima.
1: Sì.
0: Allora, se andate sul sito www.costellazioniedintorni.it,
1: tutto attaccato.
0: Esatto, è lì c'è anche indicato il mio recapito. È possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì, quindi è una modalità.
1: Costellazioni e dintorni. Bonini tutto attaccato .it.
0: Per chi magari non ha internet, perché insomma so che alcune persone non vanno volentieri su internet, il numero è 333 649 4977. Quindi so che Paolo mi chiederà di ripeterlo.
1: Vai.
0: Allora, 333 649 4977.
1: Perfetto. E Silvia Lupano quindi vi può rispondere direttamente con questi, in questo modo. E diceva Paola, ma invitare anche Netanyahu domani sera sarebbe proprio il caso. Saluti, grazie.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Ma invitare anche Netanyahu domani sera. Allora sarebbe proprio il caso.
0: Sì. Allora, una delle cose che stiamo facendo un po' tutti i costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte, forte, forte. E quindi io raccomanderei nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via via, no? Con i politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
1: Chiaro.
0: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata.
1: Lo devo ricordare ogni mattina quando esco in macchina, faccio grande fatica. Ma anche non è solo l'anziano, è anche il trentenne, è quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice: ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
0: Magari è un trentenne che soffre da che dà ansia, esatto, che ha il terrore della velocità.
1: Questo io non riesco a vedere, perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare. Ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo. Cioè quando vai fanculo, vai a cera, odio, cioè cos'è? Tu dici no, ma non è odio, no, è odio alla grande. Manca un minuto e 40.
0: Sì.
1: Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari, domani sera alle 20:40. In sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà ovviamente, darà anche una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
0: Certo, ne faremo spero più di una,
1: esatto,
0: nel senso
1: in modo tale che ognuno si metta alla prova, no? E possa intuire. Questo può dare, sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona.
0: Altro che. Ecco. Anche semplicemente se si assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile, e quindi si presterà magari a fare, se lo desidera e se la sente.
1: E dopo spiegherai tu come,
0: esatto,
1: fare.
0: Lo vedremo. Comunque venite tranquilli, perché non vi forziamo a fare nulla, proprio sentitevi a vostro agio.
1: È proprio un'esperienza che possiamo fare tutti insieme, ed è una grande opportunità che Silvia ci dà, naturalmente gratuitamente, ed è una possibilità che poi, se a qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da fare.
0: Certo, potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono possiamo fare un ciclo.
1: Se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazioni e dintorni.it tutto attaccato, oppure si manda un messaggio al 333 64. No, tu l'hai fatto diversamente. Allora 333 64 94 977.
0: Esattamente.
1: Okay.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio. È un Dio senza fiato, non credere mai.

0: Sfumiamo Coda di Lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Di Radio Gamma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gamma 5, ci sarà un convegno in Piazza Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 9/7/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
0: costituzionalista,
1: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, e ci sarò io, presidente Veneto, vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la discussione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
0: Bene, allora Alfredo, ripeti, dov'è domani sera, dov'è?
1: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
0: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
1: Certamente.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio molto,
0: grazie a te. Ciao. Stammi ciao, bene. Ciao, ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. Vale.

Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto, come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni? E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare, e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più, in maniera sempre più massiccia, la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione, e tanti naturalmente, ma dopo di noi i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari alle medie, che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico, emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica, deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è, un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda e dice: noi siamo la vita. E la dedica a me. Allora, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani, nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby Lalpin. Fatalità, Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento, ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. E ecco, di questo questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domenica
domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade, con Silvia che ha è esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionieddintorni.it. il sito è costellazionieddintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare un messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo, allora io oggi volevo cambiare argomento e dirvi, domenica invece nel pomeriggio, credo sia dalle verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, si fa, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno con l'associazione Villa Bembo, appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto in maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, c'è, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali, che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali, che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito o antroposofia. Scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto, la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico materiale, ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner, attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione, riuscì alla fine poi di tutto un percorso verso la fine della sua vita addirittura, a indicare il fatto che in realtà i sensi sono più numerosi.
solo che non sono immediatamente rilevabili, perché ovviamente uno che ha una visione modello Pierino Angela non ce la fa a rilevarle, solito discorso, dai, se sei un superficiale ti limiti ai cinque sensi, che cazzo me ne frega, no? Bene. In realtà lui diceva, i sensi, oltre a quelli che abbiamo studiato a scuola, e ci mancherebbe, ce ne sono di più, e sono in realtà 12, guarda caso, numero 12, no? E lui diceva, esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di 4, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che è invece strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di 3 componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono 3 forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di 3 componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremo qua, se no non saremo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera, eccetera, simpatia, antipatia e compagnia bella, e il terza componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso che ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Casano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, ne abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di 4 sensi che sono i sensi così più legati all'elemento fisico materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri 3 sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio, e sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di 4 sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui si mette l'udito, l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è
separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, perché se finché non lo fa è difficile, no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi, quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto, tra i mille stimoli, riesce a determinare i limiti della mia corporeità, i confini del mio corpo rispetto al mondo esterno. Nulla ci dice di per sé dell'esterno, ma ci permette di divenire coscienti della mia corporeità, che un po' alla volta si muove e arriva a contatto col mondo esterno. Infatti, pensateci, se noi fossimo in una stanza totalmente buia, senza, e provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consiglierebbe di fare? Semplicemente io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino, o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì, ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo quindi separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma, vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita. Siamo carichi di energie. Quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare, non ci sentiamo bene, siamo scarichi peggio di una pila da buttare,
anche quello è il senso della vita, c'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro, la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi, naturalmente, che ci dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male, o quando una parte del nostro corpo ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non penso neanche di, in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona, ho male e mi sento. Questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interesse, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo, e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini, e che, senza offesa per i suini, sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono mi sto bene. Oh, e sta ben sempre, in ogni caso, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto ben oppure stavo male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci, che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piede sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà.

orgogliosi del dolore. Ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. E questa è filosofia pura, no? Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice, ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, e che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza. E quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no? Ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dagli animali oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento, perché mi muovo per esempio, cercare da mangiare. Mi muovo per cercare di riprodurmi. Quindi mi muovo perché c'è un pericolo. Mi muovo alla ricerca del cibo, ma anche per evitare un pericolo, eccetera, eccetera, eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, della, scusate, il movimento al sentimento, al sentire fame, riproduzione, pericolo, eccetera, eccetera, eccetera. Le piante non lo possiedono, e così nemmeno i minerali. Il movimento è possibile solo quando c'è già un progetto di movimento che si traduce poi in movimento vero e proprio, cioè, ed è vi faccio un esempio: devo prendere la mela che ho davanti a me, ovviamente per frazioni di secondo ho già pianificato tutto nella mia mente e come ultima azione c'è il movimento del braccio e della mano che va a prendere la mela, ovvio. Quindi c'è prima un progetto. La vita di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti oltre che da se stesso sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri. Naturalmente la vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci. Nella mia vita, pensateci, nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come, per esempio, nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stato fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico. L'incontro con questa, che dice: ma ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo? Ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola. E lei dice: ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, non scherzi, per Paolo può fare questa strada qua e compagnia bella. Morale: il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone naturalmente. E queste altre persone rientravano nel mio karma personale.

Ecco allora che il mio movimento, che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani. Ma non ne abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre. Il mettersi a correre, il mio movimento, è collegato, prima prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione, e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana. Non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta, direi quasi spirituale, anzi non senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia. Non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa, e nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. C'è poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e il corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Anche i simie, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni, da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio, e tutta la storia della cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva è in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin. Ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton che ha tirato fuori questa puttanata, questa balla colossale che poi non è mai stata dimostrata, non so se lo sapete. Quando ci dicono che i nostri antenati erano il Neanderthal e il Cro-Magnon, anzi prima il Cro-Magnon e poi il Neanderthal, è assolutamente indimostrabile. Sono scheletri trovati di scimmioni con cui l'uomo non ha nulla a che fare, che l'Homo sapiens non ha nulla a che fare, perché si è incarnato sostanzialmente nella struttura ossea così com'è già quando è stata ora. Non era uno scimmione evoluto. Questo lo dice con chiarezza Steiner. E Dalton cosa fece, il testa di cazzo? Per tentare di sostenere questa cosa, disse di avere trovato uno scheletro residuo, e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che fatalità si conformava perfettamente con quella, e disse eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra. Poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così.
L'uomo è l'unico a avere il senso di... Lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori. Ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano, quindi, è una linea immaginaria che va dalla, è proprio una, si può, se aveste uno schemino di un essere umano, andrebbe dalla articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come ottenuto passa attraverso, guarda caso, sono 7 punti, passa attraverso l'articolazione della mascella, articolazione della mascella, ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo inattenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le 7 articolazioni. E questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i 3 canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle 3 direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. 3 canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro nelle 3 direzioni, alto, basso, destra, sinistra, nelle 3 articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio, ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta, per esempio. Se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me, ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo. Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo, mi espando, mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro, siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegati, ingobbiti, con una camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso, perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto moralmente degenerare per poter sopravvivere. Quindi questo è il primo gruppo, per cui dopo la pausa vi cucchetto tutto il resto. Allora vi rimetto questa canzone che a me piace tanto, tanto a voi non piacerà magari, ma insomma io ve la metto nella mia ora di libertà. Fabrizio De Andrea.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversare...
3: Tempi per mille, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 9 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
2: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
0: AF Energia, società del gruppo AF Pezzi e Cazzo, mail commerciale chiocciola afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

carne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

0: sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
2: Ci sono.
1: Ciao Ennio, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
2: la
1: vista, eccetera.
2: La vista. Sì, quest'anno il programma della nostra associazione è dedicato ai 5 sensi, quelli considerati.
1: Esatto, domenica pomeriggio, a che ora?
2: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
1: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
2: Sì, certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
1: non è così scontato.
2: Così scontato, sì. E cosa serve l'udito? E perché ce l'abbiamo? E perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca? Perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
1: Beh, non è male questa. Dovremmo
2: usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici, tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico, i giornalisti dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli. Dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
1: di cagate,
2: perché oggi mi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso
1: di fargli ascoltare.
2: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
1: Oh, che bello!
2: E quindi che bello, decideranno loro quali frequenze, come cosa.
1: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa da come ti parla un altro.
2: Certo. E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, questo utilizzo, questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi sono tutti vecchi, persone relativamente anziane ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
1: E secondo te perché, Ennio?
2: Sicuramente è colpa. Allora c'è una tabella e ne parleremo, per esempio, che uno dei parametri più importanti per la salute del suono sono i decibel. Che è il volume del suono.
1: Sì.
2: E basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
1: Quindi figurati. Oltre qualche minuto cosa succede?
2: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, e per le quali non è che c'è tanta soluzione, e se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto.
1: Ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
2: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini come cicli antibiotici che fanno da piccoli. Quindi con alcuni vaccini. Insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha proprio un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire, quindi cosa dobbiamo fare?
1: Anche questo è un dato di fatto, oggettivamente, insomma.
2: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutelarlo questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, cioè abbiamo una sola bocca, più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
1: Ennio, ricorda solo, allora, domani, cioè domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
2: Si trova in Riviera Martire Libertà 59, insomma, lo trovate superato Dolo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire. con la loro esperienza, e dopo ci andiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
1: Certo, stiamo un po' assieme nella barchessa lì, insomma, dai. Ok, sì. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi, saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto, dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma, sono spunti di riflessione, ovviamente.
2: Infatti, impariamo a usarli bene, questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
1: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
2: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
1: Perfetto, grazie Ennio. Allora noi ci vediamo domenica alle 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martiri della Libertà 59 a cos'è che comune?
2: Dolo.
1: Quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, sì. Insomma, dai. Ok. Un abbraccio, stammi bene, Ennio. Ciao, saluto Paola. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nell'anima, nella nostra anima, giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista, e come sono elementi di condizionamento animico, d'anima, molto molto più forti, d'anima, di sentimento prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata, con colori di un certo tipo, e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cuochiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo, perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello, dobbiamo siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, dobbiamo restare lì pochi minuti, va ben, sopportiamo, ma se dobbiamo restare lì a lungo ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più tra i più, insomma, certamente gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Arrivi in zone vicino all'allevamento e dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore, ci perdiamo nell'odore. E l'odore non ci fa urtare contro qualcosa, come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa, e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto. Quindi una capacità olfattiva che arriva anche a 1 milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto. Per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare, dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbe andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni. Per esempio, profuma come una rosa, oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, e questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza, oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire. Attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo sporco che puzza è un uomo che no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata coscientemente e liberamente, che essa abbia o meno un valore morale, cioè se è morale o immorale. Questo è tipico del periodo che stiamo vivendo, cioè responsabilità morale è collegata all'olfatto, incredibilmente. Oggi le forze, chiamiamole così, di ostacolo sono concentrate sull'obiettivo di distruggere il sentimento morale dell'uomo, che è sempre individuale e ci porta alla piena responsabilità. L'olfatto quindi è un qualcosa che attraverso la via degli odori nasce il contatto morale dell'uomo. È molto interessante. Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come il quasi il guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io, mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Allora, che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua, in fondo, è un organo che mi dà, in qualche modo, un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo. È una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo, quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? È già, comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Cioè, se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che si sente che non ha proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo, e quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo abbuffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero, ed è per questo che non va dato a un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma metterlo in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare, e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner. Ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva, il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi, e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre alle esperienze della vita, dolce, amara, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto olfatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile. Il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no? Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura può diventare fluida, fino addirittura ad evaporare. È i tre stati dell'acqua, tanto per dire, da ghiaccio, no? Liquido e poi vapore. La materia sotto l'azione del calore perde a tutti i propri confini, tende a tornare verso il sole, viene superata ogni separazione. Il calore può essere accolto, accumulato, conservato e ancora ridonato. Il calore è il presupposto della vita sulla Terra. Senza il calore non ci potrebbe essere vita. Questo è il senso che è più legato all'attività del nostro corpo astrale, della nostra anima, la nostra anima che vive nei sentimenti, dove tutto, se ci fosse solo ghiaccio e buio, noi che cazzo di sentimenti avremmo? Non avremmo neanche una stimolazione di sentimenti vera e propria. Quindi è il calore che è collegato alla nostra astralità che ci sviluppa sentimenti. Non è a caso che sia nel periodo estivo con il caldo noi abbiamo uno sviluppo, una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo. E questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante. E che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma. Perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca e mi immergo nelle forze eteriche e vitali della pianta che mi calma perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare, di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno di dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però, vi voglio lasciare questa canzone, Il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite Il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi dei 12 sensi umani.

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio, perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio, che voglio li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola o del linguaggio è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Cazzano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè dai cosiddetti arcangeli. Sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa.

molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole. Ma una volta che ho compreso il concetto, è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio. Cioè quando andiamo oltre alle parole espresse e quindi cancellando il linguaggio, perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine, che sensazione mi ha dato? Che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo, ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica materiale, quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri, dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo. E mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitino e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente. E non posso avere un senso del pensiero, perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa, e subito la risposta a tutto. E, per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo e il più complesso, che è il senso dell'io. Noi, quando incontriamo un'altra persona, incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui. Ecco,
se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi.

0: Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono, spiritualmente positivo, o un essere demoniaco, un traditore di una causa. È importante il senso dell'io, porca troia, per evitare cappelle fondamentali nella nostra vita. E quanto poco noi tutti abbiamo senso dell'io. L'abbiamo limitatamente, cazzo. Per incontrare l'io dell'altro è necessario il senso del tatto, guarda caso, uno dei primi sensi, che ci dà con precisione il limite entro cui io mi posso muovere fino all'incontro con il limite dell'altro, per poi arrivare a superare quel limite e anche a fondermi con lui, no? E questo è l'ultimo senso, il senso più elevato, il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica 5, chi ha voglia, ore 17, a Villa Bembo, in via Marti della Libertà 59 a Dolo, appena superato il centro di Dolo venendo da Padova, 2 chilometri dopo sulla sinistra. Va bene. Leggiamo questo bellissimo messaggio di Michele che dice: gentilissimo Paolo, dalla diagnosi della mia malattia la mia vita è profondamente cambiata. Confermo la perdita di interesse per il mondo materiale, la corporeità e l'instaurarsi del desiderio interiore di una spiritualità più elevata. Ciò è stato ed è profondamente liberatorio. Bellissimo Michele, bellissimo, perché questo è esattamente è riassunto dell'antroposofia, perché lo stai vivendo, cazzo. Sai quanti studiano antroposofia e non capiscono un cazzo e sono lì a farsi a gonfiarsi come dei palloni gonfiati, perché Steiner ha detto, Steiner ha fatto, Steiner qua, Steiner là, e non hanno nessuna esperienza di vita. Tu ce l'hai, tu puoi parlare, tu hai una vera conoscenza antroposofica perché l'hai applicata nella tua vita in modo pratico, e stai abbandonando, grazie alla tua malattia, e ripeto grazie alla tua malattia, stai abbandonando la visione materialistica e stai comprendendo che le cose importanti nella vita non sono quelle materiali. Grande Michele, grande, bella. Ciao, so che non vi sono simpatici, ma anche i Geova dicono che l'uomo non è stato un'evoluzione delle scimmie. Perfetto, iscriviti Stefano ai Geova e te sei a posto. Bella lezione Paolo, di sicuro, però mi sorge un dubbio sul fatto dell'equilibrio dell'essere dritti nel camminare e della regolarità, diciamo, della persona, l'onestà che dicevi tu. Prova a pensare a quelli che facevano il passo dell'oca più diritti di loro. Un abbraccio. No, non sono diritti, quella è un'altra roba. Quella è un'altra roba, amico mio. Il passo dell'oca è proprio un'altra roba. E qui è la riduzione dell'uomo a un automa, con movimenti automatici e obbligati, è un'altra cosa. Buongiorno dottore, sulla trasmissione di Elisir Rai 1 c'è con un medico, ha detto chiaramente che il vaccino Covid ha reso molte persone sorde perché infiamma i nervi dell'orecchio e non si torna indietro. Ciao, buona giornata Enrico. Sì, la verità viene fuori, ma non pagherà nessuno, questo è il punto. Non pagherà nessuno, è chiaro, perché la cosa è stata talmente grossa che, e questo è così. Però è importante che venga presa conoscenza e venga presa coscienza di quel disastro, di quel omicidio di massa che è stato il Covid. Un omicidio di massa, un assassinio di migliaia e migliaia di persone, concepito, voluto, organizzato e pianificato lucidamente, perché era un progetto militare, e chi si è opposto ha pagato, senza ombra di dubbio. Ciao Paolo, molto interessante. È possibile avere il titolo di un libro che parli di questi 12 sensi in modo semplice come stai facendo tu, Vanna? Guarda, c'è il libro che io, da cui ho preso i miei appunti, è il libro, appunto si chiama I 12 sensi, porte dell'anima, ed è di Albert, è scritto Soesman, ripeto, Albert Soesman, Natura e cultura editrice, I 12 sensi. Questo te lo consiglio, sicuramente è un bel libro e penso ti possa interessare. Non è scritto in modo particolarmente complesso, però insomma richiede uno studio, dai, è una cosa abbastanza, ci si deve concentrare. Elogio agli alberi, se poi ascoltalo su, vabbè, certo. Sì, l'elogio agli alberi, ci mancherebbe di non fare l'elogio agli alberi. Uno dei motivi, per esempio, una cosa che gli ultimi minuti che ho, ve lo voglio dire, una delle cose che hanno portato negli ultimi 50 anni a un obiettivo aumento della temperatura anche di 10 gradi, non è stato certo l'inquinamento antropico dell'uomo, che non c'entra assolutamente nulla. C'entra invece, per esempio, soprattutto in pianura padana, la deforestazione, cioè l'eliminazione completa di quantità di alberi in maniera incommensurabile. Voi non avete idea, io che sono vissuto in campagna e l'ho visto, è stata una roba che dalla fine degli anni 60 e primi anni 70 in poi è stata una decimazione completa di tutte le piante, che hanno cominciato in tutti i modi a essere eliminate, tagliate, perché per fare spazio all'agricoltura intensiva, perché disturbavano, perché era cambiata la mentalità della gente, sempre più cogliona, fino a farle sparire anche dalla città. Ovviamente, e a questo punto la sparizione degli grandi alberi in città sostituiti da piccoli alberelli con cespuglietti del cazzo, perché il messaggio della 5G e delle antenne per essere ben recepito dai telefoni dentro i condomini deve eliminare gli alberi dalle grandi chiome, e quindi le città diventano forni crematori, e la pianura padana, che ha subito una deforestazione pazzesca, una decimazione di tutte le piante, di tutta la componente vegetale, adesso la pianura padana, che è un catino che è contornato da montagne su tre lati, su quattro, adesso paga le conseguenze di questo. Ma siamo dei coglioni ed è giusto che sia così. Tutti i maestri hanno sempre detto: uccidi il tuo maestro, metaforicamente. Sì, saluti Paolo, buona giornata. Ok, strano che Og abbia detto a Elisir, perché Mirabea, il presentatore, gli era un fautore di appuntura con l'Elisir, sì, ma de breve vita, Daniele. Ma sì, Daniele, in televisione tutti quanti doveva essere fautori dell'Elisir, se no te vai a casa e non te c'appi più i migliaia di euro al mese, capisci? Ma non ormai, sei che venduto il culo. Ma pagano, sta tranquillo che c'è assolutamente. L'unica soddisfazione è che c'è un pagamento di queste cose qua. Non puoi per me. Hai scelto la materialità, la vita comoda, il denaro, un pseudo potere, lo sfruttamento degli altri per il tuo interesse personale. Tranquillo, te paghi, non sta a preoccuparti. Aspetta che sentiamo il Magna Brocche di RDM. Ciao RDM.
1: Ciao Girotto.
0: Ciao Magna Brocche.
1: A proposito della forestazione, che sarebbe altri argomenti, ma te parlo intanto di questo. Ieri sera Radio Rai. Mi purtroppo a televisione non la vedo, e forse c'è anche un bene. Allora, che c'è stato un certo esperto che ha detto quanto segue. Allora, intanto sul riscaldamento climatico, guarda caso, è solo nel continente europeo, nel continente africano tutto normale, in America tutto normale, in tutti i paesi è normale amministrazione, nel continente europeo che abbiamo il surriscaldamento. E anche spiega il perché. Allora, te la faccio breve, Girotto.
0: Sì, fa breve perché devo scadere il tempo. Dimmi.
1: La grande cementificazione. Poi abbiamo, come a Milano, per esempio, i mega palazzi da 15 a 20 piani, che hanno facciate di vetro, quindi materiale riflettente che aumenta la temperatura del sole, dei raggi solari, e soprattutto la deforestazione.
0: Certo.
1: Ma dai.
0: Ma pensati, eh?
1: Esatto. Ma che novità che abbiamo scoperto.
0: Oh, ragazzi.
1: E adesso?
0: Il problema, sai dove che sei? Che né mi né ti saremo mai in posizione di comando. Nelle posizioni di comando ci saranno sempre i figli di Troia. Questo è il grosso problema, che ti copio RDM.
1: Esatto,
0: tutto qua.
1: Quei figli di Troia. Che inizio anni 90 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anzi più che altro Giovanni Falcone, ti ricordi l'omicidio del giudice Chinnici?
0: Dai, figurati se non lo so, certo.
1: E il giudice Chinnici, quel giorno che si stacco sulla strada, deve andare a incontrare Giovanni Falcone per consegnargli gli atti finali per poi entrare al Palazzo Chigi e arrestare tutti.
0: Ehi, va bene, dai. Beccio, RDM, un abbraccio. Ciao, stammi bene.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao, caro.
0: Adesso vi lascio con questa canzone del maggio di De André, perché oggi è andato di De André, e se vedemo a giovedì prossimo. Ciao a tutti, e domani sera ricordatevi l'incontro sulle costellazioni familiari insieme a Silvia Lupano. Sarò qui con lei alle 20:40 in sede radio domani sera. Ciao a tutti.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

Provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso,

0: anche se ora ve ne fregate, voi quella notte non c'eravate.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Sterne, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: Buon pomeriggio dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz in quel di Campodarsico, via Antoniana 66. Sì, fa caldo ragazzi, oggi giovedì 2 luglio fa caldo in tutti i sensi, oggi puntata caldina con delle belle novità, che sono delle belle novità per qualcuno, ma delle novità un po' particolari per qualcun altro. Intanto, dato che siamo qui, vorrei farvi ascoltare subito, partendo, perché è molto intensa, alle 17 avremo come al solito il nostro partenopeo in arrivo sul primo binario della Circumvesuviana di Napoli, il nostro Giovanni Pirozzi che arriverà. Ma intanto cosa facciamo? Ci ascoltiamo un Totò d'annata, come ci dice Dia Annata, che è molto simpatico da ascoltare, perché effettivamente quello che dice Totò non erano tutte cose che uno magari pensa, ma questo qua racconta un sacco di storie, dopo è un comico, no, sapeva bene quello che diceva. Ascoltiamo questo sketch da Uomini o Caporali, i famosi Uomini o Caporali, film del 1958, dove Totò aveva già capito che ci sono gli uomini e i caporali. Quindi gli uomini qua sono quelli che sono al comando dei caporali, che sono costretti ad avere un caporale, perché altrimenti senza il caporale la loro vita non avrebbe senso. Quelli che si ribellano ai caporali, quelli fanno una brutta fine, di come diceva Totò. Ma ascoltiamo che dice, va.
1: Ero distratto, Sam, giro a destra.
2: Già.
1: Mi parli con franchezza. Tanto qui nessuno ci sente.
2: Sì.
1: Mi dica, lei è pazzo?
2: No, dottore, no.
3: Permesso?
1: Avanti, che c'è?
3: Scusi, dottore, dallo stabilimento cinematografico hanno portato gli abiti di questo signore.
1: Va bene, metteteli lì.
3: Dottore, il direttore la prega di passare immediatamente al reparto 19 per quella visita.
1: Ho capito, ma adesso non posso, da fare.
3: Va bene, dottore, riferirò.
2: Dottore, con questa infermiera io mi sento male.
1: Non mi faccia ridere, io so benissimo che lei non è matto.
2: E allora perché non mi lascia andare via, scusi?
1: Prima devo farle alcune domande, segga lì. Mi dica un po', perché lei è saltato addosso a quel disgraziato che non le aveva fatto alcun male?
2: Lo dice lei? Dottore, deve sapere che è da sempre che il caporale mi persegue.
1: Il caporale? Ma perché? Era suo caporale sotto le armi, forse?
2: No.
1: E allora perché lo chiama caporale?
2: Perché ha la faccia del caporale.
1: La faccia del caporale?
2: Oh già. Dottore, vi spiego. L'umanità glielo divisi in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque.
1: Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso. Hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi. Pensano tutti alla stessa maniera.
2: Perbacco. La sua definizione è esatta.
1: Non ci avevo mai pensato.
2: Lo vede, dottore? Sono pazzo?
1: Pazzo? Più saggio di così si rischia di impazzire.
2: E questo?
1: Sì. Allo?
2: Sì?
1: Prego, grazie. Sì? No, scusi, ho qui un caso interessantissimo. Ma no, ma non posso mica dividermi in due, andiamo. Va bene, signor sì. Signor sì. Sì, vengo subito. Maledetto. Sono anni che mi tormenta.
2: Sì.
1: Ma chi è? È il direttore della clinica.
2: Ah.
1: Mi ha fatto una lavata di testa perché dice che io sto qua perdendo il tempo con lei.
2: Lo vede, dottore? Anche lei c'ha il suo caporale.
1: Ha proprio ragione. Maledetti caporali.

0: Mi sono nascosto per 1973 anni, ma sono uscito alla grande. Mi chiamo Scariota Giuda. Ho fondato un ristorante della Madonna che si chiama Al Traditore. Vengono tutti da me. L'ho aperto anche in centro, a Betlemme. Prezzo fisso 30 denari, più 3 di IVA, 33 denari. Mannaggia l'eselasì. Ho una percentuale di clienti impressionante. Entrano e escono in 5 minuti e spendono delle cifre enormi, perché io sono di una cattiveria senza confine. Non peraltro mi chiamo Giuda. Sono falso come me. Stranamente però da un po' di giorni c'è uno avanti qui, proprio alla mia ristorante, con un carretto che vende e moltiplica pani e pesci. Tra l'altro lo conosco. Ma adesso mi faccio anima e coraggio. Giovanotto! Giovanotto! Giovanotto!
1: Vengo, vengo.
0: Che c'è il piede anchilosato?
1: Vengo.
0: Ma cosa fa qui avanti al ristorante?
1: Beati gli ultimi saranno i primi.
0: Perché lei i secondi non li fa?
1: Scagli la prima pietra, chi non ha peccato scagli la prima pietra.
0: E che cos'è? Un soufflé? Un gelato? Un primo piatto? Lei parla come i computer.
1: Tu sei Pietro.
0: E chi? Io sono Scariota.
1: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherai.
0: E chi è? Berlusconi? Senta, lei mi deve spiegare, ma c'era una licenza, qualcosa? Una patente? Cosa fa questo carretto? Si alza, basta, da solo.
1: Prima che il pollo canti, tu mi tradirai.
0: Ah, il pollo che canta mi piace. Lo fa di secondo?
1: Prima che il pollo canti, tu mi tradirai.
0: E dove canta il pollo?
1: Lasci perdere, lasci perdere.
0: No, dammi del tu, perché se giovane mi ricordi qualcuno. Stranamente, mi ricorda qualcuno lei, questa veste bianca, questi capelloni lunghi, biondi. Schulz.
1: Ricordati.
0: A me parla sempre così, eh. Non gli viene un compito sullo starnuto, un computer.
1: Lazzaro, alzati e cammina.
0: Chi è il suo cameriere?
1: Lazzaro, alzati e cammina.
0: Ehi, Lazzaro! Guarda come cammina Lazzaro! È strano, lei ha dei... Senta, per una proposta, se può venire domani mattina verso le 3:30 di pomeriggio, devo dire una cosa... Fatti di affari.
1: Mi vuole fare una proposta?
0: Sì. Facciamo una cena in 12. Chissà esci qualcosa.
1: Però non veniamo da lei, andiamo al cenacolo.
0: Ah, hanno aperto un altro ristorante?
1: Sì.
0: E lei come lo sa?
1: Lo so. Noi ci troveremo alle 12 esatte, in 12.
0: Porta anche il pollo?
1: Sì, porto anche il pollo, saremo Pietro, Paolo, Giovanni, Matteo.
0: Un complesso?
1: No, siamo tutti amici.
0: Che suonate? Che musica fate?
1: Non scherzi, perché succederà di tutto a questa cena.
0: Lei il pollo lo porta?
1: Lo porto il pollo.
0: Allora ci vediamo domani sera a mezzanotte al cenacolo.
1: Al cenacolo.
0: A che ora?
1: A mezzanotte.
0: Ecco. Vediamo un po' prima, c'è un aperitivo, un colgate, uno scassamento. Ma è finita la base, dice. Adesso che c'è in casa si è finita la base. E come il destino volle, si ricompì un'altra volta quello che fu fatto il 3 AC avanti 3.

0: mamma, che vento di tempesta!
1: Ma chi è che bussa a queste porte con sto vento di tempesta e sta bufera e ste campane? Mamma mia, che è successo? E che è successo? Brutte notizie, bruttissime notizie. Andiamo a leggere le notizie, ma vediamo intanto chi entra. Oh, ma questo mi pare di conoscerlo. Questo mi pare proprio di conoscerlo. Mi sembra, da come lo vedo, mi sembra il signor de Montagnon, Rustego de Montagnon. Non vorrei sbagliarmi. Mamma, vediamo un attimo. Non è un'ombra, non è un ricordo. È presenza viva, radicata, antica, che porta sulle spalle il peso della nostra tradizione. Lo vedo chinare il capo. Lo vedo stringere le mani. Lo vedo farsi testimone di un annuncio che non avrebbe mai voluto dare. E cosa ci fa qui? Rustego de Montagnon, della leggenda di Bertra del 1084. Che ci fa qui a Radio Gamma 5? Sembra che con voce che trema appena, con quella dignità che solo i personaggi nati dalla terra sanno avere, mi comunica che sono stato escluso dall'interpretarlo? E sembra che voglia fare una dichiarazione.
2: Pino, oggi ti dico ciò che nessun custode avrebbe mai dovuto udire. Altri hanno deciso che tu non debba più essere me. Hanno spezzato la continuità del rito. Hanno interrotto il filo che ci univa.
1: Ma le sue parole non sono un rimprovero, sono una testimonianza, una ferita che parla, una memoria che non vuole essere cancellata. Madonna mia, in questo studio, mentre le frequenze portano la sua voce oltre le mura e arrivano fino in quel di San Pietro Montagnon a Montegrotto Terme, nelle stanze delle varie associazioni e le varie mura di altri luoghi istituzionali, viene chiarito che il Montagnon non è un personaggio, è la comunità che prende forma, è la tradizione che si siede accanto a me, è la storia che non accetta di essere interrotta, è la sua emozione trattenuta, composta, antica, dice più di mille comunicati.
3: La mia risposta al Montagnon: Rustego, io prendo atto, ma non mi fermo, non smetto di custodirti, non smetto di narrarti, non smetto di essere ponte tra te e la gente del popolo di San Pietro Montagnon. Perché un custode narrativo non viene escluso, continua, perché la tradizione non viene sospesa, resiste, perché il mito non viene sostituito, ritorna. E così in questa regia, dove la voce diventa rito e il suono diventa memoria, il Montagnon si alza, mi posa una mano sulla spalla e dice:
2: finché tu mi racconti, Gino, io esisto, e così esiste la leggenda di Berta.
3: E io rispondo: finché tu esisti, Montagnon, la leggenda di Berta vive!

in questa giornata di bufera incredibile, con 38, 32, 40 gradi, non si sa più quanti gradi ci siano fuori nella campagna, ma con la bufera che sentite e la ballata di Berta Raniero in sottofondo, è avvenuto il misfatto. Sì signori, è avvenuto ciò che nessuno avrebbe mai pensato potesse avvenire. Ciò che ha dichiarato il Montagnon corrisponde a realtà. Quando un rito si interrompe, non è un uomo a essere escluso, è la continuità della memoria a essere messa in discussione. Faccio una premessa. In qualità di interprete storico del personaggio rustico del signor de Montagnon, nella leggenda di Berta, sia nel corteo e in varie rappresentazioni teatrali, con studi del personaggio, sacrifici di serate perse per studiare la parte, e custode narrativo così della leggenda di Berta, ritengo necessario informare la comunità di Montegrotto Terme, di San Pietro Montagnon, le istituzioni che sono a capo e i cittadini di quanto accaduto in merito alla mia partecipazione alla rievocazione storica di settembre 11, 12 e 13. La comunicazione della PS Berta ha così definitivamente sancito. L'associazione ha dichiarato, per bocca del suo presidente Salvatore Negro, per bocca anche di Silvia Mattarello la vicepresidente, Maria Rosa Fenio la segretaria, credo sia lei, Babetto Pierluigi e Agnelio Andrea, che è un consigliere comunale se non che anche parte del direttivo, che il ruolo del signor de Montagnon non costituisce una prerogativa personale né un diritto esclusivo, che i personaggi naturalmente possono essere interpretati da altri soggetti individuati dall'organizzazione. Chi comanda è l'organizzazione. Queste affermazioni nella loro formulazione formalizzano la mia esclusione, come Gino De Paoli, interprete del signor de Montagnon, dal corteo storico e dalla rappresentazione ufficiale della leggenda di Berta nell'edizione dei tre giorni dell'11, 12 e 13 di settembre 2026. Non si tratta di una scelta artistica, è una decisione organizzativa, definitiva, comunicata con una proposta di continuità come figura di ambasciatore, naturalmente il più possibile lontano dalle terre di San Pietro Montagnon. Una interruzione del ciclo rituale. La rievocazione della leggenda di Berta non è un semplice evento, è un rito comunitario, un patrimonio immateriale che vive attraverso la continuità dei suoi simboli. L'esclusione del personaggio rustico de Montagnon dal suo interprete storico rappresenta una frattura nella trasmissione del mito, una alterazione dell'identità rituale, una desacralizzazione del personaggio, una riorganizzazione istituzionale del simbolo. Non è un cambio di attore, è un cambio di paradigma culturale. La mia posizione. Prendo atto, come Gino De Paoli, interprete del signor de Montagnon, in numerose edizioni, della decisione della PS Berta, pur non condividendone né le motivazioni né le modalità, che andremo poi a leggere e a scoprire. Ho dovuto anche farla leggere a uno psichiatra per capire fra le righe cosa volevano dirmi, cosa mi comunicavano fra queste righe. Confermo comunque che non ritengo necessario alcun incontro ulteriore, avendo ricevuto una posizione chiara e definitiva alla mail che poi vi leggerò. Il mio impegno nella tutela della leggenda, la mia dedizione alla comunità del mito, la mia responsabilità come custode narrativo, la mia attività culturale autonoma nelle sedi istituzionali, accademiche e mediatiche continuerà. Non si fermerà, anzi troverà maggior ragione per potersi esprimere
vista la chiusura che ha attuato la PS Berta nei confronti del personaggio volendolo sostituire. La ballata di Berta Raniero, ricordo alla comunità che è opera di mia paternità per quanto riguarda il testo, ceduto completamente al maestro Giovanni Pirozzi di Napoli, che ha musicato e arrangiato poi la ballata sul mio testo. È stata fatta il regalo alla PS Berta. La PS Berta, adducendo motivi economici quali sono i 90 euro per tassa d'ingresso alla SIAE e i 52 euro all'anno, tassa naturalmente di sola entrata e poi basta, ma 52 euro all'anno di tassa naturalmente per essere soci di questa SIAE, poi si può pubblicare tutto quello che si vuole, ha detto che non aveva possibilità economiche e che quindi il signor Pirozzi la registrasse pure lui a suo nome, cosa che il Pirozzi ha fatto. Ora, avendo io ceduto con un documento scritto e firmato tutti i diritti passati, presenti, futuri e non rivendicando assolutamente alcun emolumento o trattamento economico, il signor Giovanni Pirozzi è l'unico proprietario della ballata di Berta Raniero. Comunque io continuerò a promuoverla come parte integrante del patrimonio culturale locale, indipendentemente dalle scelte organizzative dell'associazione, di cui non faccio parte, non sono socio, se non socio fondatore come da atto costitutivo del 2019. È un impegno mio verso la comunità. La mia opera non si interrompe, la mia voce non si spegne, la mia responsabilità non viene meno. Proseguirò nel mio ruolo di custode narrativo affinché la leggenda di Berta continui a vivere. Ricordo anche che il 90% degli introiti futuri di questa ballata sono dati a favore della PS Berta da parte del signor Giovanni Pirozzi. A lui spettano solo il 10% per eventuali spese di promozione e di mantenimento sui vari siti web. Quindi non è un atto di lucro, di voler lucrare, ma è un regalo che viene fatto. Disinteressatamente. La ballata di Berta continuerà a vivere con autenticità, con rispetto, con fedeltà alla tradizione, con la dignità che merita. L'esclusione dal corteo e dalla rievocazione dei tre giorni non modifica la mia missione culturale. Anzi, la tradizione non è proprietà di un direttivo, è patrimonio della comunità. E io continuerò a custodirla, a raccontarla in ogni luogo istituzionale, in ogni luogo ove verrò ospitato, come Rustico il signor de Montagnon, custode narratore della ballata di Berta e Raniero, avendo io iniziato a sfilare quando ancora qualcuno portava il pannolino prima di arrivare in posizioni di comando. Quindi 1980, anni 80-82, e ci sono foto che lo testimoniano. Ho sfilato come popolano, come soldato, come nobile, in molti altri ruoli, guardia di palazzo, fino ad arrivare ad interpretare il rustico signor de Montagnon. C'è anche un comunicato stampa che diramerò. È giusto che lo conoscano sia i giornali, televisioni, un po' tutti quelli che magari hanno a cuore questa leggenda, che non vedendo più il sottoscritto si chiederanno se è ammalato, se è defunto oppure se è stato gentilmente messo da parte. In merito alla mia partecipazione al corteo storico della leggenda di Berta, desidero informare la cittadinanza che con comunicazione ufficiale il presidente della PS Berta, Salvatore Negro, ha dichiarato che il mio contributo non risiede nel personaggio da interpretare e che la promozione della manifestazione non deve essere identificata con il signor de Montagnon.
tale dichiarazione conferma formalmente la mia esclusione dal corteo storico nel ruolo del signor De Montagnon più volte da me rappresentato, ruolo che ho interpretato per anni con dedizione e spirito di servizio. Ribadisco pubblicamente la mia totale disponibilità a continuare a interpretare il personaggio, figura radicata nella memoria collettiva della comunità. Desidero inoltre ricordare che le cariche associative sono temporanee, mentre i personaggi della leggenda Berta Ranieri

ma c'è anche il Montagnon che prima di andarsene è qui che aspetta di fare una dichiarazione. Diamogli la parola. Prego, signor De Montagnon.

Io sono il Montagnon, non per volontà di un presidente, non per grazia di un consiglio, ma perché così mi ha scelto la gente. E così mi ha riconosciuto la leggenda. Gli uomini passano, le cariche svaniscono, le firme si consumano, ma i personaggi restano. Restano Berta, restano Raniero, restano gli imperatori, resta il popolo che cammina nella storia di San Pietro Montagnon. E rimane anche il Montagnon, che non appartiene a un'associazione, ma alla memoria viva di San Pietro Montagnon, oggi così chiamata Monte Grotto Terme. Io ho offerto la mia presenza, la mia voce, la mia dedizione. Voi l'avete scelta, l'esclusione. Sia messo agli atti, sia inciso nella memoria, sia consegnato al futuro. Perché la storia non dimentica e la leggenda non si piega.

C'è stata anche un'intervista che vi porto integrale in questi giorni, ed è stata questa. È vero che è stato escluso dal corteo? Domanda, risposta. Non lo dico io, lo ha scritto il presidente della PS Berta nella sua comunicazione ufficiale, tutto nero su bianco. E lei come risponde? Risposta, la mia disponibilità a interpretare il Montagnon è totale e incondizionata. La decisione di escludermi non è mia. Domanda, perché secondo lei questa scelta? Risposta, le cariche associative passano, i personaggi restano e questo a volte fa paura. Domanda, il Montagnon è un personaggio importante? Risposta, non per me, per la gente, per la memoria, per la leggenda. Io sono solo il suo interprete. Cosa farà ora? Domanda. Risposta. Continuerò a servire la storia e lascerò che sia la storia a giudicare. Ha un messaggio finale? Risposta. Sì, i presidenti passano, la leggenda resta e il Montagnon camminerà sempre nella leggenda perché il Montagnon stesso appartiene alla leggenda e al popolo di San Pietro Montagnon. E questo nessuno potrà modificarlo con nessun atto notarile di carta o di cartone. Ma veniamo a ciò che è intercorso con le comunicazioni tra la PS Berta e il signor Gino De Paoli, interprete del rustico signor de Montagnon. Una mia prima mail inoltrata il 6 giugno 2026, con la quale comunico la disponibilità, alla cortese attenzione del direttivo naturalmente, della PS Berta, al presidente dell'associazione, a tutti i soci, la mia disponibilità incondizionata a partecipare al corteo storico e alle giornate rievocative dell'11, 12 e 13 settembre 2026, interpretando, come sempre normale, il ruolo del signor De Montagnon, come viene stabilmente dal 2020, 22, 23. Ritengo opportuno ribadire che la mia presenza nelle manifestazioni legate alla leggenda di Berta Raniero è continuativa dagli anni 80, attraverso i diversi ruoli scenici fino all'attuale interpretazione riconosciuta dal pubblico e dagli organizzatori. La mia partecipazione è sempre stata orientata esclusivamente alla valorizzazione culturale dell'evento, indipendentemente da dinamiche interne che non mi appartengono. Con questa comunicazione

intendo evitare qualsiasi possibile equivoco o interpretazione strumentale circa la mia volontà di partecipare. La mia disponibilità è totale, chiara e formalmente dichiarata. Resto pertanto in attesa di un vostro riscontro organizzativo necessario per programmare adeguatamente le attività preparatorie. In assenza di risposta, comunque, saprò di aver adempiuto pienamente ai miei doveri comunicativi. Cordiali saluti, Gino De Paolo, interprete del personaggio del signor De Montagnon di San Pietro Montagnon, Montegrotto Terme. Non ricevendo risposta dopo circa 10 giorni, mi sono sentito di chiedere un sollecito. Il tempo passa e non perdona. Quindi spedisco il primo sollecito il 15 giugno 2026. Gentile Presidente, gentile Direttivo della PS Berta, gentili soci iscritti, faccio seguito alla mia precedente comunicazione già inviata anche per conoscenza al Sindaco di Montegrotto Terme, con la quale ho espresso la mia piena e incondizionata disponibilità a partecipare alle 3 giornate della rievocazione storica dell'11, 12 e 13 settembre nel ruolo del Signor De Montagnon. Non avendo ancora ricevuto alcun riscontro, desidero cortesemente sollecitare una vostra risposta. Ritengo infatti necessario poter programmare per tempo la preparazione artistica e organizzativa legata alla manifestazione. Ribadisco la mia totale disponibilità a interpretare il personaggio del signor De Montagnon, come avvenuto nelle precedenti edizioni. Qualora invece non riteniate più opportuno la mia partecipazione, vi chiedo gentilmente di comunicarmi le motivazioni del diniego, così da avere un quadro chiaro, chiaro e trasparente della situazione, perché così è un po' nebulosa, nota della redazione. Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e porgo cordiali saluti, Gino De Paoli. Risposta al mio primo sollecito arrivata il 16, l'indomani, giugno 2026. Gentile signor De Paoli, non le ho ancora fornito un riscontro in merito alla sua richiesta, poiché la riunione del direttivo è stata fissata per il prossimo 23 giugno. Solo successivamente a tale incontro potrò dare una risposta formale. La ringrazio per la cortese attesa e resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti, la PS e il presidente Salvatore Negro. Risposta giunta il 24.06 dopo la riunione del direttivo. Gentile signor De Paoli, in merito alla sua richiesta, la informo che nel corso della riunione del direttivo tenutasi ieri sera è stato conferito mandato al presidente, alla segretaria e ad un consigliere di verificare la sussistenza dei presupposti per una ripresa della collaborazione. Considerato che lei ha coinvolto nella vicenda anche il sindaco, mi riservo di comunicarle la nostra disponibilità in termini di giorni e orari, non appena avrò raccolto anche la disponibilità dello stesso. Cordiali saluti per APS Berta, il presidente Salvatore Negro. Allora io scrivo: gentile presidente, la ringrazio per il cortese aggiornamento relativo alla riunione del direttivo. Confermo la mia piena disponibilità a partecipare all'attività della rievocazione storica, come avviene da moltissimi anni, e nel rispetto del percorso culturale che abbiamo costruito insieme attorno alla leggenda di Berta Raniero. Comprendo la necessità di coordinare le varie disponibilità, incluso il coinvolgimento informativo del sindaco, poiché la mia richiesta è stata rivolta formalmente alla PS Berta, al presidente e al suo direttivo, e poiché la decisione in merito alla mia partecipazione rientra nelle competenze dell'associazione e non del sindaco, il quale è stato sì da me solo informato attraverso la mail della situazione venutasi a creare nel tempo, le chiedo cortesemente di comunicarmi entro e non oltre mercoledì 1° di luglio una risposta chiara e definitiva, positiva o negativa che sia. Tale tempistica mi è necessaria per poter organizzare i miei impegni e per poter comunicare pubblicamente nella mia consueta quindicinale trasmissione di giovedì 2 luglio, oggi, da Radio Gamma 5, l'esito della mia partecipazione o non partecipazione alla rievocazione storico-medievale della leggenda di Berta. Perché questo io lo devo alle molte persone che si chiederanno perché non partecipi, quindi è meglio dirlo prima e non dopo. E le ricordo ancora
che l'inizio della mia partecipazione alla vocazione risale dagli anni 80 e seguenti, nei più svariati ruoli: popolano, soldato, nobile, fino all'interpretazione del rustico signor de Montagnon. La mia richiesta è esclusivamente a volte a ottenere una risposta chiara e definitiva, nel pieno rispetto dei ruoli e delle procedure associative. Le ricordo comunque, nota bene, che sono socio fondatore della PS Berta come da statuto del 2019. E che anche questa mail indirizzata in copia CC anche al sindaco come mail a carattere informativo dell'esistenza delle dinamiche insite sempre all'interno dell'associazione PS Berta. Rimango in attesa di un vostro riscontro e non oltre il mercoledì 1 di luglio. Allora, arriva anche una nuova richiesta di chiarimento definitivo. Gentile Presidente Negro, ho letto con attenzione la sua comunicazione e desidero precisare in modo definitivo la mia posizione. La mia disponibilità alla rievocazione storica non riguarda ruoli alternativi né reinterpretazione della mia figura, ma esclusivamente la presentazione come rustico di signor de Montagnon. Nelle forme e nei momenti in cui ho sempre partecipato negli anni precedenti, in particolare la mia disponibilità si limita a venerdì 11 settembre, accoglimento della Corte Imperiale, breve discorso di benvenuto e consegna delle chiavi con successiva cena alla quale parteciperò solo come presenza scenica. Non mangio e non bevo perché può essere anche un po' così che ti sta su stomaco al maniaco. Sabato 12 di settembre, eventuale partecipazione al torneo delle sei contrade con consegna del palio alla contrada vincente come è accaduto l'anno scorso. Domenica 13 settembre, partecipazione al corteo cittadino come signor de Montagnon, come sempre avvenuto. Questi sono i tre momenti storici consolidati che non richiedono alcun incontro preliminare. Ringrazio chi ha tentato una mediazione, poi vi spiegherò anche chi il personaggio ha tentato questa mediazione per farmi rincontrare, naturalmente è anche giusto che avvenga questo, ma le premesse e le argomentazioni da lei esposte non consentono alcuna sintonia né utilità di un confronto diretto. A questo punto la questione è estremamente semplice, non necessita ulteriori interpretazioni. Punto 1. Partecipazione del signor De Paoli come rustico signor de Montagnon. Le chiedo di rispondere in modo chiaro e definitivo. Può il signor De Paoli partecipare impersonando il rustico signor de Montagnon alla tre giorni della rievocazione della leggenda di Berta? La risposta deve essere sì oppure no, motivando l'eventuale diniego. Punto 2. Trasmissione della ballata di Berta e Raniero. Considerato che lei, presidente, ha sottoscritto un contratto per ricevere il 90% dei proventi SIAE derivanti dalla ballata, ricordo il testo l'ho scritto io, ma Giovanni Pirozzo ha musicato e arrangiato e l'ha anche dovuta iscrivere alla SIAE, visto che quelli della PS Berta per questioni economiche non avevano i soldi per poterlo fare, ci siamo tassati noi. Le chiedo conferma di quanto segue. La ballata di Berta Raniero, testo mio, musica e arrangiamento maestro Giovanni Pirozzo, verrà trasmessa durante la tre giorni dell'11, 12, 13 settembre? Anche qui la risposta deve essere sì oppure no, motivando l'eventuale diniego. Scadenza inderogabile. Ribadisco che il termine ultimo per ricevere le due risposte è mercoledì 1 luglio alle ore 24, poiché giovedì 2 luglio dovrò darne comunicazione ufficiale nella mia trasmissione radiofonica e organizzare le mie attività di promozione culturale future. Resto in attesa delle sue risposte chiare e definitive. Cordiali saluti, General Paolo. Allora arriva la risposta. Gentile signor De Paoli, abbiamo preso atto della sua comunicazione. La PS Berta ribadisce che le questioni riguardanti la vita associativa e l'organizzazione delle manifestazioni non possono essere ricondotte a richieste formulate esclusivamente in termini di sì o no, ma devono essere affrontate attraverso un confronto improntato al dialogo, alla collaborazione e al reciproco rispetto. La rievocazione storica è un evento corale nel quale tutti i personaggi appartengono alla manifestazione e vengono assegnati all'associazione in funzione delle esigenze organizzative, artistiche e culturali. Il ruolo del signor de Montagnon non costituisce pertanto una prerogativa personale né un diritto esclusivo del signor De Paoli. Non l'hanno scritto, ma è chiaro che è riferito a me. No, non ci vuole un disegnino. Come da lei stesso più volte affermato, la leggenda di Berta appartiene alla comunità, conseguentemente anche i personaggi che la rappresentano possono essere interpretati da altri soggetti individuati dall'organizzazione. Bravi. L'associazione ritiene inoltre che il contributo dei volontari possa esprimersi in molteplice forma e non si esaurisca nell'interpretazione di uno specifico personaggio. Poi vi spiego anche il perché, facciamo anche un'analisi di queste frasi.
confermiamo la nostra piena disponibilità a un confronto costruttivo e saremo presenti all'incontro fissato martedì 30 corrente mese alle ore 19 presso il rustico di Villa Draghi, confidando anche nella sua presenza nella convinzione che il dialogo rappresenti la sede più idonea per perseguire l'interesse comune dell'associazione e la migliore riuscita della manifestazione. Cordiali saluti per APS Berte, presidente Salvatore Negro. Poi vi leggerò il seguito, anche perché tutta questa cosa è stata il tentativo di mediazione di un gigante buono trovato al castello di San Martino della Vanezza durante la 3 giorni del palio dello Sparviero, ove io mi sono recato vestito con il costume dei Montagnon per promuovere la ballata, perché la ballata aspetta essere promossa, da quanto pare sia scritto, dal gestore, e quindi è certo che non può venire il signor Pirozzi da Napoli qui a promuoverla, sono io che me ne faccio carico e la promuovo in ogni luogo e in ogni posto dove ci sia una rievocazione medievale, e quindi oppure anche nelle Mille Miglia, in qualsiasi luogo dove possa esserci anche la presenza di questo signor de Montagnon che ricorda la ballata e poi naturalmente tratta dalla leggenda di Berta. Ora, come dice direbbe Pirandello, la frase ricorda che nel mondo troverai tante maschere e pochi volti. E allora, in questo caso, nell'ultima mail, la numero 7, cadono le maschere, come direbbe il nostro Pirandello, che vi leggerò, mail inviata al signor De Paolo il 26 giugno 2026. Siamo arrivati naturalmente alla pubblicità. Fra poco torniamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Scusate, è sempre Berta che insiste, quindi bisogna continuare con Berta. L'annuncio, quello bollente, lo faremo dopo, quando arriverà il nostro Pirozzi. Dunque, veniamo a noi. Vi stavo raccontando questa vicenda un po' surreale accaduta a Montegrotto Terme San Pietro Montagnon. Siccome fa parte della mia vita dal 1982, chiederei per voi un po' di rispetto, nel senso che se non vi piace ci sono tante altre stazioni da guardare, Radio Wow, Radio Pim Pum Pam, Radio Brr Brr Brr, Radio qua, Radio là. Se invece va piacere, io vado avanti, magari me lo scrivete. Caro Roberto da Milano, allora, che fine che ha fatto Giannini e Rossella? Rossella, lo sai, da sempre ha cambiato turno e non ha più tempo di poter intervenire alle 18 da lavorare. Cosa devo fare? La devo ammazzare. Il Giannini, lo sai che verrà fuori il 27 di febbraio l'anno prossimo, 25 giù di là, e lì e sta espiando nella cooperativa lì dove l'hanno messo dalla REMS, punto. Di più non ti posso dire, perché anch'io non ho molte informazioni, mi dispiace. Allora, torniamo a noi. Cadono le maschere, direbbe Pirandello, come ricorda la sua celebre frase, no, questa qua. Lasciamo un po' di bufera di vento che arriva, che così mi fa piacere, mi rinfresca qui in regia. Ricorda che nel mondo troverai tante maschere e pochi volti, e io queste maschere le ho viste il 14 ottobre nella famosa riunione in cui chiesi se questa ballata piaceva. Un silenzio di tomba glaciale all'invito che avevo ricevuto a Rustico, chiamiamolo Rustico, va, di Villa Draghi, dalla PS Berta. Erano tutti lì che mi aspettavano, in 15 o 17 quanti fossero, alla mia prima esposizione, perché era piaciuta al presidente, era piaciuta al Babetto Pierluigi e anche alla Maria Rosa Fenio, quindi non c'erano problemi, è il direttivo che decide, no? Quando chiedo se è piaciuta veramente questa ballata, ho un silenzio di tomba. Allora chiedo, ma non vi è piaciuta? Ditemi qualcosa. Un altro silenzio di tomba. Allora ho capito tutto. Purtroppo mi si è illuminato tardi che le maschere c'erano e prima o poi sarebbero cadute, e cadono con questa mail che adesso vi vado a leggere. Mail del 26 giugno 2026, ore 18:22, mandata a Gino De Paoli, al sindaco, da parte del signor Sempenegro, il presidente. Gentile signor De Paoli, con riferimento alla sua comunicazione desidero formulare alcune osservazioni e precisazioni che ritengo opportuno chiarire. Non condivido l'affermazione secondo cui abbiamo costruito insieme un percorso culturale attorno alla leggenda di Berta. Già, tu sei entrato nel 1993, io 13 anni prima. Scusami un attimo, se vogliamo fare questi raffronti su chi ce l'ha più lungo, ecco, allora io ti batto di 13 centimetri, Nota della redazione. Ma andiamo avanti alla lettura, perché bisogna anche far capire le date, insomma, non prendiamoci più in giro. In quanto ritengo che essa non renda giusto un riconoscimento alle numerose persone che nel corso degli ultimi decenni hanno contribuito con impegno, passione e spirito di volontariato alla crescita della rievocazione storica. Qui sembra che io abbia schifato tutti i volontari, no? Letta così. Posso testimoniarlo personalmente, avendo ricoperto dal 1993, eccolo che arriva, il ruolo di presidente del comitato festeggiamenti Leggenda di Berta, costituito nel 93, successivamente della Proloco Montegrotto Terme, costituita nel 98, e oggi della PS Berta, costituita nel 2019, anche con la mia cazzo di firma, che era uno dei soci fondatori. Quindi questo percorso, più o meno, io me lo sono fatto come culo dall'82, interpretando sempre diversi ruoli. Poi sono arrivato fino qua, scusate se è poco, che cazzo dovevo fare, darmi fuoco? Grazie al lavoro di tante persone delle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute, la leggenda di Berta
scoperta è giunta fino ai nostri giorni, con l'auspicio che possa un giorno essere riconosciuta quale patrimonio culturale della città di Montegrotto Terme. È indubbio che lei abbia partecipato negli anni all'organizzazione dell'evento in diversi ruoli, che sia tra i soci fondatori della PS Berta, meno male, va? Grazie. Tuttavia, ciò non può tradursi in una sorta di paternità dell'iniziativa o dell'attribuzione esclusiva di figure storiche che appartengono al patrimonio collettivo della manifestazione, giammai. Se il suo desiderio è quello di contribuire alla crescita di questa importante realtà culturale, ritengo fondamentale che ciò avvenga nel rispetto dei ruoli, delle decisioni assunte dagli organi dell'associazione e del lavoro condiviso del gruppo dirigente. Le sue capacità, la sua esperienza, la sua conoscenza della leggenda rappresentano certamente un valore aggiunto. Qua arriva la sviolinata. Tuttavia, affinché possano esprimersi pienamente, è necessario che siano inserite in un percorso condiviso, coordinato, nell'interesse dell'associazione e della manifestazione. Vieni qua che ti metto il guinzaglio. Per questo motivo riteniamo che il valore del suo contributo non risieda tanto nel personaggio da interpretare all'interno del corteo storico, no, quanto nel ruolo che potrebbe ricoprire nelle attività di promozione o valorizzazione della leggenda di Berta. Potresti fare anche delle fotocopie, pulire i cessi, spazzare per terra, insomma ci sono tante cose, spalare la cacca dei cavalli quando come palafraniere. Ma perché ti ostini a fare signor de Montagnon, che rompi solo che i eccetera eccetera. In tale ottica riteniamo che la promozione della manifestazione non debba essere identificata con il personaggio del signor de Montagnon, no, mai, bensì possa essere affidata a una figura di ambasciatore della leggenda di Berta, ecco, verso il Giappone, verso i monti Urali, verso l'Africa, verso i nuovi continenti del Sud America, perché no in Groenlandia, magari in Alaska, ruolo che qualora si riuscisse, ben distante naturalmente, ruolo che qualora si riuscisse a instaurare un rapporto di collaborazione improntato reciproco rispetto, perché fin adesso non ce n'è stato, è una serena convivenza, ci mancherebbe, potrebbe valorizzare al meglio le sue capacità, che cazzo. Con questo spirito le confermo la disponibilità di un incontro martedì 30 giugno alle ore 19 presso il rustico di Villa Draghi, con l'auspicio che possa rappresentare un'occasione di confronto costruttivo nell'interesse esclusivo della leggenda di Berta e della comunità di Montegrotto Terme. Cordiali saluti, il presidente. Allora, io ringrazio veramente il gigante buono che si è palesato in quel del castello di San Martino della Vanezza, perché mi chiese una mediazione da fare lui attraverso un incontro da combinare tra la PS Berta e io, perché vedeva che le distanze erano molto lontane, purtroppo per episodi verificatisi non molto simpatici nei miei confronti, e non vado a elencarli perché sarebbe veramente una tragedia. Lasciamo perdere, lasciamo stare, non li tiriamo fuori, perché sennò non arrivo a fine della trasmissione. Allora, cosa succede? Succede che questo mi chiede: dai Gino, ci parlo io, non puoi, ma tu, io ho fatto anche, sono venuto da voi, ho fatto il soldato, ti ho visto che eri, sfilavi, ho visto il teatro, ti ho visto, insomma tu sei il personaggio, ma perché permettimi che parli io, che cerchi di trovare una mediazione? Vabbè, dico, se lo vuoi fare, io non ci credo molto, le decisioni credo che le abbiano già prese, però non si sa mai se c'è questa tua volontà, prova. E questa lettera è il prologo alla mediazione che questo gigante buono è andato a fare. Quindi devo avergliela anche mandata, perché capisse, insomma, fra le parole, no, quello che c'era scritto. Allora io a questo punto rispondo a questa mail, ed è l'ultima mia comunicazione che ha chiuso la vicenda, perché il 30 doveva esserci questo incontro. Io ho dato un chiaro segnale: entro la mezzanotte del primo di luglio non si è palesato più nessuno, vuol dire che hanno chiuso porte e portoni, tirato su il ponte levatoio, e la mia vicenda all'interno di APS Berta si è completamente chiusa, e si è chiusa anche la mia partecipazione alla leggenda come signor de Montagnon, sia al corteo, sia eventuale teatro, sia comunque a eventuale consegna del palio, come figura di ricevimento il venerdì sera all'11 degli imperatori e della consegna delle chiavi. Quindi io non
ci sarò, ma non per mia volontà, ma per esclusione da parte della PS Berta, la quale si assumerà tutta la responsabilità davanti a San Pietro Montagnon, a tutti i cittadini e a tutti quelli che amano questa leggenda. Ultima comunicazione via mail che chiude la mia vicenda personale all'interno di questa PS Berta gestita dal direttivo, di cui per trasparenza e chiarezza devo farvi anche i nomi, così come li potrete trovare sul sito se cliccherete sul chi siamo e li leggerete: presidente Salvatore Negro, vicepresidente Silvia Mattarello, segretaria Maria Rosa Fenio, consigliere direttivo Babetto Pierluigi e Andrea Agnelio. Non c'è niente di tenerla nascosto qua, sono nomi pubblici. La PS è trasparenza, è associazione di promozione, soprattutto associazioni di promozione sociale. Deve promuovere continuamente, non solo in tre giorni, ma tutto l'anno, perché sennò non ha senso. Comunque, andiamo avanti. Oggetto: comunicazione formale in merito alla partecipazione e rievocazione della leggenda di Berta. Gentile Presidente, gentili membri della PS Berta, prendo atto della vostra comunicazione che chiarisce in modo inequivocabile la posizione dell'associazione riguardo al ruolo del signor De Montagnon all'interno della rievocazione storica. La vostra affermazione secondo cui, aperta le parentesi, quindi sono parole loro, il ruolo del signor De Montagnon non costituisce una prerogativa personale né un diritto esclusivo. Non posso io rivendicare questo perché forse, secondo loro, non sono più all'altezza, avrò bevuto, ce ne sono di meglio, eccetera. E la precisazione che i personaggi possono essere interpretati da altri soggetti individuati dall'organizzazione rappresentano di fatto una conferma formale alla mia esclusione dal corteo storico e dalla rappresentazione ufficiale della leggenda di Berta. Prendo atto con rispetto della vostra decisione, pur non condividendone nelle motivazioni, nelle modalità comunicative, e confermo che non ritengo necessario alcun incontro ulteriore, avendo ricevuto da parte vostra una posizione chiara e definitiva. Rimangono immutati il mio impegno e la mia dedizione alla valorizzazione della leggenda e della ballata di Berta Raniero, ricordandovi, e glielo ricorderò finché campano, che il testo è di mia paternità, anche se loro avevano tentato di metterlo sul loro sito da YouTube, però sono stati fermati in tempo dal signor Pirozzi, il quale mi chiamò e mi disse: che stanno facendo? Che stanno facendo? Una delle tante che hanno fatto è la sera stessa l'hanno tolto dal loro sito, perché questo significa spostare da YouTube un'opera e ci sono dei diritti d'autore, ragazzi, non facciamo finta che poi non lo sapevo, ci siamo sbagliati. Attenzione, cosa fate? State scottando arrangiamento e musica del maestro Giovanni Pirozzi. E qui non si scherza più. E che continuerò comunque a promuovere nelle sedi culturali, istituzionali, mediatiche che riterrò opportune, nel pieno rispetto della storia, della comunità e della tradizione. Distinti saluti, Gino De Paoli. Oh, ci siamo? Ricordiamo il 90% naturalmente degli introiti dati al signor presidente di Berta, il quale dalla PS Liban arrivano questi introiti, che arriveranno naturalmente se ci sarà una pubblicazione, un aiuto anche da parte che non hanno saputo dare in nessun modo, neanche facendo un click probabilmente su questa ballata nelle varie piattaforme. Quindi qui vi ho già fatto un'ipotesi, per esempio, siccome gli iscritti sono 200 al corteo 400, cliccando 4 volte al giorno per 30 giorni possono uscire delle cifre anche importanti, perché naturalmente gli investitori della pubblicità vanno dove è più, ci sono più visualizzazioni. Se ipotizziamo un boom di 100.000 euro, facciamo così un'ipotesi, 10.000, 1.000, 100, il 90% vanno alla PS Berta, ancora oggi, mentre il 10% lordi sempre al Pirozzi. Va bene, allora, buon ascoltator, sempre... Allora, qua facciamo l'analisi di questa lettera, come vi dicevo, che ho sottoposto a uno psichiatra per capire cosa scrivevano, cosa dicevano fra le righe. Allora, l'analisi frase per frase della risposta della PS Berta. Gentile signor De Paolo, abbiamo preso atto della sua comunicazione, il significato esplicito è questo. Ti rispondono in modo formale. Significato implicito:
non contestano nulla di ciò che è scritto, accettano che la questione è ormai sul tavolo. Effetto politico è un'apertura minima, non un dialogo, è una presa d'atto, non una disponibilità reale. La PS Berta ribadisce che le questioni riguardanti la vita associativa e l'organizzazione della manifestazione non possono essere ricondotte a richieste formulate esclusivamente in termini di sì o no. Significato esplicito, dice lo psichiatra, dicono che la tua richiesta di chiarezza non è adeguata. Significato implicito, stanno evitando di rispondere con un sì o con un no perché il no sarebbe troppo evidente. È la responsabilità dirti no, ma invece se ti diciamo che magari potresti andare a pulire i gabinetti, potresti andare a scopare, potresti andare a pulire la cacca dei cavalli dell'imperatore, quella fa parte di tutta l'organizzazione. È una tecnica classica, spostare il discorso sul metodo per non rispondere nel merito. Vuol dire che questo psichiatra ci ha preso. Effetto politico, tentativo di ribaltare le responsabilità. Tu chiedi chiarezza, loro ti accusano di semplificazione. Quindi la rievocazione storica è un evento corale. Il ruolo del signor de Montagnon non costituisce pertanto una prerogativa personale né un diritto esclusivo. Ecco dove cade il pero, qui la maschera cade. Significato esplicito, il personaggio non è più tuo. Significato implicito è la frase chiave, ti stanno dicendo che non sei più previsto nel ruolo, è una esclusione mascherata da principio generale. Grazie a sto psichiatra perché veramente mi ha fatto capire, perché non capivo, e sono lettere scritte probabilmente da gente che scrive ma è fra le righe, quindi hai bisogno di uno psichiatra per capire cosa scrivono. Come lei stesso più volte ha affermato, la leggenda di Berta appartiene alla comunità, conseguentemente anche i personaggi possono essere interpretati da altri soggetti. Significato esplicito, usano una tua frase per giustificare la loro decisione. Significato implicito, stanno dicendo, lei stesso ha detto che non è proprietario del personaggio, quindi possiamo darlo a chi vogliamo. È una tecnica retorica, usare le tue parole contro di te. Effetto politico, tentativo di legittimare l'esclusione come coerente con ciò che tu stesso hai detto. Numero 5. Il contributo dei volontari può esprimersi in molteplici forme e non si esaurisce nell'interpretazione di uno specifico personaggio. Significato esplicito. Puoi contribuire in altri modi. Fra parentesi, vi ho spiegato, puoi andare a pulire i cessi, puoi andare a fare i panini, puoi andare a spinare la birra, puoi andare a scopare per terra, puoi andare a pulire le cacche, puoi piegare i vestiti e tante cose. Significato implicito, ti stanno dicendo, non farai il montagnon, ma se vuoi puoi venire a fare altro. Vi ho elencato un po' di cose a cui avrebbero veramente avuto piacere di mandarmi. Questo piacere però gli rimarrà sul gozzo. È una declassazione di ruolo, perché io ho studiato per questo ruolo, mi sono fatto un culo così con la Camilla Rizzardi, la prima regista che ha scoperto in me questo talento di interpretare Montagnon, poi con Silvio Barbiero che a Padova sere intere per imparare la parte, loro te la vedono recitare in un'ora, cosa vuoi che gli interessi a loro, che sono preoccupati magari, che ne so, di come va la cena, di come vanno le cose. Effetto politico, tentativo di mantenere la tua presenza ma non nel ruolo storico, è un modo per evitare accuse di esclusione totale. Capito? Ci siamo spiegati? Io vi faccio un disegnino. Confermiamo la nostra piena disponibilità a un confronto, confidando anche nella sua presenza. Significato esplicito, ti invitano a un incontro. Significato implicito, l'invito serve a spostare la discussione dal piano scritto dove resteranno tracce al piano orale dove non resta nulla. È una tecnica per neutralizzare la tua posizione formale. Effetto politico, se vai all'incontro loro potranno dire il signor De Paoli ha partecipato, quindi non c'è conflitto, ci siamo messi d'accordo. Se non vai, potranno dire il signor De Paoli non ha voluto dialogare. Comunque sempre in quel posto lo dovrai pigliare. Fa anche rima, cazzo. Possiamo definire che la loro lettera contiene due messaggi reali, gli unici che si capiscono perfettamente. Non sei più previsto come Montagnon nel corteo. Punto.
2. Non sei previsto nemmeno nella 3 giorni perché il ruolo è assegnabile ad altri. Punto. Un'altra volta. Tutto il resto è retorica di copertura. La tua risposta, mi dice lo psichiatra già inviata, è perfetta. Hai trasformato la loro ambiguità in una presa d'atto formale della tua esclusione, senza cadere nella trappola del dialogo. Parliamone, ma sì. Quindi, cosa possiamo dire? Ma io credo che una cosa del genere in tutti questi anni non mi era mai capitata. Non mi sono mai chiesto effettivamente ogni anno se c'era un sindaco di destra, di sinistra, se c'era un Luca Claudio che aveva rubato e portato poi in galera e poi rilasciato o patteggiato, non lo so, oppure altri di sinistra che avranno fatto le loro cose e non lo so. E non mi sono mai domandato chi c'era che guidava il comune. A questo punto mi devo chiedere cosa è successo a Montegrotto. Oltre che a fare esplodere adesso il prossimo hotel dove io lavoravo nel 1978, l'Hotel Cesar, e poi il Monte Carlo, per costruire naturalmente delle nuove unità abitative green, possibilmente green, va bene. Allora, voi avevate anche udito 15 giorni fa il mio entusiasmo. Il mio entusiasmo nel comunicarvi che dopo la prima uscita al... aspettate un secondo.

Quindi stavo dicendo, il mio entusiasmo, quando vi comunicai qui con Paolo presente, arrivando un po' prima perché lo volevo rendere partecipe, che finalmente, dopo i miei sforzi e avendo partecipato col vestitino, col caldino che c'era a maggio, lo stesso verso la fine, insieme a Leo Lazzarini, che saluto, quel grande storico Leo, sei un mito, cazzo, veramente. E avendo chiesto permesso a lui di poter partecipare per poter pubblicare e dare, promuovere la ballata e così anche la leggenda, che immaginavo sapessero a Montagnana, in occasione della festa del prosciutto mi recai e dopo la performance di Leo, egli ebbe la gentilezza di invitarmi lì sul palco a declamare brevemente un riassunto della leggenda di Berta. Io fui molto felice, consegnai anche i bigliettini, molti mi dissero bellissima, non la conoscevamo, è incredibile, ma proprio di Montegrotto questa cosa, sì, c'è la canzone di Rino Gaetano con Berta Filava, va bene, d'accordo, però che detto è finito il tempo in cui Berta Filava fosse proprio di Montegrotto, di San Pietro Montagnon, incredibile sta cosa, va valorizzata, ma me l'hanno detto con il cuore, erano anche emozionati molti. Sono aggiunto finalmente a quel consigliere regionale, consegnandogli la ballata e dicendogli: guardi, c'è questa ballata, la leggenda, per farla conoscere l'abbiamo scritta in 6 lingue, perfino in giapponese, chissà che vengano anche i giapponesi come vanno a Verona a carezzare le zinne della Giulietta con Romeo e al balcone giù e là, adesso vogliono 10 euro addirittura. Vabbè, feci promozione, da lì nacque che questo consigliere scrisse 2 righe su Facebook, dove io gli risposi il primo commento e dissi: rustico signor de Montagnon è felice di averla incontrata e si augura che possa aiutarlo propagandando questa leggenda, facendo conoscere la ballata, attraverso la ballata la leggenda naturalmente. Ed egli mi telefonò venerdì 12 maggio. Sentì queste parole: signor De Paolo, sono io, chi lo vuole? Perché pensavo fosse un call center. Dice: sono il consigliere regionale e vorrei capire di più, perché tutti sono rimasti contenti lì. E quando gli ho riferito che Bianca Muftari nel 2022 all'hotel Marco Polo sotto il Duomo di Montegrotto, dove io mi recai per raccontargli tutto quello che c'era da sapere sulla leggenda e anche i colori del vestito che erano importanti secondo me, di cui purtroppo non ho trovato traccia nella sua scheda e posso pensare solo che involontariamente lei li abbia dimenticati, questi colori, questa era molto interessata, e poi magari si sia perso qualche foglio, perché oramai posso pensare di tutto e di più, di tutto e di più, avendo visto le maschere cadere. Allora raccontai questa cosa, lei tornò dopo i 3 giorni fatti là e avviò l'iter per il riconoscimento di beni immateriali del Ministero della Cultura e del Turismo. Quindi non ho fatto poco o niente, oppure mandiamolo a pulire i cessi questo qua, no? Ecco, ho fatto qualcosa di importante, senza vantarmi, senza dirlo a nessuno, e adesso lo rivendico, cavoli, lo rivendico. Bene. Cosa accade? Una volta che il consigliere regionale ha ascoltato questa cosa, ha subito capito e mi ha detto: fammi avere tutti i documenti del caso, perché a fine la settimana di luglio, faremo una conferenza stampa in regione, nelle sale dei palazzi della regione. Naturalmente voi capite che è un salto incredibile di qualità. L'unica leggenda che è stata riconosciuta e sta avendo riconoscimento, se non è proprio di qua, è l'unico, è il sindaco di Montegrotto che sa queste cose, può avere i documenti, e quindi questo bene immateriale importantissimo è l'unica leggenda del Veneto, perché purtroppo Romeo e Giulietta finiscono tragicamente, questa finisce in gloria, e quindi vuol dire che è una leggenda bella che dona speranza, felicità, ci sono molti valori all'interno che oggi sono stati persi e bisogna ritornarli e tirare fuori invece di estrarre i coltelli dalle tasche dei ragazzi delle scuole, no? Converrete con me, e poi quella della scuola. Quindi questo accade il 12 giugno. Dovete sapere che io mando dei video,
mando questo consigliere regionale della documentazione, insomma, no? Delle performance fatte da me e altre cose, ma non vedo più risposta e anzi vedo una certa freddezza perché il soggetto non risponde più. Da notare che lui mi aveva dato la sua mail, il suo telefono cellulare, che io prontamente girai al sindaco di Montegrotto, il dottor Riccardo Mortandello, perché si mettesse in contatto con questo consigliere regionale, ritenendo di fare cosa giusta, buona e giusta, coinvolgere le istituzioni, visto che la leggenda iniziava a prendere veramente le ali per essere riconosciuta a livello regionale, intanto, poi sarà nazionale, poi internazionale, non ci sono limiti. Solo le persone piccole hanno dei limiti e rimangono piccole, ma non è colpa di quelli che vanno avanti, è colpa di quelli che stanno indietro. Va bene. Cosa succede nel frattempo? Nulla. E io comincio a preoccuparmi. Il sindaco non risponde più, il consigliere comunale non risponde più. E allora scrivo una mail. Alla quale poi naturalmente mi risponde il consigliere regionale. Il consigliere regionale mi risponde a questa mail e inviategli. Allora, gentile consigliere, la ringrazio per la sua comunicazione e per l'aggiornamento riguardo la conferenza stampa. Resto naturalmente a disposizione per la nuova programmazione nel mese di settembre in occasione della presentazione della rievocazione dedicata alla leggenda di Berta. Ah, questa è la risposta alla mail che mi ha mandato lui, ma noi dobbiamo andare a prima. Eh sì, dobbiamo andare a prima, quando io ho mandato la mail al consigliere regionale. Inviata, vediamo dove sei, dove ti nascondi. Ah, forse qua lo stesso, vediamo se è probabile sotto. Ecco qua. Ecco qua la mia mail di ieri, mercoledì 1 di luglio alle ore 16:28. Scrivo: gentile consigliere, l'ha contattato in riferimento alla telefonata intercorsa il 12 giugno nella quale mi preannunciava la possibilità di presentare la leggenda di Berta e la ballata di Berta Raniero in una conferenza stampa presso le sale della Regione Veneto nell'ultima settimana di luglio. Poiché non ho ancora ricevuto ulteriori comunicazioni operative dopo la sua telefonata del 12 giugno, le chiedo cortesemente di conoscere il giorno fissato per la conferenza, l'orario previsto, la sede esatta dell'interno del Palazzo della Regione Veneto, l'elenco di documenti o materiale che ritiene opportuno portare per la presentazione. Ribadisco la mia piena disponibilità e il mio impegno nel rappresentare al meglio la leggenda di Berta, patrimonio identitario di San Pietro Montagnon, oggi in Montegrotto Terme, è già oggetto di attenzione ministeriale per l'ufficializzazione come bene materiale del Veneto. Resto in attesa di un suo gentile riscontro. Cordiale saluto di Gino De Paolo. Risponde il consigliere: gentile signor De Paoli, la ringrazio per la sua cortese mail e per la disponibilità dimostrata. Desidero informarla che per la conferenza stampa prevista per la fine di luglio è stata rinviata. L'ipotesi più probabile è quella di organizzarla nel mese di settembre, possibilmente in occasione della presentazione della rievocazione storica dedicata alla leggenda di Berta, quindi 11, 12 e 13. Prima di definire data e modalità dell'iniziativa, ritengo opportuno confrontarmi con il sindaco di Montegrotto Terme, così da condividere il percorso e valutare insieme la migliore impostazione dell'evento. Non appena avrò avuto questo confronto e saranno definiti gli aspetti organizzativi, sarà mia cura ricontattarla con tutti i dettagli. La ringrazio ancora per l'impegno e l'attenzione che continua a dedicare alla valorizzazione della leggenda di Berta e le porgo i miei più cordiali saluti, consigliere regionale del Veneto. Allora, a questo punto anch'io rispondo al consigliere che purtroppo gli hanno rinviato la la conferenza stampa. Allora rispondo quasi subito, gli dico: gentile consigliere, la ringrazio per la sua comunicazione e per l'aggiornamento riguardo alla conferenza stampa. Resto naturalmente a disposizione per la nuova programmazione del mese di settembre, in occasione della presentazione della rievocazione dedicata alla leggenda di Berta. Condivido l'opportunità di un confronto con il sindaco di Montegrotto Terme,
l'ho avvisato io del fatto, quindi l'ho messo in contatto, diciamo, no? Non ho nascosto niente, non ho stalkerizzato nessuno, non è il fuori controllo, questo soggetto è fuori controllo, stalkerizza la regione perché ci sono queste voci che girano, e ricordo che ci sono anche estremi una volta registrati, sentiti il personaggio per la diffamazione, ci sono le querelline, non arriviamo per favore a queste bassezze. Quindi tenete la lingua fra i denti, anche se vi fa dispiacere, cari sempietrini, alcuni di loro, non tutti. Dicevo, condivido l'opportunità di un confronto con il sindaco di Montegrotto Terme per definire al meglio l'impostazione dell'iniziativa e sono disponibile a fornire ogni materiale utile alla valorizzazione della leggenda riconosciuta come patrimonio immateriale del territorio. Attenderò quindi un suo gentile riscontro non appena saranno stabiliti date e modalità dell'evento, con i miei più cordiali saluti Gino De Paoli, interprete del rustico signor de Montagnon, custode e narratore della leggenda di Berta, nonché autore del testo della ballata di Berta Raniera tradotto in 6 lingue. Ecco, qui si conclude questa lunga maratona che comunque dovevo fare, lasciare a futura memoria, perché più di 10, 20, 30, 40 anni di sfilate, di dedizione a questa leggenda non si possono buttare nel cesso, come qualcuno vorrebbe, assieme al personaggio del signor de Montagnon. No, non credo che il popolo di Montegrotto, i cittadini, coloro che hanno visto e hanno capito i sacrifici che si fanno, dall'ultimo dei volontari fino al vertice, ricordiamolo, dall'ultimo, ricordo il nostro palafraniere, quello che è l'ultimo in coda che raccoglie purtroppo gli escrementi dei cavalli, perché qualcuno lo deve fare, da lui fino ai vertici, siamo tutti volontari, qualcuno con più responsabilità. Da chi spina la birra a chi sale sul palco dopo aver studiato per mesi una parte, anche se ridotta a un quarto d'ora o a mezz'ora, lì c'è sacrificio. Come c'è sacrificio stare delle ore a girare le costesine, la polenta, a cambiare i fusti della birra, eh? Credete che io queste cose non le veda? Le capisco benissimo, perché non sono uno che si dà delle arie, sono solo uno che ha prestato il suo tempo, e tutto quello che ci va dietro a questa leggenda. Quindi ora siamo Gianni Baccarin, lo so che prima o poi ti avrei ricordato, caro Gianni, e anche tu hai subito quello che ho subito io, probabilmente per aver insistito a farmi partecipare di nuovo. Cosa vuoi, sono i fatti della vita, delle associazioni. Io ormai non faccio più parte dell'associazione, sono fuori. Quindi siamo in questa fase, cari ragazzi. Gandhi disse: prima ti ignorano, poi ti deridono, successivamente ti combatteranno perché non riusciranno più a fermarti, poi alla fine vinci. In questo momento io sono nella terza fase. Qual è la terza fase? La terza fase è quella del combattimento. Bastoni fra le ruote, sabbia negli ingranaggi, magari un po' di letame sul personaggio, un po' di parole tipo «le fuori controllo, il gas stalkerizza la regione, le lacche stalkerizza la regione, chissà cosa sta facendo». Invece di dire «guarda che testo gli ha dettato il Montagnon dopo anni che lui lo interpretava in una notte, ve lo racconto anche questa, così vi andate a letto tranquilli e sereni stanotte e avrete gli incubi». Il Montagnon si è palesato e la mia manina ha cominciato a scrivere il testo della ballata. Guarda un po', ah, capita, ma allora diranno, oltretutto gli era anche chiaroveggente, gli era anche amato, esattamente. Io scrivevo le parole che mi uscivano molto scorrevolmente del testo, e poi la parte incredibile l'ha fatta quel genio di Giovanni Pirozzi di Casalnuovo, con un bambino
autistico, a 2 anni e mezzo gliel'hanno rovinato con 3 vaccini. Questo bambino ora ha 12 anni, Giovanni Pirozzi deve comprare tutti i mesi i pannolini, ma non tutti i mesi, tutti i giorni, ogni 3 ore, perché Alessandro ha un'autonomia di 2, massimo 3 ore, poi va lavato e cambiato il pannolino, e lo sta facendo Giovanni. Gli sta dando da mangiare Giovanni, e si è visto al pranzo del 50°, molti l'hanno visto, altri hanno preferito non vederlo, altri si sono girati dall'altra parte, ma non è un problema, il karma arriva anche per questa gente qua, non preoccupatevi, non fatevi del sangue amaro la coscienza che vi rimurge, no, sono cose che succedono, l'egoismo, il vedere questo bambino che non parla, che vedere questo bambino

Tre volte cantò il gallo e tre volte lo disse Riccardo Mortandello nel suo ufficio al sottoscritto qua, che rappresentava un po' il Montagnon, un po' un Gino De Paoli. Tre volte lo disse: Gino, è bellissima, come ghetto fatto, come ghetto fatto, Gino, tre volte. E all'inizio della trasmissione avete sentito gli Squallo che avevano aperto un ristorante. Vi ricordate? Perché se non vi ricordate cos'è è accaduto all'inizio, potrei farvela anche riascoltare. E ve la farò riascoltare prima della chiusura o forse prima della pubblicità adesso. Quindi quel gran genio di Giovanni Pirozzi, con l'aiuto, sì è vero, di queste tecnologie moderne. E mi spiegate come mai qui in radio usiamo tecnologie come il computer? Perché non scriviamo con la penna? Ah, ci vuole il computer, il collegamento via radio, i ponti radio. Questo sì va bene, perché sennò non usciremo più. E se toglieranno il traliccio al monte su Grappa e non andremo più in FM, dovremo andare con la DAB, come dice Marco Nisco. La DAB vuol dire trasmissioni solo via internet, e internet è il demonio in questo momento, l'avete capito? E la I, di cui parleremo poi con Giovanni Pirozzi abbondantemente, dei pericoli, è il nuovo demonio che sta arrivando e lo dobbiamo cavalcare e ci dobbiamo difendere. Ma cosa volete che facesse una canzone con delle parole scritte sotto dettatura dallo spirito del Montagnon? Perché lo sapete che dopo tanti anni di interpretazione l'anima di questo personaggio si infila in quel corpo dopo tanti anni. È così che accade. Mi sono accorto anch'io di fare cose che non mi aspettavo di fare, tant'è vero che mi prendono per pazzo. Qualcuno dice: questo lì è matto, è posseduto, sembra posseduto. Eppure io lo faccio con una scioglievolezza, con una, proprio così, naturalezza, chiamiamola. Vabbè, poi chiameremo l'esorcista. Ecco, vi ho letto anche la mail, avevo preparato anche un avevo preparato due righe anche per chi va in conferenza stampa regionale, visto che mi chiamavano come rappresentante, non c'era nessun altro al momento, cioè si guardano attorno, a Montegrotto non c'è niente. Improvvisamente salta fuori questo qui vestito da signor de Montagnon, che dice di essere Rustico de Montagnon, racconta la leggenda, e allora è chiaro che gli chiedono: magari vieni a farla conoscere. Nessun altro si presenta, allora che devo fare io? Discorso completo per la conferenza alla stampa regionale. Signore e signore, autorità presenti, ringrazio il consigliere regionale per questo invito e per l'attenzione dedicata alla nostra leggenda. Mi chiamo Gino De Paoli, da oltre 40 anni porto avanti con dedizione e responsabilità la tradizione della leggenda di Berta della nostra comunità di Montegrotto Terme, come figurante in vari ruoli non organizzativi, dico io, per l'amor di Dio, no, figurante, memoria storica. Nel 2022 il Ministero della Cultura ha raccolto la mia testimonianza in qualità di portatore vivente della tradizione, riconoscendo il valore storico, narrativo e identitario del mio lavoro. La leggenda di Berta non è solo un racconto medievale, è un patrimonio emotivo, un filo che unisce generazioni, un simbolo di memoria collettiva. Il mio impegno nasce nel 1980. Continua ancora oggi attraverso ricerca, interpretazione, divulgazione orale, performance pubbliche e creazione del testo della ballata di Berta Raniero. Il personaggio che interpreta Rustico de Montagnon rappresenta la voce antica del popolo, un uomo che custodisce la memoria e la consegna nel futuro. Oggi siamo qui perché la Regione Veneto ha scelto di valorizzare questa storia. È un passo importante che rafforza il percorso già avviato verso il riconoscimento della leggenda come bene culturale immateriale. Continuerò a svolgere il mio ruolo con rispetto e verità e responsabilità, come ho sempre fatto. La memoria non appartiene a chi la reclama, appartiene a chi la custodisce. E io la custodisco da un bel po' di tempo. Firmato Rustico Signore de Montagnon, alias Gino De Paoli. Buttata nel... No, dico... Non è così tragica la cosa. Vedremo a settembre lo svolgersi, eviterò informati perché verso fine di agosto, manca un paio di mesi sì e no, gli animi cominceranno ad avere la febbre della leggenda, e quindi ci saranno i preparativi. Quindi il consigliere naturalmente parlerà della

di tutto quello che saranno poi le varie organizzare i dettagli, fino ai dettagli, tutta quanta la leggenda, per raccontarla al meglio e fare quella figura migliore che serve per farla conoscere e avere successo, perché questa è una leggenda che merita di aver successo allo stesso stregua della leggenda finita tragicamente di Verona, di Romeo e Giulietta, perché ci sono dei riferimenti storici, anche se Romeo e Giulietta è caduto a Montecchio, poi Verona l'ha portata là, va bene, le leggende, si sa, possono essere un po' interpretate così. Allora, come vi dicevo, un attimo solo.

0: Ecco, io non farò nomi a chi è dedicata questa degli Squallor, perché questa degli Squallor è praticamente, come si può dire, è una canzone così che ho trovato anche grazie ai ricordi di Franco, perché qui quando hanno iniziato nel 76, il 22 febbraio, giravano con un'antenna e con la canzone degli Squallor, 38 luglio, 32 luglio, 38 luglio, che cos'era? Poi Giovanni me lo dirà, perché lui come canzone napoletana. Non... Ecco, io dedico questa canzone a chi sa di essere come la canzone ricorda che c'è stata anche qualcuno che in qualche maniera ha compiuto questa azione. Scendiamocelo un po' a questo qua.
1: L'ho aperto anche in centro.
0: Eccola qua, arriva.

0: Mi sono nascosto per 1973 anni, ma sono uscito alla grande. Mi chiamo Scariota Giuda. Ho fondato un ristorante della Madonna che si chiama Al Traditore. Vengono tutti da me. L'ho aperto anche in centro, a Betlemme. Prezzo fisso 30 denari, più 3 di IVA, 33 denari. Mannaggia l'Eselasì. Ho una percentuale di clienti impressionante. Entro e esco in 5 minuti e spendono delle cifre enormi, perché io sono di una cattiveria senza confine. Non peraltro mi chiamo Giuda. Sono falso come me. Stranamente però da un po' di giorni c'è uno avanti qui, proprio alla mia ristorante, con un carretto che vende e moltiplica pani e pesci. Tra l'altro lo conosco. Ma adesso mi faccio anima e coraggio. Giovanotto! Giovanotto! Giovanotto!
1: Vengo, vengo.
0: Che c'hai il piede anchilosato?
1: Vengo.
0: Ma cosa fa qui davanti al ristorante?
1: Beati gli ultimi saranno i primi.
0: Perché lei i secondi non li fa?
1: Chi scagli la prima pietra. Chi non ha peccato scagli la prima pietra.
0: Che cos'è? Un soufflé? Un gelato? Un primo piatto? Lei parla come i computer.
1: Tu sei Pietro.
0: E chi? Io sono Scariota.
1: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherai.
0: E chi è? Berlusconi? Senta, lei mi deve spiegare, ma c'era la licenza, qualcosa, una patente? Cosa fa questo carretto? Si alza, basta, da solo.
1: Prima che il pollo canti, tu mi tradirai.
0: Ah, il pollo che canta mi piace. Lo fa di secondo?
1: Prima che il pollo canti, tu mi tradirai.
0: E dove canta il pollo?
1: Lasci perdere, lasci perdere.
0: No, dammi del tu, perché se giovane mi ricordi qualcuno. Stranamente mi ricorda qualcuno lei, questa veste bianca.

0: alzati e cammina.
1: Chi è il suo cameriere?
0: Lazzaro, alzati e cammina.
2: Ehi, Lazzaro, guarda come cammina Lazzaro.
1: Ma che strano, lei ha dei... Senti, avrei una proposta. Se può venire domani mattina verso le 3:30 di pomeriggio, devo dire una cosa. Fatti di affari.
3: Mi vuole fare una proposta?
1: Sì. Facciamo una cena in 12. Chissà, esce qualcosa.
3: Però non veniamo da lei, andiamo al cenacolo.
1: Ah, hanno aperto un altro ristorante?
3: Sì.
1: E lei come lo sa?
3: Lo so. Noi ci troveremo alle 12 esatte, in 12.
1: Porta anche il pollo?
3: Sì, porto anche il pollo. Saremo Pietro, Paolo, Giovanni, Matteo.
1: Un complesso?
3: No, siamo tutti amici.
1: Che suonate? Che musica fate?
3: Non scherzi, perché succederà di tutto a questa cena.
1: Lei il pollo lo porta?
3: Lo porto il pollo.
1: Allora ci vediamo domani sera a mezzanotte al cenacolo.
3: Al cenacolo.
1: A che ora?
3: A mezzanotte.
1: Quella del un po' prima c'è un aperitivo, un colgate, uno scassamento. Ma è finita la base, dice, adesso che c'è in casa si è finita la base. E come il destino volle, si ricompì un'altra volta quello che fu fatto il 3AC avanti 3. Avanti tu, avanti, andalù.
4: Eccoci qua. Eccoci qua, arrivati. Bene, allora leggo qualche messaggio che è arrivato. Oggi col caldo siete tutti a fare la siesta, d'altro canto che possiamo fare qua? Meno male che qui il condizionatore va e siamo contenti. Allora, vediamo un po'. Lisetta che ci dice, aspetta un attimo che per ordine. Allora, Roby del Ping, ciao Roby. Ah, scusami, ma sai, qui sono stato preso molto da questa pippone che ho fatto, che non finisce più due ore, in due ore circa, insomma, poi con la pubblicità sono un'ora e tre quarti. Caro Gino, ti sono con tutto il cuore vicino, Roby del Ping, grazie. Ciao Ginone, Andrea Sceriffo, anche lui, aspetta, porca d'una miseria, madonna mia, una missima diffusione, conoscenza con le sciagure, sono molti. Vabbè, allora vediamo. Allora, Lobby Alpin poi prosegue. Ah, c'è anche quell'altro Adamo. Aspetta, che c'è anche Adamo. La Mona Rotaia si eleva, si protende al cielo perché la Mona Rotaia risorge come nostro Signore, si alza in cielo perché lei è l'assoluto. E voi ciclisti che siete dei poveri, io so io, voi siete un mazzo. State attenti a non inciampare sulla Mona Rotaia, se no la offendete e fate peccato. Adamo, bravo, hai capito, Adamo? Peccato che intanto 5 motociclisti siano al cimitero, 2 a Padova e 2 e 3 morti anche su, vedrai che ne arriverà degli anni. Mamma mia, non mi fateci pensare, porca puttana, questi non hanno capito cosa stanno facendo. Allora, dedico ai miei due sinceri amici Gino De Paolo e il grande Giovanni Pirozzi, che lo scorso 24 giugno ha festeggiato il suo 62esimo compleanno. Mo' quell'altro che l'ho fatto 10 anni in più, m'ammazza. Non tutto quello che luccica è prezioso come l'oro. È un proverbio che ho sentito spesso nella mia modesta esperienza di vita e mi aiuta ad essere più realista, altrimenti darei importanza a falsi luccichii come fa una bella gazzaladra, con la differenza che lei sceglie questi oggetti per attirare la femmina dentro al nido. Ah, hai capito? Mentre io, da semplice essere umano, sono attratto dalla luce che vedo nei tuoi occhi sinceri, che mi fanno volare lontano e mi salvano dal quotidiano inganno. Un abbraccio al bellissimo Alessandro, grazie di cuore, Roby Alpin. E noi ti ringraziamo, Roby, di questa dedica. Gino, la seconda volta che non ho capito il titolo, puoi ripetere? Grazie Nicky, adesso te la metto su perché era in sottofondo, senza parole. Roberto da Miran, 38 Lugo, spiega tutto per chi vuol capire. E cosa ha avuto? Conosce tutto. Adesso vediamo se la trovo. Ah no, c'è già la pubblicità che sta incombendo. 30 secondi, 28, 27. Però la metterò al ritorno, metto su questa canzone perché la dobbiamo fare ascoltare e deve diventare virale come la canzone della radio e come la ballata di Berta e Raniero. Sono due testi che una l'ha creata proprio lui, il Pirozzi, la canzone per la radio, testo suo, musica tutto suo, mentre l'altra, la ballata, gli ho mandato giù il testo scritto dal Montagnon in trance da me, e quindi lui ha musicato.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
7: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
4: Eccoci tornati. Dunque, aspettate che leggo un attimo questo che Gino e Nick mi scrive. Gino, è la seconda volta oggi che sento questa canzone ma non ho capito il titolo, puoi ripetere? Grazie Nicky. Ecco, in attesa che il collegamento con il nostro Giovanni Pirozzi, facciamo partire questo collegamento, questa musica, questa cosa, la ballata di Berta Raniero la facciamo in italiano cantata, perché prima hai sentito solo la musica accompagna la cantatina adesso che sentirai. Senti un po' che bellezza, racconta la leggenda di Berta di Raniero di Monte Crotto Terme San Pietro Montagnon, che è accaduta attorno al 1084, un migliaio di anni fa, circa 900 erotti insomma.

0: Ecco, accontentata la Niki. E allora, cara Niki, mi dice anche: salve Gino, sto ascoltando, mi piace tanto la leggenda di Berta, la canzone è bellissima. Ci auguro che la massima diffusione e conoscenza come lei ha ora e non molli. Grazie, a me basta un complimento così, sai, Giovanni. Giovanni, ci sei? Pronto?
1: Ciao Gino, buon pomeriggio a tutti i nostri cari radioascoltatori.
0: Ma pensa che ti sentiamo chiaro e quasi forte da Napoli. Chiediamo conferma ai nostri ascoltatori se la tua voce arriva fresca, fresca, uviente da Napoli. Maronna mia, ormai qua Napoli ha detto Gerry Scotti e la ruota della fortuna, chi le guardano sempre. Ma lo sai, Gino, che ieri sera alla ruota della fortuna hanno detto che la canzone napoletana sta per essere dichiarata patrimonio dell'UNESCO? UNESCO?
1: Sì, questo se ne sta parlando da diverso tempo, non è una novità.
0: Per me è stata una novità, una bomba a ciel sereno, perché io ho detto, per la miseria, chi è Alessandro questo? Alessandro?
1: Sì.
0: Dov'è?
1: Alessandro sta qua.
0: Alessandro!
1: Vuole prendere il mouse.
0: Quello quando vede il mouse non capisce più niente. Ciao Alessandro, io e Roby Alping da qui ti salutiamo dal Veneto, fino a Napoli.
1: Ho ascoltato il pensiero di Roby, lo volevo ringraziare, grazie Roby, un bellissimo pensiero.
0: Mettiamo le cose al posto giusto.
1: Allora, volevo solo dire una cosa a proposito di quel brano di Squallor che hai trasmesso, si intitola Al Traditore.
0: Al Traditore.
1: È un brano che si trova nell'album Uccelli d'Italia, pubblicato nel 1984.
0: Come si chiamava l'album?
1: Uccelli d'Italia.
0: Uccelli d'Italia, altro che fratelli.
1: Che poi da cui poi è stato tratto l'omonimo film, il secondo film sugli Squallor.
0: No.
1: Il primo era Arrapao.
0: Arrapao, chi si ricorda di Arrapao? Chiediamo qua a questi giovani che sono in ascolto, chi ha visto Arrapao, chi se lo ricorda, una battuta sul film di Arrapao, su Coraggio, che adesso i tempi tristi sono finiti, ho fatto un pippone di 2 ore che non ti dico, e mo ci ho chiuso proprio, messo una croce sopra che non ti dic, e va bene così. Allora, qui ti dice Roby Alpin: vai Giovanni che c'hai la voce fresca fresca, fresca,
1: okay, fresca e tosta, come
0: fresca,
1: si dice?
0: Fresca e tosta, dobbiamo venire a Napoli a mangiare sto coso. Allora, cuzzariello smollicato, ecco, dentro ci sta di tutto, mamma mia che mangia uno così muore. allora.
1: La famosa canzone 32 luglio che fu utilizzata da Franco Carrara per i testi delle prime trasmissioni, si trova nel primo album degli Squallor. Purtroppo, per rispetto, diciamo, del pubblico, non posso citare il nome dell'album, comunque è stato pubblicato nel 1973. Comunque una parola di 5 lettere incomincia per T e finisce per A, quindi lascia immaginare.
0: No, comincia, scusa un attimo che qua si è suscitato un vespaio con questa tua pudicizia, dimmi, perché questa è una radio che va fuori per fuori, dimmi come cazzo, come è sta cosa? Cioè?
1: Allora, il primo album degli Squallor è stato pubblicato nel 1973, una parola che inizia con la lettera T di Torino e finisce con la lettera A di Ancona.
0: Ho capito, non ci indovinerò mai.
1: Non me la fa pronunciare per rispetto, diciamo, delle persone, in particolare del pubblico femminile.
0: Maronna,
1: non voglio mancare di rispetto a nessuno. Comunque voglio dire, questo album, questo brano Al Traditore,
0: sì.
1: In realtà doveva uscire con il primo album, ma non fu inserito nel primo. Perché, diciamo, hanno dato priorità ad altre canzoni prima, perché il primo album fu un album di test, no? Per vedere se, diciamo, il genere piaceva. Infatti questa cosa, questo dettaglio è raccontato anche se andate su YouTube e cercate gli Squallor il documentario, versione integrale, è un documentario di 2 ore e mezza che raccontano tutta, diciamo, la storia degli Squallor dall'inizio della formazione fino ai giorni nostri. E ci sono interviste di tutti i cantanti, personaggi che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con questo gruppo.
0: Ho capito, ascoltami. Allora c'è subito un messaggio che dice: ce ne sono degli altri che poi leggo. Allora, grazie Gino. Questa di Berta Raniero per me è nota, vi ascolto spesso, anzi spessissimo. Vorrei avere qualche info in più sulla parodia in cui Giuda gestisce un ristorante e discute con Gesù il moltiplicatore di pesci. Un saluto a Giovanni che ha appena dato risposta alla mia domanda. Porca miseria!
1: Ecco,
0: Cioè.
1: allora il brano Al traditore è anche uno degli episodi del film Uccelli d'Italia, perché a differenza del primo figlio di Arrabau, Arrabau è una storia, no? Che dura tutto il film. Invece in Uccelli d'Italia è un film fatto ad episodi, sono tanti episodi messi uno dietro l'altro. Uno di questi episodi è proprio racconta, diciamo, questa canzone Al traditore. E quindi si vede Alfredo Ceruti che interpreta il ruolo di Giuda. Infatti, si chiama Iscariota.
0: Iscariota,
1: No,
0: ischitta
1: non è mai,
0: morto,
1: sono
0: chitta morto,
1: Iscariota.
0: chitta
1: Lui dice
0: morto,
1: Iscariota Giuda.
0: chitta morto, chitta
1: Allora, e lui, siccome fa la parte di un gestore di questo ristorante che lo chiama Al traditore, che dà il titolo al brano, e racconta che fuori al suo ristorante viene un personaggio con un carretto con dei pani, dei pesci, e lui moltiplica questi pani, dei pesci, e crea una sorta di concorrenza. Dice: ma come, se tu li regali, poi la gente non viene più da me a mangiare e a pagare
0: Come faccio
1: per
0: io con i
1: mangiare.
0: 30 denari più 3 euro di IVA, 33 denari? Pazzesca sta cosa.
1: Comunque, allora, non, la scenetta che sta nel film è leggermente diversa rispetto alla canzone. Nella scenetta è da vedere, perché comunque se uno va su YouTube la si trova anche solo questa. Chi fa la parte di Gesù è Daniele Pace, che poi Daniele Pace nel film Arrapau fa anche la parte del capo tribù, no? Capo di bomba. Quella là che fa la famosa battuta al figlio, no? Ah, il figlio si chiama capo di bomba. Dice: chi vuoi più bene, a mamma o a papà? Allora quella risponde: a Pippo Bauta.
0: Che non c'entra una mazza.
1: Allora,
0: Era di lì che passava.
1: gli Squallor citano Pippo Baudo più volte in diverse occasioni. Allora, viene citato in questa scena del Arrabau, e viene citato anche in questa scenetta del ristorante Al traditore, perché quando Daniele Pace, che fa Gesù, no? Allora, a un certo punto citano Pippo Baudo, no? Allora fa Daniele, che fa la parte di Gesù: quante benedizioni ho dato a questo. Quindi, per ribadire che Pippo Baudo ha ricevuto dall'alto tantissime benedizioni.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
1: Comunque.
0: Aspetta che ci sono ancora altri messaggi un attimo. Allora dice, Edoardo dice: complimenti Gino, molto bella la vostra ballata di Berta, incredibile questo ostruzionismo da parte di chi dovrebbe promuovere. Ci siamo salutati a Ville Draghi, Edoardo. Sì, ciao Edoardo, adesso ho capito. Mamma mia. Ciao Gino, questa canzone è molto bella sia nel testo che nella musica Marina da Treviso. Ecco. Ecco, ma io dico, ma io mi domando e dico, no, ma che è successo lì? Verremo a scoprire un domani sto sepolcro imbiancato, si scoprirà, si leveranno sti morti, si sconoscerà la verità.
1: Ma posso dire una cosa, una considerazione molto semplice, no? La fine dell'Ottocento fu costruita sul Vesuvio una funicolare che portava sulla cima del Vesuvio, no? siccome era una cosa che non era conosciuta, quindi la ditta che gestiva questo servizio stava per fallire, e allora pensarono di commissionare una canzone per pubblicizzare questo servizio, questa funicolare, e nacque la famosa canzone Funiculi Funicolà. Allora successe che questa funicolare durò poco, diciamo un quarto di secolo, 25 anni, fino agli inizi del Novecento, perché i binari furono sommersi dalla lava di un'eruzione che avvenne. Quindi diciamo la funicolare visse, diciamo, per un quarto di secolo. Però la canzone è tuttora in circolazione, riconosciuta come una delle canzoni più allegre, più belle, gioviali. Tant'è vero che quando è stata venerdì scorsa è stata trasmessa da, come si chiama, Gennaro Muscari.
0: Ah, nel suo programma. Ah, Gennaro Muscari.
1: Allora, la versione che ha trasmesso lui è quella là cantata dal tenore Luciano Pavarotti.
0: Ah, addirittura. E noi qui, voi che siamo di meno, noi la facciamo ascoltare, mo. Mi dispiace.
1: Allora, poi questa, allora, se uno cerca su YouTube Funiculi Funicolà, ma ce ne sono tantissime versioni, diciamo le prime che escono, cioè addirittura quella cantata dal coro della Marina giapponese.
0: Ma no, non ci credo, addirittura. Mamma mia. Vabbè, mandami il link.
1: In Giappone è talmente popolare che la considero la canzone italiana più conosciuta in assoluto.
0: Addirittura.
1: Perché, vabbè, non solo in Giappone, ma in tutto il mondo, diciamo, quando si parla di canzone napoletana, identificano nella canzone napoletana la canzone italiana. Cioè, per il resto del mondo, la canzone napoletana è la canzone italiana.
0: Allora, la curiosità mi hai scatenato, ho visto che mi hai mandato i link e io i link li mando adesso. A questo punto ci hai proprio incuriositi. Sentiamo un attimo.
1: Dunque, quali sono?
0: Eccola qua, tu il link che mi hai mandato. Eccola che è arrivato! Pavarotti!

0: aria scena aperta, marò, e che te devo dire, qua sono impazziti tutti, c'è Robin Alpin che sta ballando, bellissima, dice, meno male che ci siete voi due che mi tirate su, viva il dottor Gennaro Muscari. Va bene, qua dice grandissimo, inavvirabile, inarrivabile Pavarotti, c'è altrettanto grande Giovanni, il nostro Andrea Sceriffo, sempre, come, ce l'hai l'aria condizionata Andrea? Andrea, ce l'hai l'aria condizionata? Adesso risponde Andrea. Vuoi salutare Andrea Sceriffo col camion? Lui è su un camion caldo, bollente, bollente.
1: Ciao Andrea, grazie.
0: Bella. Allora, avevi detto che tu mi hai mandato, ma sì, anche in giapponese, eccola qua. Sentiamola in giapponese, la sentiamo in giapponese, sentiamo in giapponese. Aspetta, andiamo, vediamo cosa dico. Aspetta. Eccola qua.

0: Incroyable, incroyable, in Japanese, ma noi non siamo di meno e rispondiamo adesso, stai fermo là, così, fermo lì, che rispondiamo così ai giapponesi che hanno cantato
1: la ballata in giapponese.
0: Chi sono questi qua? Lo diciamo? È la ballata di Berta Raniero in giapponese?

0: Eccoci qua. Abbiamo anche una richiesta. Sembra che abbiamo una richiesta anche da parte dell'Armata Rossa. Funicoli, da parte dell'Armata Rossa. Che dici? La trasmettiamo? La facciamo ascoltare?
1: Gino, aspetta un attimo, volevo dire. Allora,
0: sì, dici.
1: La versione della ballata di Berta Raniero in giapponese non è stata semplice da realizzare, perché ho fatto una ricerca. Quali erano gli strumenti utilizzati dai giapponesi all'epoca medievale?
0: Addirittura.
1: E non è stato facile istruire Suno per dirgli di suonare quegli strumenti. Okay. In particolare, per esempio, i giapponesi usano il koto, che sarebbe una specie di cedra orizzontale a 13 uh-huh. corde. Uh-huh. Poi usano un altro strumento, tipo una specie di liuto, una piccola chitarra con tre corde, che si chiama shamisen, uh-huh. che ha un suono particolare. E comunque il classico strumento che usano le geishe, suonano questo strumento. Poi c'è il biwa, che sarebbe un liuto manico corto a forma di goccia, che sembra una pipa. In genere lo usano i monaci. E poi ci sta il koikyu, che sarebbe una, è sempre uno strumento ad arco, è più corto rispetto allo shamisen.
0: Quindi ci hai lavorato sopra.
1: Sono degli strumenti particolari. Comunque non è stato semplice dire a Suno: guarda che mi devi fare questi strumenti.
0: Ecco.
1: Perché per esempio il biwa non ce l'aveva. Uh-huh. Ho dovuto andare a prendere una canzone, cioè un brano che c'era questo strumento, gliel'ho campionato e io l'ho dato, così è stato l'ho potuto fare. Quindi questo per dire che usare Suno in modo professionale non è un gioco, non è una cosa di 5-10 minuti.
0: Questo riservato naturalmente.
1: Ci vanno giornate e giornate di lavoro vicino per fargli eseguire gli strumenti in modo preciso.
0: Naturalmente chi non conosce queste cose, non dico che le disprezza, ma le sottovaluta dicendo: ah, cosa vuoi che sia per fare una canzone qua? Come quello deve...
1: Alla fine viene fuori, vedi, un risultato che è impressionante. Cioè, uno pensa veramente di avere a che fare un'orchestra tradizionale giapponese.
0: Eh sì. Allora facciamo questo modo: facciamo ascoltare che ci piace l'Armata Rossa, così accontentiamo anche il nostro Paolo Girotto, a cui piace l'Armata Rossa. Vai con l'Armata Rossa.

0: è pazzesca sta roba, è una roba incredibile. Che voce, ragazzi! Ma mi pare che sia stato l'ultimo concerto dell'Armata Rossa. Non so se sono quelli caduti con l'aereo 2016, non vorrei sbagliare.
1: Sì, ci fu un incidente il 25 dicembre del 2016, quando l'aereo che li trasportava cadde vicino al Mar Nero.
0: E sono morti tutti. Mamma mia.
1: Sono morti tutti.
0: Mamma mia.
1: Dopo che in quell'anno il coro fece un tour in Italia e mi sembra che parteciparono pure a Sanremo.
0: Che peccato, che peccato, che perdita, che voci che avevano, incredibile.
1: Sì.
0: Allora, nostro caro Giovanni, ormai ci siamo scatenati qua con la musica, un po' anche per sdrammatizzare quelle due ore di pippone che ci ho fatto, perché anche tu, che più volte mi sono chiesto come faccio a domandargli scusa io a Giovanni da parte del nord verso il sud, così tanto, come si può dire, pregiudizi che abbiamo, perché pare che invece c'è in tutto il mondo questa cosa, tutto il mondo è paese, però più pregnante è giù da voi sta cosa della come si può dire, Maronna.
1: Guarda, ma diciamo che la cosa più semplice per far capire a queste persone che ci sono, che hanno questi pregiudizi verso il sud, in particolare verso il popolo napoletano, è che loro non conoscono né la cultura né la filosofia del popolo napoletano. Ci sono solo pochissimi conduttori nella radio che apprezzano la cultura napoletana. C'è Alfredo, per esempio, Bellugo, ormai ha i suoi parenti acquisiti ad Ischia.
0: A Ischia,
1: Ischia, di tanto in tanto. Quindi lui ci ha definiti filosofi, cioè i napoletani sono autentici filosofi.
0: Tu senti le parole di De Crescenzo quando parla, no, del passato, del futuro, e passato è passato, il futuro deve ancora venire. E questi vanno in panico. I
1: no,
0: due.
1: Dicevo che qualsiasi persona, no, che abbia dei pregiudizi nei confronti di Napoli e dei napoletani, basta farsi
0: un bagno a Napoli,
1: una visita, basta che faccia una visita da turisti a Napoli, basta mezza giornata e cambieranno completamente idea e capiranno che i loro pregiudizi sono completamente infondati.
0: Vabbè, ci saranno delle zone anche lì più calde di altre, basta avere una piantina per stare tranquilli, insomma, perché se vai a Milano per esempio di giorno è meglio che non ti avvicini tanto alla stazione con una valigia centrale, perché Torino lo stesso non è che cambi tanto, anche lì c'è della fauna un po' particolare. Comunque vogliamo dire che la musica è veramente qualcosa. Tu ci hai dato una lezione con queste canzoni a fine del Rumun, la fine del Rumun. Però siccome c'ho qua anche questa, io volevo far ascoltare anche quella che tu hai fatto per noi, per la radio. Perché no? Eccola qua, vediamo se la becco. Tu dici che la becco? Eccola qua, l'ho presa, non c'è niente da fare. L'ho presa. Dov'è? Tan, tan, tan, tan, tan. Eccola qua, facciamo la partita. Ecco, è partita.

Scusate, siamo ancora qui, state tranquilli, non vi abbiamo abbandonati. Adesso vi facciamo una sorpresa, perché la sorpresa me l'ha fatta anche a me, che non sapevo che Giovanni mi facesse questa sorpresa oggi. Sentiamo che sorpresa è. Roby, ascolta.

0: Che dici? Questa è stata una sorpresa. Vediamo se sarà gradita, perché magari ci sarà qualcuno che dirà: a me piace quella di prima, ma io questa però è meglio. Però non ne hai un'altra in cinese, sempre. E allora c'è, come diceva il nostro Totò, c'è a chi piace e a chi non piace. È vero o no?
1: A proposito, ma la sigla, quella là sensuale, non l'hai messa oggi?
0: Ah, quella là, no, ma comunque è un attimo, perché delle volte qui il computer si disconnette, come adesso devo fare riconnetti, eccola, si è riconnessa, però devo andare in cerca, porca miseria, tutte, vedi che non ci sono, ma dove sono andato a finire io, da qualche parte?
1: No, perché non so se ci hai fatto caso che questa voce qua è molto simile a quella là.
0: Perché dice Lazzaro, tu sei pericoloso. Bellissima questa versione soft, dice Andrea Sceriffo. Ad Andrea Sceriffo gli è piaciuta perché gli rimembra probabilmente, gli sta qua. Attenzione battaglione, fermi tutti, che era la sigla d'inizio. Ecco, dovevo metterla alle 15. Eravamo troppo seria, era la puntata.
2: Buon pomeriggio, va ora in onda il programma La vita e dintorni, programma condotto da Gino De Paoli, tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati.
0: Tu ridi, ma io qua ci faccio una figura. Che sono, mamma mia, aspetta.
1: Tutti gli album degli Squallor c'erano delle parti di sax molto belle.
0: Questo è Fausto Papetti, figurati te.
1: Fausto Papetti, no, vi voglio raccontare questo aneddoto. Che in tutti gli album non è mai stato scritto chi era, diciamo, l'artista che suonava quel sax.
0: Ah, addirittura è stato tenuto nascosto.
1: Madonna. Poi questo mistero è stato svelato quando è uscito un libro scritto dalla moglie di Daniele Pace, sarebbe l'autore, il paroliere,
0: sì,
1: che in questo libro ha rivelato chi è questo sassista. Ed è un artista ancora in attività, è molto bravo, molto famoso, che collabora con diversi gruppi, cantanti, molto bravo. Comunque non voglio rivelare il nome, se andate a vedere questo libro della moglie di Daniele Pace, c'è scritto lì, c'è scritto chi è.

0: Ho capito. Allora Giovanni, tu sai che qui adesso Robby L'Alpin ha scritto Giovanni Tinto Brass, ti ha soprannato Tinto Brass.
1: Addirittura.
0: Sei regista, cantautore, ne fai no, di no, tutti i colori.
1: Quel genere là a me non mi interessa.
0: Non ti interessa, ho capito, ma tu mi hai mandato una che sospira, che fa ricordare Tinto Brass. E quindi qua no, tutti...
1: voglio dire, se uno ricorda quelle cose lì vuol dire che c'ha qualche problemino.
0: Problemino, vabbè, tutti siamo pieni di problemi. Andrea Sceriffo di fatti scrive Frausto Papetico e Tete Fora, tu non sai cosa sono le tete, va bene comunque. Non le puoi immaginare, ma non l'hai capito. Sei del
1: vabbè,
0: sud.
1: Ho capito.
0: Allora ascolta, io dovrei leggere qualche, come si dice, mancano 5 minuti circa allo scadere della pubblicità, al tagliamento della ghigliottina, insomma, che scende. Devo leggere queste poche pubblicità, pagine che ci sono. Che devo fare? Ringrazio dell'intervento tuo, come al solito.
1: Saluto adesso perché può darsi che dopo non c'è tempo.
0: Vabbè. Allora,
1: saluto calorosamente tutti i nostri cari radioascoltatori. Diciamo, state calmi, state tranquilli, abbiate fiducia in voi stessi, perché solo così si possono risolvere i problemi.
0: Ho capito, va bene, caro Giovanni, ti saluto io intanto sotto col sottofondo di qualche canzone delle tue, della ballata. Io leggerò queste poche pagine di pubblicità che devono essere lette, se no ci licenziano tutti quanti. Va bene, ciao Gino, grazie. Eccoci qua, siamo arrivati così a noi stessi. Dunque, vi ricordo ciò che è accaduto oggi attraverso sta bufera di neve che non smette di percorrerci avanti e arretro. Come dice, chiudiamo i contatti definitivamente con il nostro Bilibilibu là, ecco qua, e leggiamo un po' di cosucce. Teniamo bassa la nostra, come si chiama, bufera. Andiamo di qua e vediamo un po' che si dice di qua. Che si dice a Riva Ombrossa? Che si dice a Riva Ombrossa? Questa insiste e vabbè, che devo fare? Che ti devo fare io? Allora, leggiamo un po' di cosucce qua, vediamo intanto se troviamo questa di cui parlavamo. Sì, eccola qua, la mettiamo in russo, che mi piace anche la russa, dai, facciamocela in russa, va bene. Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare, il vostro contributo radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Sostieni la radio, sostenere la cooperativa Radio Gamma 5. Potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite bonifico che trovate sul sito della radio, portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia tutti quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5, questa che ascoltate in versione russa della ballata di Berta Raniero. AF Energia, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Non venite perché non ci sono, sono tutti al mare, tutti in montagna, tutti in ferie. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti, ciao ciao. Cinema Gamma 5 presenta Snowden. Oh, Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo. Martedì 7 luglio alle 21:30 in sede radio. creazione del gruppo editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supposto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali Piramidi Bosnia, che dal 27 al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 77 81 67. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Quanto manca? 2 minuti? Bene, abbiamo letto quasi tutto. Sì, va bene, va bene. Convegno di Belluco il 3 luglio, venerdì, ore 20:30, piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, sala Rigoni Stern, primo piano. Dai Belluco che ce la fai, forza e coraggio. Convegno disegno di legge 7978 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Bene.

0: siamo arrivati, manca veramente poco, direi che 57-58, manca un minutino e dovrebbe essere quello dei saluti. Ecco qua, due minuti alla pubblicità. Io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando a tra 15 giorni se siamo ancora in questo mondo. Saluto mio zio che purtroppo l'abbiamo accompagnato oggi, uno zione che era un personaggio incredibile. Ciao zio Checco, fai un buon viaggio. Ed era quello che addirittura mi diede il suo giudizio sulla ballata e disse: complimenti a tutti gli autori, secondo me avete fatto una cosa magnifica, chapeau. E con questo lo voglio ricordare, perché era una persona che meritava, ex presidente dell'Avis di Montegrotto Terme, il mega presidente che tutti amavano. Ciao zio Checco. Cosa volete? Purtroppo la vita è fatta anche così, è fatta in modo che possiamo anche oggi essere qui, vero? E domani essere non si sa, vero ragazzo? Cosa dici, ragazzo? Cosa dici? Sei tutto un tasta di qua, tasta ferro, tasta acciaio, perché qua non si sa più dove attaccarsi, vero? Perché dicono tasta ferro, ma qua ferro che ne poco, e anche acciaio, beh, dopo che sei a ruggine. Ciao Roby l'Alpin, non ti preoccupare Giovanni, ti voglio bene. Giovanni l'ha detto Tinto Brass, e questo qua, bene. Roberta, guarda, Massimo, più avanti ti metterò Roberta di Peppino di Crapi. Sono in debito, ricordamelo al prossimo giro, che senz'altro comunque ti metteremo questa cosuccia. Lascio tutto in mano al ragazzo, che ragazzo è qua, è un ragazzo di nome e di fatto, giovanotto, e vai con Rama, com'è?
1: Sono Rama.
0: Ecco, che Rama. Ti vuoi che mi dà una cortea, col caldo, ma fuori fa caldo fuori. Abbastanza, bene, sono contento perché qui dentro si stava freschi e adesso devo attaccare. Ciao!
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Stern, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
2: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19:30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21:30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
5: Radio Gamma 5. Sonorama.

18:08 e come sempre dai un saluto a Gino che ha anticipato il sottoscritto e ben ritrovati in questo giovedì 2 di luglio 2026, ben ritrovati in una nuova puntata di Sonorama, qui è ancora bello caldino. Si va avanti, dai, come sempre, alla grande, a testa alta, nuova puntata di Sonorama, episodio 156, come sempre, dai, stiamo qui tutti assieme in compagnia fino alle ore 20 e questa è anche un po' la prima di due puntate che, come spesso accade nel periodo estivo, dai, nel cuore dell'estate, facciamo due puntate riassuntive con una serie, riselezioniamo dei brani, andiamo a riascoltarli assieme, insomma, che hanno caratterizzato queste puntate da settembre appunto ad oggi. Vi ricordo sempre 334-7102-672 per inviare un messaggio, sms, whatsapp, siamo qui con voi ovviamente fino alle 20, ma poi ci sono anche molti altri speaker, ma intanto noi iniziamo, andiamo via sequenze, tre tracce sempre fino alle ore 19 con ascoltiamo Catching Flies, apre le danze, poi Donna Allen con His The Joy, un remix, e piccola novità di Bassi, una cantante di colore, con un altro nuovo remix di un singolo che si intitola Get Over It. 18:09, si va, go!

Bella pronta, andiamo a riascoltare i Bombossa Brothers and Kadosh con il singolo Other Side, poi Roixop, un remix di una canzone celebre, What Else Is There, e vediamo un po', sì, poi questa è un'altra piccola novità, Antagonite Blue, e questo è il nome del singolo. E si continua ancora con Sonora.

cui si chiacchiera davvero poco, perché lo spazio è tutto rivolto alla selezione dei brani musicali, insomma le tracce che hanno caratterizzato questa stagione settima di Sonorama da ottobre-settembre 2019, insomma, ad oggi. E salutiamo subito, perché poi il nostro Marco da Trebaseli, che è sempre presente, lo ringrazio sempre di cuore, che ha apprezzato la partenza ipersonora. Dai, ha fatto molto bene, dai Marco, fa piacere. E adesso ancora terza sequenza, ancora andiamo ad ascoltare nuovamente Encoy and Latch con The Future, poi Rods and They Were Seen Too Young, e a chiudere Black Space con questa traccia che è stata estratta da un'etichetta Isolated, una compilation, insomma, vabbè. 18:36 e si continua.

con Is It Over Now e poi, se ce lo infiliamo, Paraframe con Heartbeat. E sì, dopo delle 19:20 ancora altro sound, ovviamente. Sì, go.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Sonorama.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Rob, passami un attimo il sale.
1: Il sale?
0: Sì.
1: Perché devi metterlo...
0: No, no, che condisco un attimo qua sta pasta. Tu vuoi la birretta o...
1: È una birretta fresca, ci starebbe. Sarebbe,
0: la chiediamo a Davide.
1: La chiediamo a Davide.
0: Se Davide, D'Alesiano ci porta sta birretta e patatine, no?
1: Mandaci una birretta, ti mandiamo una maglietta.
0: Cavolo, non male. Sì, non male. Non è male questa qua.
1: Davide,
0: effettivamente.
1: Non ho ancora scritto, sono già preoccupato.
0: Direi che è una considerazione
1: che forse è in ferie.
0: Intanto Robert
1: buona
0: Funk.
1: Serata, buona serata a tutti. AP al mio fianco come ogni 15 giorni.
0: Io sono con Air President,
1: sì,
0: detto Robert Funk.
1: Robert,
0: ascolta, ma una cosa, a quando risale il tuo soprannome?
1: Non è una cosa, allora penso fosse il 2012, sì, 2012 quando uscì da un locale che erano più di 20 anni che ci bazzicavo e lì...
0: Ma uscì per la porta principale?
1: Sì, per la porta principale.
0: No,
1: uscì io personalmente, volontariamente, mettiamola così. E il proprietario, il gestore, il proprietario del locale mi faceva sempre suonare con Mr. Robert, no? Allora dovevo dare un po' un taglio diverso, ho detto adesso faccio l'autonomo. E lì, ragazzi, è iniziata la discesa. Scherzo, no? Lì appunto quando uscì da questo locale iniziai a suonare un po' random a destra e a sinistra, allora ho detto proviamo a cambiare un po' il nome, dato che insomma il funk è una delle mie, diciamo, colonne sonore di vita preferite, ho detto vabbè, mettiamola così.
0: Direi che...
1: Sinceramente, tra virgolette, me la tiro, perché comunque nei miei set il funk la fa un po' da padrone.
0: Certo, sai che credo non me l'avessi mai raccontata la storia del tuo soprannome, quindi sono contento dopo 20 anni che ci conosciamo di aver saputo finalmente il retroscena oscuri.
1: Il caldo, ragazzi, dà la testa, quindi se tiri fuori delle cose che magari non vuoi neanche tirar fuori.
0: Ah, dai, non è un grande scheletro,
1: no,
0: giusto?
1: Anzi.
0: Ascolta Robby, vuoi dare qualche dritta a chi ci ascolta da casa?
1: Per chi ci ascolta da casa è sopravvissuto a questa candela, allora SMS 334...
0: Candela.
1: C'era
0: la canzone di Buena Vista, esatto, può essere, mi sembra, sì. Buena Vista.
1: SMS 334-7102-672, anche con messaggeria istantanea.
0: Istantanea, l'ideatore qui della messaggeria non ci risponde, quindi non importa. E per ritornare alla musica, va bene. Intanto di là nella cucina chi sta veramente mangiando è Filippo Dadolo,
1: sì.
0: Lui grande buon gustaio sia culinario ma anche musicale. Mi ricordo un sabato che insieme a Luca hanno messo su una colonna sonora funk pazzesca degli anni 70, cioè veramente gli ho pure scritto complimenti. Chi invece magari il funk l'ha ripreso in chiave moderna, probabilmente anche creando in un certo senso un po' una rinascita del funk, no? Perché tu poi me lo confermi, il funk era un po' andato giù di tono, giù di morale.
1: Ma no, probabilmente la prima rinascita del funk fu proprio quando nacque la Sea Jazz. Il funk erano gli ultimi anni, era metà anni 80, insomma, con i campionatori, con nuove strumentazioni, e molti artisti si erano portati sull'elettronico.
0: Ho capito.
1: E quindi magari un po' gli artisti, probabilmente era la fine di un'epoca, perché comunque a tutto c'è una fine, era la fine di quell'epoca lì. Poi l'hip hop in America e la Sea Jazz in Europa presero il funk, lo portarono magari in chiave un po' più moderna, rielaborata, lavorando magari con campioni. Un piccolo campione di tutta una canzone, prendi un piccolo campione, lo sviluppi, nessuno sa neanche da dove vanno a prendere il campione iniziale, e quindi lì c'è stata un po' una rinascita. E a oggi devo dire che, finita quell'epoca d'oro appunto tra la Sea Jazz e anche l'hip hop, ci sono artisti moderni che si ispirano ancora a quel funk degli anni 60-70, e quindi trovo molte novità con quell'ispirazione iniziale.
0: Direi che la tua spiegazione non fa una piega. Noi ci andiamo a sentire El Michel Zaffer. Buon ascolto.

0: Beh, quello che si diceva, no, Robby?
1: Sì, si diceva prima, appunto, che negli anni 90 ci furono questi due movimenti che presero un po' il funk e lo rimisero in auge.
0: Certo, come si dice, il piacere nuovo di tornare all'analogico, no? Anche questo è stato un passaggio importante, no? Quello di recuperare un certo suono grezzo che
1: avete sentito. Adesso lo stanno ricercando tutti, quel suono grezzo, no? Perché sì, con la tecnologia si inventano questi plugin che praticamente sono quelle macchine analogiche che sono virtuali, quindi sicuramente non sarà mai lo suono identico, però ci va molto vicino. Quindi adesso c'è un po' una ricerca di quei suoni vintage,
0: anche, no? Degli anni 80, sì, primi anni 80, sì, c'è una ricerca di quel suono proprio.
1: Adesso non voglio fare la polemica, ma voglio dire, a metà anni 90 un gruppo italiano, no, si disse: ah, ma noi usiamo il vocoder, siamo tra i primi. E lo usavano a fine anni 60 il vocoder, sì, con la differenza che quel vocoder degli anni 60 dovevano praticamente intonarlo a mano, quindi era difficilissimo usare quel tipo di strumentazione. Adesso con la tecnologia, il vocoder, tu lanci la tua voce e poi la fai filtrare nel vocoder e decidi che esca in un modo o nell'altro.
0: Era un po' più, cioè è un po' più semplice adesso,
1: è un po' più,
0: no?
1: Semplice,
0: però,
1: esatto,
0: devo dire che conferma la sorta di fluido magico che intercorre a distanza tra noi due, perché oggi pomeriggio, dopo te lo dico quando sarà il momento, fuori onda. No, possiamo anche dirlo in diretta. Intanto, quello che invece c'è, aspetta, quello che c'è di attuale, no? Viene dalla Francia, però no, giusto,
1: c'è il suo perché.

0: intanto direi che è il caso di salutare anche i radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Sì,
0: Roby,
1: la nostra cara amica Silvia da Verona.
0: E anche finalmente è apparso
1: aiuto
0: Davide D'Alessina. Leggiamo il commento. Avevo perso l'orientamento, credevo fosse il turno dell'altra trasmissione, vado subito a prendere una birretta in frigo. Grande Davide, grande Davide.

0: Allora, a proposito dello strumento, anzi forse l'innovazione tecnologica che facevi menzione poco fa, questo vocoder, che cos'è sto vocoder in pratica, Robby?
1: Praticamente è un filtro che quando la membrana riceve la musica, probabilmente, adesso non sono un tecnico quindi non posso saperlo di preciso, ma probabilmente altera come dire, le frequenze e fa uscire un suono che sembra, per dirti, in questo caso quando ascoltavamo la canzone sentivi che c'era come un effetto anche ritardato, no, nel parlato. Probabilmente usavano dei filtri appunto per allungare diciamo la parte finale della coda del suono, e in più faceva come dire metallico, lo senti, no?
0: Sì.
1: E un altro esempio che negli anni credo che quest'album fosse del 1980 o 79, quindi proprio
0: questo che abbiamo appena sentito,
1: sì, no, questo che adesso
0: questo che andiamo ad ascoltare, certo.
1: Questi ne fecero un cavallo di battaglia con il vocoder.
0: Ma tanto per riprendere un jazzista che ha avuto, intanto è cresciuto con Miles Davis, quindi ha imparato cosa vuol dire trasgredire i canoni, lo stile, la forma, no, di un determinato genere musicale. E lui stesso poi ne è diventato un ambasciatore, perché ha avuto il merito proprio di sdoganarsi completamente. Sì. E qui Herbie Hancock, che abbiamo appena sentito,
1: esatto,
0: ha fatto questo funkettone, come si può definire, space funk o disco funk, non saprei.
1: Ma sono quelle misture che non hanno perché loro comunque a loro, cioè quando tu sperimenti scavalchi un confine che gli altri, o comunque ti eri deciso che quello era il confine, e quindi quando ti metti nella sperimentazione porti a casa un po' di tutto e prendi un po' da tutto. E Herbie e molti altri artisti di quegli anni lì, se tu guardi la carriera da inizio a fine, Ramsey Lewis, altissimi artisti che appunto vengono dal classico, quindi dal jazz, poi te li ritrovi che negli anni 80 componevano quasi la disco.
0: Mi hai dato un'idea. Intanto sentiamoci gli
1: Zap.

0: la cosa che fa specie è la durata del brano, no?
1: 9 minuti.
0: Adesso nuove generazioni sempre meno pazienti hanno 2 minuti e mezzo, credo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, quelle tra i 2 e 3 minuti.
0: Che poi se pensi, siamo tornati ai 45 giri degli anni 50, anni 60, erano tutti 2 minuti e mezzo, non giusto?
1: Allora, fine anni 70, chi ricorda?

0: almeno una volta l'abbiano sentito chi frequentava l'ambiente del basket ci sguazzava con questi ritmi perché stimolavano i passaggi strani o i movimenti fantasiosi, però qui veramente è un grande esempio di
1: Anche
0: uno.
1: perché qui inizia l'uso dello scratching.
0: Giusto.

0: c'è partito qua un mix strano. Intanto salutiamo anche Luca della Mandria, che saluta Davide, quindi saluta Marco e tutti. Adriano, tutti e tutte. Quindi mi raccomando, chi vuole replicare a Luca lo faccia adesso
1: al 334 7102672,
0: o mai più,
1: o mai più.
0: Giusto. Ecco, grazie Davide. Davide D'Alesiano ti saluta, Luca, per la cronaca. Quindi se sei in ascolto di D'Alesiano, Davide, ma tu forse digli quella roba della maglietta, birretta maglietta, che hai detto, maglietta. Vediamo cosa dice.
1: Cosa vuoi che dica?
0: No, magari non ha sentito.
1: Non ha sentito. Noi, quando tu prima hai accennato al fatto che ti eri dimenticato di noi, o forse eri un po' in confusione perché il caldo può fare queste cose, no? Quando hai sentito c'è le selezioni, sei andato a prendere la birretta e probabilmente ti sei perso la frase con cui io dissi, poco fa, tu bevi una birretta e noi ti mandiamo una maglietta. Era questa la frase.
0: Non è buttata.
1: Quindi,
0: lì
1: state in gamba, perché probabilmente arriveranno i contest con le magliette.
0: Se già ci vuoi dire la taglia possiamo, anche se sappiamo che le birrette, le patatine, possiamo immaginare la taglia adesso attuale, ma
1: le abbiamo prese extra large,
0: extra apposta. Okay. Ascolta,
1: tornando un attimo qui a Prince, no?
0: Prince
1: è rivoluzionario, Prince, no? Comunque dai primi accenni di chitarra fino alla morte.
0: Sì.
1: E,
0: non le ha mandate a dire.
1: Infatti, chi ha avuto la possibilità di vederlo in qualche intervista famosa degli Stati Uniti, insomma, nel 1984 mi sembra che disse: ragazzi, state attenti a giocare con i computer, perché altrimenti il computer vi prende e gioca lui con voi. Quindi aveva già una visione del mondo, no? Un po', come dire, che camminava su quel filo rosso che molte volte si addice, no?
0: sì, proprio. Se io e te camminiamo in tandem, siamo sempre sul filo rosso, lì pronti a ribaltarselo, come si dice, poi con questo caldo. Comunque sì, La signora in rosso è un titolo famoso,
1: esatto,
0: di
1: Agatha Christie
0: e anche di
1: Stevie Wonder,
0: sì, bravo, ma anche di
1: Isa Fitzroy.

fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: tra tre giorni però di 44 anni fa c'è stato una sorta di connubio Italia-Brasile, no? Che lascia un po' chi ci ascolta da casa.
1: Se volete vincere una maglietta dovete dire l'anno.
0: Cosa andò in onda. Chi forse è stata veramente una visionaria, direi, non so come definire, è stata Ornella Vanoni, perché ancora prima fece quest'album La voglia, la pazza, l'incoscienza con Vinicius De Moraes e Toquinho, che fu veramente un album storico. Tra le canzoni, a parte quella che abbiamo appena sentito, c'è una storica che è quella che andiamo a sentire adesso.

0: Comunque non, nessuno ha indovinato questa cosa dell'82. Io credevo che fosse scolpita nel popolo di Radio Gamma 5. Me la prendo sta licenza, popolo di Radio Gamma 5. Cioè nel 82, 5 luglio 1982. Non so, almeno per me che ero piccolo è rimasto impresso. Te, Roby?
1: Io ho un bellissimo ricordo.
0: Cioè, Paolo Rossi.
1: Mi ricordo, tre peri. Mi ricordo che ero sul lago di Garda, incontrai un...
0: Tocchigno, hai trovato
1: Tocchignito. Sì. Tu oggi 2 gol, io 3 gol. Sì, sì. Siamo andati a bere un caffè insieme.
0: Perché però, in Brasile.
1: Però non abbiamo immortalato con la foto, no? Come si farebbe adesso.
0: Cioè,
1: no?
0: È vero.
1: Il telefono all'epoca non c'era.
0: Salutiamo JT che riconosce JT. Il merito della Vanoni, che però sottolinea che è proprio negra non me pare. E infatti direi che più rossa, forse.
1: Più rossa. Esatto.
0: Visionaria 1976, l'album. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, senz'altro uno dei must della discografia italiana, no?
1: Sì.
0: Che poi il Brasile pure buon gusto ha fatto, buon gusto. Fred Brasil si chiama. Cercate un po' il cosa buon gusto ha attinto dal patrimonio brasiliano. Invece Rob, credo il patrimonio brasiliano è un'altra cosa in saccoccia.
1: Andiamo ad ascoltare.
0: Vediamo.

0: Beh, la cosa che ci siamo dimenticati di dire è che i due italianissimi brani di apertura erano di...
1: Di che?
0: Pensavo che mi
1: ma lasciamo rispondere gli ascoltatori, chiediamo l'aiuto
0: perlomeno il primo, dai, vediamo, esatto, aspettiamo, ma oggi direi che sono al caldo, forse
1: a birretta in mano.

0: qua probabilmente c'è un fraintendimento, no?
1: C'è un ritardo, c'è un delay.
0: C'è un, forse il vocoder l'abbiamo usato anche noi.
1: Esatto,
0: no?
1: Abbiamo
0: cioè,
1: usato il vocoder che ha distorto
0: che alla Silvia,
1: le nostre parole.
0: Alla Silvia deve essere arrivato in ritardo sì. Il nostro ringraziamento al suo messaggio, che però, visto
1: rinnoviamo.
0: Che ci ha appena scritto, rinnoviamo che sì. Sembra che non ti abbiamo considerato, anche se tu hai scritto un'altra cosa, però in realtà no, i messaggi li vediamo, ma abbiamo i nostri tempi tecnici, no? Giusto? Tu cominci a averli, io ti vengo dietro, per cui insomma...
1: Portate pazienza.
0: E tra poco perderemo anche lo scettro dei più grandi ciclisti di sempre.
1: Intanto io ho fatto domanda all'Inps, poi vediamo.
0: Sì. No, perché ce la passino l'accompagnatoria, ci danno il tandem gratis. Dobbiamo finire qua a compilare tutto quanto. No, avete appena sentito un esempio. Chiedevo a Rob se i Temptation che aveva messo su in qualche modo erano entrati nel filone musicale legato ai film. Sì e no,
1: nel senso che non hanno mai pubblicato un album di vero e proprio blaxploitation. Qualche canzone sicuramente sì. Papa Was a Rolling Stone, forse la più famosa, dura 9-11 minuti. Siamo sul funk psichedelico puro.
0: Certo. E invece chi proprio ha fatto la colonna sonora perlomeno di un film che è Inferno ad Harlem, anche se poi il titolo in italiano era diverso, però qua in inglese Hell Up in Harlem è Edwin Starr, Easing In, direi che è proprio il funk più come si potrebbe dire
1: d'ascolto, da
0: percussione
1: con una birretta. Vedi Davide, noi pensiamo sempre a te.
0: Sì, che devo dire che ci dai un po' uno stile di vita. Birretta e patatine, magari Italia-Brasile 3-2, porca vacca. Comunque Neffa, che magari tanti potrebbero anche non considerarlo, ma c'è stato un intervallo temporale di 5-6 anni dove lui, ascoltavamo anche prima, ha veramente ripreso con maestria tantissimi generi, la bossa, il funk, addirittura la world music, ha fatto un fado portoghese, cioè io sono rimasto... Questo è stato un precursore del rap italiano e poi si è aperto
1: anche
0: mondo...
1: altri generi, però sicuramente è uno che di cultura musicale ne ha da vendere.
0: Sì, peccato che poi sia sempre dura mantenere una certa indipendenza di pensiero, no? Roba giusto.
1: Soprattutto se devi far cassetta, tante volte devi piegarti un po' alle logiche di mercato, e tante volte gli artisti su queste logiche di mercato poi sono o influenzati o costretti se vogliono portare a casa la pagnotta.
0: Sì, tanto per adesso che non mi taglio dopo questa
1: neanche pagnotta, no?
0: Una delle più grandi scazzottate tra donne di tutti i tempi, con tirate di capelli, spogliate, insalate in testa, sberle, pugni, proprio politicamente scorretto al top, è in un film che si chiama Coffee. Okay? Andate a cercarlo. Colonna sonora di Coffee fatta da il compianto Roy Ayers, ma veramente la scazzottata credo si trovi con facilità nei vari motori di ricerca, quindi cercatela. Pam Grier, la protagonista, tanto di cappello, veramente grande attrice. Sentiamoci la colonna sonora.

0: Tiriamoci su, tiriamoci su. Questo famosissimo, forse proprio l'anno di cui parlavamo prima, no?
1: mi sa di sì.
0: Nell'82, oltre ad aver vinto il Mundial, uscì un album storico che è Thriller. Di Michael Jackson. Credo fosse l'82, correggetemi, grazie Anna, correggetemi da casa se ci siamo sbagliati, però forse uno degli album più venduti,
1: è l'album più venduto della storia.
0: Ok, quindi direi che insomma un po' un peso specifico ce l'abbia, no? Che dici?
1: Sicuramente un peso specifico grande, e poi insomma chi è sempre più appassionato, che ha sempre ascoltato Michael Jackson, sappiamo insomma che la sua storia è bella da raccontare fin da bambino, e chi ha avuto la possibilità di vedere il film magari non era proprio la verità, come dire, nuda e cruda, però insomma ha lasciato un bel ricordo quel film là, nel senso che non hanno preso in considerazione tutte quelle cose,
0: gli aspetti controversi
1: suoi. Volevano raccontare la storia di un artista e secondo me ci sono riusciti.
0: Se ti dico Summertime, cosa ti viene in mente?
1: Urca, Summertime, Summer Madness potrebbe essere.
0: Mi direi che come sempre te la cavi sempre.
1: Praticamente sempre al 90esimo arrivo.
0: Certo.
1: In scivolata, no. Però.
0: Summertime è il lento per eccellenza, forse del jazz.
1: Sì.
0: Summertime, poi. Un brano iconico dell'hip hop di come si chiamava, Jazzy Fresh Prince. E chi invece a metà tra il jazz e il rap nel 74 seppe cogliere la follia dell'estate, però mettendola in una maniera molto più suadente.

0: Ma siamo arrivati alla quasi conclusione,
1: di
0: Selezione in Nero. Ci tenevamo particolarmente a salutare Stefano Di Camisano, che prontamente ha riconosciuto lo stile dei Cool and the Gang con Summer Madness. Noi abbiamo deciso di tenerci un po' su questo sound molto di atmosfera, no? Da bersi un qualcosa sul terrazzo in relax,
1: accoppiato con kebab ordinato dove noi andiamo a prenderli per poi li portiamo.
0: Chi è? Ma chi? Stefano Da Camisano? Dobbiamo andare là da lui?
1: Anche, non lo so, Stefano, aspetta che
0: arriviamo là.
1: No, dobbiamo comprare il tandem elettrico.
0: Sai come funziona il servizio, quello col cellulare che tu ordini?
1: Tipo delivery,
0: quelle robe lì. Anche noi dovremmo fare questa roba kebabbero, una roba
1: kebabbero.
0: Così. JT da Treviso si ordina il kebab e arriviamo noi dopo 6 ore probabilmente col tandem a portarglielo.
1: Però elettrico, quindi green.
0: Ah, vabbè, se vuoi metterlo, okay. Però io pensavo che tu dicessi ti soffermassi sul kebab, invece hai guardato
1: kebab io mangio come calè.
0: Cioè, esatto, quindi non aspettatevi un kebab, cioè a temperatura arriva come arriva.
1: Esatto.
0: Quindi cioè, 6 ore a Treviso, direi che siete stati anche bravi per quello. E Robby, allora noi diamo appuntamento a quando?
1: A fine mese,
0: sì.
1: Quindi il 30, se non ricordo male, sì, deve essere giovedì 30, stiamo lavorando per voi e probabilmente sarà una cosa molto particolare.
0: Sì, o piano A o piano B.
1: Sì, esatto.
0: Come sempre. A bientôt.
1: A bientôt.

0: ecco qua, siamo rientrati qua in sintonia, il nostro solito orario tranquillamente, quindi gente siamo qua a farvi compagnia come di consueto ogni giovedì, come non se abbiamo sistemato tutto, guarda un po' il coso,
1: parla.
0: Vabbè, va bene, dai. In tutti i modi, ma adesso vengo a vedere, facciamo i saluti, sennò. E bene, salutiamo un po' i belli, buoni, brutti e cattivi dalla A alla Z, dalla X, alla Y, alla P, alla Q, alla P, siamo tutti qua tranquillamente a farvi compagnia, sia le persone silenziose, sia quelle persone che non ci ascoltano, sia le persone che ci ascoltano. Siamo a farvi compagnia, bene o male, cerchiamo di cavarcela. Salutiamo tutti distintamente. Dai Giorgio, saluta.
1: Ciao a tutti, buonasera, ben sentiti per la seconda settimana che ho potuto venire tranquillamente senza nessun problema. Io saluto tutti cordialmente, naturalmente prima le signore, poi dopo i giovanotti. E se mi permettete saluto i miei personali amici, ma non perché siano personali meglio degli altri, ma perché sono ciechi come me, e allora di conseguenza abbiamo fatto una piccola famiglia, una piccola combricola, diciamo, senza mancare di rispetto a tutti gli altri amici della radio. Ecco, naturalmente io volevo salutare la Carla, che naturalmente
0: di Altavilla
1: se non ha preso sonno, lì arrivi un bel bacione veramente da quintale, ecco, tutto lì, tranquillamente, senza nessun problema. Poi come si, la come si chiama, Anna?
0: La
1: Nadia di Monte Belluna, che purtroppo non ci telefoniamo più. Io gli voglio un bene veramente del diavolo, spero che stando così da sola tranquillamente, senza giudicare questo, quello o quell'altro, si senta meglio, riesca a trovare la sua dimensione, perché prima proprio quando telefonavo tutti i giorni era sempre un po' così, diciamo, si è messa a terra con tutto, insomma, lei. Bene, allora spero che vada tutto bene, che abbia trovato quello che cerca, perché quello che è importante è che quello che cerca sia quello giusto, perché so che vorrebbe andare in casa di ricovero, ma ha paura di trovare la casa di ricovero quella brutta. E se uno parla così, è logico che una trova una casa di ricovero dietro anche quello che spende. Se uno spende la giusta cifra, trova una casa di ricovero giusta. Se invece uno vuole proprio elemosinare, diciamo, un posto letto, purtroppo trova la gente che trova, ecco, tutto lì. Io con questo non voglio certo essere mettere le case di ricovero in pericolo, per l'amor di Dio, sia ben chiaro, io ho detto semplicemente quello che penso, senza nulla togliere, diciamo, ha le case di ricovero, che sono quelle magari buone, sono veramente eccezionali. Ecco, io ho lavorato su una casa di ricovero, ho fatto il volontario e ho visto che la gente veniva trattata bene. Certo, è logico che se uno si lamenta, dai, e gli danno qualche pastiglia perché dorma e via discorrendo, poi dopo le cose diventano un attimino sempre più pesanti. Va bene, comunque io spero che abbia trovato quello che cercava, perché appena che vengo a sapere che ha trovato quello che cercava, io dopo ricomincio a telefonargli tutti i giorni, perché è una donna che merita, una donna che ha avuto 6 figli e purtroppo i figli non sono tanto corrispondenti a quello che lei vorrebbe. Ecco, tutto, comunque non parlo più perché non vorrei, diciamo, dire delle sciocchezze. Ecco.
0: Non puoi dire nemmeno così, Giorgio, perché non sai gli andamenti dei figli.
1: No, io dico, io so, ho sentito quello che diceva lei.
0: Che diceva lei? Però,
1: perché io dei figli non niente. No. Non so.
0: Quindi,
1: niente dei figli.
0: Ognuno.
1: So che 2 sono in casa. Uno poverino ha avuto non mi ricordo cosa, insomma. Ma sta male, è sotto cura, e un altro che sappia io, diciamo, è come si può dire, è separato dalla moglie, che deve avere un carattere anche lui non del tutto veramente come si deve, insomma, perché lasciare la moglie e i figli e sacramenti vari, penso che ci sia qualcosa che non va anche in quel ragazzo là. Vabbè, a posto. Io spero, come torno a ripetere, che sei proprio dentro il mio cuore, perché abbiamo fatto tante telefonate e tante fino a che poi dopo alla fine ho detto basta, non ce la faccio più. E saluto anche, come si chiama il nostro amico?
0: Chi? Fabio?
1: Fabio, carissimo Fabio.
0: Come si è rotto?
1: Chi si è rotto?
0: Si è rotto anche il nostro amico Fabio. Che?
1: Chi si è rotto?
0: Così ho capito.
1: Ma ti lavi le orecchie qualche volta?
0: Purtroppo il cotton fioc non funziona.
1: Ah, ecco. Non ho detto per niente si è rotto cosa.
0: Oh, io ho capito.
1: Sì, hai capito quello che hai capito? Sì, va bene, tranquilla. Non hai mica offeso nessuno. Ecco, ciao carissimo
0: Fabio
1: e famiglia
0: rotto, no?
1: Fabio e famiglia, come ci salutiamo sempre. Ecco, domani sera comincio a telefonare, che ho finito la settimana che vado
0: dell'asilo.
1: E ti racconto tutto quello che mi è successo. Molto bello, tranquillo, nessun problema, ecco, tutto là. Spero che tu stai sempre bene e che vada a finire
0: le
1: sempre meglio.
0: Le signorine che gli vanno dietro si sono innamorate delle magliette di Gamma 5.
1: Per fortuna che ho queste magliette, perché se no nessuno me, cosa vuoi che venga?
0: Se no nessuno ti adorava, adesso ti adorano tutti.
1: Adesso va bene questa settimana, perché le magliette sono belle. Mi ha fatto tagliare i capelli sabato e di conseguenza
0: non riesce nemmeno più a fare la riga in mezzo.
1: Non riesco più a fare la riga in mezzo.
0: È diventato più attraente.
1: Oddio, attraente. Vabbè, insomma.
0: No.
1: E là sono in mezzo un sacco di donne.
0: A 25 signorine.
1: E 25
0: vedere.
1: Signorine dai 80 anni su. Ecco, tutto là. Però andiamo bene, dai, ci divertiamo, si mangia bene e si fa una vita
0: da babbo,
1: diciamo, assieme, e di conseguenza, anche se le donne, diciamo, non sono mai contente, perché sento che sotto c'è sempre qualcosa che non va. E mangiare, che si mangia bene, e a tante non va, come tutte quante, e sapete come purtroppo non hanno capito che sono su una comunità, e una comunità va avanti in quel sistema là. Il mangiare è quello che è, che io che ho girato tutta l'Italia per lavoro, di là mangio bene, mangio veramente bene, diciamo, non è. A parte che io mangio molto poco, Ma io dico sempre la mia verità, ecco, tutto là. E cioè, se qualcuno non piace, vada via, va. E lì no, non sono mica stipendiate, non sono mica che lavorano, di conseguenza se io non mi trovassi bene più là, sto a casa, così ho risparmiato quei soldi. Bene, cambiamo discorso. Io da parte mia vorrei rifare sempre quei discorsi che abbiamo sempre fatto da qualche settimana da questa parte, e di conseguenza cerchiamo di dire le cose così come stanno. Per me la politica non me ne frega più, non mi interessa più di questo, di quello, di quell'altro, ma mi interessa semplicemente ragionare così, colà. Per me può telefonare chi vuole, può dire chi vuole, può sfogarsi, perché io faccio la stessa trasmissione che, oddio, dita così sembra una bestemmia, ma chi ha conosciuto Vito Monaco su Canale Italia capisce cosa mi piace fare, diciamo, no? Che ognuno dica la sua, di qualsiasi partito, di qualsiasi religione, di qualsiasi cosa. Basta non offendere e basta, diciamo, non bestemmiare, con tutto lì. Tutto il resto, le parole sono tutte parole. Bene.
0: Va bene, te cosa ne pensi adesso per la sanità? Che cosa stanno facendo?
1: Beh, la sanità sappiamo chi l'ha rovinata, non c'è niente da fare. Fino a che c'è questa politica qua, di destra o di sinistra, saremo sempre in mezzo alla fame. Purtroppo è così. Io la penso così e non c'è niente da fare.
0: Che io non vedo, sì, ci sono ancora alcuni dottori coscienziosi, alcuni dottori sì, però ce ne sono tanti che addirittura li ho notati anche quando vai a un pronto soccorso per qualsiasi cosa. Vedere che tipo di malattia è, chiedono alla mente artificiale, chiedono al cellulare: il signor sto sintesi questo, e quello gli risponde e ti dice quello
1: che... Il fatto è che loro cercano di far presto, perché purtroppo di pronti soccorsi a Mestre al posto di tre ce n'è uno solo, e due li hanno levati. Sappiamo chi li ha levati. In tutta Italia i pronto soccorsi sono diminuiti del 100%, no, del 100% no, ma dell'80-90%. A Mestre da tre uno solo funziona, tutto lì. Poi dopo
0: funzionavano.
1: No, prima avevano tre, e allora uno andava.
0: C'era il policlinico, c'era Villa.
1: Ecco.
0: Li usano solo per parcheggiare gli ammalati, là devi andare là.
1: E Villa Salus e Villaggio San Marco, il policlinico San Marco, è una succursale dell'ospedale di Venezia, di Mestre.
0: Sì, capito? Là,
1: ecco, tu lo sai che io mi hanno mandato a fare le visite a Villa Salus, no, e lì mi hanno operato, hanno brigato.
0: Hanno fatto benissimo.
1: Sì.
0: I dottori erano stupendi.
1: Sì. No, ma io no. No, ma io non mi lamento di niente.
0: Vediamo un po' la telefonata, vediamo un po'. Opla. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto?
2: Buonasera signora.
0: Oh, buonasera Vergine, buonasera. Gabriella dei 24.000 baci.
2: Ciao Giorgio.
1: Ciao bella.
2: Come stai?
1: Ma io veramente sono seduto e sto bene.
2: Beh, anch'io sono seduto, però con tre sedie io, no?
0: No. Ah. Quindi non sei, non è come te, che ti basta solo una poltrona.
2: Una papà che va a gamba e una vuoi sedere.
1: No, no, va, ringraziando Dio va abbastanza bene.
2: Beh, sono contenta, parlato. Ascolta Anna, quando si partiva non si sentiva niente.
0: No, io ho abbassato la mia voce perché quella di Giorgio era aperta fin da tutto, avevo abbassato io,
2: va bene,
0: perché
2: va
0: mi
2: bene.
0: Ero soffiata il naso e allora era rimasto giù il cursore per non far sentire.
2: Esatto.
0: Ed è
2: questo. Allora io vi saluto voi due.
1: Grazie.
2: Le vostre famiglie.
1: Grazie.
2: Thomas con Riva sarà multato dalla parte mia con i suoi genitori.
1: Certo.
2: A Paola di Monte Belluna, la Ada, la Gianna Canterina, la Clara della Gadra, la Ugolina, e saluto anche la Silvana e la Flavia, poi saluto tutti gli speaker, con tutti gli ascoltatori e tutti i bimbi del mondo.
1: Brava.
2: Ciao. Quando che te ne voglia Anna, che te ne tempo, ti metti su una canzone e la dedico a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Certo.
2: Va bene?
1: Bene,
0: certo,
1: bene.
0: Certo, grazie Gabri.
2: Se tu vuoi venire a trovare, sai che io sono sempre qua, tranne
0: adesso
2: che
0: adesso sono
2: che
0: vado senza macchina perché in carrozzeria la stanno sistemando.
2: Brava.
0: Quindi stasera sono venuta qua con una macchina di riserva.
2: Brava. E vuoi anche qui?
0: Se no non ce la facevo ad arrivare. Se no dovevamo fare il flop stasera.
2: Amore, succede anche qui o vea?
0: Mamma mia, guarda.
2: Di tutto.
0: Ce n'è sempre una. Non faccio in tempo a fare LNG, dente, radiatore, la cintura. E che diamine. Mo stasera stavamo vedendo la televisione, praf, parte lo schermo, si sente solo la voce. Che lo schermo è partito. Ho detto io
2: mi ha toccato in guida, io che io non parlava e non si vedeva niente.
0: E non si vedeva niente, così è successo stasera a me.
2: Mi dice che gli era temporale, sia qui che qua in cucina, qui che in camera, gli era tutto visivo.
0: Ma
2: tu è diviso e vai nero. Mi va a ascoltare la radito.
0: E di fare
2: la radito, cosa che a fare? Se non si vedeva una Madonna.
0: No,
2: adesso mi figlio me ne ha portato una che è a casa perché in guida meno sto senza divisione così, mamma te dava mia grana che va bene, ecco.
0: Signor.
2: Va bene, bene ragazzi, un abbraccio, un bacione a Giorgio. Oh. Sempre 24.000 baci.
1: Sì certo.
2: Ecco, dopo cambia un poco a volta, vero?
1: Sì, che non ti vai in economia.
2: No, sarà economia con qui di pensione, porca vacca, dei minei.
0: Siamo già in sparagno con la pensione.
2: Mi ha cresciuto neanche di 5 centesimi. Ah, bene, che viene ormai.
1: Guarda che fra 2 anni... quelli che andranno in pensione col 60%.
2: Sì, mi grado a parlare di mezzo piede e paori. Ma non sa credere che mi tira tanto di più, se che Anna sa cosa che tiro.
1: No, vabbè.
2: Comunque, l'ho sempre fatto abbastanza.
1: Parliamo di quelli che hanno lavorato. Di quelli che hanno lavorato, noi siamo andati con l'80%.
2: No, mio marito che ha mangiato 14 anni in Marchese, Giorgio.
1: Beh, sì, che ha mangiato, va bene. Ma non c'è stato certo l'Ipice e mangiare?
2: No, c'è stato il parone su due.
1: Appunto, no, te vedi.
2: Comunque, la mia
0: vabbè, dai, sto mese non ti puoi lamentare, hai preso un 14°, no?
2: Sì, cosa catta il burro? Mette l'amore.
0: No,
2: assicurazione di panelli, assicurazione della casa e gas, addio!
0: E amen!
1: addio 14°.
2: Ne abbassa niaga?
0: Che non ma che è quello il guaio?
2: Che ne abbassa niaga?
0: Mamma.
2: Ah, vieni, dai, basta andare avanti.
0: Giorgio non la prende perché non l'ha mai presa.
2: Va bene, ciao bei ragazzi, un bacione, un saluto a tutti, con tanta salute a tutti.
0: Ciao. Ecco la cara Gabriella, sempre Presente, qua abbiamo lo stesso Luca Di Mandria che dice ciao Anna, Giorgio, Thomas, mamma Mary, Marco, la Renata, Davide, Adriano, tutti e tutte. Salutiamo Luca Di Mandria, un pensiero va sempre alla cara,
1: certo,
0: mamma lì.
1: Certo.
0: E come, ecco, salutiamo. Non sento la carissima Beatrice di Bassano, giovedì scorso non l'ho sentita, la salutiamo caramente la Beatrice, salutiamo, ecco, giovedì scorso era uscita la carissima Ugolina, ma che sappia qualcuno con Biegliani che gli facciamo tantissimi tantissimi auguri, se siete presenti o meno. Abbiamo parlato un po' di come vanno gli ospedali, la sanità, i dottori, che
1: l'ospedale va male perché hanno voluto che vada male, perché vogliono che tu vai a pagare da un privato, hai capito il discorso? La verità è questa, e noi poveri disgraziati che prendiamo meno di 3 milioni a settimana, al mese, perché ci vogliono tanti soldi per andare su quelle cliniche là. Ecco, invece noi non possiamo andare in nessuna parte. E tanta gente, a parte che dicono anche per la televisione, non si cura più perché non ha i soldi per curarsi, perché non ha i soldi per andare in queste cliniche dove paghi i soldini. Capito il discorso? Questa è l'Italia, questa è l'Italia che speriamo.
0: Ma da che è entrata nell'Unione Europea si deve adeguare alle leggi dell'Unione Europea. E per me sarà stato un grande errore, ma ormai di ribellare non si ribella nessuno. Oh. Ci accomodiamo di tutto e di tutti.
1: Noi eravamo al quarto posto come industria e sacramenti vari, è dato un certo nome che si chiama Prodi, ha svenduto l'Italia, la Fiat non c'è più e tutta quella catena che aveva, che non mi ricordo più come che si chiama. Ma vabbè, comunque se non mi viene non mi viene, è stata venduta tutta, diciamo che le fabbriche ci sono, la gente lavora, ma i soldi vanno finiti all'estero perché i padroni sono all'estero. Capito il discorso qual è?
0: Hanno comprato tutti stranieri.
1: Allora, ecco, e quel signor Prodi, che e da quello che spero, senza voler male, senza voler parlare male, ma spero che un posto in paradiso non ce l'abbia e che vada a finire all'inferno.
0: Ma all'inferno mangia sempre carne rossa, i paradisi dalla minestrina.
1: Non so che denti abbia, non so che denti abbia.
0: Quindi non è che va bene.
1: Oh, quello è il discorso. Se hanno voluto rovinare l'industria, hanno voluto l'industria, diciamo, ospedaliera, purtroppo si lamentano tutti, ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Non si può tornare più indietro. Capito il discorso? Tutto lì. Noi non siamo più, non so neanche che posto occupiamo come industria italiana, e che dopo sia anche governata da esteri, e così i soldi vanno sempre all'estero. Ecco, la Fiat, con tutto quello che ha mangiato al popolo italiano, è andata a finire che non paga più le tasse in Italia.
0: Che sia la Fiat, che siano tanti altri,
1: Sì, no, no, tutti. Quelli che sono potuti scappare, sono potuti scappare. Senza dire che io ci metto in mezzo anche, anche la CGL, UCISL, UIL, che sono... va bene così, insomma. Ognuno le tenga in conto come vuole, che tenga in conto come vuole. Tu fai sciopero e loro sono pagati lo stesso. Ecco, questa è la famosa storia del pastore. Non c'è più religione, non c'è più religione, perché i vecchi sono sempre di più, perché i giovani ne nascono sempre meno, e di conseguenza anche quelli che fanno un figlio alla fine devono pagare dei bei soldi. Se vogliono andare a lavorare tutti e due, devono, o hanno un parente e una sorella, la mamma o il papà, e via via discorrendo, che li tiene buona, e se no devono pagare bei soldi, che sotto sotto...
0: Un po' la telefonata. Pronto?
3: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Sono Giancarlo da Venezia.
1: Va bene.
0: Ah, dimmi Giancarlo.
3: No, volevo salutarvi così, intanto per cambiare.
0: Dai, com'è il tempo a Venezia?
3: Insomma, non ha fatto tanto freddo. Sì, freddo.
0: Tanto...
3: il caldo c'è ancora.
0: E difatti, no, domani sarà ancora peggio. Ma ieri il temporale ha fatto disastri.
1: Parlati di due.
3: Voglio salutare Giorgio.
1: Dimmi.
3: Che vedo che è sempre coerente con se stesso.
1: Ho una certa età, ho girato tanto l'Italia per lavoro e purtroppo ne ho viste di tutti i colori.
3: Giorgio, scusa Giorgio. Ma io sto a febbraio, ho 90 anni, sai.
1: Beato te.
0: Auguri, che giorno?
3: Il 28 febbraio.
0: Ah, il 28, proprio.
3: Sì, va bene, ma dico, sono 89enne passato.
1: Bene.
3: No, Giorgio, siccome ho una figlia che abita in via Bosco, voglio sapere com'è che va il circo, perché delle volte passo sempre lì.
0: Perché non passi a salutarci? Siamo là noi.
3: No.
0: Come no?
3: Il circo, avevo un amico che era qui a Castello di Venezia. Era inserito lì, ma non l'ho più visto. Aveva una certa età, più vecchio di me. Più anziano, diciamo.
0: Addirittura. Va bene, ci sono.
1: Cioè, da noi. Da noi.
3: Reinserimento, com'è andato?
0: Non ho capito, Giancarlo.
3: Voi siete ritornati a casa?
1: Sì.
0: Guarda,
1: quattro persone siamo tornate a casa.
0: Il temporale che è successo ieri, la palazzina sembrava una cascata del Niagara. Acqua dappertutto. Sì, siamo rientrati a casa nei nostri appartamenti, però i lavori l'ater non li ha più fatti, le finestre siamo sfinestrati, con il plessiglass l'acqua entrava dappertutto, le finestre bloccate.
1: E poi, nonostante tutto, ci sono ancora tanti extracomunitari,
0: Vabbè, ma non nella nostra palazzina.
1: No, nella nostra palazzina no, ma sono là.
0: Sono là. Ci sono di abusivi. E qua mi sembra che sia il sindaco di prima, che il sindaco di adesso, e che sia l'ater o quello che...
3: Siete bravi a sopportare.
1: A sopportare, dove andiamo?
0: Cosa fai?
1: Dove andiamo?
3: No, dico per dire che...
1: Sì.
3: Non è giusto, però succede...
0: Purtroppo Giancarlo, i disastri sono quelli.
1: Noi hanno murato 4-5 case, 4-5 appartamenti, e allora adesso come gente andiamo bene. però come,
0: ma come lavori disastri, come lavori, c'è ancora tanto da fare.
1: Da fare.
3: Giorno, io ero collega di Bulato, capito? Più vigile. Ero un tuo collega, dopo sono diventato superiore, ero maresciallo. Però di vigili urbani a Venezia, perché sono sempre stato a Venezia.
0: Dai.
1: Bene, bene.
0: Però
3: sono in pensione da 34 anni.
1: Ti credo.
3: Perché a 55 andavamo via.
0: Però sei, non a 67,
1: sei,
0: no?
1: Sei imbavato.
3: Sì,
1: io sono a 67 anni.
0: Ah, tu a 67 anni. Anche perché non hai finito i 40 anni di marchette. Perché...
3: Signor Anna, mi ricordo, signor, che quando io a 50 stavo per compiere 55 anni, mi hanno chiamato in ufficio personale, mi hanno detto: vuoi fare 5 anni? No, no, sono un maestro di nuoto, sono subacqueo, giocavo il tennis e... No, no, voglio divertirmi io, basta.
1: Ma hai fatto bene.
3: Non divertirmi, a fare le mie cose.
1: E se vedi, sei anche divertito?
3: Cosa succede? Niente. È vero o no?
1: Ma certo, certo.
0: È giusto.
3: Se hai 10.000 euro e ne hai 20, cosa cambia? Non cambia niente.
1: Oggi come oggi, se stavo parlando prima, noi quelli che hanno, diciamo, una paga un attimino un po' medio bassa, insomma,
3: sì, medio, sulla media,
1: ecco, viviamo male,
3: da perché vive, da vive.
1: Male perché guarda, se hai qualcosa devi pagare. Perché in ospedale ti tengono 3 giorni, 4 se stai proprio male e via via scorrendo. E poi dopo devi andare dai privati, perché quello che ti aspetta il dottore è... lasciamo perdere.
3: Va bene, Giorgio, bisogna adattarsi purtroppo.
1: No, no, no, no, no, no. Guarda,
3: non adattarsi nel senso. Quello non fa niente.
1: Sì, no, ho capito cosa ti devi dire, però a me non mi va bene, perché devo vivere.
3: No, no, sì, vabbè, perché sei su una situazione un po' imbarazzante. Lo so. Succede, però. E non puoi farci nulla, perché ti danni, fai, ma non fanno niente.
1: Cioè, certo, io ho lavorato, sono andato in pensione, quelli sono i soldi. Prendere o lasciare.
3: Bisogna adattarsi, purtroppo.
1: Sì. Però vedi, adattarsi, sono d'accordo con te, ma se non ce la fai,
3: è dura. Figli ti devono aiutare, purtroppo. Sono bravi, perché ho due nipoti, io abito a Venezia, è dura.
1: Certo.
3: Però vi capisco, perché ho fatto un mestiere che capivo la gente.
1: Certo.
3: Mi resta sempre l'impronta. Però quando ho potuto aiutare, ho aiutato, però mi chiamo anche per presso, perché certa gente non avrebbe meditato.
1: Purtroppo no. È così, la gente dimentica i
3: però
1: piaceri.
3: Se fai bene, spero di ricevere bene.
1: Sì, beh, ma quello senz'altro, perché quello che è per aria, se c'è, dovrebbe essere una persona giusta.
3: Giusto. Però ti capisco, Giorgio, che delle volte i tuoi discorsi, i tuoi pensieri sono giusti, però così è. È vero, Giorgio?
1: Purtroppo bisogna adattarsi.
3: Allora, non mi resta che salutarvi, sperando che un giorno ci troviamo, beviamo un caffè, mangiare un cappuccino.
1: Vabbè.
3: Quando vengo lì, passo per il circolo, ma non mi piace tanto.
1: Non è un bel vedere.
3: Però non è che io abbia paura, no, niente.
1: No, ma non è un bel vedere.
3: perché ho l'età, ma però come senti non sono uno che non discute, non fa, però certa gente adesso non interessa niente.
1: Certo, così, certo.
3: Quello che è. Giorgio, ti auguro tante cose.
1: Ok, te, grazie, te, grazie.
3: Grazie. E se ho occasione, se passo per il circo, non so se c'è la possibilità, andiamo a prendere un caffè, quello che è, insomma, va bene?
0: Certo, ti certo, aspettiamo. Certo.
3: Ma dove è che vi trovo io?
0: Al circus, se tu al numero 4 la vedi, Giorgio e Anna. Cioè,
3: al numero 4?
0: Al numero 4.
3: Ah, 4? Sì. Come sono le stazioni, dai.
1: Sì, perché ogni portone ha il suo numero.
3: Giorgio, mi ricordo quando che eri anche a radio
0: cooperativa.
3: Cooperativa. Certo, gli anni passano purtroppo.
1: Certo,
3: quanti
1: certo.
3: Anni hai, Giorgio, te?
1: Io ne ho 7, no, sono giovane io, sai. Guarda, in confronto a te, sono giovane, ma no. Non in confronto a te, ho 78 anni.
3: Vedi, insomma, la tua età.
1: Ma il lavoro mi ha rovinato.
3: Però sei ancora sveglio, dai.
1: Le gambe.
3: Non stai a buttarti giù.
1: No, non mi butto giù, non riesco neanche a tirarmi giù. Perché le gambe hanno ceduto.
3: E poi sei giovanissimo perché vai all'asilo.
1: Bravo.
3: Però hai fatto una bella scelta perché eri anche volontario.
1: Sì. Io nella mia vita ho fatto tante robe.
3: Sì, anch'io. Ah. Sono sport però più che altro, perché sono anche maestro di nuoto.
1: Sì, bravo.
3: Però le bugie non bisogna dirle, anche se qualche volta fanno bene, insomma.
1: No, ma ci sono le bugie brutte e le bugie bianche.
3: Bravo. Le bugie per fare sperare a qualcuna o qualcuno che ci sei, e dare un po' di morale, come fai? Dai.
1: Certo.
3: Così. Allora, a un'occasione vi chiamo che andiamo a bere un caffè.
1: Va bene.
0: Dai, ti ecco aspettiamo qua. Giancarlo.
1: Comunque è giovedì, ci trovi sempre qua. È giovedì è la nostra trasmissione.
0: Va bene, sì, però no, in settimana, il sabato, la domenica siamo a casa.
3: Per cambiare il giovedì, così. E Giorgio, che non si la prenda. Quello che fa anche troppo. Non deve...
1: Noi
3: capire che la gente
1: nella mia vita ho fatto tante belle cose,
3: lo so.
1: Guarda, ero dei paracadutisti e là ho fatto una bella naia, che è un piacere. Dopo mi sono iscritto, ho fatto 10 anni di judo. 8-9 anni.
3: Vedi che hai fatto anche tu sport.
1: Sì, ho fatto
3: il tennis subacqueo, maestro di nuoto, ho fatto tutto.
1: No, io il subacqueo non posso farlo perché non riesco ad andare sotto.
3: Io
1: sono grossetto,
3: ero sempre in diga, ero sempre a San Nicoletto con la capanna, con la famiglia, venivano da me i nipoti, no?
1: Sì.
3: E a me se ho due figlie, 4 nipoti e 2 zeni. Non sarei anche a maestro forse. Va bene?
1: Ecco, ok.
3: Tante cose.
1: Ciao.
0: Tante cose a voi.
1: Ciao.
3: Ci vedremo.
0: Certo.
3: E auguri anche a voi, sa che vada tutto bene.
1: Grazie.
3: Quanto vi sento, mi dispiace delle volte, perché è imbarazzante la vostra posizione. Anzi, anche più di imbarazzante.
1: Va bene, dai.
3: Siete stati sfortunati. Va bene. Di nuovo, tante cose.
1: Ciao Teda.
0: Bene, ciao Giancarlo, ciao. Ecco qua abbiamo il messaggio di Luca di Mandria, che ci ringrazia.
1: 90 anni, è bella, bella.
0: Visto,
1: io non ci arrivo, non di certo.
0: Se li porta bene, che ci ringrazia. Poi abbiamo il nostro Daviduccio, il poeta pazzo, che dice: ciao Giorgiobbo,
1: ciao,
0: ciao Annasina. Si sono spenti 40 draghi che sfurgavano fuoco ai torri di Afri. Tomaretto, tira fuori il gommolone senza semerari. Lo deve tirar fuori, sennò come fimo? Ed è questo. Poi abbiamo anche un messaggio, vediamo un po', del carissimo Daniele di Piazzola, che dice: ciao Anne e Giorgio, volevo chiedere, se posso, una o due cose. Per caso Thomas ha i capelli lunghi e neri?
1: Sì.
0: Ecco, Giorgio ha dato la risposta. È alto più o meno 1,70?
1: Sì.
0: Allora, perché lunedì 27 ero andata al funerale di Vito.
1: C'era.
0: Anna, cosa è successo alla tua tele? Si è bruciato lo schermo e siamo senza... cosa devo dire? E allora, dovevo esserci anch'io ai funerali, ma poi il fatto della macchina non... Difatti è in carrozzeria e non so potuta venire ai funerali.
1: No, voleva andare in carrozzeria lei e invece hanno accettato la macchina.
0: Guarda che io non sono un rottame, te lo dico prima. Quindi chiariamo bene le cose.
1: Sì, va bene, va bene.
0: Allora, è stato per colpa del Ciao. Temporale di mercoledì, probabile, siccome è successo oggi,
1: di
0: Daniele,
1: cosa?
0: Si sentiva parlare, è partito lo schermo, vabbè. Allora, al funerale mi è sembrato di vedere Thomas, e Giorgio ti ha confermato che
1: c'era.
0: Thomas ai funerali di Vito Monaco.
1: Comunque lui c'era.
0: Sì, sì, c'era lui, c'era la mamma.
1: È un bel ragazzo, 40 anni.
0: Ed era, sì, era là, tranquillamente, dai. Ebbene, e stavamo
1: parlando... Però, parlando un po' di Vito Monaco, almeno quello che ha detto, dopo lo dirà lui personalmente quando viene... E non ha visto tanta gente, non ha visto quella gente che parlava tanto bene di quell'uomo là, uno che ha fatto anche le scuole.
0: Era un insegnante, sì.
1: E di conseguenza pensava di vedere più gente, diciamo, ecco, tutto lì. Vabbè, comunque è andata così e basta, fine del palo.

0: argomenti, integrare le varie casualità che servivano e ascoltare le opinioni degli
1: Era un
0: ascoltatori.
1: buon ascoltatore, quello sì.
0: Quindi era qualcosa di stupendo. Bene, la Gabriella ci aveva detto di mettere, vediamo se c'è qualche altra telefonata, se c'è qualche, e vediamo nel frattempo. Metto una canzone oppure teniamo qualche altra cosa da poter
1: Beh, Anna, lo
0: interagire.
1: sai che a me più della musica mi piace parlare.
0: Parlare, ma a tanti piacerebbe parlare, però se loro ci danno una spintarella, anche con un saluto, anche con una
1: Oh,
0: telefonata,
1: io
0: si
1: li ho
0: esce
1: invitati
0: il
1: di parlare di calcio, di
0: dialogo.
1: parlare di quello che vogliono.
0: Qualsiasi cosa.
1: Cosa
0: Ah,
1: devo
0: ma
1: fare? Cosa devo fare? A parte che adesso tanta gente in
0: Aspetta,
1: ferie.
0: ho sentito che gli allenatori o metteranno l'allenatore per la nazionale Conte.
1: Va da Conte a quell'altro, come si chiama? Non mi ricordo più. Sì, Conte,
0: Ma
1: sì.
0: è per la nazionale italiana che devono allenare?
1: Certo.
0: Perché devono allenare la nazionale italiana, ma vedo che non arriva
1: Oh, abbiamo
0: nemmeno.
1: avuto quattro titoli mondiali. E adesso paghiamo quello che dobbiamo pagare. Perché purtroppo il calcio italiano, che mi dicano e che non mi dicano, troppi stranieri, e i ragazzi italiani vanno a fare altri sport, non si mettono più nel calcio, perché non trovano spazi, non trovano posto, non trovano soldi, non trovano niente. E gli altri prendono di tutto e di più, e difatti in Italia sono diciamo 4 anni che non va ai
0: Ai
1: mondiali.
0: mondiali 4 anni di più, sono quattro volte, questa è la quarta volta che non vai ai
1: No,
0: mondiali.
1: secondo me pare.
0: Ma cosa?
1: Va bene, dai, la gente sa quello che non è andata. Ecco. Noi, l'unica roba di quattro, so che abbiamo quattro titoli mondiali e su questo. Ah, e l'altro che sono in programma è Mancini. Però Mancini c'è gente che non lo vuole, perché quando che è andato in Arabia là, ha abbandonato la nazionale. E io personalmente, uno che abbandona la nazionale e dopo non ti prendo più, basta, chiuso, basta. Lei morata, via, via, via, via. Cioè, io dico quello che penso io, mica ho le possibilità di accettare o non accettare. Diciamo che secondo me Conte mi dà più fiducia, solo che il problema è che nelle squadre italiane, nel campionato italiano, non ci sono italiani, pochi pochi, molto pochi italiani, che per fare una squadra forte è come i tempi d'oro che c'era, la difesa della Juve, il centrocampo di un altro, l'attacco di un altro, e via via discorrendo. Abbiamo vinto quattro campionati, quattro titoli mondiali. Ecco, se questo non basta, vabbè, senza contare che noi siamo sempre stati, diciamo, a un buon livello. Abbiamo avuto le nostre crisi, in particolare anche quando siamo stati eliminati dalla famosa Russia, che era Yashin in porta.

0: che dicevano che era un campione del mondo degli assi in porta. E vabbè, così vuoi farti, vai. Sai, i periodi sono sempre dappertutto, sono così. Perché guarda, l'Inghilterra adesso non è più l'Inghilterra che ha inventato il calcio. Perché dicono che sia stato l'Inghilterra a inventare il calcio, più o meno. E adesso non è più, prende botte che lei, insomma, qualche bastonata la prende che lei.
1: Quindi l'Italia, questa è la terza volta che non si qualifica.
0: Vabbè.
1: Sono 4, 8, sono da 12 anni che non si qualifica, dal 2018.
0: Facciano quello che vogliono. A me personalmente non mi viene più in tasca niente, perché adesso mi sono un po'... diciamo, perché quelle squadre che ci sono in Italia con tutti quei stranieri non mi va più, non mi va più
1: quei giocatori, ma io ce ne sono, perché se girano sai, tutte quelle squadre piccoline che giocano veramente con amore, con passione, con ci sono tanti ragazzi italiani che veramente danno,
0: sì, ma,
1: il cuore.
0: Sì, ma se compri solamente gli stranieri, gli italiani partono bene e finiscono male, perché proprio non c'è una nazionale. Io ultimamente mi sono così un po' entusiasmato a vedere il calcio a 5, che è un calcio, diciamo, che mi piace, è sempre movimento, sempre di corsa, destra, sinistra, avanti, indietro, e mi sembra che uno goda di più, insomma, lei. A parte che quelli che ascoltano, che sarebbero da impiccare, spaccali così, buttalo in terra o così, ma che razza di partita vanno a vedere sta gente, che sono...
1: c'è tanta, non lo so, veramente ho l'animo delle persone,
0: l'animo sono... delle persone,
1: ma vediamo un po'. Pronto,
2: Anna?
1: Sì. Graziella,
2: ciao Anna, come stai?
1: Ciao. Bene, dai, cerchiamo di cavarcela.
2: Allora, basta di politica, di calcio, che ne abbiamo fino sopra i capelli.
1: E va bene, allora, ma se uno non telefona, non parla, argomento.
0: Se non tirate fuori gli argomenti voi, chi devo...
2: Cioè... Allora ti tiro fuori io un argomento. Anna, tu lo capisci il dialetto, vero?
1: Certo, vai tranquilla.
2: Allora,
1: Graziella,
2: l'altra volta sai che ti ho parlato dei bacchi da seta, dei cavalieri?
1: Sì, sì.
2: Allora adesso io ti dico questo. Io 30 anni fa sono andata da signori a Treviso, al Duomo. E erano da Roma e c'era un bambino di 4 anni. Che io parlavo un po' il dialetto, lui mi diceva: ma cosa dici, Graziella, ma cosa dici? Allora sono stata costretta a parlare il dialetto, l'italiano un po'. Va bene, sono stata 10 anni, ma in questi 10 anni, dopo 5 anni, questi signori sono andati a Lugano. E allora sono andata 3 mesi anch'io a Lugano. E io ho conosciuto la scuola steineriana ancora quando il primo asilo che hanno fatto a Treviso.
0: Ah, De Steiner.
2: Quello De Steiner, e questi bambini, dopo era nato la bambina, e andavano qua. A Lugano hanno trovato proprio la scuola steineriana vicino dove è a Lugano. Allora io il primo giorno di scuola sono andata con quei signori, quei bambini, e c'era Anna Oxa con i suoi bambini e la Brigitte Nisson, sai, qua l'attrice, l'attrice Brigitte Nisson. Mi senti, Anna?
0: Sì, vai.
1: Sì,
2: mi senti?
1: Sì.
2: allora questo ragazzo ormai aveva 12-13 anni e lui dopo, quando erano qua a Treviso, andavano sul Montello, aveva imparato bene il dialetto e quando io me li portavo anche a casa parlava il dialetto. Comunque lui era andato alla sua scuola steineriana e dopo insomma l'ha levato via per problemi dei bambini. Allora questo ragazzo, che adesso ha 34 anni, mi telefona, è andato in Inghilterra, si è sposato, e ogni 3-4 mesi mi telefona perché vuole parlare il dialetto, perché ha paura di dimenticarlo.
1: Addirittura?
2: Sì, lui mi telefona e vuole parlare il dialetto, perché lui ha paura di dimenticare il dialetto. È un ragazzo anche con... Ecco, vedi adesso, no, perché avevo sentito degli accenni, che perché avevo parlato il dialetto, uno ha detto ma Anna la capisce il dialetto, hai capito? Per quello volevo portarti questo argomento, perché no, è bello anche parlare il dialetto.
1: Bene, sarebbe bellissimo, guarda, e veramente al giorno d'oggi non parlano.
2: Ma no, ma neanche i miei nipoti qua non parlano più, tutti l'italiano. Ed e volevo dirti, ma pensa, questo ragazzo è un ragazzo particolare, intelligente, e lui là proprio nella scuola steineriana, questo figlio della Brigitte Nisso, che hanno fatto vedere proprio l'altro giorno anche per televisione, perché lo hanno come un po' bullizzato questo, come si dice, questo ragazzo. Ma è molto intelligente, io è come che fosse mio nipote, ma appunto lui vuole parlare il dialetto, allora mi telefona dall'Inghilterra e fa anche una chiacchierata.
1: Bellissimo, è bellissimo. Beh, guarda, io ho dei nipoti, i figli di mio fratello sì? Non c'è più, è morto che aveva 46 anni. E lui in casa parlava il dialetto pugliese, però lui ha vissuto in Germania, i figli hanno imparato, di più il grande, hanno imparato il dialetto tuttora, ma il figlio adesso ha 35 anni, hanno imparato il dialetto quando vengono in Italia, perché noi il tedesco non lo sappiamo, però quando vengono in Italia, che vengono a casa mia dai cugini dei miei figli, col dialetto parlano, si capiscono con i cugini. È logico, se parlano in tedesco no, perché non, però col dialetto che il papà parlava in casa, i figli hanno appreso da piccolini e vanno avanti, insomma, che quando vengono in Italia parlano il dialetto.
2: E questo bambino aveva 4 anni quando io sono andata a casa sua e lui non mi capiva perché venivano da Roma. E ho dovuto parlare, e dopo lui, quando erano qua l'estate, andavano sul Montello, dove più o meno dove stava la Vittorina, sta un poco più su.
1: Ah, sì,
2: e lui
1: sì.
2: Ha cominciato a parlare là, perché lui faceva tanto parlare con gli anziani, parlava il dialetto, e lui, cara, pensa quanti anni che non va, che non, e lui mi telefona ogni 3 mesi, 2 mesi e mezzo, mi telefona, Graziella, facciamo la chiacchierata in dialetto.
1: In dialetto. caro.
2: E pensa che ha fatto il primo asilo qua a Treviso della scuola steineriana.
1: Dai.
2: Sì, c'era l'asilo, dopo sono andati a Oriago. E dopo, quando sono andati in Svizzera, dopo le ha levati. Ecco. Bene, Giorgio, adesso io ti ho portato un argomento, tanto per non parlare più di politica.
1: No. Ma noi, basta che si esce un discorso, noi cerchiamo di affrontarlo.
0: Ognuno che entra,
2: sì, ma,
0: dare il suo ragionamento.
2: Tanto per dire, perché queste cose magari non, si pensa, non si dicono, invece bisogna anche dirle de volte le cose, ovvero?
0: Guarda, io ho fatto parecchie volte il Giro d'Italia, non in bicicletta, per lavoro, e tutti parlano il loro dialetto, qualsiasi regione parlano il loro dialetto.
2: Sì, perché no, se no, anche se lo dimentico, tutti parlano l'italiano, anche i miei nipoti qua, no, siamo qua in campagna, diciamo, parla il dialetto che è tanto bello. Va bene, dai Giorgio, ti saluto.
3: E ci sono,
2: ti sento bene.
3: E ci sono anche tantissime parole dialettali che addirittura se le mie figlie, io parlo con le mie figlie, voglio usare una parola proprio stretta, dialettale, loro non lo capiscono perché non vengono più ripetute.
2: Non vengono più ripetute, ma pensa a questo ragazzo quando aveva 4 anni, io parlavo un po' il dialetto perché sono, dicevo ma cosa dici? Ma, e dopo, e adesso lui vuole parlare il dialetto a 35 anni, sai, non è un bambino.
3: Guarda. Sì, sì. Che bello,
0: ma non il dialetto pugliese, perché era una lingua?
2: Beh, ma anche il Veneto sa.
0: No, ma c'è bello il Veneto, dai.
2: Sì, lo capisce un poco di più, ecco. Va bene, vi saluto, statemi bene. Ciao Anna.
0: Ciao,
3: ciao Graziella. Grazie, ciao, cara. Ciao. Ciao, ciao. Ciao,
2: saluto tutti quanti, saluto.
3: Certo, grazie. Assolutamente.
0: Ecco, avete sentito se c'è qualche altro volontario che vuoi portare qualche altro argomento?
3: Certo, si può integrare, sapete, il ragionamento.
0: Sapete che la mia nuova trasmissione è fatta da voi e non da me. Io posso così interloquire, però preferisco che parlate voi.
3: Vediamo qua il messaggio di Adadiaso che dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas, quando arriverà? Un caro saluto e circolare agli amici tutti. Martedì ho ascoltato la trasmissione di Fabio, lo scrittore del libro di Radio Gamma 5. C'era come ospite la figlia di Vito Monaco, sì, la Ingrid. Ha raccontato tutta la storia del papà Vito. Mi sono emozionata nel sentirla raccontare la vita del papà, la sua e di suo fratello. Buonanotte Ada Diasolo. Sì, la figlia di Vito si chiama Ingrid. Io l'ho sentita solo per telefono quando volevo avere notizie del papà. E è stato bellissimo che Fabio, difatti Fabio era presente ai funerali, tanti di Gamma 5 erano presenti ai funerali, e è stato molto emozionante e commovente, perché Vito è partito da Gamma 5, è partito lui, e veramente faceva, come già hai sentito nella trasmissione, aveva tanti programmi, cioè lui ascoltando il nostro carissimo Franco Carraro che parlava male degli insegnanti, della scuola, e Vito lo stava ascoltando, e insomma si attaccò al telefono, fece il numero di telefono, chiamò Gamma 5 e glieli aveva detto qua, ma quante ne aveva detto a Franco Carraro, Vito Monaco, a Franco. Ma Franco non è stato uno che si è incazzato, l'ha fatto parlare. Alla fine Franco Carraro lo aveva invitato in trasmissione.
0: E infatti è venuto in trasmissione.
3: Ed è venuto in trasmissione e poi ha detto: dai, ti vuoi fare, ti do un microfono. Cioè, è stato bello, è partito che Vito gli ha detti di tutti i colori perché sentiva parlare male degli insegnanti della scuola. E talmente Franco, no, pervenuto, come per intelligente, dopo che l'ha fatto parlare tutto, ha detto: ti ospito in radio, ti vieni in radio. Insomma, è partito così. E lui fino al 1984, quindi è stato 5 anni a Radio Gamma 5. Io ho una cassetta, allora c'erano le cassette, ho una cassetta di Vito Monaco, delle sue trasmissioni, dove gli avevano dedicato una poesia proprio a Vito Monaco, e quella cassetta ce l'ho io, e la data è del 2 febbraio 1982, è una data che io non dimenticherò mai. Vedi, è stato veramente meraviglioso quello che ha fatto Fabio.
0: Era un uomo, Vito Monaco, era, da come l'ho conosciuto io, che l'ho sentito anche per radio, era un uomo che sapeva quello che diceva, non parlava, ma quando ti diceva qualcosa era la verità, capito il discorso? Vito Monaco era un grande uomo, per me era un grande uomo, per gli altri ognuno la pensa a propria maniera.
3: Certo, certo. Sì. È stato veramente, dai, colpito. Fabio ha fatto una bellissima trasmissione, veramente è stata meravigliosa. Noi salutiamo la Ingrid, salutiamo anche Fabio, che un po' che non lo sento. Bene. Gente, vedi, anche qualcosa di indicativo, qualcosa di...
0: Sì, perché ognuno che ha voglia di parlare, di dire qualcosa, questa è la trasmissione vostra, non è la mia trasmissione, è la trasmissione vostra, perché io di politica attiva non me ne frega più niente. Dove sono adesso, sto bene così. La politica che la facciano gli altri. Può parlare di questa politica, lasciamola perdere, che se non parli hai tutto guadagnato, gente che prende un sacco di soldi e l'ultima non fa quello che dovrebbe fare.
3: Ma nessuno ha mai fatto nulla, cosa credi? Beh, nulla.
0: C'è gente che ha fatto quello che ha potuto fare, come c'è gente, quelli che hanno rovinato i pronti soccorsi e che hanno rovinato, diciamo, la nostra
3: sanità,
0: amata sanità, e purtroppo
3: veramente tenevamo una sanità proprio da essere orgogliosi,
0: eravamo così.
3: In tutto e per tutto. Adesso più andiamo avanti e più insomma andiamo sempre peggio, dai. Per vedere qualcosa di miglioria devi andare fuori, oppure a pagamento in privato.
0: Sì, però c'è anche un'altra cosa da dire. Da come l'ho capita io, da come la penso io, in ospedale il primario è sempre quello, diciamo, migliore che hanno trovato, è sempre quello migliore. E allora vai là e trovi uno che ti cura o tenta di curarti, mentre se tu vai qualche gabinetto, diciamo, in privato, puoi trovare quello che in realtà non è niente, diciamo, di serio, e che ha semplicemente la voglia o ha avuto i soldi per aprirsi una bottega. Tutto. Io la penso così, perché io so che gente che è andata in privato e si è trovata veramente male, con giudici non del tutto appropriati, mentre in ospedale quelli che sono là sono, diciamo, gente fidata. E beh, cioè, dopo la questione è come che uno la pensa, perché per l'amore di Dio, perché è facile che uno dica: ma tu parli così perché non lo sai, perché così, perché colà. Perché ascolto, sento gente che si lamenta, diciamo, di questa sanità privata, che alla fine fanno la gara fra di loro di farci ti fanno un piccolo sconto se vai da loro. Pertanto c'è anche là fra di loro c'è la voglia, diciamo, di fregare i clienti. Ecco, io la penso così, l'ho sentita così e credo che sia veramente così. Poi dopo ognuno la pensa alla propria maniera.
3: Va bene, dai.
0: Salutiamo quello che è entrato adesso.
3: Finché ci mettiamo a posto, mo che è entrato.
0: Ciao carissimo.
3: E metto questo angolino qua, dai, vediamo tranquillamente. Qui visto per la Gabriella dell'Olmo, vai. Beh, che è successo?

0: ecco qua, dai, se no andiamo sempre avanti. Vediamo un po'. Pronto! Mamma mia! Pronto!
1: Anna, sono Angela.
0: No, Angela, ma che dobbiamo fare gli auguri ai gemellini, ai gemelloni?
1: Ricordato, vedi?
0: Ah, oggi loro compiono gli anni!
1: Compie i 24 anni, compie!
0: Dai, sono i tre gemelli, sai? Ah, tre, Nicolò, Davide ed Elia!
1: Nicolò, Elia, Davide e Nicolò.
0: Io cosa ho detto? Nicolò, sì, Davide e Elia.
1: Partiamo sempre da Elia perché è il primo nato.
0: Ah, Elia! Sono partito dall'ultimo!
1: Dopo è nato Davide e l'ultimo è nato Nicolò.
0: Io sono partito dall'ultimo. Nicolò, Davide e Elia.
1: Sempre loro. Ah, caro, mia, i grandi, gli uomini, lavora.
0: Madonna, tutti e tre.
1: Sì. E c'è tu uno nuovo che lavora stanotte.
0: In realtà,
1: parte a lavorare a Fenice.
0: Alla Fenice?
1: Sì, ma sempre operai, sai.
0: Ah sì, beh, come operai, io certo.
1: Ho fatto un appalto e lo so per quanti giorni, quanto tempo che lavorerà. I fai elettricisti, salute, elettricista, e c'è Nicolò quello là.
0: Dai.
1: E lì lavora con magazzini, grande qua a Salciano annuale. E quello di camion, che non so quanti camion che abbia, tanti, ha bortolato all'annuale. E Davide lavora anche io su un'altra struttura a Scorsè. È stato come rappresentante.
0: Vedi, dai, si sono sistemati tutti e tre.
1: Io ho sempre lavorato.
0: Che bene.
1: E sabato vi festeggiamo, no, stasera, perché non domani andiamo a lavorare. E sabato li festeggiamo.
0: E allora oggi a festeggiare tutti e tre o facciamo festa grande sabato?
2: No, sabato.
1: Tutti e tre insieme per Dio.
0: Ciao.
1: Sì. Cara. Mi vuole un bene eterno.
0: Cari.
1: È a nonna.
2: È a nonna,
1: E io ancora tutti e quattro nonni. Penso che mi ha tanti. Perché che ha quattro noni, è vero? E i noni sta a mestre. Gli altri noni sta a mestre.
0: Dai.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Il maestro di Aikido. Settimo Dan. E lei insegnante.
2: Insegnante di cosa? Aikido!
1: Sì, aspetta del tiro, ai tiri diciamo, sì, ma adesso un minuto, bambino se una vede una volta non lo
2: chiama. Sì, sì, è rotta giapponese.
1: Aikido, sì, Aikido. Beh, no, non sta altro. Viene settimo, che dice Dan, non so.
2: Dan.
1: Dan si dice, ma è bravo seto. Io imparare il giapponese io.
2: Certo che per essere un settimo dan bisogna che sia anche sì, perché sì. Certi dan da solo i giapponesi.
1: E invece il papà di gemelli ha imparato anche io da suo papà e dai giapponesi, però adesso io dico i francesi. L'altro giorno vieni qua annuale a fare gli esami. Ai allievi che hanno il papà di gemelli. Ma gli abita da Roma, questi maestri qua abita a Roma.
0: Ciao.
1: Comunque potuto fare così, ma siamo contenti di questi gemelli, si comporta così, siamo contenti. Vi saluto, grazie Anna.
2: Okay.
0: Grazie a te Angela, e rinnoviamo gli auguri ai gemelli.
1: Madonna, ho avuto detto di Dio che compie gli anni, ma gli avevi detto ti che compieva gli anni?
0: L'ho detto io. Allora come faccio io a ricordarmi?
1: Ieri in ascolto.
3: Ho sentito anch'io.
1: Va bene dai. Ma se me lo ricordaste che sono da chiamarvi. Ciao e tanti auguri. Ciao Giorgio.
2: Ciao.
0: Ciao Angela.
1: Mi ricordo sempre che a volte sognino la capeta a Tom il calendario.
2: L'amica Angela ha un nome paradisiaco. Hai un nome paradisiaco.
4: Ah sì.
1: Ah sì, perché?
2: Angela.
1: Angela.
2: E gli angeli dove sono?
1: Il nome del battesimo. In comune seria Angelina.
0: Addirittura.
2: Sarebbe un angelo piccolo, insomma, lei.
1: Certo.
2: Vabbè.
1: Capito, Anna?
0: Sì,
2: Angelina.
0: Angelina.
1: Non so se fare il bulletin per il matrimonio o se vuoi quel nome Angelina. Pensate.
0: Dai.
1: Una volta. Dai, Mime, che sempre chiama Angela e va avanti con Angela.
0: Con Angela, a me mia cognata è Angela.
1: Sì. Ciao, Seto.
2: Ciao
0: Angela.
4: Auguri, Angela, auguri.
1: Ciao
0: cara.
1: Ciao, sei arrivato, Omar.
4: L'è arrivato.
0: Sì, ti sta salutando.
4: Sì. Devo prendere ancora posizione. Sì.
1: Ciao, certo, ciao.
4: Ciao, buona serata, auguroni.
0: Ciao.
4: Sì.
1: Ah, ecco perché sei secondo.
4: Già.
1: Sempre.
4: Ecco, ciao, buon grazie. Ciao.
1: Ciao a tutti tre.
4: Ciao.
0: Pronto?
5: Anna, sono ancora io.
0: Dimmi, ascolta. Graziella.
5: Perché Angela ha detto dei nonni, mi sono bisnonna da 18 anni, 19.
0: Dai.
5: Ho 4 bisnonne.
0: Madonna.
4: Hai visto?
5: E me ne vado.
4: Che già. Bello.
5: 3 bisnonne e un bisnonno.
2: Il fatto è che ti ascolti a presto?
5: Da 19 anni che sono bisnonna.
2: Sì.
5: Adesso che ho fatto maturità. Insomma, siamo 3 bisnonne, 2 del 89 e una del 92 e il nonno 94.
4: E là là.
0: Però io Graziella sono diventata nonna che avevo 38 anni. Sono diventata nonna, però bisnonna per quando c'ho i nipoti di 33 anni, ma nessuno.
5: Ma perché se mia nipote si sposava, ma aveva 20 anni come mia sua mamma, allora avevo di 27 anni, era 46 anni mia nipote, poteva quasi diventare... Trisabue.
0: Ecco,
5: perché cos'è nato sto ragazzo qua, mio pronipote, che aveva anche a Trisabue, che ha messo anche sul giornale. Va bene, adesso me ne godito un'altra.
4: Auguri Graziella, che un cosa è a Madonna delle Grazie, un co' auguri,
5: sì, a Madonna delle Grazie.
4: È 2 luglio.
0: Oggi sì.
4: Quindi tutte grazie, Grazielle, Graziane, no, Graziano non lo so, tutti grazie,
0: Thomas.
4: Grazie Graziella, eccetera, eccetera.
5: Tu che ho contato la storia prima, no?
4: Sì, del dialetto. Bello, sì, giusto, importante conservare.
5: Ma il ragazzo al mio telefono sempre, perché vuol parlare del dialetto, che era della scuola stagneriana e ancora a Lugano. Ti conosci l'attrice Brigitte Nielsen, qui a Granda Cavaiona?
4: No, Cavaiona, Brigitte Nielsen.
2: Io avevo Gagnanti qua.
4: E Cavaiona?
5: No. Gli era a scuola a Lugano insieme con sto Pietro, e dopo lo aveva un fiabo di visa, sto ceo.
4: Sto
5: Pietro,
4: prima.
5: E ora lo cava via, signora. E dopo si andai in Inghilterra. Ti ho detto ogni 2-3 mesi mi telefono perché vuoi parlare il dialetto.
2: Ah,
4: e fa bene che lo conserva.
5: Sì, è proprio.
2: Ma ti sa che anche di Anti qua a Gama 5 che avevamo un mezzo prete steineriano.
5: E tu? E parla a mezzo prete steineriano?
2: Sì, mezzo prete, sì, e parla di Steiner.
3: Come fai a dire mezzo prete?
2: Vabbè,
4: un
2: Madonna.
4: Prete intero, Ecco, seguito la macchina, prete a portare. Porta la macchina, prete a portare.
2: Perché Anna non vuole che io tagliamo a metà.
4: E vuoi intiero,
5: no,
4: Anna?
5: Io sento uno che parlava, ma siccome che mi... Da 30 anni che primo asilo che gli ha fatto qua a Fontane... E mi portavo sto ceo, era la prima scuola qua steineriana, se no era a Conegliano e dopo l'ho portata a Auriago. Io ne so qualcosa, pochetto, lo conosceva.
2: Sì, vai.
5: E dopo là in Svizzera la signora che trova proprio a casa, vicino proprio a scuola steineriana.
4: Anche Graziano, va bene anche Graziano.
3: Sì.
4: Grazie, Graziella, Maria Grazia, Graziana e Graziano, dice.
5: Ecco, vedi tu.
4: Ecco, Graziella. Madonna dei Grazie, va bene anche Graziano.
3: Però...
5: Dai, chissà che fai qualche grazia, perché avrei proprio bisogno.
4: La famiglia Vittorio Veneto, Graziano.
3: Sì.
5: Per me che sono vecchia e che se quei giovani che sta più male di me.
4: Sì.
5: Non è giusto così.
4: No.
5: La vita gira.
4: Sì, purtroppo sì. Purtroppo. È un mistero anche la vita.
5: La mamma come non avrebbe mai da vita i suoi parenti stretti. Ma d'altra parte, questa è la vita. Bene, vi saluto tutti,
4: buonanotte.
5: Non so per il tempo.
2: Ok, vada qui.
3: Ciao, Graziella.
5: Scusa.
3: Ciao.
5: Monaco, sei morto da malattia o da morte improvvisa?
2: Mezzo e mezzo, e dopo l'ultima che ha peggiorato è morto.
5: Perché non c'è tanto, ma io guardavo sempre in cammino, che non gli era, non c'è tanto che non faceva più trasmissione.
2: Ma che aveva già un male da tanto tempo. Dice che non lo dimostrava,
4: si
2: però
4: avanti, un po'...
5: No, se che vedeva più, diciamo, si erano altri quattro viso. Un po' qua si era un piede 8.
4: Un po' più, diciamo, sì.
5: Sì, te vedi.
2: Però no, siccome che io ti vedi, so che partevi giù.
4: Appassito.
2: Partevi giù, se fatica vede.
5: Mi sono vecchia, e ho avuto tante esperienze. Ti te vedi uno, ti dice, guarda, non mi par più quello. E dopo magari un mese dopo ti dici, se mai haga, tu capisci. Che c'è sempre un segno prima. Altro che non se si accorge.
2: No, sì. Di solito e malattie si fanno così, a meno che sì. L'infarto, perché l'infarto è l'unico che
4: è immediato.
2: Te muori.
5: Immediato.
2: Ancora
5: è meglio qui, fa presto.
2: È quello che non ti soffri. Ti vai letto, te muori.
4: Manco, sì, se te dormi.
5: No, che vorrei 2 o 3 giorni. Uno per pensare, uno per pregare, uno per domandare perdono.
3: Anca.
2: Ma a chi te che domandi perdono?
5: A chi che te che ha fatto qualcosa?
2: Oh, ma dai.
5: Te che domandi a Anna?
2: Io domando perdono.
5: No.
2: Ah sì.
5: Abbiamo bisogno di altre donne.
2: E ora spero di non morire di Anca.
4: Perché?
2: Se non devo domandare perdono a Anna.
4: Ah mamma, piuttosto ora che hai detto, se fai imbalsamare, se fai imbalsamare
2: è meglio stare vivi.
5: Sì dai.
2: No, mi veramente veramente godito che poco che parlo con Dio, io ho detto fammi morire prima me.
5: Tutti diciamo così, invece purtroppo
2: no, beh, che dopo non ti mori quando sei a tua ora.
4: Quello sì.
5: Va bene, dai, parliamo delle robe allegre. Vi saluto, ciao Thomas.
2: Ciao.
4: Graziella,
5: ciao,
4: ancora
5: tutti,
4: auguri.
5: Anna, ciao. Scusate le mie acque.
2: Siamo qua apposta.
5: Ciao Giorgio, ciao.
2: Ciao Stella.
4: Ecco, abbiamo salutato la Graziella. Ecco. Che mi ricorda anche. che è un cose appunto con Madonna delle Grazie, il 2 luglio 136 santuari e chiese in Italia chi festeggia, tra cui che c'è Madonna delle Grazie d'Este.
0: Dai.
4: Comunque ho fatto un bel giro in bicicletta a Pardea. E che sia appunto nome di Grazia, Graziella, Maria Grazia, Graziana e Graziano. Quindi auguri a tutti.
0: Vedi, mo se viveva era un maestro Graziano della famiglia di Vittorio Veneto.
2: Allora mi sono diventato un po' cattolico da quando che sono in sala.
0: Da che va all'asilo.
2: Da quando che va all'asilo, perché che sia un po'. Chiese un prete. Che sono diventato simpatico.
4: Allora.
2: È che c'è
0: un altro prete che gli fa gruppo, la particola.
2: Che c'è un gruppo che ha la maestra e la chitarrista. Ma vuoi ben amati.
4: E se vuoi un ben can.
2: Ma vuoi ben amati.
0: Pronto?
6: Buonasera.
0: Oh, Lucia! Vedi che adesso abbiamo nominato anche Graziano e poi è apparsa la Lucia.
4: Bene, bene, bene.
6: Buonasera a tutti e tre.
2: Grazie.
0: Ciao Lucia.
4: Buonasera.
6: Ciao Anna.
0: Come va Marzio, dov'è?
6: Marzio vi ha detto, pieni dolori, non smettono ancora a chiamarlo per fare i calcoli.
4: Oh,
6: Auditorio è pieno e con Agnano anche.
4: Mamma mia, come è messo anche poi.
6: E qua che non ha pace. E fa sempre male la pancia.
0: Mamma mia.
6: Sempre fastidioso, sempre fastidioso.
0: Prima cosa per i calcoli, che mo non lo so se sono renali.
4: Può andare pronto soccorso.
0: Ma non lo so se sono renali. Sono renali i calcoli renali.
6: Ha visitato il dottore.
4: Dove c'è?
0: E dove hai i calcoli?
6: Sulla pancia.
4: Sarà, cosa sei? Fegato? Che sei sulla pancia? Ci si fega?
6: Penso sul fegato. Penso sul fegato.
4: Mamma mia, non è.
6: È così.
4: Un po' impegnativo.
2: Perché
0: c'erano i calcoli renali.
6: Sempre una. Sempre una.
4: Troppo la vita è proprio fatta strana.
6: E domenica compie 6 anni, Graziano, mamma è morto.
0: Sì, l'ho detto io, oggi era l'onomastico. E il giorno 4 avrebbe compiuto gli anni.
6: No, il 5.
0: Il 5? Oddio, mi ricordo che era vicino.
6: 69 anni.
0: Guarda.
6: Sai quante volte Anna è a voi, quante volte che parlai sempre in pedo che chi chiama, in pedo che chiama, così, e così è andata.
2: Va bene, non sapevamo qua cos'è il nostro giorno.
4: Ma una roba così immediata.
6: Ma è andato via veloce,
4: Ma, se sta, ma non ho mai capito se stasera vedo poco bene o se così, un infarto o una roba.
6: Niente male, perché prima che sia amato porta dentro le vene e dopo che ha detto, ma che mi stai male, stai male, chiama il dottore e dopo mi è arrivata la tribunata alle 3:30 di dopo pranzo e alle 11:30 è aspettato.
0: Ecco.
4: Mamma mia.
6: Veloce.
4: Ma no, c'è che va presto dai spesi.
6: Sì.
4: Velocità. Dai, che facciamo ricordo, che facciamo ricordo, ecco, oggi. Questa ecco. Giornata.
6: E perché mi mandate una canzone anonimo?
4: Una canzone. Anonimo?
6: Sì.
4: La
6: forza della vita.
4: La forza della vita, la forza della
6: sì,
4: vita.
6: Sì, è un anonimo. E Marco si è svegliato, mi ha sentito di calcolare e ora è venuto fuori subito. Aspetta che te lo passo.
0: Ecco, dai che lo sentiamo.
6: Senti Lana.
7: Ancora?
0: Marzio!
7: Ciao, allo?
0: Come va? No, a te dobbiamo sentire come va, noi stiamo bene.
7: Ascolta, mi metti su, mi metti su la mia canzone, quella preferita di Rocket.
8: No.
7: Quella più mia, più bella.
8: No.
7: Di Rocket. Quella più mia di Rocket. Tu zitta.
4: Abbiamo pronto già un disco qua.
0: Abbiamo già la forza, sì, la forza della vita, dai.
7: Grazie, ciao.
4: Ciao, bene, bene.
7: Ciao.
0: Dai.
4: Facciamo tanti auguri, perché i calcoli sono una brutta compagnia. Anche se uno fa i conti, però il dolore non passa lo stesso.
0: Non passa mai.
4: Soluzione, mai. Indicazione, calcolo, però.
0: Però è strano che non lo operano se lui sta sempre patendo, mi sembra se è al fegato, perché se sono calcoli renali, io anche i calcoli renali sono bruttissimi.
4: C'è sempre una brutta compagnia, però tanti auguri comunque, ecco. A Marzio, un ricordo a Graziano.
0: Dai, un ricordo a Graziano, forza, la forza della vita.

0: Eh sì, rientrando in carriera, è veramente stato un attimino un po', vedi, ricordando il nostro Graziano e la forza della vita, veramente è stata una persona docile e tranquilla. Sentire, vedi che abbiamo parlato anche prima della sanità, Giorgio, e sentire che una persona non riescono ancora a chiamarla per un intervento o per... mi sembra assurdo, perché quando ci sono certe cose li prendono, non so c'è qualcosa che non si addentra. Come pure tante persone che corrono, che vanno fuori.
1: È il discorso che abbiamo fatto
0: che
1: prima,
0: abbiamo
1: Anna.
0: Prima, bravo.
1: È il discorso che ormai quelli che stanno male e che non sono ricchi devono morire. Non c'è niente da fare. Siamo un peso per la società, specialmente noi vecchi.
2: Guarda che oggigiorno andare all'ospedale te fa quasi paura. Io mi ricordo che una volta nelle famiglie, anche a me nonni, voglio dire, se parlava dei nonni, Angela di Gemellini che dice ancora la fortuna un nipote avere i quattro nonni. Una volta in te il guardaroba di una famiglia era anche con orgoglio la valigetta, per l'occorrente per l'ospedale. Pigiama, le ciabatte nuove,
1: certo.
2: Un paio di mutande, un paio di una canottiera, quello era la camicia da notte, una vestaglia bella, era l'occorrente per l'ospedale, non si sa mai, era la valigetta pronta per andare all'ospedale. Ma adesso, ma quando mai? A te che stai a larga adesso ad andare in un ospedale? Invece una volta era proprio... pareva quasi,
0: sì,
2: non so,
0: sì, sì,
2: come che te vai a fare a vacanza al mare, te che avevi anche la valigetta per andare all'ospedale.
0: Per andare all'ospedale avevi subito pronta la
2: borsa. Kit. È cambiato il mondo,
1: È cambiato, sì, è cambiato, sì.
2: Cavolo.
0: Ma anche il modo di pensare, il modo di apprendere le vicissitudini della vita. Proprio.
1: Anna, il fatto è che adesso con l'intelligenza artificiale e tutto quello che ci va dietro, c'è un sacco di aziende che licenziano gli operai perché hanno tutto fuori che è il genere umano. Noi stiamo diventando in più, stiamo diventando in più. Questo è il ragionamento, non c'è niente da fare. In ospedale non ti tengono perché ti tengono quei 2-3 giorni.
0: Ma
1: che...
0: anche per curarti, vai a un pronto soccorso. Non lo so se la diagnosi lo fa l'infermiere o se a sto punto. Per il semplice motivo che vanno tutto con
1: l'intelligenza artificiale.
0: Sì. Cos'hai? Ho mal di pancia, allora loro lo fanno tramite l'intelligenza artificiale.
2: E allora dici che cavolo
0: che
2: è?
0: Che cacchio dico io, quando ci deve stare uno col cellulare a farsi spiegare che malattia è, per me non è più una...
1: Mi viene in mente che la volta che mi hai portato in ospedale mi hanno fatto un elettrocardiogramma e mi hanno tenuto là subito e mi hanno operato per mettermi sul playmaker.
0: Ma
2: lei già sta bravi?
0: Là, ecco, veramente. Lui stava male la notte che non si reggeva in piedi. E io, che lui prendeva allora, era un quintale e 10, che lo alzava da terra. Non ce la faceva più, si era alzato ed era crollato a terra. Ho chiamato il 118. Quando è venuto ho detto chi lo alza più? Messo in carrozzine tutto e dice vabbè, ma lo portiamo in ospedale. In ospedale la mattina.

0: avevano operato, che
1: Ma
0: non
1: lì gli hanno
0: dipendeva
1: fatto un bel
0: le
1: lavoro, però,
0: gambe, non dipendeva dalle gambe, dipendeva dal
1: dal
0: cuore.
1: cuore.
2: E comunque le gambe le ho perse. Per il momento
0: Le gambe.
2: le ho sempre perse.
1: Beh, l'importante è che non hai perso la testa.
2: No, beh, la testa, qualcosa funziona.
1: Anzi, mi sembra che l'ha
2: Però,
1: anche guadagnata.
2: per le gambe, vedi, il mio lavoro che ho fatto da seduto, perché in gru e in camion sei sempre seduto. Quando che ho avuto la crisi, che mi hanno messo su è playmaker, è lì che ho perso le gambe e non le ho più riprese, perché ancora ora di adesso le gambe mi fanno, non ho quella forza se devo fare la camminata, la faccio di 100 metri, 200 metri e non più di chilometri, come che ero abituato a fare. Va bene, dai, è andata così. Per il momento sono a posto.
1: Ma certo.
0: Vabbè, ma tu hai detto la Madonna delle Grazie a Este.
1: Sì. È un
0: Ma
1: santuario, è
0: un
1: proprio
0: santuario
1: basilica.
0: proprio, dai.
1: Sì, non l'avevo proprio mai visto così, insomma, a fondo avevo visto una volta in distanza. È proprio come a Madonna di Lendinara, cioè che c'è proprio dietro l'altare, c'è la scaletta che si sale su, si fa tutto il giro alto dell'altare, che c'è l'icona. Questa icona antica della Madonna, ti metti l'umino, è proprio un santuario, anche non è così, diciamo,
0: Frequentato.
1: amplificato, così forse per esse sì, ma abbiamo tante, tante realtà in Italia che da valorizzare.
2: A proposito, hai sentito la guerra che stanno facendo coi adepti di come si chiama
0: Ah,
2: quelli?
0: là in Svizzera che ci sono i cinque vescovi che sono stati
1: Ah, sì.
0: scomunicati. Vediamo un po'. Pronto?
1: Lefebvriani.
0: Sì.
1: Ciao Eccolo
0: cari.
1: qua, Lefebvriani. Lui è il capo di
2: Oh, ciao,
1: Lefebvriani.
2: ciao.
1: È
2: Ciao,
1: arrivato.
2: ciao, ciao. Allora, intelligenza artificiale, mi dà una bella notizia che arriva dall'America.
1: Bene.
2: La Ford, la casa automobilistica, la notizia è arrivata ieri, ha accantonato l'intelligenza artificiale e ha reintegrato i tecnici.
1: Meno male.
2: Perché l'intelligenza artificiale nella progettazione delle macchine, dei veicoli, portava tanti di quei errori che da far paura,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: reintegra i tecnici.
1: E sarei ora.
2: Secondo punto, che non c'entra niente con l'intelligenza artificiale, ma con il clima. Anche questa è una notizia data da Radio Rai ieri. Allora, non ho capito bene chi è il fuso, comunque è un classico so tutto mi. Vabbè. Sembra che il cambiamento climatico sia solo in Europa e non dall'altra parte del pianeta come in America, in Cina, in Medio Oriente. No, no, solo sull'Europa c'è il cambiamento climatico.
1: Perché cada rompa nel fiato nell'aria.
2: Motivo di questo lo va a spiegare. Porca boia, se sei accorto che cemento e asfalto
1: Ma va.
2: trattiene il calore. Abbiamo cementificato
1: Se
2: troppo.
1: surriscaldano le
2: Oltre
1: città, tagliando gli alberi.
2: Aspetta, oltre a questo, che è appunto il disboscamento, il taglio degli alberi, ma non solo, detto da sto tipo qua, non solo. Quanti passi che avevamo anche a Mestre? Parliamo del Mestre, oppure ti Thomas che ci sei del Padova, Rovigo, Padova. Quanti passi che che belle facciate, davvero? Tante,
1: E quelle
2: eh? E
1: riflettono?
2: qui riflette e aumenta il calore. Quindi disboscamenti e Padova dice Dio far man bassa dei alberi.
3: Sì, per fare il tram.
2: Non solo bassa. Per fare il tram, anche per altre casaie.
3: Sì, va bene, gli dico il tram per dire, perché mi sono ricordato il tram.
2: Appunto, beh, quello se è ovvio, se è ovvio ricordarsi, perché là veramente se Dio fa una roba, guarda, siamo a perdere. Comunque ecco la questione del cambiamento climatico, è solo sull'Europa. Ma dai, ma davvero? Tra poco venire fuori a dire che il cambiamento climatico lo avremo solo sull'Italia. Sta a vedere.
3: No, beh, Dio che ne dice che anche nelle altre parti è caldo.
2: Giorgio, questo lo ha detto ben chiaro, che ha detto se cambiamento climatico lo avremo in Europa.
3: Sì, in Europa, sì.
2: Il clima è così, sì, ma però solo sull'Europa. Guarda caso, è solo l'Europa che ha il problema del cambiamento climatico, e a Russia no, e il Medio Oriente, l'Africa no, e Cina no, il Giappone no, l'America no. Noi il cambiamento climatico. Vediamo di capirsi.
3: Va bene, allora, secondo te cosa può essere?
1: Tutta la politica di
2: allora,
1: per manovrare.
2: Allora, la temperatura sicuramente è aumentata di qualche. Forse di due gradi negli ultimi 300 anni. Il resto lo ha fatto la cementificazione, il disboscamento, ma soprattutto le falsità che spara.
3: Mm-hmm.
2: Perché, caro Thomas, io non mi ricordo se ti ha di mandare distrazione o qualcun altro, nel 1966 che sta un'estate che è arrivata
1: a 40 gradi.
2: E anche qualche anno prima e anni dopo.
1: Sì.
2: Quindi
1: è a grandinata a Milano, te dai sabato tiro fuori, dai, ecco, non sapevo cosa fare.
2: È roba periodica, non vogliamo capire che è roba periodica, per un semplice fatto, per non avere questi cambiamenti deve esserci la staticità, ma nella staticità non può esserci la vita. Cambiamenti che se dove non esiste la staticità e dove sono esiste sempre la vita. La questione è che noi altri che abbiamo un grosso problema, che non abbiamo negli ultimi 70 anni non abbiamo smesso di rispettare la natura volutamente.
3: Beh, quello è saggio.
2: Esatto. Ma e quindi quando ti dici a cementificare un territorio che aumenta la temperatura e non ti dà l'albero che ti dà il raffrescamento, se è ovvio che dopo un certo punto non ti fa più. L'AFA, per esempio, Giorgio, mi ricordo tanti anni fa, da che era, ma non come adesso. Perché? Perché anche qua, in Piazza Miracoli, c'era delle alberature. Adesso gli ha fatto tutto cemento e asfalto,
3: è vero.
2: E gli alberi non c'è più. E gli alberi sono qui che assorbe
1: e abbassa di 3 gradi la temperatura, come niente, e anche di più, dipende se fa l'ombra.
2: Poi se c'è un'altra questione, ci sei avanti qualche decennio a romperne i bai col discorso dei polveri sottili, ti ricordi, Thomas?
3: Sì,
2: che c'era il centraine in giro poi con
1: PM10, certo,
2: le polveri sottili, e che sempre stai e sempre che sarà, ma qui viene assorbite dai alberi, dalla natura,
1: certo,
2: anche qui
1: la fotosintesi.
2: Se le polveri sottili, ti faccio un esempio banale, è a pei che abbiamo noi altri, e se è fatta a scaglie, chiaro, queste scaglie ogni una si sostituisce in ogni minuto, le scaglie della nostra pelle vengono sostituite ogni minuto, chiaro, quelle scaglie di misura infinitesima diventano polvere come tutto il resto. Ecco le polveri sottili, e guarda caso è da qualche anno che ne parla più, non c'è più il problema dei polveri sottili,
1: Come mai faceva sempre bollino rosso e poi i sottili adesso a cambiare
2: adesso
1: registro?
2: Adesso parlo della, della CO2.
1: Si anidride carbonica al caldo. E a cambiare.
2: Allora, l'anidride carbonica non è aumentata sul pianeta, è sempre la stessa. Il problema è che abbiamo meno filtro che assorbe l'anidride carbonica che avremmo disboscato.
3: Ovvio, certo, no? Certo, è vero, è vero.
2: Ma la quantità dell'anidride carbonica è sempre la stessa e non puoi eliminarla, perché anche a me di giorno ti emetti anidride carbonica, tutto emette anidride carbonica.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Chiaro. Quindi fammi una domanda: dei Dio torna poi culo o no? E a quale scopo?
3: Beh, ma basta guardare così, come che se Dio andare tutto. Ti chiamerà tutto per culo, chiamerà tutto già per culo.
2: Ma da tanto tempo, da 50 anni almeno? Tempo, eh? Almeno da 50 anni? Sì. Che bel scherzo chiese di farne. E purtroppo la maggioranza di noi altri ancora non la capisce. Questo è il guaio. Il guaio più grosso è questo. Che la maggioranza di noi altri, tutti, mi compreso, non la grande ancora capia.
3: Certo.
2: Sì.
3: Perché la lotta non si è più fatto.
2: Non si è più fatto. L'ultima vera lotta, vera, era fatta a viaggi nel 68. E dopo sapevamo che per fermarvi gli ha portato dietro la droga, sapevamo chi. Quindi...
3: Ma se è vero, se è vero. Ieri ha.
2: Scusa Giorgio, ma per cosa di che te lo tira fuori sta storia?
3: Sì.
2: Quante volte ti viene a parlare? Quindi?
3: Certo.
2: Va buono, dai ragazzi, vi saluto e se è possibile, se c'è posto, spazio, tempo, quello che sei, metti. Che cosa mettiamo? Renato Zero, il carrozzone.
1: No, il carrozzone va bene.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Proprio un carrozzone.
0: Ciao. Sì. È veramente, mi ha fatto le lotti che si sono fatti nel 68 e quanti e tutti i giovani e tutti gli operai e tutti, ma partecipavano veramente tutti. E adesso dove partecipano?
3: Ma non esiste più, perché non esiste più il sindacato, non esiste questo. Una volta il sindacato era pagato dagli altri, con quei tessere e sacramenti vari. E ora si voleva vivere e doveva, diciamo, accontentarmi. Nel 70 più o meno, adesso un anno più, un anno meno, si sta pagando del governo e bravo.
0: Ecco,
3: basta guardare cosa che è successo anche ultimamente qua Fiat e via discorrendo, chi si che ragazza andare via, che hai fatto 10 minuti di sciopero? No, neanche uno.
1: E quello è il problema, non c'è più collaborazione,
3: capito?
0: Ma
1: perché
0: meglio.
1: Non è più voluta, prima era proprio
0: era
1: l'incitamento
0: sentita,
1: dei sindacati, adesso.
0: Adesso niente, ormai da che sono stipendiati dallo Stato i sindacati, di te non ne frega niente.
3: È vero, logico, no? Vabbè, ma se ti va sotto lo Stato, bisogna che ti sia fedele allo Stato, perché ti ha paura che dopo ti cava via i viveri.
1: Certo.
3: Capito il ragionamento? Pertanto, una volta che ti va a parte
1: sì, continuamente sotto ricatto, dai.
3: Purtroppo
1: c'è il discorso da RDM, se te si in pochi, se te si in tanti, riesci
0: a risolvere un ninnin.
3: Ma il fatto è che adesso non ti si più in tanti.
0: Quello vai.
3: Perché gente muore quasi da fame. Perché se vogliamo dire la verità, che c'è tanta gente che non arriva a fine mese e qua paga. e arriva a Malvoltiera, fai 10 minuti di sciopero? No, ecco, e questa è la malattia nostra. Se, perché se fermassimo l'Italia a un certo momento, che qui da Roma bisogna che scampa, bisogna che vada via, non serve mandarli via, gli scampa è lui. E invece così purtroppo è tutto in mano.
0: Perché non partecipa più nessuno, questo è guaio.
3: Non sei che non partecipa, mi ha messo in testa di non partecipare, Anna, perché non è vero che non partecipiamo. Io ho fatto di tutto per farmi insegnare agli altri di non entrare più in piazza. Adesso ti piace entrare in piazza per chi puttana è, e poi lo globa, lo qua, non ha nessuno su, e basta. Ma per il popolo non c'è un'ora di sciopero. Non c'è un'ora di sciopero. Perché se ti guardi che ieri guarda e a non mi ricordo più come si chiama, che a Susegana che lì a fabbrica, e a Pordenone che lì a fabbrica, di qui che fa e l'uccidestrici
1: a Zanussi,
3: scusa, ma purtroppo
1: Porcia, era a Porcia, a Pordenone, no?
3: Sì, a Porcia, sì, si è fuori da Pordenone, e a Susegana che c'è tanta fabbrica grande, ma veramente grande, dice il sciopero, però Stati dice che non mette niente, non ottengono nulla, stanno facendo sciopero quasi a gratis per niente.
1: Pensa un po',
3: e ora fermo tutto notte, però non ti puoi fermare tutto, perché dici con famiglia, che sia anche qui giovani, perché non sei vecchi, che sia anche giovani che lavora, e qui quando dici chi vive, che magari ha un tocco di morosa, che ha da sposarsi, e c'è appena sposato, e via discorrendo, questo è tutto chi fa sciopero qui, e poi più fa sciopero
1: assolutamente, ecco. Perché ormai si è proprio sotto ricatto,
3: esatto, e dopo chi sapevo chi che si sta, che mi ha portato in Europa, e siamo diventati schiavi ancora di più, perché gli altri che avevano una lira sarà stato poco superiore, non era tanto cara, però ieri va a quarta potenza mondiale, in Europa ieri va a quarta potenza non mondiale,
1: pensa un po',
3: però dopo basta guardare chi che c'è, non penso neanche a cosa che possa succedere, che l'uomo ha che ha rovinato l'Italia, ha rovinato l'Italia. Dopo avevamo portato in Europa che là siamo stati massacrati, ha venduto tutti i gioielli che era qua in Italia, che si fabbriche, però i paroni erano all'estero, e dimetti dove chi va a pagare le tasse. E dopo chi mi venga a dire perché una nazione europea e dice che c'è la comunità europea, che c'è una incurata per andare a fare la casa, perché qua ti pago un certo tipo di tasse, dove che va a Fiat ti paga un quarto di tasse, dove che va da un'altra parte ti paga ancora manco, e si porta via le aziende proprio per fargli pagare poche tasse. Vabbè, e neanche gli italiani zonta tasse ogni volta sempre di più, non avevamo mai pagato niente, perché tutte le volte che neanche trovavamo fuori il sistema di mettere via un po' di schei, e i governi vari, compreso il nostro, che, perché questo non è meglio degli altri nel modo più assoluto, però a un certo momento siamo in mezzo all'acqua, siamo in mezzo all'acqua, perché da quello che ho sentito ieri stiamo andando ancora sotto, diremo, nonostante i schei che siamo fatti prestare dall'Europa, nonostante qui chi verrà regà, perché gli ha dato una mandata di schei di cui metà che ti paghi le tasse, ti dà interessi e sacramenti, e metà sta regà i schei nostri. E ha poco da legare, che poi dopo, tra l'altro, qui schei che ora mi danno gli altri, da dove salti fuori? Da quale banca salti fuori? Che non esiste, non esiste, non esiste schei inventati dall'Europa, perché l'euro non è Fort Knox, dicevo, come era l'America. Che... va bene.
0: Purtroppo è questa, noi il male nostro, perché siamo entrati nel come si dice, nella comunità europea, noi facciamo parte dell'Europa,
3: sì, però nessuno
0: è il danno nostro.
3: Però nessuno mi ha fermato, i sindacati stramaledetti, nega a fermare il popolo, sì, perché se neanche fermavamo l'Italia, e quel cavolo mi portava là, neanche vogliamo stare qua, vogliamo stare così, che la nostra, ecco, perché sapevamo dove chi se andava. Se ben ricordo, se da un inglese, un tedesco e un francese.
1: Se è a Barzetta?
3: No.
1: Ah.
3: Ise da Napoli, insieme con Prodi.
1: Sì.
3: Capito il discorso? E Prodi dice che c'è da, e c'è da in Europa, e mi ha venduto, ci ha venduti. Punto e basta. Dopo chi pensa quello che vuole la gente, perché per me, uno mi dice, mi sono comunista, mi va bene.
1: Bene.
3: Per amore di Dio.
1: Ma il mago che ti sappia il motivo
3: che dica per cosa che siamo andati in Europa,
0: Thomas in pausa Gelaro dopo una calurata straccia terra questi poeta pazzo, porca miseria,
3: Questo è il ragionamento. Niente, quando siamo stati venduti, è come che adesso fra poco venderanno anche le nostre spiagge, perché tutti quanti sanno che fra poco ci sarà compra.
0: Pronto?
1: È pronto?
2: Scusa ragazzi, ma devo tornare.
1: Prego.
0: Vai.
2: Giorgio. Niente duro sa carega. E ora, le ultime notizie che sapevo cavi altri, dall'Italia si è partito, gli ha detto, 500 caccia americani. Sembra che a fare un'esercitazione, sì, dove con 500 caccia. Oggi che si è arrivata una notizia che è più di 500. E poi c'è un'altra questione, sembra, metti un bel punto di domanda, che Trump dell'anno prossimo voglia portare l'America fuori dalla NATO.
3: Certo, quindi, ma lo capito.
2: Quindi significa che praticamente bisogna che l'abbandona l'Italia, 140 basi bisogna che le chiuda, che se porta a casa il suo carabatto. Come che bisogna che l'abbandona la Germania, perché Italia e Germania bisogna che l'abbandona, a quale scopo? Mettiamo che sia vero, perché mi qua metto un punto di domanda, bello grande, ma ammettiamo che sia vero, perché ti abbandoni l'Europa? Per quale motivo? 9 settimane che ti vuoi metterti il culo al coperto e portarti tutto a casa? Non si sa mai, te capisco, che magari è Cina o sta altro matto, è da Corea, ti ha paura che ti faccia qualche scherzo in casa?
3: Certo, certo.
2: Visto quello che desidero prepararsi a fare in Europa, mi metto sempre su questo argomento qua, metto un punto di domanda, perché che se massa movimento di guerre a ridosso dei confini dell'Europa, in Africa, vedi Afghanistan, Iraq, adesso qua cosa che c'è l'Iran, e dopo che c'è Netanyahu da quest'altra parte, e l'Ucraina, poi c'è Dio preparare la messa,
3: sì
2: dopo... come chi ha detto sì anni fa a Davos, chi ha detto in Europa serve un'altra guerra, e la storia della guerra in Europa è nell'agenda di Davos. Si figlio di puttana qua non è che scriva e dopo sì vabbè siamo a perdere, quando chi ha scritto io ha fatto,
3: certo certo.
2: Mettiamo comunque un punto di domanda, perché al momento
3: sì, beh, un punto di domanda sta sempre bene.
2: Al momento non so, non vedo tanto chiaro su questo argomento qua, ma se è vero, ragazzi, io non so cosa che succederà. Vogliamo dire che fino adesso quello che siamo dovuti passare adesso, Giorgio, ed è ancora una festa,
3: penso che mi
2: che siamo dovuti andare ancora alla grande. Ma io guarda, mi non la vedo tanto bene comunque, ma veramente la vedo nera.
3: No, guarda, la vedo bene sul discorso sanitario, sul discorso politico e su tutti gli altri discorsi. Siamo in balia di assassini.
2: Ma mi penso che tutta questa faccenda della sanità delle madone che ha fatto in Italia, specie negli ultimi 5 anni, solo negli ultimi 5 anni, perché dopo che si è accaduto qui ha fatto prima, penso che sia intanto come che aveva detto Craxi per sparare l'Europa, ma ultimamente quello che si deve fare ultimamente sia per, come dire, per tenere un paravento per nascondere quello che realmente gli si deve preparare.
3: Certo, certo.
2: E il punto del mio punto di domanda è su quel paravento. Cosa che c'è da trio?
3: E potremmo immaginarlo, solo che immaginarlo.
2: Sapevano che dopo una grande crisi è sempre arriva una grande guerra. Vedi la crisi del 29 e ne ha portato al 39, giusto?
3: Ma adesso una guerra a livello mondiale è difficile.
2: No Giorgio, guarda che momento, quella del 39 non è stata una guerra mondiale.
3: No, no, ma quella adesso una guerra mondiale mi penso che diventi impossibile. Quella bomba atomica diventa impossibile.
2: No, non sarà mai mondiale, mai, non è mai stata, perché è la prima e la seconda guerra che definisce guerre mondiali. Alla fine ne stai combattute qua sull'Europa.
3: Sì.
2: Perché in America non si arriva, in Cina non si arriva, in Giappone non si arriva, in Giappone che si arriva per forza, che ha cassato bombe. Bombe nucleari,
3: no, perché anche perché si sta attaccando l'America, si sta attaccando per Harbor, no?
2: Giorgio, per l'Harbor è stata preparata dall'America.
3: Vabbè.
2: Perché l'America doveva entrare in guerra nell'Europa, però non aveva, come dire, non aveva scusa per farlo, e la scusa gliela trovata facendosi attaccare per l'Harbor. Perché scusami un attimo Giorgio, era da tempo, da settimane, chi sapeva chi era la flotta giapponese in giro per l'oceano, e ti che ci sei americano ti mettiassi mezza flotta a Pearl Harbor in un porto dove c'era una sola via d'uscita, praticamente su un imbuto. Dimmi che non ti ho fatto apposta.
3: Giorgio. gli americani si fanno così.
2: C'è sempre quel paravento, anche quella volta c'è un paravento,
3: certo, certo,
2: con punto di domanda. L'abbiamo visto dopo cosa che ha portato il paravento, abbiamo visto cosa che ha portato l'America, si è arrivata in Europa nel 43, che ha firmato il trattato di Cassibile, scaduto nel 93, e adesso ogni volta che sappiamo che nel 93 a oggi ogni presidente del Consiglio italiano nominato o eletto deve presentarsi a Casa Bianca a firmare, certo, la proroga di quel trattato,
3: certo, certo,
2: perché solo per quel, è solo quel motivo che va per firmare la proroga,
3: certo, certo,
2: solo per quel motivo, niente altro. E con questo per stasera ho concluso.
3: Bravo.
2: Ciao bimbi.
3: Questa volta come che penso me, uguale. Ciao carissimo.
0: Ciao, ciao Roby.
3: No, hai capito di me Roby, dai. Hai capito di me Roby. Vedo. Specialmente quando che dice che mettiamo un punto di domanda, non mi ricordo più quale punto che diceva che. Però diciamo è che fatto è faceva ben pensarlo, non è sicuro e mette un punto di domanda, certo, certo, però è che è molto ma molto vicino, che è come che penso che a me, mi non ho mai detto, perché sa non era mai piaciuto essere il catastrofista, però che gli ero molto vicino a quello che gli ha detto.
0: Sì, avevi preparato qualcosa che facciamo ascoltare?
1: Di che cosa? Una canzone?
0: No, no, sentire? No, avevi preparato qualcosa.
1: Ah, no, volevo far sentire questa clip, però non è quella che volevo sentire io, però... non l'ho trovata, sentiamo questa cosa, è interessante comunque per Giorgio.
4: Mentre scrivevo questo discorso mi sono venuti alla memoria dei fatti che non avevo più ricordato. Uno riguarda, e ve li voglio raccontare perché sono carini, uno riguarda il 1948, elezioni con i sondaggi che dicevano che c'erano poche possibilità per la Democrazia Cristiana e gli altri partiti del cosiddetto pentapartito di prevalere sui comunisti. E allora io, che avevo già le idee chiare sul comunismo, che da sempre considero la filosofia più disumana e perversa della storia dell'umanità, sapevo tutto sul comunismo perché un giovane prete russo era riuscito a scavalcare la cosiddetta cortina di ferro, era scappato, era venuto in Italia e dai salesiani, dove io studiavo, ce l'avevano dato per 2 ore di religione alla settimana. E lui ci raccontò tutto su quello che succedeva davvero in Russia. E io mi ricordo delle frasi uguali davvero a quello che lui diceva. Diceva: in Russia un oppositore ha 3 scelte, può vivere in esilio, vivere in galera o vivere, morire al cimitero. E poi sottolineava la grande differenza tra i regimi e le democrazie liberali e i regimi comunisti. Lui diceva: nei regimi liberali i diritti, la persona è sacra e i diritti della persona sono concessi dalla sua natura o addirittura per i cristiani da Dio. Lo Stato deve garantire e tutelare questi diritti.
1: Sì, e dopo che avevo trovato anche un'altra clip, ma adesso non ho più vista, che dice su Albertinotti, che dice: voi altri a predicare tanto, dice, appunto il comunismo, ma se l'uomo, dice, non crede la possibilità, dice, di investire e mettersi in gioco con le proprie mani crearsi qualcosa, allora create una società di automi, che ha detto, no? E lo diceva proprio Bertinotti, che quello, quel periodo là, col suo porta occhiali di pelle, andava a vestirsi a Londra con l'aereo. Allora lui è comunque comunista, allora lui poteva andare a Londra con l'aereo a andarsi a vestire, e l'operaio 1,5 milioni al mese di lire, no? E quindi vedi che c'è un controsenso continuo alla vita in generale, e alla fine bisogna proprio non dare retta a nessuno, insomma, vogliamo proprio cercare di usare il buon senso, ma non esiste più.
3: Io avevo visto che a certi livelli siamo sempre stati massacrati, non siamo mai stati liberi. Io la penso così, poi dopo la gente può dire
1: quello.
3: Dice
1: Marco qui là, dice, ti dice capitaisti, va bene, ma dice di esserlo, sta altri i gese fregando te, dicendo che ti te che essere un morto di fame, puareto, proletario, e tanto loro va a vestirsi a Londra con aereo. Cioè,
3: purtroppo, carità, qui è la politica italiana, sarebbero i nostri comandanti di qualsiasi epoca, che solo che mangiare schei e basta.
1: Non è facile, non è facile vivere.
3: Oh, non è facile.
1: Il mondo dice, io Giorgio sei di furbi. Il mondo dovrebbe essere delle persone corrette.
3: Esatto.
0: Dovrebbe. Ma non lo è mai stato.
1: Ah no.
0: Da che è nato il mondo.
1: E mai lo sarà.
3: Dovrebbe essere per chi produce, che abbia la soddisfazione di vivere serenamente, l'operaio in genere. Perché ora cosa c'è che ha prodotto? Tutti i deputati che avevo a Roma, cos'è che hanno prodotto? Cos'è che hanno fatto del bene per l'Italia?
1: E ha prodotto tasse per mantenerli.
3: Ecco, te capisco il discorso. Oh, se ti pari con uno che sei del PD, è dire che ti dici buona.
4: Eh sì.
3: E se furbo il suo
4: veramente video. Fa patrimoniale e ti fa la tassa successione, ti aumenta l'IMU, eccetera, eccetera. Per chi vuole bene al popolo.
3: Certo.
4: E sta altri dall'altra parte si aumenta stipendio il stesso. Quindi sì, c'è sempre uno e uno parla al centro.
3: Certo. Perché i schei gli ti frega a te che dici povero. Che serve a euro, diciamo, per aumentarsi la busta paga. Questo è il discorso. Poi dopo la gente può pensare come che vuole, perché per amore di Dio, almeno con mia verità in tasca. Ma credo di non essere tanto stupido, insomma, di non aver capito, diciamo, come che va. Perché già nel 68 io ho capito De che punto che stavamo toccando, e di fatti dopo il 70-71 mi sono ribellato e ho lasciato la come si chiama, quale sindacato, la CGL ci ha venduti ai migliori offerenti, perché non ha più lavorato per gli operai, non ha più lavorato per nessuno, e hanno lavorato solo che per loro. Chi mi dicano che mi dicano di no, che non è vero, puoi dire di no finché voi, ma mi manca le prove. Io le prove ce le ho.
1: Mi piace a me un passaggio che ha fatto Gianluca Versace, no, alla fine dell'omelia di Vito Monaco, no? De sabato scorso, dei funerali, no? Che ha detto: Vito Monaco non sarà stato uno come tutti che avrà avuto la verità in tasca, ma ha sempre avuto la libertà in testa. È questo che mi piace anche a me. Sì, ho detto bravo, perché proprio definivo benissimo in un passaggio, in due parole, il concetto che ci dà anche a noi quel input di essere sempre persone libere. Come ha detto Giorgio, per carità, nessuno di noi ha la verità in tasca. ma ci teniamo ad avere la libertà in testa, quella libertà incondizionata da bandierine, da servi di sistema, da servi di partito, quello che ne ha sempre predicato, che ne ha sempre trasmesso Franco alla fine. E Vito è stato anche lui un
0: sostenitore,
1: è stato si può dire, ecco, una creatura di gamma 5, e quindi essendo partito con lui da qua ha imparato con lui cos'è il concetto di essere liberi, quindi di non avere la verità in tasca, per carità, ma di avere la libertà in testa e di volerla portare avanti.
3: Ma soprattutto il male è stato dopo gli anni 68-69 che non abbiamo avuto il coraggio di bloccare l'Italia, bloccarla.
1: Ma sento cosa, per il discorso che dicevi te, Giorgio, ti dicevi prima che adesso la gente protesta poco perché si è un po' come sotto ricatto, perché schese poco fine mese, perché il lavoro è precario, perché qua, perché là. La stessa cosa ho potuto notare, appunto, l'hai accennato prima, le esequie di Vito Monaco. Quindi, sì, tanta gente, una chiesa insomma per l'85% affollata, nel Duomo di Abano Terme. Ma cioè, una persona del livello, del calibro di Vito Monaco,
3: dovevano essere di più.
1: Ecco, dagli anni 80, appunto, che se nella radiodiffusione, nella televisione, Teleserenissima, persona che ha contribuito a fare un'informazione di qualità, un certo tipo di informazione, a darci un'informazione alternativa, magari a pensare che fosse sta macchine dei carabinieri, giornalisti, Fiumana desente, Viale delle Terme occupato, non si sapeva magari dove mettere macchine, casini, motorini, gente con striscioni, Vito uno di noi, funerale tranquillo, piazzale del cimitero tranquillissimo, parcheggiabile. Mico, ho visto un vero funerale, come che varia pensami, è ferramenta del paese. Ecco, ferramenta storico del paese, una persona che si è morto alla soglia di 90 anni, Beppi Fioraso. Ecco, lì ad Abano Terme ho visto veramente un funerale civile, come poteva essere un funerale degli anni 30, con tutto il corteo a piedi che dal Viale delle Terme andava verso il cimitero di Abano. Gente, una marea di gente, il signore del ferramenta, che era un ferramenta, ecco, cioè, che ha fatto una cosa incredibile per un ferramenta storico di Abano Terme. Ne ho fatto per un giornalista, per una persona libera che su tiraggio nazionale lo vedevano tutti i giorni un sacco di persone. E perché? Perché è una persona scomoda, è una persona che diceva delle cose piccanti, diceva quello che tanti china la testa per tremano nel dirlo, persone che lanciano il sasso e nascondono la mano, lui no, purtroppo lui era una persona a schiena dritta, e questo fa paura, perché tutti dicono bravo, e dopo aspetta vai, aspetta che mi tira in drio, vai, che non mi veda gente che magari si andrà, perché sei già anche delle robe scomode, ecco. Ecco, lì vedi che l'unione, Giorgio, noi saremo destinati ad essere sempre di più un popolo di pecoroni, di minchioni, certo, certo. Di gente che è destinata ad essere sodomizzata sempre di più, perché te lo vedi proprio in ricorrenze come queste. Mino, ho visto è a Fiumana le persone, come può essere cosa è morto Pippo Baudo, per dire, ecco.
0: Pronto? Ecco.
2: Pronto? Ciao Anna, ciao Papa, ciao Giorgio, sono Marco.
3: Ciao.
2: Ecco, ho comprato il telefono nuovo, perché l'avevo avuto.
5: Il telefono è arrivato Marco.
2: Sì, sì, l'altra settimana, tutto a posto, dai. A Nave di Vero, con la compagnia telefonica, ho risolto tutto il problema. Allora, voglio rimanere in tema. Siccome vi ho ascoltato a corrente alternata, perché Morfeo mi aveva un po' messo, piegato un pochettino, no? Però sentendovi adesso che parlavate, dopo Cranzi mi sono svegliato, parlavate anche del discorso dell'economia delle aziende in Italia che
6: che praticamente delocalizzano e comprano i multinazionali i nostri fiori all'occhiello. Poi, però io vorrei forse fermarmi possibilmente su Vito Monaco, no? Su questa figura di Vito Monaco. Avevo sentito da qualcuno che ha aiutato i funerali Thomas, no? Che però, senza far nomi, una persona, quando sono andato a sabato scorso al concerto di Luca Bassanese, alla bella iniziativa del gruppo del Daniele Leo Lazzarini, qualcuno, non voglio far nome, mi ha detto che è rimasto deluso per il discorso che la radio doveva essere più presente, cioè che eri solo tu, vero, eri solo tu ai funerali di Vito Monaco.
1: Io ero di corsa perché ho preso un permesso dal lavoro,
3: sì, ma
1: per andare.
3: C'è tanta gente che neanche sa.
1: Ho visto Moreno Ferrari, ho visto dopo mi è toccato scappare,
3: no,
1: perché
3: che c'è anche una roba da dire, che tanta gente non sa che Vito Monaco era uno dei nostri,
1: esatto, non, magari le generazioni se cambiare, capito, la gente non sa, ecco,
3: perché io per esempio che mi ricordo, io non l'ho mai visto,
1: cioè ad esempio, e non tutti possono sempre ascoltare la radio, cioè ad esempio è stata una bellissima iniziativa quella che ha avuto Fabio di intervistare Ingrid, la figlia di Vito Monaco, che abbiamo sentito tutta la storia, però voglio dire, le fasce orarie è molto probabilmente lì, la fascia oraria del martedì è una fascia oraria più sentita, ma posso dire che Anna, ecco, ha avuto il privilegio insieme con me il 2 febbraio del 2025 di parlare direttamente con Vito Monaco, che ci ha raccontato le stesse cose.
6: Ero presente quella volta, era una domenica della trasmissione delle poesie.
1: Chi conosce, chi ha un seguito, chi segue la radio, conosce di più. Chi non segue, magari, ecco, è stato fortunato aver beccato il martedì, che ha avuto modo di avere questo riconoscimento.
6: Io sai che ho chiamato Vito Monaco in questi decenni, quando lui era prima, dopo che era uscito da Gamma 5, Telegamma 5, ma io ero un bambino, non potevo ascoltare la radio in quei tempi, perché avevo 7 anni, quando era appena fondata, no? Da quando c'era Serenissima Televisione, che lo seguivo, e poi è passato a Canale Italia, e ho telefonato in questi decenni, da prima del 2000, 3 volte a lui nella sua trasmissione, alla mattina alle 9, quando erano le 8:30, 8, 9,
3: al massimo era fino alle 10.
6: Sì, fino alle 10, infatti. Tre volte l'ho chiamato Vito Monaco, mi ha fatto sempre una buonissima impressione questa persona, veramente un giornalista tutto d'un pezzo, veramente una persona integra, una persona
1: lui faceva
6: che piaceva
1: il suo,
6: dialogare
1: piaceva
6: con gli ascoltatori,
1: come stanno, sì.
6: Lui non amava, non scendeva tanto a compromesso, non amava l'ipocrisia, è una persona veramente fantastica.
3: Dicevo che io ti dava retta, ma non si faceva prendere per il culo.
6: Bravo, veramente mi piaceva come persona, e poi ogni tanto quando capitava lo seguivo anche venerdì alla sera.
3: Venerdì,
6: quando veniva anche, soprattutto quando veniva Moreno Ferrari, ecco, in le sue trasmissioni quando aveva invitato. E veramente, guarda, ho sempre avuto mi piaceva come personaggio, cioè, penso che fuori dagli schemi. Non era tanto allineato il pensiero.
1: Come allora posso fare un appunto? Una persona che è stato l'anima, diciamo, della mattina dell'informazione, ecco, di Tele Serenissima, poi si arriva agli altri giornalisti, eccetera, che degnamente lo hanno affiancato con grande competenza, ma almeno su Canale Italia la cerimonia in diretta del funerale di Vito Monaco potevano farla il venerdì sera, andate a una replica di una trasmissione, per carità, con tanto di cappello, perché è sempre bello quando gli metti replica una trasmissione parlando proprio
6: deluso,
1: da conduttori di Lisi Gabbè, chi mette anche una replica di una trasmissione, visto che sei a replica di una trasmissione che non era in diretta, metti la sua figura che fa una trasmissione, con scritto grazie Vito, ciao Vito, per ricordare Vito E cioè anche lì c'è stata una politica di amministrazione, che ognuno a casa sua fa quello che vuole, in sostanza, ecco, per carità.
2: Ma
1: una persona
2: però,
1: che ha fatto la televisione, che ha contribuito ad espanderla con la sua informazione,
2: certo,
1: secondo me doveva essere un po' più riconosciuto.
2: Condivido
1: anche perché quando venne a mancare la mamma dell'editore per 3 giorni fu in sovraimpressione la foto della signora che con tanto di cappello nessuno la conosceva, questa signora, diceva vabbè, dispiace,
2: secondo ecco, me,
1: ma Vito Monaco, cazzo, la figura di Vito Monaco, non vogliamo ricordarle, dargli un riconoscimento, che mi sembra di vederlo là incazzato nero, che sono andato a vederlo a
2: lui era pugliese, lui era di Brindisi,
1: sono andato a vederlo alla camera mortuaria, ecco, cioè, io Madonna,
2: sì.
1: Sono andato venerdì pomeriggio, il funerale è stato sabato, sono andato venerdì con la verte del 15,
2: ma
1: pensavo di vedere anche là, dico Madonna, dico chissà quanta gente, dico, che vado a trovare, dico mi toccherà fare a spallate per andare a salutare Vito Monaco. Io ero
2: anche lì
1: ma se ho Vito se a Rosana Perozzo, ho detto, perché se un anno che si è morta Rosana Perozzo, sono andato a trovare a Rosana Perozzo e era la era sua camera in fondo a destra, Vito era sua prima a sinistra. Non ho trovato nessuno qua a Rosana Perozzo in quel momento, fatalità in quel, logico che si è andati a gente, però che sarà sta sicuramente il tempo per andare
2: una grande folla,
1: no, ero ho avuto il mio
2: lunga,
1: momento
2: ecco.
1: Abbiamo avuto il mio momento di intimità, mi è Vito, era vestito di bianco come l'ho visto, eccolo là, ho detto, con il fazzoletto azzurro là, con la cravatta tutta pua,
2: tutto bello
1: pompo, sembrava gelataio, no, sai, proprio classico meridionale, vestito di bianco, tutto farzoso, tutto imponente,
2: meridionale
1: che gli piace far atteggiarsi, no, dico, eccolo qua, era identico
2: lui, comunque lui aveva comunque una posizione, e comunque senti Thomas, tutto quello, condivido tutto quello che hai detto, doveva essere una folla immensa, una fila più lunga,
0: ecco, dai.
2: Ecco, però appunto ponendo l'accento che era meridionale, no? E questo gli fa anche onore, perché lui ospitava sempre delle persone che mai erano venetisti, che
1: anche
2: erano
1: il sindaco
2: persone,
1: del suo paese, di San Michele di Bari, l'ha sempre ospitato, ma abbiamo ricordato nell'intervista fatta con la Anna,
2: ecco, lui ospitava gente che magari meridionale, sai, magari parla male del sud, non va bene, lui c'era molto aperto, era molto dialettico. Se non aveva questi pregiudizi sulla questione settentrionale, c'era questa questione che veniva affrontata al discorso al di là della Lega, che ha fatto le giravolte, la Lega è poi passato da partito federalista, da secessionista federalista a partito nazionalista, no? Attualmente com'è, adesso c'è la spaccatura con Vanacci, ma a parte questo, cioè, gli fa onore il fatto che lui ha invitato anche dei venetisti, cioè persone da spazio a queste, cioè, anche a chi appunto affronta la questione nordista, soprattutto veneta, ecco, essendo stato un meridionale non è da poco, insomma, per lui, ecco. Penso che non è sbagliato a dirlo, ecco, perché l'ho sentito. C'è Alessio Morosini, c'è tanti esponenti Comencini, tanti che adesso non mi vengono in mente, fino ad arrivare a tutto Zunski, insomma. Quindi,
0: certo.
2: Ecco, insomma, un meridionale doc come lui, insomma, però avevo vissuto tanti anni a Padova, tu lo conosci benissimo, la sua biografia, Thomas, eravate
3: Io ho fatto
2: che
3: all'università a Padova.
2: sì, infatti, quindi anche lui, comunque lui non è che rinnegava le sue origini, però bisogna dargli atto che lui comunque dava spazio anche alla questione non settentrionale, del discorso del nord, che ecco, mi dispiace molto appunto, soprattutto perché hai appena citato il fatto che l'emittente non ha dato risalto ai funerali,
0: non ha valorizzato,
3: che la famiglia abbia dato ordine di non fare,
0: non penso.
3: Noi non dobbiamo pensare, pensare quello che vuoi.
2: Allora, prima mi ha raccontato Thomas che hai sentito l'intervista di Fabio Turin alla figlia Ingrid, no? Allora, la figlia Ingrid ha detto, che sparo testuali, che io non rilascio più interviste, solo a Radio Gamma 5.
1: Ecco, bene, ci fa onore questo.
2: Ecco, non faccio altre interviste a nessun'altra emittente, nemmeno a quella dove ha lavorato suo padre. Allora lei diceva le abitudini, raccontava le abitudini di suo papà, no? Che non si alzava la mattina, andava alle 4 di mattina per andare in televisione. Era molto preparato, elegantissimo, vedete com'era elegante, come si vestiva, no?
1: Teneva,
2: ecco, molto, ecco, molto meticoloso nelle sue cose, molto preciso, una persona che piaceva la puntualità, insomma, aveva i suoi questi bei veriti, insomma, queste belle virtuali aveva, insomma. E comunque sabato scorso sono andato al concerto, l'anno scorso, mi sono divertito.

0: Oh, ecco, non, Povia non so se c'era.
1: Comunque non era questo.
0: Però che era il presidente della Regione Veneto, se veniva il presidente della Regione Veneto.
1: Beh, ci mancherebbe
0: altro. È stato bravo.
1: Ecco,
2: guarda, lui era amato dalle persone che contano.
0: Sheikh Nur che era, ho visto.
2: No, le persone che vanno là.
1: Ma è una persona che mi ha fatto anche commuovere, una persona, un giornalista che mi faceva anche commuovere. Quando trattava degli argomenti importanti, sociali soprattutto, ma non solo, lui mi faceva anche commuovere, cioè una bella persona.
0: Una persona umana che sa emozionarsi, che sa di tempra, è una persona carismatica, una persona sanguigna, una persona che non nasconde le sue emozioni, che sa incazzarsi.
2: Noi, vedi,
0: con criterio.
2: Voi che avete parlato della radio, di Canale Italia. Chi mi dice che lui era veramente tutto a posto con Canale Italia? Se loro non hanno fatto questo, per me c'era qualcosa fra di loro.
0: Ma
1: può essere, non lo sappiamo.
2: Allora, no, può essere, ve lo dico io non faccio queste cose qua, io le penso e basta, chiuso. Non dico
1: certo
2: che
1: è stata una delusione, è stata una grande delusione non trasmettere i funerali, almeno in replica, almeno un programma dedicato a lui, ce n'erano tanti.
0: Cioè, voglio dire, te hai una televisione a disposizione, a Zea Rubano, il funerale a Zea Dabano, cazzo, metti in antennina, adesso con l'internet basta avere, te fai col cellulare adesso, una volta bastava che vuoi al ponte radio col furgone a stazione
1: ma sapevate che ascoltavo principalmente perché c'era lui, non per fargli, non perché adesso è mancato, non perché adesso è mancato faccio allora faccio io la parte, recito la parte.
0: Comunque ognuno casa sua fa quello che vuole, ognuno casa sua fa quello che vuole, quindi lungi da me se hanno scelto così vuol dire che è andato bene così e basta, insomma.
1: A me piace Massimo Martini, Gianluca Versace, lui piace tanto la giornalista.
0: Dai che andiamo a casa,
1: giornalista
0: dai.
1: Però è la Beatrice, non interviene la Beatrice?
3: No, è amico casa, se vuoi venire.
1: Ande in casa, adesso fa il sonno con le galline.
3: Sì.
1: La Beatrice.
3: Beatrice,
1: no?
3: Galline.
1: Ah, niente stasera, Beatrice, va bene, dai, sarà per un'altra volta.
4: Ok,
1: buonanotte, poi torno a casa tutti e tre.
4: Ciao,
1: un abbraccio
4: alle
1: vostre rispettive famiglie. Ciao, cari, ciao tesori, ciao belli, ciao.
4: Ecco qua. Ciao giovani, il sindacato è la più grande truffa di Stato degli ultimi 100 anni, questo è Filippo Di Dolo.
3: Ciao Filippo!
4: Poi, se pensi Thomas che al funerale di Alvaro Vitali, l'unico personaggio noto che ha partecipato è stato Carlo Verdone.
0: Ah beh, aveva Colino Banfi perché dopo si è perso di vista, so che anche lui sì.
2: Vabbè, ma sul funerale e che chi mi abbia un scherzo ci vado, se ho fatto film assieme, ho fatto vita assieme, ci vado,
0: cioè è un ottimo omaggio che fai, tanto dopo non ti disturba altro, dura un'ora,
2: esatto,
0: e dopo te ne via,
2: dopo,
0: non credo che non abbia la possibilità di non andarci.
2: Ti si sotto, resta
0: sotto 2 metri cubi di terra, sai che va, se ne brusa si sparagna anche i 2 metri cubi di terra.
4: Ecco, dai, dopo mettiamo sta canzone.
0: Metti sta canzone, va.
4: E dopo facciamo
0: fai quello che ti pare. Ecco. Dice Lino Banfi, ma vai a fare quello che ti pare.

0: l'orario, sei lì che corriamo per andare, perché domani è un altro giorno. Quindi vi salutiamo caramente tutti assolutamente. Salutiamo Marco De Marghera, il nostro carissimo Rago, la famiglia di Vittorio Veneto, l'Angela di Milano, che ricordiamo anche gli auguri dei tre gemelli, no, sono gemelloni adesso, che hanno compiuto gli anni. Ieri invece era l'anniversario della Tatiana di Mira, l'anniversario di matrimonio, e quindi salutiamo anche, la salutiamo chiaramente la Tatiana, poi salutiamo Giancarlo, il vigile urbano di Venezia, e la Gabriella dell'Olmo, e poi tutti quelli che noi, Davide il nostro poeta pazzo, tranquillamente, mi raccomando, con il cantagiro del 1964
1: fate vivo per domenica,
0: e poi Filippo di Dolo, caramente Luca di Mandria, l'Ada di Asolo, la Daniele di Piazzola. Insomma, gente, salutiamo tutti chiaramente, sia chi ci ha ascoltato e chi non. E vi aspettiamo sabato alle ore 21:30 col carissimo Thomas. E continueremo questa settimana anche la domenica. Buonanotte, gente, grazie Thomas.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Arrivederci a tutti.
0: E Giorgio è un attimino andato in bagno, quindi faccio io i saluti di Giorgio da parte sua.
1: A posto.
0: Quindi buonanotte, gente.
1: Ciao a tutti, la radio.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormiva.

colpirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia, che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza.
0: Sì.
1: E in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo,
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutti oppure no, con l'esperienza, con le cose, cioè
0: sì,
1: che
0: con quello che ti sei,
1: cose,
0: con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente,
1: esatto, e poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire,
1: esatto,
0: poter
1: però
0: fare.
1: Esatto, quelle persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose,
1: sì. Io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose,
0: certo, così puoi spegnerlo tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire,
1: esatto,
0: cioè ne tirano hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio, certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che ci sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato queste esperienze e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la, cosa accade, cioè cosa si muove, tu sei riuscita a capirlo? Perché
1: sì,
0: no, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche, ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche se vogliamo, certo, ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio, è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi, scusami, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica, individualista,
1: sì,
0: al massimo, no?
1: Sì.
0: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì, campo morfogenetico, campo morfico, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie attraverso in cui siamo immersi tutti,
1: sì, sì,
0: ma noi ci illudiamo di in realtà di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica,
1: sì,
0: ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, sì, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri,
1: sì,
0: riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che,
1: sì,
0: ci hanno messo in testa fin da bambini,
1: sì,
0: la legge di Darwin, che poi Darwin non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Sì. Oppure l'homo homini lupus,
0: sì,
1: oppure
0: tutte quelle stronzate lì, sì,
1: bravo,
0: che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale,
1: sì,
0: non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti,
1: sì,
0: agli occhi di tutti quanti. Quello,
1: sì,
0: che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni.
1: Sì, sì,
0: una,
1: sì,
0: cosa, una cosa terribile.
1: Sì, c'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si stanno aprendo, vuoi dire,
1: che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi, no?
0: Sì. Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario. Quindi
1: grazie,
0: va bene
1: Dario,
0: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, certo. Ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso, sì.
0: Certo, e dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica, cioè, gratuita, sei quella veloce, così, sì. È una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo naturalmente.
1: Sì, non te ne accorgi, perché per noi, te è giusta, no, mentre la dici, cioè,
0: ma
1: ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo.
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci. Loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, cose, certo, che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: hai maturato,
1: sì, sì.
0: E vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro come sì. Se si vuole,
1: se uno desidera farlo, esatto. Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è
0: il mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però
0: solito.
1: Ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma però è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè certo. Ti sta a fare fermo e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
1: sì.
0: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì, esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito questa corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo di proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma e che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché
0: enorme.
1: Questo, in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esauriamento nervoso, insomma, ha dichiarato delle cose abbastanza normali,
0: vita,
1: voglio dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esauriamento nervoso, visto le pressioni, no, di questa società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere, voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette.
0: Nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? Cos'è che ci sono alcune persone tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
0: Si può ritorcersi
1: castrati.
0: Contro, può ritorcersi contro, perché determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è
1: quindi
0: il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima. Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax, comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo,
1: o magari sono già avanti prima,
0: visione.
1: Basta per l'importante,
0: sì, erano già avanti
1: che...
0: prima,
1: esatto.
0: Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo, erano già avanti prima sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro di alcune caselle, non so come.
1: Sì, certo. È del tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: non
1: sono
0: poi tanto bene, vuoi dire?
1: Non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no? Proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorso quelli sì, ma qual è lo scopo della tua vita?
0: Così leggeri, insomma, così.
1: Cioè di solito
0: ha vinto il Milan o l'Inter, più o meno così, insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano in casa di richiesta, che è una matta
1: sicuramente. E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto.
1: E lì
0: inizia difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
1: sì,
0: in cui si può andare avanti anche nella vita.
1: Certo.
0: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì,
0: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo,
1: sì, sai,
0: ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco,
1: sì,
0: o no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non siamo formati, cioè nel senso è come se mancassero il libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi, eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde, è la relazione proprio tra di coppia, no? Che noi possiamo creare.
0: È proprio lì.
1: È lì che si gioca il tutto, tra,
0: certo,
1: l'altro si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi, io mi sento disperato, è davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po'
0: difficile,
1: un po' complicatino per me.
0: E quindi così. Sai di cosa parli?
1: So bene di cosa parlo, e quindi è il lavoro che va fatto. Adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, mica tanto, voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità. Anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente, e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde hai mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide, ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
0: il problema,
1: o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso, con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
0: Il problema è spesso collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia, senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro, comunque, no? Perché ci si è fatti. Quindi dipende molto se riesci ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
1: Sì, allora è chiaro.
0: Avere un aiuto giusto.
1: È come la macchina,
0: giusto,
1: no? Se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra, ti rompe, cioè diventa, chiaro, poi la riparazione diventa più complessa.
0: Certo.
1: Però dal mio punto di vista, non impossibile, nel senso che se anche hai proprio, certo, spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto. Cioè quel famoso, a me piace tantissimo adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
0: sì,
1: che
0: nelle rotture.
1: Quando è rotto
0: loro ci mettono,
1: esatto,
0: l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
1: esatto,
0: che sia proprio oro.
1: E per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso, perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè creare felicità per noi e per l'altro. Perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi, che
0: si può fare,
1: si può anche
0: in questo
1: vedere.
0: Senso la costellazione fa questo? Domanda,
1: ecco,
0: no, perché tornando alla serata,
1: sì,
0: che abbiamo domani, insomma,
1: sì,
0: era...
1: Allora, per chi verrà quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto molto molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini, perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito, e la donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
0: come
1: un
0: merda,
1: carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata sempre, proprio le sono arrivate addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa, capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti capita a tiro, ma magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda me come mi trattano, anche per te sarò felice, anche per te.
0: Sì, sì, sì, certo, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere una, a prendere una distanza e a comprendere tutto.
1: E a comprendere, sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento. Nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle. Cioè, voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto di fuori, che tu dici vabbè, ma questa persona, questo essere umano, se l'umanità se non ce l'ha, cioè se l'è messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare sulle cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo, non, secondo me pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi, nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in quello che, in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque lavorato anche con i criminali più efferati, tipo se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo, cos'è accaduto, cioè cos'è che fa sì che questo si comporti così, a quel punto lì quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti, antipatici.
0: Questa persona che hai avuto?
1: No, qui parlo di una mia esperienza personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo diciamo dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, e i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè invece cosa mi sono accorta? A un certo punto, a son di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fosse svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra, nel senso ho detto vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Mm-hmm. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella, sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore, poi tutto ti accorgi che poi quella persona
0: erano
1: cambia.
0: Persone ferite comunque.
1: Sì, cambia. Ma anche nel giro addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo, perché a volte noi semplicemente diciamo vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai chiuso, butta fuori tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè sì, proprio certo. Continuano a mandare a quel paese uno con l'altro, ma in maniera strepitosa, e questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. Yeah. Invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
0: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per
1: sì,
0: farlo.
1: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via l'altro che ti sta incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose qui che tu hai in te stesso, oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi comunque, su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione, è nutrire te stesso con cose diverse. Io per esempio sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, scelgo, no? Libri di un certo tipo, scelgo, guardo per esempio anche video, cose, ma di formatori oppure di esperienze che raccontate, no?
0: le selezioni
1: non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, sì, di tutte le culture, tutte le religioni eccetera, e cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? E considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni, nel frattempo si sono guardati 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli,
0: diciamo.
1: Allora
0: che
1: questi mi fanno dei discorsi, ragazzi, ma siamo ancora noi? Cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto, come dire, è un negare l'umanità vera, e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è pericolosa.
0: Questa è una regia occulta, ben precisa naturalmente, da parte ovviamente della disinformazione ufficiale.
1: Può essere, sì.
0: Casuale non è, figurati. Anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo. Cioè, sì, solo che sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi,
1: sì,
0: nel male, naturalmente.
1: Sì.
0: Perché hanno abbracciato consapevolmente il male.
1: Sì.
0: Questo è il punto.
1: Esatto. Però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprono la gioia, e pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
0: non mandi l'odio in giro, non mandi odio in giro
1: e gli arriva. Ascolta Paolo, io non te lo posso dimostrare,
0: credo,
1: ma te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano le tue preghiere,
0: certo.
1: Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera namioreng che ho, può fare lo ponoponopono, può fare come gli pare, ma il potere immenso della preghiera esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente cambiano le cose, se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e sulla guarigione.
0: Solo su sentimenti negativi.
1: Sì.
0: Sì, chiaro, certo, è una grande. Ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzo.
1: Va costruita,
0: devi prepararti
1: sì,
0: gradatamente. È proprio per questo che certamente
1: sì.
0: Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu non so.
1: Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi è il potere di queste cose che sembrano aria fritta. Molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno vabbè, ma parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure, non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, che a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, lui è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo.
0: È venuto
1: in Europa più volte, ma in Italia che io sappia ancora no.
0: Lui dove bazzica allora?
1: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre 6 persone, quindi erano in 7 in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto gravi. Sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore gravi, allergico, oppure che ne so, un'altra roba, cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le 6 che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione, perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolte le persone
0: stesse.
1: Quindi
0: non dobbiamo parlarne, perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
1: Io in realtà adesso questo non te lo so dire cosa comporta.
0: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radio Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
0: Dimmi. Ma magari non. È qua che ti ascolta, dimmi.
2: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
1: Certo.
0: Va bene. Ascolta per radio, va bene?
2: Sì, grazie.
0: Ok, prego. Allora hai capito, no?
1: Sì. Allora, intanto ringrazio questa zia o nonna di aver messo nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere che il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte, il cambiamento

0: bravissimo.
1: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20.40 qui in sede radio, noi ci troviamo con Silvia Lupano e un altro che mi scrive, è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti, si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono. Vai Silvia.
0: Sì. Allora, sì, il mio numero, in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
1: certo,
0: così si fa
1: dirlo.
0: Prima?
1: Sì.
0: Allora, se andate sul sito www.costellazionedintorni.it,
1: tutto attaccato,
0: esatto, è il, diciamo il, lì c'è anche indicato il mio recapito. è possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì, quindi è una modalità.
1: E il Costellazioni numero... e dintorni tutto attaccato .it.
0: Per chi magari non ha internet, perché insomma so che alcune persone non vanno volentieri su internet, il numero è 333 649 4977. Quindi so che Paolo mi chiederà di ripeterlo.
1: Vai.
0: Allora, 3 6 49 49 77.
1: Perfetto. E Silvia Lupano quindi vi può rispondere direttamente con questi, in questo modo. E diceva Paola, ma invitare anche Netanyahu domani sera sarebbe proprio il caso, saluti, grazie.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Ma invitare anche Netanyahu domani sera. Allora sarebbe proprio il caso.
0: Sì, allora una delle cose che stiamo facendo un po' tutti i costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte, forte, forte. E quindi io raccomanderei nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via via, no? Sì. Con i politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
1: Chiaro.
0: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata.
1: Lo devo ricordare ogni mattina quando esco in macchina, sì. Faccio grande fatica, ma anche non è solo l'anziano, è anche il trentenne, è quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice, ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
0: Magari è un trentenne che soffre di attacchi d'ansia,
1: esatto,
0: che ha il terrore della velocità.
1: Questo io non riesco a vedere, perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare, ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo, cioè quando vai fanculo, vai, accelera, odio, cioè cos'è? Tu dici no, ma non è odio, no, è odio alla grande. Manca un minuto e 40.
0: Sì.
1: Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari domani sera alle 20.40 in sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà ovviamente, darà anche una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
0: Certo, ne faremo spero più di una,
1: esatto,
0: nel senso
1: in modo tale che ognuno si metta alla prova, no? E possa intuire, questo può dare, sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona,
0: altro che. Ecco. Anche semplicemente si assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile, e quindi si presterà magari a fare, se lo desidera e se se la sente,
1: e dopo spiegherai tu come,
0: esatto,
1: fare.
0: Lo vedremo. Comunque venite tranquilli, perché non vi forziamo a fare nulla, siete
1: certo.
0: Proprio sentitevi a vostro agio,
1: è proprio un'esperienza che possiamo fare tutti insieme,
0: sì.
1: Ed è una grande opportunità che Silvia ci dà naturalmente gratuitamente,
0: sì.
1: Ed è una possibilità che poi, se a qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da fare.
0: Certo, potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono, possiamo fare un ciclo.
1: Se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazionedintorni.it, tutto attaccato,
0: sì.
1: Oppure si manda un messaggio al 333 64 no, tu l'hai fatto diversamente. Allora 333 6494 977.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di

cavalli di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo,

apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

mentre ero già vecchio, quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università, dei fratelli tute blu che seppellirono le ascia. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Sfumiamo coda di lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Di Radio Gamma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gamma 5, ci sarà un convegno in piazza.